democrazia. Tu, cittadino, di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10:15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per intervenire e porre questioni

di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in prima.

senza burocrazia. Tu, cittadino, di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10:15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per

radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

Radio Nuova in Blu ti accompagna ovunque sei. In FM sui 90 e 96.9, sul DAB+ e in streaming su radionuova.com.

0: io, occhio a fanale tu.
1: Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali ogni ora dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu. L'informazione in prima.

0: potrei cantartele qui.
1: Radio Nuova in Blu, la tua radio, la tua famiglia.

democrazia. Tu, cittadino, di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10:15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per

radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in prima.

0: E siamo al secondo appuntamento qua. Ma la, che c'è? Dici un po'
1: che cosa
0: tu,
1: c'è?
0: Che tu hai fatto il primo, il primo punto.
1: Che cosa c'è? Lo diciamo per sottovoce. Che cosa c'è questa mattina di incredibile, che misterioso qui con noi? Ma chi ci ha seguito nella prima parte lo sa già, benché sia stata un pochino più
2: dimessa
1: in disparte. Mi sono sfogata nella prima parte con le mie chiacchiere anche per risparmiarla un attimo, se no veramente Lucia avrebbe pensato che l'ho presa stamattina perché l'ospite previsto non c'era, e allora no,
0: al volo, al volo. È arrivato al volo.
1: Allora, noi ci possiamo permettere di scherzare in questo modo perché, voglio dire, c'è tutto un vissuto tra di noi, quindi ci conosciamo molto bene. Lei sa che io la amo
2: da fortemente. Qualche annetto.
0: Oh, questa è bella.
1: Una decina d'anni ormai.
0: Ecco perché è contenta.
2: È tanto.
1: Ci siamo conosciute nel 2013, Lucia, l'evento di Arché di Javier Stacchiotti.
2: Sì.
1: E da allora siamo andate via via sempre più approfondendo il nostro legame. Ormai lo chiamiamo, io lo chiamo legame, parlo per me.
0: Legate proprio.
1: Io parlo per me perché non azzardo mai di così sapere cosa rappresento per l'altra persona, però non ho difficoltà ad ammettere i miei sentimenti verso gli altri. E quindi io con Lucia mi sento di avere un legame, poi non so se è reciproco, non mi interessa.
2: Addirittura, quindi vai da sola, in luce propria.
1: Voglio sperare di sì, ecco, diciamo questo.
2: No, forse i primi due anni di Arché ci parlavamo e non ci parlavamo, sai, la conoscenza, no? Ti salutavi, era una cosa
1: ma
2: un po'
1: anche perché piano
0: c'era piano,
2: esatto.
1: Ma sai, per me le cose più vere accadono così,
2: con uno studio
1: volta.
2: In un certo
1: poi lei
2: modo
1: un tratto ha avuto una battuta d'arresto.
0: Vedete,
1: sì.
0: Queste due ragazze.
1: Perché le ho messo paura a un certo punto. C'è
2: ma sì, no? Perché non capivo un dato discorso, e quindi dopo ti ho chiesto di più perché non comprendevo.
1: Cos'è?
2: Quando mi parlavi di quella di quell'animale, di quella bestia che portavi sempre con te. Dico, ma
0: giusto.
2: Poi che cos'è?
0: Bisogna prima stare attenti. Quindi
1: no, diciamo che per me in ogni legame, no, c'è una fase di costruzione di una struttura, soprattutto quando non ti conosci bene,
2: è
1: quando
2: normale.
1: Ti osservi un po' da lontano. Poi forse il momento in cui ci siamo più avvicinate e abbiamo avuto modo di interagire più concretamente è stato, no, con gli eventi.
0: Dopo quanti anni?
2: Ma dopo 2-3 anni
1: quando ho organizzato gli eventi per adesso yoga, mi sembra,
2: sì,
1: in quel periodo, quindi 2015-2016, poi il primo che abbiamo fatto insieme per la presentazione dei mondi fluttuanti, se non ricordo.
2: È vero.
1: Da lì io mi ero messa in testa che volevo conquistare Lucia.
0: E vai. Lucia, ti sei fatta fare così.
1: Mi ero messa in testa che la volevo come amica, non le ho dato tregua.
0: Ah, ecco. Bene, bene. Così adesso siete in due,
1: no,
0: è questo.
1: Ovviamente non sono il tipo che obbliga nessuno, quindi c'è stata una rispondenza anche da parte sua.
2: Sì. Beh, tu sei una persona molto
0: non l'ha
2: sincera,
0: detto subito,
2: reale,
0: però
2: quindi questa cosa comunque colpisce molto.
0: Ecco,
1: grazie, mia cara, gli ho allungato sotto una carta da 50 adesso per farmi un po' di ma dai, questo è stato un preambolo per far capire un pochino che tra noi c'è, diciamo, una confidenza tale che ci permette, no, di scherzare, di
0: bello,
1: comprenderci.
0: Bello.
2: Sì, poi parliamo della creatività, degli arresti di creatività, di quando si coglie l'ispirazione da alcune cose, quindi sono sempre chiacchierate molto nutrienti.
1: Ma
0: avete
1: soprattutto
0: molte cose.
1: Nazareno, io e lei condividiamo anche quei momenti meno, come dire, meno scintillanti,
2: fruttiferi.
1: No? Sì, quindi ci possono essere anche periodi in cui ci sentiamo, come dire, un pochino più giù di corda o creativamente in un impasse, no?
2: Sì, è vero.
1: E quindi ci serve anche molto confrontarci in quel senso, sostenerci a vicenda. Tra l'altro, in uno di quei momenti, lo ricordiamo, è nato Bellezza Ribelle, no?
2: Sì, infatti stavo per dire, ne nasce sempre qualcosa, poi non lasciamo così senza un motivo di trasformazione questi momenti, perché poi da lì che nasce un po' tutto.
1: Assolutamente, l'arte è sempre il mezzo che ci consente di tirare fuori quello che abbiamo dentro, che magari sobolle, ribolle e si trasforma. Lucia, io ho intitolato questa nostra mattinata Verso l'infinito e oltre. Non so se
0: bella, l'infinito e oltre.
1: Va un po' Buzz Lightyear.
2: 11 verso l'infinito e oltre.
0: Non è che ha fatto poco.
1: La bambina che in me si è ricordata della frase, no, di Buzz Lightyear in Toy Story, che dice verso l'infinito e oltre. E mi è sembrata opportuna per fare due riflessioni sull'andamento delle tue ultime situazioni, perché sei stata a casa Sanremo, quindi lì c'è stato un bel momento, come dire, di gratificazione ma anche di lancio verso una dimensione più nazionale e anche a carattere, no, televisivo, radiofonico, più importante. Quindi ecco, ti chiederei di raccontarci un po' come hai vissuto quell'esperienza, quando il tuo editore, ricordiamo essere Monetti Salvatore, persona incredibilmente straordinaria, ti ha condotto con sé, ti ha dato questa opportunità. Raccontaci tu, ti passo la parola e vai.
2: Allora,
0: sentiamo.
2: Allora, diciamo che per Casa Sanremo, allora, innanzitutto accanto al Festival di Sanremo c'è tanto lavoro, ci sono tanti gruppi, tanti ragazzi che lavorano, e quindi si porta anche il territorio, si porta la letteratura, la promozione, e ho visto che accanto, insomma, a un concorso letterario c'era anche questo tipo di contest, e me l'ha proposto l'editore, ho detto va bene, proviamo, vediamo che cosa succede, ne viene fuori. E c'era un po' anche la scelta del libro con cui poter partecipare. Io ho portato l'ultima raccolta poetica, Note Segrete, perché
0: Note Segrete.
2: Sì. Note come la musica, segrete, quelle
1: note,
2: che suonano dentro.
1: Visto che tu sei scrittrice, anche le note che uno si appunta potrebbe essere, no? quelle piccole note che uno scrive su un quaderno,
2: che non condivide con nessuno. Ecco. E infatti in questa raccolta, diciamo che c'è l'ultima poesia che si chiama proprio Note Segrete, riprende il titolo, e spiega un po', senza poi svelare tutto, come è nel mio carattere.
1: Ma alla
2: anche
1: fine, queste note segrete che tu ti appunti o nella tua mente ascolti finiscono nelle poesie?
2: È un pochino sì.
1: No, non sono più molto segrete.
2: È un pochino sono sì, sono
1: nascoste.
2: Note. Infatti è come se espongo e dichiaro il fatto che tutti noi abbiamo delle note segrete, quindi c'è un carattere universale in questo, e sono delle parti magari che nascondiamo, che possiamo anche definire non perfette, fragili, però ci caratterizzano, ci danno anche delle risorse in più. E probabilmente possono riguardare un po' anche il motivo per cui noi siamo noi e siamo al mondo e diamo un contributo unico.
1: Ti faccio un'osservazione su questo punto, perché stiamo parlando, no, come se fosse necessario svelare tutto, quindi questa segretezza è qualcosa che noi ci teniamo quasi in maniera furtiva, ma invece la mia osservazione è, e faccio riferimento anche a dei libri, che ne so, di Raffaele Morelli, quindi uno psicologo.
2: Sì.
1: Quanto è fondamentale, importante, secondo te, rilevante custodire dentro di noi una parte che rimanga tassativamente segreta, che sia solo nostra, il nostro angolo del mistero, del segreto, dove noi rifugiarci dentro a cose che sappiamo essere solo nostre.
2: Allora, secondo me è essenziale, è di vitale importanza. Poi è vero che ogni cosa, quando la conosci, la sveli, ne diventi consapevole, poi a un certo punto non ti importa più così tanto come all'inizio tenerla in un posto o in un altro, perché sei talmente sereno con quella cosa. E la, perlomeno per me è stato così. Però secondo me è giustissimo e umano mantenere delle parti protette e segrete, anche perché anche a spiegarle il mistero di quello che siamo poi è difficile da svelare, è difficile da comunicare e farlo anche percepire dall'altro per come noi siamo e noi lo percepiamo, quindi ecco.
0: Perché è difficile? Questa è una cosa interessante.
2: È perché ciascuno di noi è come se fosse un mondo a sé stante, un po' anche per il carattere,
1: sì, vedo l'essere umano
2: per le esperienze vissute, quindi a volte magari ti racconto qualcosa e giustamente tu la leggi attraverso il tuo
1: filtri.
2: Mondo e quindi
1: certo.
2: i tuoi filtri. Quindi, cioè, non sempre anche tirando fuori c'è questa no, comprensione e quindi proprio per quello laddove vogliamo finire noi di osservare, di rielaborare, è meglio poi tenere... è come il sogno anche che tu hai, che lo sveli solo quando poi è pienamente maturo, è un po' così con delle parti di noi.
1: Forse un atteggiamento costruttivo potrebbe essere quello di rivelare queste parti di noi senza l'aspettativa che vengano filtrate così come noi le sentiamo, quindi offrirle
2: certo.
1: all'altra persona senza farci troppi problemi del filtro con cui le vedrà o le riceverà, ma avendo fede nel fatto che questa cosa che io comunico produrrà qualcosa.
2: Ma allora, per me per esempio è scontato che ci possano essere le parti di noi che non vengono comprese,
1: ma
2: come io non comprendo dell'altro che non comprende, esatto. Però trovo invece, parlando con Moulin, perché chissà perché no, anche nelle confidenze con le amiche a volte, perché non capisce questo, perché non vede quell'altro, e queste sono tutte parti un pochino come si dice del nostro ego, della nostra volontà di controllo, ma non si può controllare un bel nulla, cioè la vita è continua evoluzione e anche espressione di libertà.
1: La prima cosa di cui dobbiamo convincerci è che ognuno di noi vediamo un film diverso.
0: Della
1: stessa cosa, ognuno di noi vediamo un film diverso.
0: Questo è anche una cosa bella, no? Non è che
1: sì,
0: tutti quanti siamo.
2: È vero,
1: la
2: è vero.
1: Delle maggiori incomprensioni tra le persone, perché ognuno siamo convinti che l'altro abbia visto lo stesso film. Se ce lo raccontassimo la Zarena, ognuno avremmo visto un film completamente diverso,
0: certo,
1: dello stesso accadimento.
2: Sì, è vero. E poi non diciamo forzare mai gli altri in quelle che sono le nostre non solo esigenze ma anche priorità, perché sì, la realtà è percepita, quindi è tutta diversa. E poi una cosa che mi ha colpito molto in realtà in una formazione professionale, però c'ho ricavato diciamo il senso personale, che i valori che noi abbiamo sono unici, sono personali, magari per te conta di più, non so, la famiglia,
1: verissimo.
2: Per me l'espressione di me è tutto,
0: certo,
2: va bene, perché
1: sì.
2: Esatto, il valore è sempre valore, quindi qualcosa di positivo e di importante. Poi che scala dargli in quella fase della vita o nella mia stessa esistenza, nessuno può venire a sindacare su questo.
0: Ognuno ha una sua
1: assolutamente
0: strada, no?
1: Infatti sì. Ogni persona ha il proprio percorso, le proprie diciamo,
2: chiamate,
1: le proprie priorità, chiamiamole così, ed è anche giusto che ognuno in base alla propria struttura, no, si organizzi e si formi nel mondo. Ma ritorniamo casa Sanremo, perché siamo partiti da lì, ma abbiamo abbandonato poi l'argomento che invece è di interesse, sì, e vogliamo concludere.
2: Grazie all'editore, come dicevi tu, Monetti, che è strabiliante, anche l'editore della nostra opera Bellezza Ribelle, ho avuto l'opportunità di conoscere un po' questo concorso e questo contest, che è uno spazio per autori emergenti. Ne sono proposti tre o quattro per ciascuna casa editrice. Ogni anno c'è la possibilità di partecipare, quindi puoi anche andare, ci sono insomma ogni volta autori diversi, e hanno un piccolo spazio all'interno di Casa Sanremo con un'intervista dove non programmata come questa chiacchierata, dove si parla del libro e di alcune tematiche tematiche che vengono fuori, e è bello perché lì puoi ascoltare gli altri autori e le loro storie, e vengono da ogni parte d'Italia e non solo. Poi ho partecipato insomma proprio al festival nei primi due o tre giorni, dal lunedì al mercoledì. Non ho alloggiato lì a Sanremo, ma in un'oasi proprio pacifica lì vicino a San Romolo. E è stato anche quello molto bello, perché dopo un po' la movida, la confusione, i colori, perché quei giorni Sanremo è strapieno, non è facile, esatto, non è facile accedere, poi puoi incontrare VIP ovunque.
1: Hai incontrato qualche VIP particolare quei giorni, conosciuto qualcuno?
2: Allora, conosciuto,
1: riconosciuto. Sei sentita a tua volta una VIP?
2: Sono una VIP, ovviamente.
1: Una vibe? C'è una vibe, dai.
2: Allora, ho visto due modelle comunque, poi di cantanti ho intravisto Levante, ho intravisto Tommaso Paradiso, poi comunque anche all'interno anche degli scrittori importanti, presentatori.
1: Sì, ma sì. Questo spazio dove ti hanno accolta e accoglievano gli altri autori per Casa Sanremo è all'interno dell'Ariston oppure è spostata?
2: No, è esterno ed è molto vicino, quindi Casa Sanremo è proprio una struttura diciamo a sé stante, okay. Poi esci, lì vicino c'è la passerella, quella che vediamo quando si vengono presentati i cantanti, e lì a fianco c'è l'Ariston, che è una struttura che è di giorno moderna e molto semplice, ma di notte con l'effetto luci, video e fiori diventa qualcosa di straordinario ed eccezionale.
0: Bellissima.
2: E pieno di persone, la sera non si riesce assolutamente ad uscire da quello che è il centro di Sanremo, quindi è bene spostarsi in alcune ore specifiche. E comunque c'è proprio un mondo, perché oltre ai vari diciamo fan club, ci sono delle attività per le scolaresche, per i bambini, per i ragazzi universitari che ci lavorano, radio, giornalisti, delle sezioni proprio per promuovere il territorio.
0: Per tutti, insomma.
2: Per tutti, quindi è veramente un mondo dove c'è un lavoro dietro grandissimo, e a noi nel mainstream, diciamo, arriva soltanto il festival della musica da cui parte tutto.
1: Quindi ecco, noi abbiamo la sensazione di un evento molto più ridotto rispetto a quella che è la realtà effettiva dell'impatto di quei giorni in cui si celebra la canzone italiana, ma che tu ci stai testimoniando invece lì in loco è molto più a 360 gradi a livello culturale.
2: Sì, perché è una città e anche tutto i dintorni che vive, quindi le attività, i laboratori, i ragazzi, tantissime persone che ci lavorano, e quindi è una realtà proprio molto più ampia che va a toccare anche diversi settori, insomma, dell'arte, dei media e anche produttivi, artigianali, di chi veste, di chi prepara.
0: C'è, e quindi, molta roba, insomma, sì, quindi sì, sì. Chi vuole ha voglia, se qualcosa.
1: Ma alla fine allora la gara canora è diventata una sorta di pretesto per convogliare in quei giorni, in quella settimana specifica a Sanremo, tutta una serie di proposte culturali.
2: Sì, insomma, ovviamente è una parte molto importante, però non c'è solo la musica,
1: solo la canzone,
2: perché c'è un po' una visione pop e una condivisione delle varie arti, della creatività, e soprattutto c'è tanta interazione e dialogo. Poi dalla postazione, appunto, dove alloggiavo, che è quella di San Romolo, quindi in alto, dove c'è un po' anche un boschetto, quindi c'è una zona molto pacifica.
1: Ma si vedeva. Adesso che ci sto pensando,
2: i due,
1: San Romolo e San Remo,
2: certo,
1: cioè la celebrazione, certo, della fondazione romana, lì.
2: Certo, assolutamente, sì, i due fratelli della Lupa. E poi vicino c'è anche San Giacomo, perché comunque un santo in più ce lo mettiamo. E quindi questa è la zona, che in realtà è tutto molto piccolino. Esatto, essendo
1: ma
2: Radio Nuova.
1: Romolo e Remo sono stati fatti santi?
2: Romolo e Remo.
1: Perché sono stati fatti santi?
2: Ah, io questo non dobbiamo approfondire. Dobbiamo approfondire.
1: È un mistero che ci stiamo svelando in questo momento.
2: Adesso ricerchiamo e commentate, magari scrivete, ecco, se stiamo parlando dei due.
1: Perché io giusti, effettivamente non avevo mai collegato Sanremo con Remo, il fondatore di Roma.
2: Però Romolo e Remo, in
1: visto
2: effetti,
1: visto che lì c'è l'altro anche Romolo,
2: quindi sì.
1: Chi ne sa qualcosa di più ce lo scriva nei commenti.
2: Esatto,
1: adesso non andiamo a interpellare,
2: esatto,
1: Gemini.
2: E poi dall'alto c'era questa bellissima veduta proprio dell'acqua e quella sorta di crociera luminosa animata che poi vediamo anche nelle riprese della Rai. Quindi una cosa incredibile.
1: Diciamo che hai fatto una bella scorpacciata di bellezza,
0: appunto, un sacco di roba, come fai,
1: di esperienza, come dire.
2: Sì, di bellezza, e mi hanno colpito anche tanto le storie, perché poi oltre ai libri ci sono anche delle storie umane, biografiche, autobiografiche, personali, insomma, degli altri autori.
1: Prima di addentrarci un po' nelle storie che ti hanno toccata, ma soprattutto poi vorrei anche chiederti com'è stata l'accoglienza lì da parte dello staff, dei presentatori. Immagino che ci sia tutto un apparato tecnico. Che tipo di domande, di accoglienza tu hai avuto, e entrare un pochino di più nella profondità. Adesso ci ascoltiamo, facciamo una pausa. Ho scelto per voi una cantante che si sta rivelando assolutamente trasversale, originale e di rottura. Cantante, sì, americana, si chiama Sofia Isella. Il pezzo si intitola Above the Neck, e se non la conoscete vi consiglio di andare ad approfondire, perché merita veramente. Sofia Isella.
0: Ascoltiamo.

0: Ci siamo allora ancora. Allora, dove andiamo ancora?
1: Ritorniamo in onda e abbiamo avuto qui il passaggio di due carte importanti da parte della nostra Gigliola, che ha raccolto.
0: Brava Gigliola!
1: Ha raccolto il mio grido di aiuto. Volevamo sapere qualcosa di più di Sanremo, perché abbiamo sollevato questa questione riflettendo tra noi e Lucia. Sì. La città dei fiori, del casinò, del ciclismo, del più celebre festival della canzone al mondo, porta il nome del fratello sbagliato, ecco dov'è l'inghippo. Sì. Già, perché Sanremo in realtà è San Romolo, dove tu hai alloggiato.
2: Ok.
1: Ecco, benissimo. Ok. Quindi doveva essere tutto San Romolo lì. Non c'entrano, badate bene, i due gemelli allattati, vedi, proprio
2: non sono loro.
1: Stiamo partendo per la tangente sbagliata, è qui che è intervenuta la nostra Gigliola per fermare tutto.
2: Ma è il vescovo, ecco, allora.
1: Non c'entrano, badate bene, i due gemelli allattati dalla lupa che hanno fondato Roma, quanto piuttosto il patrono dal quale la città ligure ha preso il nome, Sanremo, quindi un altro che si chiamava Remo. Okay. Infatti, Sanremo infatti semplicemente non esiste. Il suo vero nome era Romolo ed è stato vescovo di Genova dopo un altro santo passato alla storia per meriti sportivi più religiosi, San Siro, quello dello stadio. Nato nel IV secolo, Romolo è ricordato per essere stato un uomo molto buono e particolarmente portato a dirimere discordie. Divenuto vescovo di Genova, era morto il 13 ottobre di un anno imprecisato, agli inizi del IV secolo, durante un viaggio pastorale in Liguria, mentre si trovava nella città di Villa Matutaibo, la quarta più grande della regione. San Romolo, vescovo di Genova e patrono di Sanremo, 13 ottobre, rientrato nella cattedrale di San Siro, edificio romanico del 14... Ah no, aspetta, questo è il titolo, scusatemi perché non c'è l'evidenziatore.
0: Ci sono
1: quindi
0: molte cose.
1: La tradizione sanremese sostiene che il santo fosse originario proprio della villa che abbiamo detto prima, Matutia, dove era cresciuto ed era vissuto fino all'elezione di vescovo. Per sfuggire alle invasioni longobarde, Romolo sarebbe tornato nella terra natale, rifugiandosi in una grotta nel monte Bignone, dove avrebbe vissuto in romitaggio e penitenza i suoi ultimi anni. Il romitorio era divenuto in poco tempo un importantissimo punto di riferimento per la città. Ogni volta che veniva attaccata dai nemici, ma anche in occasione di carestie e calamità, i matusiani, sembrano abitanti di un altro pianeta, si recavano in pellegrinaggio presso la grotta dove viveva il santo, San Romolo, chiedendo la protezione del Signore e ricevendo conforto. Alla sua morte, Romolo era stato sepolto nella città, ai piedi di un piccolo altare usato per le prime celebrazioni cristiane, e qui era stato venerato per molti anni. Intorno al 930 il suo corpo fu riportato a Genova per il timore delle numerose scorribande saracene e venne sepolto nella cattedrale di San Lorenzo. Intanto a Villa Matutie la venerazione nei confronti del vescovo eremita cresceva sempre di più, tanto che nel 980 la cittadinanza decise di cambiare il nome del paese in Civita Sancti Romuli. È stato poi il dialetto locale a trasformare San Romolo in San Remu, per arrivare intorno al 400 a San Remo.
0: Hai capito quanta roba hanno fatto?
1: Sì, esiste anche un'altra teoria, ma direi di fermarci qui, perché sennò arriviamo a mezzogiorno a parlare di questa roba qua. E mentre invece voglio ritornare alla nostra Lucia, che ci racconti proprio il momento clou, diciamo, della sua partecipazione, quando è stata accolta in studio. Abbiamo visto le foto lì seduta con il presentatore, ecco, eri emozionata, come ti sentivi in quel momento?
2: Allora, è stato comunque molto molto bello, ma appunto essendoci tanto staff, tante persone che ti accolgono, ti mettono a tuo agio, perché quando sono arrivata c'era un ragazzo, lo staff che mi ha accompagnata in questo salotto mattino degli studi appunto televisivi, in cui poi potevi ascoltare, come dicevo, le storie, le interviste degli altri, quindi ti prendevi un pochino il backstage, sia interviste radio anche lì che quelle televisive, proprio della RAI. E quindi diciamo che per quando toccava a te, tra virgolette, facevi quell'intervista, eri già abbastanza comoda, a tuo agio,
1: nella modalità,
2: proprio perché è come fosse una sala eventi in cui nella parte, diciamo, di registrazione fai la chiacchierata, però di fronte hai comunque un pubblico reale, a volte fatto anche dagli altri autori e accompagnatori, ragazzi delle scuole che ascoltano. E quindi ho ascoltato diverse interviste prima che toccasse a te, proprio a me, esatto. E non è una intervista, diciamo, concordata, come dicevo prima, ma ci sono
1: una chiacchierata
2: come questa, con delle domande aperte su qualcosa, come dico sempre anche agli autori che accompagno, che non possiamo non sapere, perché magari sul nostro libro, su di noi, quindi bene o male qualcosa
1: ce la possiamo fare,
2: possiamo dire. E quindi è stata una grande emozione. E poi si pensa sempre che a livello più alto, tra virgolette, sia più complicato, invece per me ogni volta è stata un pochino più semplice, perché venendo io da una realtà piccola, quando non hai le possibilità, le risorse anche a livello proprio tecnico di fare bene le cose, di organizzare, ti puoi trovare molto più in difficoltà.
1: Sì,
2: quindi
1: è vero.
2: Ho vissuto delle situazioni molto più complicate. Invece quando sei tranquilla e serena al tuo posto, in cui ognuno fa quello che deve e te devi soltanto raccontarti, stai nel tuo ruolo e basta, allora è un attimino più riposante.
1: Certo.
2: Ecco perché mi è stato detto: come mai lì eri così tranquilla, magari in altre in altri contesti, no, anche
1: non dovevo occuparmi della parte tecnica, organizzativa,
2: sale l'emozione o la difficoltà. E ci ho pensato forse un po' proprio per questo, perché qui era solo quel mio momento.
1: Dovevi
2: per raccontare,
1: tu, semplicemente tu.
2: E quindi mi sono goduta anche questa esperienza di individuare un posto per parlare di un libro, cosa che non facevo per me da un po' di tempo.
1: E è stato anche un momento di come darti una pacca sulle spalle, no? Brava Lucia,
2: sei
1: arrivata fin qui, evidentemente hai creduto e avuto fede in te stessa talmente tanto fortemente che alla fine quello che desideravi, di portare la tua opera, la tua poesia a un pubblico sempre più vasto, si è realizzata.
2: Sì, sì, ci sono dei momenti in cui questo accade, quindi anche qui ben venga. E poi c'è una ragazza che mi ha emozionata quando sono tornata a posto, perché appunto mi ha detto: ci hai emozionati, quindi è stato
1: come
2: bello.
1: La prova del 9.
2: Sì, e poi allora diciamo che sono arrivata, siamo arrivati con il mio compagno direttamente per l'intervista e mi sono vissuta un po' tutto il mondo della città del festival dopo. Quindi ci siamo un po' rilassati anche nei giorni successivi. E si respira una bellissima aria, soprattutto anche per le sceneggiature, proprio per i racconti insomma degli altri, molto bello, e anche per tutto il contesto poi che c'è.
1: Ottimo, l'attenzione che diciamo la parte, come dire, l'interlocutore che tu hai avuto durante questa chiacchierata, hai reputato che abbia strutturato il vostro incontro su una nota alta, oppure in questo senso ti aspettavi qualcosa di più tecnico o di più spersonalizzato? Sei rimasta soddisfatta dell'approccio e dell'attenzione che hai ricevuto come poetessa, come scrittrice, da chi era preposto a insomma intervistarvi?
2: Allora, sì, sono rimasta soddisfatta e, come dicevo, nulla di preparato, quindi è rimasto comunque molto colloquiale, come in questo momento, però c'è stata una bella presentazione, insomma,
1: un bel approfondimento
2: come personaggio e anche dell'opera, anche leggendo alcune parti o chiedendomi alcuni aspetti.

0: bellezza ribelle, la rinascita, il coraggio, e se ne parla anche attraverso diverse modalità e più arti. Quindi più o meno questo è qualcosa che porto sempre, e ho fatto un riferimento anche lì a questa, questa modalità. E la poesia poi in specifico è un genere tanto a sé. E quindi abbiamo parlato anche di questo, di comunque scrivo anche in prosa, però la poesia è un amore particolare.
1: Ma in questo contenitore di Casa Sanremo c'erano comunque tutte le varie forme della letteratura, la narrativa, la saggistica, la poesia, oppure era semplicemente un contest sulla poesia?
0: No, erano tutti i libri comunque pubblicati e portati dagli editori, e ogni editore portava 3 o 4 autori di generi diversi, quindi c'era sia la magari racconto veramente autobiografico il romanzo, come dici tu, la narrativa, ma anche la poesia. Di tutto, anche racconti per ragazzi, non c'era un limite a questo punto di vista, era un po' per tutti i generi.
2: È un raggio tantissimo alto.
1: Il contest in cosa consisteva? Nel selezionare oppure?
0: Allora, in questa vetrina di autori già erano proposti proprio dalle case editrici, alcuni autori. E parallelamente, sempre Casa Sanremo, c'era un po' questo concorso letterario che, per quanto riguarda la casa editrice Monetti, ha vinto Pino Sozio. Ora non mi ricordo il nome dell'opera, però siamo comunque stati abbastanza celebrati a livello critico, anche con i comunicati stampa proprio della RAI, che per ciascuno ha individuato delle note, diciamo, positive su quello che abbiamo portato, e è stato bello. Poi subito dopo ho fatto una piccola intervista, anche lì diversa e non programmata, per la radio, anche della RAI, e quindi ero calda di chiacchiere, e e ho lasciato anche lì appunto una copia del libro. E no, è stato emozionante, ma soprattutto quello che si pensa in questi ambienti, che ci siano soltanto personaggi della vecchia guardia, tra virgolette, e invece non è così, perché come vi raccontavo ci sono tantissimi ragazzi, tantissimi giovani che in vari ruoli sono impiegati anche nel backstage, proprio l'organizzazione evento, intervista, quindi questo mi ha colpito molto.
1: C'è quindi un ricambio generazionale, tu ce lo confermi?
0: Sì assolutamente, anche comunque il mio intervistatore, non so, era abbastanza
1: abbiamo visto dalle foto.
0: Sì, è un mondo,
1: ma anche perché
0: più giovane, che
1: anche perché credo lo richieda proprio l'avanzamento tecnologico, no?
0: È vero.
1: E i giovani, le nuove generazioni nascono praticamente già avviati a dedicarsi a lavori che oggi noi boomer fatichiamo anche a concepire che possano esistere, certi tipi di lavori che magari apprendiamo, no, parlando con qualche giovane. Io faccio questo e tu lo guardi e dici: ma cosa sarebbe lo specifico?
0: Sì, addirittura.
1: Tutta una nuova classe di lavori per noi inconcepibili.
0: Addirittura, poi non sono molto informata, però c'è proprio questa sezione di giovani influencer che stavano lì e giravano per le sale di Casa Sanremo, proprio raccontando il loro punto di vista, quindi video, foto, è qualcosa di immenso.
2: Ottimo.
1: E gli interventi legati alle interviste di ciascun autore, come sono stati divulgati? Solo nella versione, diciamo, di evento in presenza con il pubblico, oppure c'era una registrazione che finiva online, trasmessa in radio? Che tipo di canali poi ha investito?
0: Allora, il primo comunque che mi ha dato segno dell'intervista poi è stato sempre l'editore come punto di riferimento, però c'era sia un'app, Casa Sarà

0: Sanremo Writers, che è il canale YouTube di Casa Sanremo, e da lì comunque le interviste finivano in un canale del digitale terrestre, quindi proprio in TV, ma avevamo anche la registrazione che ho girato in parte sui social e poi andava anche sui vari canali social della Rai.
1: Quindi c'è stata una buona propagazione anche del momento in sé, no?
0: Sì, sì, sì, c'è stata una promozione, diciamo, prima, poi avevamo un gruppo WhatsApp con tutti i vari autori e a un certo punto attendevamo la registrazione e subito non è arrivata, quindi c'era un po' di fermento. Quando arriva, quando arriva, io sono un po' abituata a queste cose, quindi dico ok, arriverà, però passavano i giorni e tutti attendevamo, c'è stato qualche problema tecnico, a un certo punto saliva un po' quella sanansia e invece poi è andato tutto
1: liscio,
0: tutto bene, per il tutto meglio, bene, sono meglio. Andata insomma a vedere anche le interviste degli altri colleghi e
1: ma
0: c'è stato anche questo scambio tra noi.
1: Questa partecipazione ti ha portato poi, che ne so, a essere contattata da qualcuno, un riscontro concreto insomma della visibilità oppure così?
0: Allora, ho avuto qualche contatto, questo sì, poi cioè, non cambia l'esistenza,
1: certo.
0: Cambia l'esistenza per il fatto, è come quando noi, ecco, anche tu sei autrice, quando pubblichiamo un libro, cioè è un qualcosa comunque di cui dobbiamo essere grati, cioè io mi sento molto fortunata perché magari qualcuno non sperimenta questa cosa nella vita, quindi già essere è una tappa, cioè, no?
1: Già
0: è una tappa
1: essere importante. Arrivata lì non è da poco,
0: è una
1: no?
0: tappa importante, però poi se per sé, a parte qualche contatto in più, qualche bella chiacchierata, no, è qualcosa che inserisco lì nel mio curriculum, nel mio bagaglio di
1: esperienza e di vita,
0: e vediamo cosa poi fiorirà da questo.
1: Ecco, adesso nel tuo bagaglio di esperienze e di vita e nel curriculum finisce anche che regali queste pillole alla nostra radio. E quindi, ecco, raccontaci un pochino
2: che ci racconti,
1: di questa rubrica, dai, così
2: la
1: pubblicizziamo anche per tutti coloro che non ne sono a conoscenza, perché va in onda in un giorno specifico, un orario specifico, e potete lì sentire Lucia.
0: Ok, questa idea è nata, che poi non so se si può dire, però certo, da una rubrica tua,
1: sì,
0: che dovrà nascere.
1: Se partirà, si è lì che sta decantando.
0: Quindi quando mi hai detto parliamo, diciamo qualcosa per questa rubrica, poi ecco fatto...
1: Ci ho lanciato l'idea che lanciato c'era l'idea, la possibilità anche di quest'altra soluzione.
0: Esatto, e mi hai dato un po' un driver. Poi mi è venuto in mente, insomma, di mettere insieme quello che già faccio in una modalità diversa con l'opportunità anche qui di risvegliare un po' l'attenzione in radio, e non so se ci sto riuscendo, però siamo partiti, ecco, con questi 5-6 minuti di Eventi di Marca, che è uno spazio che è dedicato agli eventi soprattutto di Macerate dintorno, però Marca, perché anche nelle Marche,
1: certo.
0: E va in onda il mercoledì qui alle 10:30 per 5 minuti proprio, quindi essere puntuali magari anche un minuto prima, perché poi dico prendete le agende, che dal mercoledì al mercoledì sparo, cioè racconto
1: tutti
0: una serie,
1: tutti gli appuntamenti più interessanti
0: di eventi che è una cosa che secondo me, allora, è divertente e anche interessante, perché mi sono immaginata in quelle conversazioni in cui dici ma che facciamo oggi, che c'è oggi in giro, e per quando decidi o vai a scoprirlo poi è già tardi, non ho preso il biglietto, non so come funziona, oppure e quindi ci sono vari...
1: Organizzi tu delle occasioni,
0: esatto, di vari eventi
1: che reputi
0: magari
1: interessanti,
0: sì, musicali, artistici, culturali, o mercatini, insomma,
1: tondo,
0: anche di vario genere, così in base ai nostri interessi possiamo conoscerli prima e partire preparati.
1: Bene, quindi okay. È veramente un qualcosa che si va a incastrare anche nell'organizzazione della tua attività, diciamo, quotidiana, perché ti trovi costantemente in contatto con persone, situazioni, no? Anche a livello di, che ne so, con dei comuni dei vari paesi, delle giunte comunali che si occupano di queste cose, quindi magari tu per prima riesci a intercettare le proposte più interessanti.
0: Sì, alcuni eventi, ecco, magari li conosco perché alcune cose a volte le organizzo o partecipo, però è anche per me l'occasione di scoprire altre realtà, altri locali, altre associazioni che operano un po' in questo ambito degli eventi.
1: E magari andando a cercare per la trasmissione trovi anche qualcosa che potrebbe essere utile per te.
0: Sì, sì, assolutamente. Anche perché ne nasce sempre qualcosa, no? Come dicevamo, come facevi il discorso prima, l'intelligenza artificiale, però è sempre, se tu in qualsiasi aspetto ci metti un po' di creatività e senso critico, certo. Poi in qualche modo tutto ti ritorna, perché anche se ti ritorna semplicemente in conoscenza di un aspetto in più, è già tanto. E poi invito chi vuole magari segnalare qualche evento particolare, mi può anche contattare
1: certo.
0: Perché settimana in settimana, insomma, gli eventi che proponiamo sono tanti, ce ne sono anche 5-6 per ogni appuntamento. E no, eventi di marca, poi si gioca su questo su questa parola, perché eventi ok di marca sia le nostre bellissime marche, ma anche di qualità, quindi di marca, perché
1: sì,
0: ci proviamo.
1: Il termine si presta a diverse interpretazioni molto molto affascinanti. E come ti senti ad essere partita con già queste 3-4 appuntamenti che hai messo in borsa? È un'esperienza che ti sta piacendo, che ti gratifica?
0: Allora, è stata divertente perché ho iniziato con la prima, poi a un certo punto, non so, scrivetemi se chi mi ha ascoltato si è reso conto, ho avuto 2 settimane in cui non avevo la voce volevo registrare questi 5 minuti, che è una cosa semplice, però senza la voce non ho un vocione, però mi era proprio andata via perché non sono stata bene, e quindi siamo partiti con questa
1: così
0: quindi ogni
1: che era una voce molto sensuale,
0: molto, sì, già,
1: cioè, invitare agli eventi con
0: già
1: una voce
0: mio,
1: un po' così, no?
0: Quindi non so che cosa hanno pensato gli ascoltatori, anzi ditemelo senza
1: avranno pensato cosa c'è sotto,
0: con grazia di parole, però è un aneddoto proprio divertente. Noi nel nostro mondo, nel backstage, ci accorgiamo di queste cose,
1: sì.
0: Però comunque ho detto iniziamo, tanto adesso deve partire questo format, chi vuoi che mi ascolti, quindi siamo tranquilli. La cosa divertente è infatti anche ogni volta capire con che tipo di voce arrivo alla strada, quindi andate ad ascoltare anche 1 minuto solo per quello, per capire se la voce regge, ce la faccio o non ce la faccio.
2: Tu dio voce, stai attento sempre.
0: Sì, e soprattutto anche se siete poi andati agli eventi e come è andata, se vi è piaciuto,
1: sì.
0: Perché poi non si arriva dappertutto, quindi se magari vengono consigliate delle cose o altre, insomma, ben
1: guarda,
0: venga.
1: Questo è un invito che mi trova come dire felicemente attiva nel proporre ai nostri amici, quelli che ci stanno ascoltando, se ci seguite sia la rubrica di Lucia sia anche la mia, quella che tengo tutti i giorni per Tempo di Leggere. Vi ricordo che adesso stiamo seguendo il cartellone cinematografico, è un periodo che, guarda caso, le letture che propongo hanno sempre come testo originario un libro che poi è finito sul grande schermo. Stiamo proponendo in questi giorni Il Diavolo Veste Prada e al cinema, come ben sapete, sta andando la seconda parte, e dunque potrebbe essere bello e divertente ascoltare innanzitutto il libro che ha stimolato un po' il film Il diavolo veste Prada, che ormai è diventato un cult movie con dei personaggi come Miranda Priestly e Andy Sachs, interpretati rispettivamente da Meryl Streep e Anne Hathaway. Ci sono delle differenze anche sostanziali tra il libro e il film, è anche così interessante e divertente andare a vedere dove si sviluppano queste differenze, e vi invito, mi unisco a Lucia, a darci i vostri feedback su quello che vi proponiamo con tanta dedizione, con tanto amore, mettendo, ecco, la nostra curiosità, la nostra passione, il nostro impegno a vostro servizio per tenervi compagnia. L'appuntamento con Tempo di Leggere, ve lo ricordo, è tutti i giorni dal lunedì alla domenica alle 6:55 circa la mattina e le 1:30 il giorno. Lucia invece dicevi?
0: Ogni mercoledì alle 10:30, 5 minuti.
1: 5 minuti secchi, precisi, rapidi, ma così densi, che ci regala la nostra Lucia Nardi. Non so, Lucia, qui abbiamo finito il tempo.
2: Cosa viva Lucia, viva, brava!
1: Se hai qualche evento, qualche altra situazione che ci vuoi raccontare velocemente in 2 minuti.
0: Ha pubblicato con me una mia autrice, Valentina Formicola di Monte Cassiano.
1: La possiamo portare qui se
0: sì,
1: vuoi.
0: Sì, sì, sì, assolutamente. Allora, con quest'opera, Il vestito cucito, Pathos Edizioni, è una storia in parte autobiografica per l'autrice, quindi un romanzo da scoprire,
1: che
0: molto interessante.
1: Ti è piaciuto, diciamo così, tenere coccolare?
0: Sì, sì, sì, sì, ha una copertina anche molto particolare, se volete andate a cercare Il vestito cucito, Valentina Formicola.
1: Guarda, possiamo tranquillamente programmare un'intervista con lei, sì, ci farà molto piacere. Per il resto, Lucia, che dirti? Grazie di averci deliziato con la tua compagnia.
2: È brava, sempre così bella.
0: Grazie Morena, grazie Nazareno, ecco, e a voi che ascoltate.
1: Noi un abbraccio. Vi ringraziamo per essere stati insieme, aver partecipato alle nostre chiacchiere stamattina, veramente un salotto, un bar,
2: quello è il bello, vedi?
1: Un asciugamano sotto un albero sotto l'ombra mentre fuori c'è il sole, stare insieme così in amicizia, in spontaneità, in sincerità di chiacchiere, come una sorta di flusso di coscienza, è una modalità che a me piace. Quindi se vi va di interconnetterci fra di noi, di creare questa rete sinaptica di persone reali che poi magari si possono anche sentire nella vita concreta, noi siamo qua. Siamo qui tutti i sabati, dolce far niente, e adesso, dopo aver salutato Lucia e averla ringraziata, io vi saluto con un altro brano che ho scelto per voi, molto molto bello, 2 pezzi da 90, Anna Calvi, una rocker di pregio e sostanza, che ha prodotto questo brano insieme a un'icona senza tempo del rock, sto parlando di Iggy Pop. Ci ascoltiamo Good Lonely Man. Noi ci troviamo qui sabato prossimo, non vi dico con chi perché è già tardi, vi lascio il mistero che fa sempre bene. Grazie, ciao,
2: ciao a tutti.

democrazia. Tu, cittadino, di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10:15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per

radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in

dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per intervenire e porre questioni

donna cannone d'oro e d'argento diventerà. Senza passare per la stazione, l'ultimo treno prenderà. In faccia ai maligni, ai superbi, il mio nome scintillerà. Dalle porte della notte il giorno si bloccherà. Un applauso del pubblico pagante lo sottolineerà.

richiusero gli occhi nell'attimo esatto in cui sparì. Altri giurarono e spergiurarono

La parola di vita di maggio 2026 è tratta dal Vangelo di Giovanni al capitolo 20, versetti 21-22, là dove Gesù dice: «Come il Padre ha mandato me, anche io mando voi». Detto questo, soffiò su di loro e disse: «Ricevete lo Spirito Santo».

Dopo essere apparso a Maria di Magdala il mattino di Pasqua, la sera di quello stesso giorno il risorto si rende presente per la prima volta fra i suoi discepoli. La loro reazione immediata è la gioia, una gioia arricchita dalla pace, quella vera, che solo Lui può dare, pace a voi. Gioia e pace sono frutti dello Spirito. Difatti Gesù dice subito loro: ricevete lo Spirito Santo. Come il Padre ha mandato me, anche io mando voi. Detto questo, soffiò su di loro e disse: ricevete lo Spirito Santo. Lo Spirito Santo non solo abilita i discepoli alla stessa missione di Gesù data dal Padre, ma li ricrea quale umanità nuova. Il gesto del risorto che soffiò su di loro è lo stesso che il Creatore fece nelle narici dell'uomo plasmato con la polvere del suolo. Come la creazione è opera continua dell'amore del Padre che sostiene l'intero universo, così la nuova creazione operata dal risorto nello Spirito Santo continuamente sostiene l'umanità in cammino verso il Regno. La parola di vita di questo mese ci ricorda che nella nostra esistenza abbiamo una grande possibilità: diventare altri Gesù. E questo è vero per ciascuno singolarmente, ma ancora di più comunitariamente. Gesù parla al plurale ai suoi discepoli. Solo insieme, infatti, tutte le membra, con le loro specificità, possono ripetere il corpo mistico di Gesù. Come il Padre ha mandato me, anche io mando voi. Detto questo, soffiò su di loro e disse: ricevete lo Spirito Santo.

tanti figli nel Figlio, abbiamo dunque la stessa vocazione di Gesù. Usciti dal seno del Padre, siamo chiamati a ritornare a Lui ripetendo nel mondo i Suoi gesti e le Sue parole, accompagnati dalla grazia dello Spirito Santo. Se ci apriamo a questo dono, anche noi possiamo affermare con Paolo: non sono più io che vivo, ma Cristo vive in me. Questa parola, dunque, ci invita ad approfondire il nostro rapporto con lo Spirito Santo, sia nella preghiera che nella vita di ogni giorno, ascoltando quella voce e ricordandoci che senza lo Spirito Santo, cita Papa Francesco, senza lo Spirito Santo Dio è lontano, Cristo rimane nel passato, il Vangelo è lettera morta, la Chiesa una semplice organizzazione, la missione una propaganda, ma nello Spirito Santo il cosmo è sollevato e geme nella gestazione del Regno. Cristo risorto è presente, il Vangelo è potenza di vita, la Chiesa significa comunione trinitaria, la missione è una Pentecoste. Come il Padre ha mandato me, anche io mando voi. Detto questo, soffiò su di loro e disse: ricevete lo Spirito Santo. Andrea è un adolescente in piena crisi esistenziale, i dubbi sul senso della vita, la paura del futuro, le fragilità che sperimenta gli sembrano montagne insormontabili e si ritrova spesso scoraggiato e infelice. Qualcuno gli suggerisse di parlarne con Chiara Lubich. Poco prima di incontrarla, Andrea sente pronunciare da Chiara sottovoci la parola Spirito Santo e capisce che Chiara sta pregando. Durante il colloquio si sente profondamente compreso, ascoltato e accolto così com'è e ritrova la pace, non perché i suoi problemi siano di colpo scomparsi, ma perché ora c'è qualcuno con cui condividerli. Da Chiara non solo ho ricevuto un aiuto concreto, confiderà dopo anni, ma ho anche imparato uno stile. Farsi accanto a chi soffre con delicatezza e comprensione, senza giudicare, proprio come farebbe Gesù. Questo può realizzarlo solo lo Spirito Santo, se lo accogliamo e lasciamo operare in noi. Come il Padre ha mandato me, anche io mando voi. Detto questo, soffiò su di loro e disse: ricevete lo Spirito Santo.

0: Dalla cittadella internazionale di Loppiano trasmettiamo Gocce di Speranza, una trasmissione frutto dell'anno giubilare 2025. Alla console Pasquale Bernardi, conduce in studio Maffino Reghi Magenzani.
1: Ogni tristezza e la sua traccia se ne andrà e solo il tuo amore resterà.
2: Ben ritrovati con Gocce di Speranza, anche oggi dedicata alla pace, perché di speranze di pace c'è urgenza, speranze che nella trasmissione di oggi guardano in direzione Libano, un paese che sta soffrendo in maniera indicibile. Oggi abbiamo al nostro microfono due sposi ed entrambi medici di Arezzo, Luigi Triggiano e Maddalena Petrillo. Loro sono anche referenti del coordinamento del progetto Un Ponte per il Libano. Luigi e Maddalena, a voi la parola, raccontateci tutto.
3: Tutto è nato nell'estate 2021, quando abbiamo cercato di raccogliere il grido di dolore che veniva dal Vicariato Apostolico dei Latini e da amici di Beirut che lavoravano in associazioni di volontariato, che si prendevano cura di pazienti cronici che erano costretti in quel momento a sospendere le cure per il grave stato di default in cui il paese era caduto, soprattutto dopo l'esplosione anche dell'anno prima nel porto di Beirut, una crisi grave dal punto di vista economico, sociale, politico. Le banche non restituivano ai cittadini i loro risparmi, la svalutazione della lira libanese alle stelle e scomparsi i farmaci dalle farmacie per l'insolvenza del paese nei confronti delle aziende farmaceutiche. Che cosa fare? E certo quello che avevamo già sperimentato, cioè riuscire a mandare qualche valigia piena di farmaci per sostenere i bisogni di amici e di parenti libanesi, non era la soluzione del problema. Insieme al Vicariato Apostolico, alla Fondazione Giovanni Paolo II, cominciamo a mettere insieme la nostra esperienza e ci viene l'idea di elaborare un progetto su scala nazionale per la raccolta di farmaci per poter sostenere le cure, la continuità di cure. Ma come fare per il trasporto dall'Italia al Libano, ma anche in Libano, il trasporto dall'aeroporto sul territorio? Così ci viene l'idea di consultare il ministro della difesa, allora Guerini, a cui giunse un appello da parte del vescovo Cesare Sayan e dell'allora nunzio apostolico dei Latini Spiteri, e una nostra relazione con l'idea che volevamo perseguire. Il ministro accolse la nostra idea con interesse e ci mise in contatto con l'UNIFIL. Così avevamo guadagnato la possibilità di un trasporto in Libano, ma contemporaneamente in Libano ottenemmo anche il consenso molto motivato anche da parte del presidente della Croce Rossa libanese. Si era risolto così il bisogno di un trasporto efficace e un trasporto sicuro. E così abbiamo cominciato a lavorare a costituire le due reti, la rete libanese e la rete italiana. Ci siamo dati da fare negli ultimi mesi del 2021. Gli amici libanesi ci hanno redatto le liste dei farmaci che assumevano i pazienti che loro avevano reclutato nelle loro liste, affetti da patologie croniche, e in Italia abbiamo cominciato a costituire delle reti in tanti territori dove hanno cominciato ad agire tanti volontari che a loro volta hanno costituito delle mini reti territoriali, coinvolgendo amici, parenti, operatori sanitari, banchi del farmaco. E così piano piano la rete oggi si è diffusa, ma da subito quasi, in 19 regioni d'Italia, dal nord a sud. E questo ha generato tante esperienze di fraternità, non solo nella rete italiana ma anche nella rete libanese. Due reti hanno due gruppi di coordinamento molto uniti tra di loro e oggi ci scambiamo i bisogni e le esperienze. Ma la stessa fraternità, lo stesso desiderio di cooperazione è nato anche all'interno della rete di partenariato, in particolare nei rapporti con l'esercito e con l'aeronautica.
4: Oggi il progetto Un Ponte per il Libano è costituito da due reti, una italiana e una libanese, in relazione fra loro grazie a due gruppi di coordinamento. Gli aspetti qualificanti e belli sono tanti, ma forse il più bello è la rete di partenariato che ha generato, che ha concorso alla sostenibilità, alla fattibilità. I partenariati coinvolti sono 7 e merita citarli tutti: Umanità Nuova Italia del Movimento dei Focolari, il Vicariato Apostolico dei Latini di Beirut, la Fondazione Giovanni Paolo II, la Cittadella di Loppiano, l'Aeronautica Militare, la Croce Rossa Libanese, Nuove Vie per un Mondo Unito. In poco tempo, dalla fine del 2021, la rete italiana si è estesa su tutto il territorio nazionale. Infatti oggi è attiva in 19 regioni, da nord a sud, dove operano una cinquantina di referenti territoriali che insieme a decine di volontari hanno attivato con la più grande fantasia reti locali di raccolta, coinvolgendo amici, famiglie, parrocchie, operatori sanitari, banchi del farmaco e associazioni. Solo per citarne alcune, i banchi farmaceutici di Matera, Firenze, Lucca, Prato, Sguardi di Fraternità di Parma, le Caritas diocesane a Biella e a Rimini, alcune farmacie territoriali in Toscana, Puglia e Lombardia, l'associazione La Speranza di Brescia, Last Minute Market di Bologna e altre. La rete del Libano invece coinvolge 9 associazioni di volontariato che si prendono cura gratuitamente di tante persone in condizioni di fragilità sul piano sociale, sanitario ed economico. Alcune associazioni: Libami opera in un quartiere tra i più poveri di Beirut, Barbara Nassar è un'associazione per i pazienti oncologici, il Centro di Riabilitazione per Audiolesi, IRAP, Umanità Nouvelle assiste gruppi di famiglie in difficoltà, Epsilon segue pazienti neurologici, la 21 della Charité segue pazienti con malattie croniche, la Fondazione La Speranza sostiene 10 centri di salute che operano intorno a Beirut, ma anche al nord, nella valle della Bekaa e anche a sud. Tragicamente, 2 giorni fa, uno dei centri sostenuti dalla rete è stato distrutto da un bombardamento israeliano. Oggi siamo al 5º anno di attività, i beneficiari diretti sono stati 3.500 e poi vi sono quelli indiretti. Fino ad ora si sono donati oltre 270 quintali di farmaci e presidi sanitari e 40 quintali di latte. In questo mese di marzo siamo impegnati, oltre che a raccogliere farmaci, anche a raccogliere kit igienici basilari per l'igiene personale, come saponi, dentifrici, shampoo, detergenti, perché per la grave ennesima crisi umanitaria che centinaia di migliaia di persone stanno attraversando, sfollate sotto ai bombardamenti dal sud del Libano. Alcune migliaia di persone sono state accolte nelle scuole pubbliche e private di Beirut e nelle case. Molte altre sono all'addiaccio nelle strade e sul lungomare di Beirut, senza un riparo, senza un letto. Possiamo immaginare cosa significhi. Certo, tutto il dolore di chi soffre a causa della guerra, della violenza, è terribile e ci rattrista, non possiamo concorrere a evitarlo, ma come abbiamo detto ai nostri fratelli libanesi, noi non molliamo.
3: Questa esperienza ha generato tanti rapporti positivi sia nella rete libanese che in quella italiana e anche fra le due reti, facendo incontrare il bisogno degli uni con l'impegno dell'altro. E nella rete libanese si è intensificato il rapporto di cooperazione fra le associazioni ed è molto bello vedere il mutuo sostegno di solidarietà per prendersi cura dei pazienti gli uni degli altri. Così come nella rete italiana sono nate tante esperienze di fraternità in tante regioni, in maniera molto spontanea, tra persone anche di appartenenza, di cultura diversa, di appartenenza sociale e politica diversa. Basti pensare quello che alle Puglie, nelle Puglie dove la comunità evangelica e la comunità cristiana hanno cooperato insieme e costantemente portano avanti questa questo impegno che è stato presentato anche nella cattedrale di Taranto, così come per esempio a Bologna periodicamente gruppi comunitari si incontrano ogni mese per condividere tutta la fase di registrazione dei farmaci di confezionamento. Ecco, questi sono aspetti molto molto positivi che noi registriamo. E l'altra cosa, l'altro valore importantissimo è che ha aumentato i rapporti di conoscenza, di attenzione a ciò che accade anche nei paesi dall'altra sponda del Mediterraneo. Questo per noi è stato molto, molto importante, è una crescita anche per tutti noi nella condivisione e nella cooperazione, no? Per il bene reciproco. A testimonianza di tutto questo vorrei portare anche l'esperienza che abbiamo fatto tutti nel ricevere ringraziamento da parte del comandante dell'UNIFIL, generale Diodato Bagnara, che ci ha espresso la più sincera e sentita gratitudine per il materiale donato a sostegno delle loro attività umanitarie in Libano. Lui osserva come il nostro gesto rappresenta una concreta testimonianza della sensibilità e solidarietà nei confronti della popolazione libanese, oggi fortemente provata da una crisi che coinvolge profondamente i settori sociali, sanitari ed economici. E ci ricorda come il materiale donato anche da parte dell'esercito, grazie alla nostra rete, è stato impiegato per rispondere ai bisogni più urgenti delle fasce più vulnerabili, soprattutto in quei luoghi dove l'esercito può essere più presente e che subiscono gli esiti drammatici della guerra. E lo stesso generale ci tiene a dire come le attività anche dei nostri militari in Libano sono rette anche da un contributo dei donatori privati che credono come noi nel valore della cooperazione internazionale e del sostegno diretto alle persone, e come il nostro operato anche nei loro confronti dà forza alla dimensione umana dell'impegno quotidiano anche dei nostri militari all'estero. Ecco, questo è un ringraziamento, ma è anche una testimonianza che abbiamo vissuto e potuto cogliere come esito della qualità delle relazioni all'interno delle nostre reti.

Quella che stiamo ascoltando è la nota canzone del Gian Rosso, semina la pace e la tua speranza rivivrà. Come è tornata a vivere per i tanti che si sono rimboccati le maniche inviando medicinali in Libano. Grazie a Luigi Triggiano e a Maddalena Petrillo di Arezzo e a tutti i collaboratori e volontari per quest'onda di umanità. La guerra distrugge e la prossimità costruisce questo mondo, lo regge, lo bonifica, diciamo così. Se qualcuno volesse mettersi in contatto e ricevere informazioni o altro sul progetto Un Ponte per il Libano, scrivere a DR come Domodossola e Roma, Triggiano@gmail.com. Ripeto, DR Triggiano. @gmail.com. E noi siamo giunti così al termine della trasmissione di oggi e porgo i saluti da parte di tutta la redazione, a partire da Pasquale Bernardi da Venezia, da Roma Antonio Olivero, da Loppiano Tamara Pastorelli, Paolo Lorga, Silvana Tresoldi e dal T'ho trovato Vocal Group di Verona col maestro Carlo Bertoni per la canzone di sigla La tua storia. E noi ci sentiamo il prossimo mese.

Dalla cittadella internazionale di Loppiano abbiamo trasmesso Gocce di Speranza, una trasmissione nata nell'anno giubilare 2025 a cura di Pasquale Bernardi

0: gli occhi della sposa. I misteri del rosario. Meditazioni di Don Gianluca Attanasio, presentati al microfono da Rosario Tronnolone.
1: Secondo mistero gaudioso. Maria va a trovare la cugina Elisabetta. Maria, dopo la partenza dell'angelo, insieme alla gioia per il bambino che le cresceva nel grembo, fu assalita dalla preoccupazione di cosa avrebbero pensato i suoi genitori e Giuseppe del fatto che era incinta. Certamente non avrebbe potuto parlare loro della visita dell'angelo, l'avrebbero presa per matta. D'altronde, se Giuseppe non avesse accettato di sposarla, sarebbe stata lapidata come adultera. La Beata Vergine decise di andare a trovare la cugina, Elisabetta, di cui l'angelo le aveva parlato. Voleva prendere tempo per chiedere all'Altissimo come si sarebbe dovuta comportare con Giuseppe. Chiese il permesso a suo padre di poter partire. Costui, vedendo Maria così lieta e decisa, acconsentì volentieri. Elisabetta era amata da tutti. Gioacchino fu felice che sua figlia potesse andare ad aiutarla. La cugina era avanti negli anni e un sostegno durante la gravidanza le avrebbe certamente giovato. Tra parenti si faceva sempre di tutto per soccorrersi a vicenda. Era giunta anche la voce che Zaccaria avesse contratto una misteriosa malattia e che non fosse più in grado di parlare. Maria si mise in viaggio con una carovana che sarebbe passata dal paese dove abitavano Zaccaria ed Elisabetta. Maria, entrata nella casa di Zaccaria, salutò Elisabetta. Era felice d'avere qualcuno con cui condividere la sua gioia e il suo segreto, senza paura di essere fraintesa. Appena Elisabetta ebbe udito il saluto di Maria, il bambino le sussultò nel grembo. Beato Giovanni, che hai conosciuto la gioia dell'incontro con Gesù quando ancora eri nel seno di tua madre. Anche Elisabetta fu invasa da una gioia indicibile. Di colpo dimenticò la fatica che stava facendo nel portare avanti una gravidanza alla sua età. Elisabetta fu piena di Spirito Santo ed esclamò a gran voce: «Benedetta tu fra le donne, e benedetto il frutto del tuo grembo». Al sentire queste parole, Maria esultò nel suo cuore. Le parole dell'angelo si stavano avverando e riempivano il suo cuore di letizia e stupore. Non aveva neanche dovuto parlare a Elisabetta, perché lo Spirito Santo le aveva rivelato ogni cosa. Maria ed Elisabetta rimarranno per tutta la storia della Chiesa il prototipo dell'unità tra coloro che accolgono il Signore nella loro vita. Dio stesso le ha chiamate e le ha poste una accanto all'altra per sostenersi nella vocazione. Esse si aiutano a vicenda attraverso la reciproca carità. Ogni amicizia vera ha la sua scaturigine profonda nella visita che Maria fece a Elisabetta e nei giorni pieni di letizia che esse passarono assieme, pregando e lavorando all'unisono. Zaccaria assisteva, muto, alla gioia discreta di entrambe. Era spettatore degli inizi stupendi della nuova alleanza. Maria ruppe il suo lungo silenzio e disse ciò che meditava ogni giorno nel suo cuore. Le sue parole rassomigliano ad una sorgente cristallina che zampilla per la prima volta nel mondo. Fiumi d'acqua viva sgorgano dal suo seno. Maria disse: «L'anima mia magnifica il Signore e il mio spirito esulta in Dio, mio Salvatore, perché ha guardato l'umiltà della sua serva». Finalmente Maria poteva manifestare apertamente la gioia di cui era ricolma. La presenza di Dio la riempiva di letizia. Ogni fibra del suo essere era come se dicesse: «Gustate e vedete com'è buono il Signore. In Lui non c'è amarezza e tedio, ma Letizia e Gaudio. Comunicando la sua gioia a Elisabetta, Maria cresceva di gioia in gioia. Le tornavano alla mente le parole di Isaia: «Hai moltiplicato la gioia, hai aumentato la letizia». La Vergine corre per condividere il suo dono con la cugina. Non desidera trattenere nulla per sé. Arde dal desiderio di donare tutto ciò che ha ricevuto. Maria era abitata da un misterioso paradosso. Era completamente umile. Non conosceva i moti d'orgoglio presenti nel cuore d'ogni uomo e al contempo era pienamente consapevole d'avere un posto unico in tutto il disegno della creazione. Il Padre stesso s'era stupito dell'umiltà di Maria e l'aveva scelta perché diventasse la madre di Dio. Il Padre Celeste non si era stupito della sua sapienza o del suo coraggio, ma della sua umiltà. Solo una creatura completamente umile avrebbe potuto diventare la madre di suo figlio, senza rischiare di cadere nel peccato dell'orgoglio che aveva fatto decadere Adamo ed Eva dalla loro beatitudine. Il mondo ci suggerisce che le vere virtù sono la furbizia, la capacità di farsi valere e il dominio sugli altri. L'umiltà è considerata la consolazione dei pusillanimi. Al contrario, l'umiltà vera è audace e coraggiosa. È consapevolezza che Dio può fare grandi cose in ciascuno di noi, come le ha fatte in Maria. La madre di Gesù arriva addirittura a dire con voce ispirata: «D'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata». Lo sguardo di Maria è pieno di speranza, perché la misericordia di Dio si stende su tutti quelli che lo temono. Non c'è peccato che non possa essere perdonato dall'infinita misericordia dell'Altissimo. Non c'è abisso in cui possiamo cadere, dove Dio non abbia la forza di raggiungerci per tirarci fuori. Dobbiamo solo avere il coraggio d'ammettere che non abbiamo la forza di rialzarci da soli. Anche questa è umiltà. Accettare con realismo la condizione in cui ci troviamo. Allora potremo sperimentare che Dio può fare cose grandi anche attraverso di noi, che siamo come il fiore del campo, che al mattino fiorisce e alla sera è falciato e dissecca. Chi era Maria se non una giovane, semplice, povera ragazza di Israele? Eppure Dio ha scelto il suo grembo per abitare nel mondo. Nel secondo mistero gaudioso meditiamo la carità di Maria che va ad aiutare la cugina Elisabetta. Chiediamo di entrare anche noi in questa fiamma di carità che si china sui bisogni degli uomini. Meditiamo la bellezza dell'amicizia che nasce tra coloro che riconoscono la presenza di Dio in mezzo a loro. Meditiamo le parole del Magnificat. Vediamo sorgere, attraverso gli occhi profetici di Maria, la giustizia e la misericordia di Dio. Rendiamo grazie a Dio perché fa grandi cose attraverso gli umili e i piccoli.

occhi della sposa. I misteri del rosario. Meditazioni di Don Gianluca Attanasio, presentati al microfono da Rosario Tronnolone.

Cari amici ascoltatori, benvenuti a Spazio Musica, musica cristiana per voi. Siamo entrati nel mese di maggio, è il mese per la lode a Maria, il mese per il ringraziamento a lei che ci dona tutte queste grazie. Lei che viene sempre qui sulla terra in mezzo a noi a donarci il suo amore. Primo canto che vi faccio ascoltare è quello che si intitola Nell'ombra della sera. Alla sera ci si riunisce e accanto alle edicole recitiamo il rosario per pregare Maria. Ecco a voi Nell'ombra della sera.

Sempre sullo stesso tema, nella sera ci ritroviamo, recitiamo il rosario e stiamo insieme con lei, a Maria. E lei ci dona la fede, lei ci dona l'amore. Ecco a voi, vieni.

faccio ascoltare un canto nuovo che si chiama Desiderio. Il desiderio che abbiamo di cambiare il nostro cuore, quello di vivere sempre uniti a Gesù.

quest'ultimo canto vogliamo festeggiare Maria, che è la Madre Gloriosa. A lei la nostra lode, a lei il nostro ringraziamento, perché non ci lascia mai soli. Ecco a voi, Maria, Madre Gloriosa.

Cari amici, siamo giunti al termine della nostra trasmissione. Come ogni volta vi ricordo il mio indirizzo email mario@mariodelbianco.it, il mio sito personale www.mariodelbianco.it. Vi ricordo anche l'indirizzo email di Radio Nova, radionova@radionova.com, suo numero di telefono 0733 23 75 75. Che possiate vivere questo mese di maggio nella pace e nella gioia, e che soprattutto la Madre Santissima possa far finire tutte queste guerre che ci tormentano e che ritorni la pace nel mondo. Con questo pensiero vi saluto di cuore e risentirci alla prossima trasmissione. Ciao a tutti, Mario.

Regina cieli, cieli, cieli, alleluia, quia qui meruistri por stare, alleluia, resurrexi, resicudici, alleluia.

Benvenuti al nostro appuntamento con la lettura qui su Radio Nuova in Blu. Siete in compagnia di Morena Oro come ogni giorno e come accadrà anche per tutta l'estate, perché qui non si va in vacanza. Anzi, sono molto felice di poter avere l'opportunità di tenervi compagnia anche durante questi mesi di calura estiva, in cui mi auguro molti di voi avranno modo di rilassarsi al mare, in montagna o in qualunque destinazione voi decidiate. L'importante è che manteniate queste buone care abitudini di restare in nostra compagnia per non perdere il nostro fil rouge, chiamiamolo così, che ci lega e che ci rende una bella comunità e che partecipa a questi momenti che ogni giorno ci riserviamo per la lettura. Stiamo leggendo Il diavolo veste Prada, un bestseller scritto da Lauren Weisberger, ambientato nel mondo della moda. Ormai abbiamo iniziato la lettura da un paio di settimane, quindi non vi sto a ripetere ogni volta il contesto perché lo conosciamo. Abbiamo lasciato la nostra Andy, Andrea Sachs, assistente speciale di Miranda, sottoposta a incredibili vessazioni anche psicologiche da parte del suo capo. Andrea è riuscita a portare a termine una missione incredibile, ossia far pervenire attraverso canali privilegiati e impensabili due copie del nuovo Harry Potter prima che questo esca in libreria alle figlie di Miranda Priestly. Adesso finalmente è giunto il momento del suo meritato weekend di relax e vediamo come si affrancherà dallo stress lavorativo.

si è fidanzato ufficialmente, roba da non crederci, esclamò Lily, riavvolgendo la copia di Ferris Bueller che avevamo appena finito di guardare. Voglio dire, abbiamo solo 23 anni, diamine, che fretta c'è? Scommetto che c'è dietro qualcosa, risposi dalla cucina. Forse mamma e papà non gli danno accesso al malloppo finché non si sistema. Sarebbe una motivazione più che sufficiente per metterle un anello al dito. Oppure si sente solo. Lily scoppiò a ridere. Vedo che anche tu hai scartato a priori l'ipotesi che possa essersi innamorato di lei e che desideri onorarla e rispettarla finché morte non li separi. Voglio dire, in questo caso l'amore è assolutamente fuori questione, giusto? Concordo. Bene, ecco un'altra spiegazione plausibile. È gay. Ha finalmente raggiunto la piena consapevolezza della propria identità sessuale. Io conosco la verità da un pezzo. E teme la reazione dei suoi e perciò sposa la prima che passa. Che ne pensi? Il film successivo sulla lista era Casablanca. Lily fece scorrere i titoli di testa mentre io scaldavo al microonde due tazzoni di cioccolata calda. Bivaccammo sul sofà per tutto il venerdì sera, con una capatina fuori casa per fumare e fare approvvigionamento da blockbuster. Il sabato pomeriggio ci trovò particolarmente attive e pimpanti, così uscimmo a fare due passi a Soho. Ci comprammo un top ciascuna per il party di Capodanno e sorseggiammo un punch caldo sedute su una panchina. Tornammo a casa di Lily stanche ma felici, pronti a passare il resto della serata davanti a Harry ti presento Sally e Saturday Night Live. Relax completo, una vera pacchia. Mi sentivo lontana anni luce dallo stato di perenne ansia che era diventato il mio pane quotidiano a Runway. Avevo completamente rimosso la missione Harry Potter, finché un telefono non squillò domenica mattina. Oh no, Miranda! Ma sentii Lily che parlava in russo con qualcuno, probabilmente un compagno di corso sul cellulare. Non era lei. Grazie, signore, grazie. Ma a pensarci bene, non era affatto detto che fossi salva. Era domenica mattina e io non sapevo ancora se quegli stupidi libri fossero arrivati a Parigi o no. Mi ero goduta il mio weekend al punto che l'idea di chiamare Uri non mi aveva neppure sfiorata. Certo, avevo tenuto il numero di il telefono acceso e la suoneria al massimo, ma avevo commesso l'imperdonabile errore di aspettare che qualcuno telefonasse per comunicarmi un eventuale problema, quando la cosa da fare era intraprendere un'azione preventiva. Frugai freneticamente nel groviglio di mutande, trucchi e calzini della mia borsa, fino a ripescare il cellulare fornitomi dalla redazione. Ark! Lo schermo mi informò immediatamente che nella stanza non c'era campo. D'istinto seppi che Miranda aveva chiamato e che era scattata la segreteria. Odiai quel cellulare con tutta me stessa. Odiai il mio telefono di casa, il telefono di Lily, le signorine sorridenti dello spot della Nokia. Odiai persino Alexander Graham Bell. Lavorare per Miranda Priestley, cominciavo a realizzare, comportava un buon numero di effetti collaterali, tra i quali l'odio cieco per i telefoni era uno dei più sorprendenti. Per la maggior parte delle persone il trillo del telefono era un segnale amichevole del fatto che qualcuno ti stava cercando per scambiare due chiacchiere, per fare progetti o darti un appuntamento. Per me lo squillo del telefono significava panico, ipersudorazione improvvisa e presagio di arresto cardiaco. C'era gente per cui i tanti servizi offerti dalle compagnie telefoniche erano delle piacevoli novità. Per me erano una necessità assoluta. Prima di Miranda non avevo mai sentito il bisogno di attivare la tripla opzione avviso di chiamata con identificazione del chiamante in attesa e segreteria telefonica. E se suona di notte mentre dormo? Avevo chiesto a Emily quando mi aveva consegnato il cellulare. Ti svegli e rispondi? Aveva replicato, dandosi una limatina a un'unghia. E se sono fuori a cena? Fai come tutti i newyorkesi e parli senza alzarti da tavola. Dal ginecologo a fare il pap test? Non te lo fa nelle orecchie, no? Ah, beh, allora avevo capito.
Detestavo quel cellulare, ma non potevo permettermi di ignorarlo. Mi teneva legata a Miranda come un cordone ombelicale. Perlustrai l'appartamento di Lily a caccia di un angolo dove la ricezione fosse migliore e chiamai la segreteria. C'era un messaggio carino di mamma che mi augurava buon divertimento per il weekend. Un amico di San Francisco, in imminente trasferta di lavoro a New York, proponeva di incontrarci una sera per cena. Mia sorella aveva chiamato per ricordarmi di spedire una cartolina di buon compleanno a suo marito. E poi c'era lei, con il suo inconfondibile accento british. Andrea, sono le 9 di domenica mattina qui a Parigi e i libri delle bambine non sono ancora arrivati. Attendo spiegazioni. Chiamami a Ritz. È tutto. Click. Come al solito, il messaggio non contemplava l'uso di formule di cortesia. Niente pronto, niente ciao e meno ancora grazie. Ma il punto era un altro. Era passata quasi mezza giornata da che mi aveva cercata e io non l'avevo ancora richiamata. Rischiavo il licenziamento. Come l'ultima delle dilettanti, avevo dato per scontato che il mio piano avrebbe funzionato e non mi ero fermata a riflettere sul fatto che Uri non aveva mai chiamato per confermare il ritiro del pacco. Cercai il numero sulla rubrica e lo chiamai. Anche lui era tenuto a rispondere 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Ciao Uri, sono Andrea. Scusa se ti disturbo, ma ho urgente bisogno di sapere se hai ritirato quei libri ieri all'incrocio tra la 17ª strada e Amsterdam Avenue. Ciao Andy, mi fa piacere sentirti, gracchiò Uri dal suo pittoresco accento russo, sempre più confortante. Mi chiamava Andy dal primo giorno, nel tono in cui un vecchio zio chiama la nipotina prediletta. Certo che ho ritirato i libri, ho fatto esattamente come hai detto tu. Pensi che non voglio aiutarti? No, certo che no, Uri. È solo che ho appena trovato un messaggio di Miranda. Pare che non li abbia ricevuti e così mi chiedevo se qualcosa fosse andato storto. Mi mise in attesa per un attimo mentre cercava il nome e il telefono del pilota che aveva portato i libri a Parigi il giorno precedente. Oh, grazie, esclamai annotandomi il numero in fretta e furia e pregando che il pilota potesse essermi d'aiuto. Devo lasciarti adesso, passa una buona domenica. Anche tu, Andy, buona fortuna per Harry Potter, e riagganciò. In cucina Lily stava facendo delle crepes che mandavano un profumino fantastico, ma io dovevo risolvere subito quella faccenda se non volevo perdere il lavoro. A meno che non l'avessi già perso, pensai, e che nessuno si fosse preso il disturbo di comunicarmi che ero stata licenziata. Mi avevano raccontato che qualche mese prima del mio arrivo a Runway, Miranda aveva licenziato una caporedattrice moda mentre si trovava in luna di miele. La poveretta aveva preso la notizia sfogliando una copia di Women's Wear Daily a Bali. Digitai il numero del pilota. Mi sentii svenire quando rispose la segreteria telefonica. Pronto, Jonathan, sono Andrea Sachs della redazione di Runway. Sono l'assistente di Miranda Priestley. Ho bisogno di farti una domanda urgente riguardo al volo di ieri. Ripensandoci, forse sei ancora a Parigi o magari sulla via del ritorno. In ogni caso, volevo sapere se i libri e naturalmente tu stesso siete arrivati a Parigi sani e salvi. Puoi richiamarmi sul cellulare appena possibile? Il numero è 917-555-8702. Grazie, a presto. Pensai di chiamare il portiere alla Ritz per domandargli se avesse visto arrivare la macchina con Harry Potter, ma il mio cellulare non era abilitato alle chiamate internazionali. Probabilmente era l'unico servizio non disponibile e naturalmente l'unico che mi interessasse in quel momento. Lily annunciò che c'erano un piatto di crepes e un tazzone di caffè pronti per me. Andai in cucina e attaccai la mia porzione. Lei stava sorseggiando un Bloody Mary. Bah, era ancora mattina, come faceva a bere superalcolici a quell'ora? «C'è qualche guaio con Miranda?» chiese. Feci segno di sì con la testa. «Temo proprio di aver combinato un bel casino», dissi. «Mi sa che questa volta mi licenzia». «Oh, dolcezza, dici sempre così. Stai esagerando, ci giurerei.
Miranda non ha nemmeno avuto occasione di conoscerti di persona. Tranquilla, nessuno ha intenzione di toglierti il tuo meraviglioso lavoro. La mia espressione eloquente la spinse ad argomentare. D'accordo, la tua capa sembra un po' capricciosa e difficile da accontentare, ma quale boss non lo è? In compenso ti toccano scarpe e vestiti all'ultima moda, trattamenti estetici e tagli di capelli, tutto gratis. Tutti ti invidiano. Andy, lavori a Runway, capisci? Capivo fin troppo bene che persino Lily, per la prima volta in 9 anni, si rifiutava di capire. Come il resto dei miei amici, adorava stare a sentire il resoconto delle mie giornate lavorative, tutte gossip e glamour, e non prendeva minimamente sul serio le mie lamentele su quanto fosse duro sopravvivere nel clima forsennato della redazione. Non immaginava che, se mi presentavo al lavoro giorno dopo giorno, non era certo per i vestiti gratis, perché non c'era abito, per quanto sontuoso, che potesse rendere sopportabile Miranda Priestley, nemmeno in versione telefonica. Ecco, finalmente ero riuscita ad ammetterlo, almeno a me stessa. Ma era giunto il momento di fare outing, di condividere con la mia migliore amica i miei sentimenti troppo a lungo repressi. Le avrei raccontato delle umiliazioni, dei dubbi, del senso di ridicolo che a volte mi assaliva. Feci per aprire bocca, emozionata al pensiero di vuotare il sacco, ma proprio in quel momento squillò il cellulare. Accia, avrei voluto gridare a chiunque si trovasse all'altro capo del filo di andarsene al diavolo. Ma una piccola parte di me sperava che fosse Jonathan, con qualche preziosa informazione. Lily sorrise e mi consigliò di prendere un bel respiro. Annui mestamente, risposi. Pronto, Andrea? Chiese una voce maschile. Jonathan? Sono io. Ho chiamato casa e ho trovato il tuo messaggio. Sto tornando da Parigi proprio adesso, ti parlo da sopra l'Atlantico. Mi è sembrato di capire che tu sia piuttosto in ansia. Beh, sì, in effetti sono un po' preoccupata, perché vedi, qualche ora fa Miranda mi ha chiamata per informarmi di non aver ricevuto il pacco. Tu lo hai consegnato all'autista del Ritz di Parigi, vero? Certo che sì. Sai che nel mio lavoro sono abituato a non fare domande. Mi limito a volare dove mi dicono e a tenere la bocca chiusa. Ma non capita tutti i giorni di volare oltreoceano con nient'altro a bordo che un singolo pacchetto. Doveva trattarsi di qualcosa di davvero importante, immagino, tipo un organo per un trapianto, dei documenti riservatissimi. Questo per farti capire che sono stato particolarmente attento. Non ho mai perso di vista quel pacco fino a quando l'autista del Ritz non si è presentato a prelevarlo. Era un tipo simpatico, è filato tutto liscissimo. Lo ringraziai e riagganciai, sperando che avesse già cancellato il messaggio che gli avevo lasciato in segreteria telefonica. Se lo avesse riascoltato con attenzione, avrebbe scoperto di avere eroicamente trasportato a Parigi dei semplici libri. Il portiere del Ritz aveva disposto che un autista aspettasse l'aereo privato del signor Tomlinson all'aeroporto e trasferisse i libri all'hotel. Se tutto fosse andato secondo i piani, Miranda avrebbe dovuto averli da un pezzo. Non c'era altra scelta, dovevo chiamare il portiere e visto che il mio cellulare non era abilitato alle chiamate internazionali, dovevo trovare un telefono che lo fosse. Presi i resti delle mie crepes ormai fredde e li gettai nella pattumiera. Lily era di nuovo allungata sul divano, mezza addormentata. La abbracciai e le dissi che l'avrei chiamata più tardi. «E la nostra maratona di film?» piagnucolò. «Ho qui pronto il Presidente, una storia d'amore con Michael Douglas e Annette Bening. Non te ne puoi andare proprio adesso, il weekend non è ancora finito». «Lo so, mi spiace tantissimo, Lil. Devo risolvere questa faccenda al più presto possibile. Ti chiamo, ok? Perdonami». Per strada mi infilai in un taxi. L'ufficio naturalmente era deserto. Di sicuro le mie colleghe erano tutte da Pestis per il brunch insieme ai loro fidanzati banchieri. Mi sedetti alla mia scrivania e sollevai la cornetta. Per fortuna rispose Monsieur Renault, il mio preferito tra i portieri del Ritz. «Andrea, mon cher, come va?
Siamo così felici che la signora Priestley sia di nuovo tra noi insieme alle piccole Caroline e Cassie di Menti. Non stento a crederlo, Monsieur Renaud, e so per certo che Miranda è altrettanto felice di essere lì, Menti di rimando. Per quanto efficiente e accomodante il personale si sforzasse di essere, Miranda trovava da ridire su tutto. Monsieur Renaud, mi dica, la macchina che ha spedito all'aeroporto per recuperare quel pacco è tornata all'hotel? Ma certo, è stato un bel po' di ore fa, prima delle 8. Ho mandato il miglior autista che abbiamo, disse con orgoglio. Se soltanto avesse saputo che cosa era andato a prendere con tanta urgenza il suo miglior autista. Beh, mi sembra strano perché ho appena ascoltato un messaggio di Miranda che diceva di non aver mai ricevuto il pacco. Ho controllato con l'autista qui a New York e giura di averlo consegnato all'aeroporto di Teterboro. Il pilota a sua volta giura di averlo portato in volo a Parigi e di averlo dato al suo autista. Com'è possibile che Miranda non l'abbia visto? Temo che per sciogliere l'enigma dovremo sentire la signora, trillò con voce falsamente entusiasta. Vuole che le passi l'interno? Avevo sperato di riuscire a evitare quel doloroso momento. Che cosa avrei potuto dirle se avesse continuato a insistere di non aver ricevuto il pacco? Dovevo suggerirle di guardare sulla mensola all'ingresso della suite dove probabilmente era stato depositato qualche ora prima? Avrebbe preteso che ripetessi da capo l'intera macchinosa operazione, Giulia, jet privato, autista del Ritz, eccetera, per farle recapitare altre due copie entro fine giornata? Certo, Monsieur Renaud, grazie dell'aiuto. Un paio di clic ed eccomi connessa all'interno di Miranda. Ero un po' sudata per la tensione, perciò mi asciugai il palmo della mano sui pantaloni della tuta, cercando di non pensare alla reazione di Miranda, alla reazione che Miranda avrebbe avuto se avesse potuto vedere il mio abbigliamento. Stai calma, fiduciosa, mi dissi. Non può sgozzarti per telefono. Sì? Una voce secca e brusca mi fece sobbalzare. Era Caroline, che a soli 10 anni aveva perfezionato le maniere spicce di sua madre nel rispondere al telefono. Cassidy almeno aveva il vizio di rispondere cantilenando leziosamente. Pronto? Ciao tesorino, squittì. Sono Andrea, dall'ufficio. C'è la mamma? Un momento più tardi Miranda era in linea. Sì, Andrea? Spero che sia qualcosa di davvero importante. Sai quanto poco apprezzi le interruzioni quando passo del tempo con le bambine, cominciò. Ah sì, vuoi sapere quanto poco apprezzi il fatto di essere interrotta quando passo del tempo con Lily? Ma invece di risponderle a tono, feci un bel respiro e abbozzai. Miranda, mi dispiace disturbarti. Ti chiamo per accertarmi che tu abbia ricevuto il pacco con le copie di Harry Potter. Ho sentito il messaggio in cui dicevi che non lo avevi ancora avuto, ma ho parlato con tutti e mi interruppe a metà frase. Andrea, dovresti ascoltare con più attenzione. Non ho detto niente del genere. Ci hanno portato il pacco questa mattina presto. Troppo presto, se vuoi saperlo. Avrei preferito non essere svegliata all'alba per una sciocchezza del genere. Non potevo credere alle mie orecchie. Mi ero forse sognata quel messaggio? Ero ancora troppo giovane per l'Alzheimer, o no? Io ho detto, semmai, che non avevamo ricevuto entrambe le copie. Nel pacco ce n'era una sola e puoi immaginare la delusione delle bambine. Non vedevano l'ora di avere ciascuna la sua, come avevo specificatamente richiesto. Vorrei che tu mi spiegassi perché i miei ordini non sono stati rispettati. Era un incubo, non poteva essere vero. Miranda, ricordo perfettamente le tue istruzioni e infatti ho ordinato 2 copie, balbettai. Ho parlato con la ragazza delle edizioni scolastiche e sono certa che ha capito benissimo la mia richiesta. Non so davvero immaginare cosa Andrea... Sai che effetto mi fanno le scuse? Non sono affatto interessata ad ascoltare le tue, ora. Mi aspetto che una cosa del genere non accada mai più, d'accordo? È tutto. Chiuse la comunicazione. Rimasi immobile per un tempo indefinibile. 5 minuti, un'ora?
ad ascoltare il tu del telefono pressato contro l'orecchio. Potevo ucciderla e sperare di farla franca, mi chiesi travolta dalla rabbia. Oppure la polizia avrebbe subito capito che ero stata io. Certo che no. Tutti a Runway avevano un valido movente. Avrei avuto la forza interiore di stare a guardare mentre moriva di una morte lunga, lenta, possibilmente dolorosa? Sì, in quel momento ero certa di sì. Riabbassai lentamente il ricevitore. E se davvero avessi capito male quando avevo sentito il messaggio qualche ora prima, presi il cellulare e lo riascoltai. Andrea, sono le 9 di domenica mattina qui a Parigi e le bambine non hanno ancora ricevuto i libri. Attendo spiegazioni. Chiamami a Ritz, è tutto. No, conclusi fra me. Forse Miranda aveva ricevuto una sola copia invece di due, ma il suo messaggio era deliberatamente ambiguo, per non dire fuorviante. Aveva chiamato con la precisa intenzione di gettarmi nel panico per di più alle 3 del mattino di un giorno festivo, e aveva chiamato per mettermi sotto pressione, ancor più di quanto già non fossi. Era ufficiale, avevo cominciato a odiarla, profondamente e senza riserve. E qui ci fermiamo, vi do appuntamento a domani per continuare la nostra lettura. Un abbraccio e grazie di essere stati con me anche oggi. Ciao!

0: amici, a Macerata il grande circo Rolando Orfei, al centro fiere di Villa Potenza dal 24 aprile al 3 maggio. Uno show pluripremiato e per veri campioni. Nella grande pista vedrete attrazioni internazionali, clown, acrobati, giocolieri ed in esclusiva la Donna Laser, direttamente dall'America. Evento nell'evento, la partecipazione delle K-pop. Sì, le Onyx saranno ospiti speciali al circo il 30 aprile, il 1 e il 2 maggio. Ma le sorprese non finiscono qui. Scenderanno in pista i nostri meravigliosi animali. Tigri reali del Bengala, leoni, cammelli, cavalli, zebre, canguri, lama. Per tutte le informazioni e biglietti consultate il sito internet orfeientertainment.it o le nostre pagine social Circo Rolando Orfei. Uno spettacolo unico nel suo genere, che vede la partecipazione dello showman Krassim e del conduttore radiotelevisivo Valerio Nobili. Non perdete questo grande evento! Il Circo Orfei vi aspetta a Macerata dal 24 aprile al 3 maggio. Circo Rolando Orfei, un marchio di qualità. La società cooperativa Nuova Macerata, titolare dell'impresa di radiodiffusione radiofonica in ambito locale, denominata Radio Nuova Macerata, informa che intende diffondere messaggi politici autogestiti gratuiti per l'elezione diretta del sindaco del Consiglio Comunale, indetta per i giorni 24 e 25 maggio ed eventuale turno di ballottaggio del 7 e 8 giugno 2026. A tal fine informa che presso la propria sede, ubicata in Macerata, via Cincinelli numero 4, numero telefonico 0733 23 75 75, pec.soc.coop.nuovamc@pec.radionuova.com, è depositato un documento consultabile da chiunque ne abbia interesse concernente la trasmissione dei messaggi, il numero massimo dei contenitori predisposti, la collocazione nel palinsesto, gli standard tecnici richiesti e il termine di consegna per la trasmissione del materiale autoprodotto.
1: Sei alla ricerca di un ufficio arredato pronto all'uso o ti serve una postazione come appoggio per la tua attività? Beehive fa il caso tuo. Il coworking a Macerata con postazioni lavoro ed uffici, con reception, sala riunioni, sala corsi e parcheggio privato. Beehive, il coworking che stavi cercando. A Macerata in via Vanvitelli 86. Ci trovi allo 0733 32 431 o su coworkingmacerata.com.
2: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.

Bentrovati a Borghi e Sapori, scoprendo l'Italia. Io sono Antonio Torretti e oggi vi do il benvenuto a un nuovo appuntamento con il nostro viaggio virtuale alla scoperta dell'Italia meno nota. Oggi facciamo tappa a Binetto, in provincia di Bari, un piccolo borgo pugliese che racchiude una forte identità, fatta di tradizioni, comunità e legame con il territorio.

0: Ad accompagnarmi in questo viaggio oggi abbiamo con noi Pietro Gioia, presidente della Proloco di Binetto, con cui cercheremo di raccontare cosa significa oggi valorizzare un borgo e renderlo vivo agli occhi di chi lo visita. Benvenuto Pietro e grazie di aver accettato il nostro invito.
1: Buonasera a tutti da Binetto, e qui il presidente della Proloco che vi illustrerà questo piccolissimo paese in provincia di Bari.
0: Pietro, in generale, quanto ritieni che le tradizioni locali contribuiscano a raccontare e a far conoscere un territorio?
1: Fortunatamente ci si lavora molto per valorizzare e far conoscere questo piccolo paesino alle porte di Bari. Diciamo sinceramente siamo un po' fortunati per aver ereditato una chicca come il centro storico, location ideale per le nostre sagre ed eventi vari.
0: Pensando all'offerta complessiva, come descriveresti l'attrattività di un territorio e dei suoi dintorni? Parlando di Binetto, quali sono secondo te gli aspetti che maggiormente colpiscono chi lo visita?
1: Noi come Proloco, parlo sempre a nome di tutti i soci che rappresento, con gli eventi che portiamo a termine durante l'anno cerchiamo di far conoscere a tutta la gente dei paesi limitrofi il nostro bellissimo borgo, parchi e attività commerciali.
0: Allargando lo sguardo, quindi, quali pensi che siano gli elementi distintivi di un territorio ricco di identità? E in che modo le iniziative locali possono, secondo te, contribuire alla valorizzazione e alla promozione complessiva del territorio?
1: Sinceramente, non avendo ancora istituito o lanciato un prodotto prettamente binettese, ma alla quale ci stiamo lavorando su, vorremmo che i nostri visitatori si facessero da portavoce, diciamo, affinché i nostri eventi che organizziamo dopo tanto e duro lavoro vengano, diciamo, apprezzati.
0: Qual è il ruolo della Proloco? Come presidente sicuramente ce lo stai testimoniando con la tua presenza. Qual è il ruolo della Proloco nel racconto del territorio e nella costruzione di quella che è la sua identità, quella più vera, agli occhi di chi lo scopre, magari di chi lo visita per la prima volta?

0: a questa domanda. Cosa vorresti che i visitatori portassero con sé come ricordo dopo aver visitato Binetto?
1: Se un visitatore vorrebbe trascorrere una giornata a Binetto, la prima cosa che mi sentirei di suggerire è di far combaciare il giorno con qualche gara auto o moto che si disputa nel nostro circuito, l'Autodromo del Levante, molto famoso a livelli regionali, anni addietro addirittura nazionali. Poi la prima cosa che farei visitare è la nostra chiesa madre, posta al centro del centro storico con più di 800 anni di storia, il rispettivo borgo, la pineta e parchi sempre pieni di bambini, specialmente nel periodo estivo. Si può dire che è una ludoteca a cielo aperto anche per i paesi limitrofi. E poi alla fine suggerirei qualche attività commerciale dove poter degustare non solo una buona pizza ma anche delle prelibatezze locali.
0: Pietro Gioia, presidente della Proloco di Binetto, io ti ringrazio della tua presenza, del tuo racconto e cosa dire, ci vediamo presto.
1: A questo punto un saluto a tutti dal presidente della Proloco di Binetto, Pietro Gioia. Che dire, vi aspetto e per qualsiasi informazione, qualsiasi domanda sono sempre disponibile. Il mio numero è facilmente recuperabile o basta contattare i canali social Proloco Binetto. Che dire, vi aspetto.

Grazie ancora a Pietro per la sua presenza e per la sua testimonianza, il racconto di un territorio fatto dalle persone che lo vivono e chi, come lui, come presidente della Proloco, lo promuovono, ha un valore sicuramente diverso. E questo è il nostro scopo, quello della nostra trasmissione. Binetto è un piccolo borgo della Puglia centrale, lo abbiamo scoperto un po' di più grazie alle parole di Pietro, dove il tempo sembra seguire un ritmo più lento e autentico. Quella vita di comunità è ancora un valore centrale. Siamo in provincia di Bari, le tradizioni rappresentano un elemento fondamentale nel racconto di questo territorio. Passeggiare tra le sue strade significa entrare in contatto con una dimensione fatta di semplicità, accoglienza e di legami profondi. Il territorio circostante, caratterizzato da campagne e paesaggi tipici della Murgia, contribuisce a definire un'identità forte, legata alla terra e alle sue produzioni. Binetto non è solo un luogo da visitare, ma un'esperienza da vivere a 360 gradi. Un borgo che si racconta attraverso le persone, le iniziative locali e quella capacità tutta nostra, tutta italiana, di trasformare la quotidianità in cultura. Io ringrazio ancora Pietro per aver condiviso con noi la testimonianza di un territorio che magari molti di noi non conoscevano. Io in primis lo conoscevo poco, se non come nome, come un comune nella provincia di Bari. E lo scopo di Borghi e Sapori scoprendo l'Italia è proprio questo, la possibilità di ascoltare i racconti di chi vive delle terre, magari meno note, ma tutte da scoprire. Io ringrazio tutti per l'attenzione che ci avete dedicato e con la quale ci seguite. Ringrazio di tutto.it per lo spazio che ci dedica sul portale di tutto con gli appuntamenti settimanali, i reportage, i focus su territori e le nostre trasmissioni. Ringrazio tutte le emittenti radiofoniche in FM, web, DAB, italiane e internazionali che trasmettono la nostra trasmissione, perché grazie a loro il nostro racconto può varcare i confini e soprattutto può suggerire delle idee di un soggiorno, di un weekend, di una vacanza. Cerchiamo di dare un contributo per far conoscere di più il nostro bel paese. Vi invito a seguire anche la nostra pagina Facebook Borghi e Sapori per essere aggiornati sulle trasmissioni, le puntate, le iniziative che mettiamo in campo ogni settimana per voi e anche, perché no, per suggerirci un borgo che magari non

0: conosciamo ancora, che il nostro pubblico conosce poco, potrebbe essere una meta interessante per il nostro viaggio. Arrivederci e alla prossima settimana.
1: Radio Nuova in Blu.

radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

Bene, bene, bene, buona giornata, buona domenica. Oggi è la prima domenica di questo mese di maggio. Il 3 di maggio si festeggiano Santissimi Filippo e Giacomo. E noi siamo qua in studio a tenervi compagnia sino alle ore 10:30. Franco vi saluta caramente e anche i saluti alla nostra collaboratrice Anna Maria alle linee telefoniche. Allora, il pensiero del giorno è questo: i cani hanno coda e denti in tutti i continenti. E poi un altro saggio: maggio acquoso, mese dannoso. Bene, buona domenica e buona giornata, e un auguro sincero di buon ascolto a tutti. A tutti quelli che si sono spostati, tutti i vacanzieri, tutta la gente che si stanno recando in riva, al mare e anche in montagna, anche se è troppo presto per andare al mare, ma c'è gente che già vanno a prendere la tintarella. Allora, dicevo, come noi sappiamo, quest'anno è l'anno di San Francesco, no? Dice così un detto: fondi francescane. Comparso davanti al vescovo Francesco non esita né induce per nessun motivo, senza dire o aspettar parole, si toglie tutte le vesti e le getta tra le braccia di suo padre, restando nudo di fronte a tutti. Il vescovo, colpito da tanto coraggio e ammirandone il fervore e la risolutezza d'animo, immediatamente si alza, lo abbraccia e lo copre con il suo manto. Questa è una pagina di storia della vita di San Francesco. Detto questo, cari amici, ascoltiamoci la seconda sigletta di questo nostro appuntamento di ciao domenica, è con voi. Auguri a tutti e buon ascolto.

era la seconda sigletta della nostra trasmissione. Allora, ancora cose naturalmente sempre sulla vita di San Francesco. Diventando un uomo nudo, il giovane Francesco dovette in qualche modo ritrovare qualcosa della libertà dell'Eden, qualcosa di quell'armonia originaria distrutta dal peccato. Liberato dalle catene d'oro della ricchezza, può gustare fino in fondo la bellezza delle cose. Sente Dio come padre universale e tutte le cose create diventano sua famiglia, sorelle e fratelli. Scritto dal Monsignor Domenico Sorrentino. Un'altra bella canzone, dopo aver ascoltato le sigle, è quella che mandiamo in onda questa mattina con Nicola Di Bari. Lontano, lontano.

0: Eccole qua le belle canzoni che abbiamo appena iniziato questa mattina sulle nostre frequenze di Bellona Macerata. Allora, tante cose da dire, da leggere. Allora, c'è un detto che dice: da vedo, prevedo e travedo, se la popolazione mondiale continuerà a crescere col ritmo attuale, tra 2000 anni l'umanità peserà più della Terra. Isaac Asimov è stato scritto da questo. Esplosione asimmetrica della popolazione mondiale. Lo ripeto, se la popolazione mondiale continuerà a crescere con il ritmo attuale, tra 2000 anni l'umanità peserà più della Terra. Ed eccoci un'altra canzone bellissima, quella che vi propongo, come Nicola Di Bari, chitarra suona più piano.
1: Chitarra suona più piano.

0: chitarra suona più piano, la voce di Nicola Di Bari. Ora proseguiamo ancora con altre belle canzoni, ma c'è la pubblicità.
1: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Marche. Sulla strada statale 4 via Salaria è attivo un senso unico alternato di un chilometro circa all'altezza dello svincolo di Acquasanta Terme in provincia di Ascoli Piceno. Sulla strada statale 16 Adriatica è attivo un senso unico alternato tra lo svincolo per la variante di Falconara Marittima e lo svincolo di Pinocchio in tratti saltuari e in base alle esigenze del cantiere in provincia di Ancona. Sulla strada statale 361 Settempedana è attivo un senso unico alternato di 500 metri circa all'altezza dello svincolo di Pioraco in provincia di Macerata. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
2: Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in più.

Bene, riprendiamo dopo la pubblicità alcune belle canzoni. Il nostro numero di telefono è lo 07 33 23 75 75. Ascoltiamoci una canzone, Contesto alla spiaggia, Nico Fidenco, per tutti.

0: sulla spiaggia.
1: Questa canzone da Gabriele Di Fermo per Rosane Mondottone, per Benito il capostazione, per Ines di Casa Bianca, per noi e tutti gli ascoltatori. Un auguro sincero di buona domenica a tutti da Gabriele Di Fermo. Ciao Gabriella, buona domenica.

Nico Fidenco, Con te sulla spiaggia, l'abbiamo dedicata alla nostra Gabriella Di Fermo, che la dedicava a Rosanne Mondottone, a Benito il capo stazione, in Casa Bianca, a noi e a tutti gli ascoltatori. Buona domenica a tutti, la nostra carissima Gabriella Di Fermo. Ciao Gabriella, buona domenica a te e a tutti i tuoi. Andiamo con un'altra bella canzone e andiamo con Bisogna saper perdere.

Ed eccole qua le canzoncine che abbiamo programmato questa mattina per tutti voi sintonizzati con noi. Buona domenica ancora, e siamo il 3 di maggio, la prima domenica di questo mese di maggio. Ci sono altre cosettine da raccontare, veramente con molta... Allora, ritorniamo con la lettura di Francesco. Dice: intorno al 1206, Francesco attraversava la porta del Vescovato di Assisi. Condotto dal padre Pietro davanti al Vescovo Guido I, per rinunciare a tutte le sue sostanze e restituire quanto possedeva. È qui che pronuncerà quelle celebri parole: d'ora in poi potrò dire liberamente Padre nostro che sei nei cieli. Non padre Pietro di Bernardone, perché era Bernardone lui. Francesco vi entra vestito da mercante e ne esce nudo, o meglio coperto solo dal mantello del vescovo. San Carlo a Cutice, i cui resti mortali riposano proprio nel luogo della spogliazione, diceva: la tristezza e lo sguardo rivolto verso se stessi, la felicità e lo sguardo rivolto a Dio. Queste le parole di Francesco. Bene, amici, ancora andiamo avanti con un'altra cosettina, cambiamo discorso. Le coincidenze non esistono. Firmato Trenitalia. Questa è bella, eh? Le coincidenze non esistono. Firmato Trenitalia. I miei problemi ormai sono grandi e grossi, possono risolversi da soli. E ancora avanti con altre letture, e parlo di un personaggio molto importante di quegli anni, Benedetta Bianchi Porro, 1936 1964, è nata nel 36, morta nel 64. È una giovane beata dalla Chiesa Cattolica. Appena nata a Dovadola, Forlì, l'8 agosto 1936, fu colpita da una emorragia. A 3 mesi si ammalò di poliomielite, che le lasciò la gamba destra più corta. Tra marzo e maggio del 1937 fu colpita da ripetute bronchiti, da otite bilaterali. Nel maggio del 1944 fece la prima comunione e dopo 15 giorni la cresima. Iniziò da allora a scrivere il suo diario segreto. Le continue malattie e la progressiva perdita dell'udito contribuirono a un suo stato di emarginazione. Nel 1953, a 17 anni, si iscrisse alla medicina all'Università Statale di Milano. Il 12 di luglio del 1955 venne ricoverata per ipotrofia dall'arto inferiore destro. Nel 1956 iniziarono i problemi della congiuntività, operata per errore dal chirurgo. Le si paralizzò l'intero lato facciale. Nel 1960 rinunciò agli studi. Il 12 dicembre 1962 fu sottoposta ad un nuovo intervento chirurgico che le causò la perdita totale della vista. Morì a Sirmione il 23 gennaio 1964. Grazie al suo diario segreto è stato possibile conoscere la sua vita interiore. Fu beatificata dal Papa Francesco il 14 settembre 2019.
per il comportamento e la fede mantenuti in vita nonostante le tante malattie e sofferenze. È una storia triste di questa donna, Benedetta Bianchi Porro, 1936-1964. Amici, ora c'è la pubblicità.

0: Studio Luce Comet, la luce che cerchi.
1: Tutte le soluzioni per la luce su misura. Un'illuminazione disegnata intorno alle tue esigenze con la classe delle grandi firme. Sia nel settore tecnico che decorativo, interni, esterni, spazi pubblici, locali commerciali e industriali.
0: Personalizza la tua luce con il supporto dei nostri consulenti commerciali Rema Tarlazzi Studio Luce Comet. La luce che cerchi. rematarlazzi.it.
2: Sei alla ricerca di un ufficio arredato pronto all'uso o ti serve una postazione come appoggio per la tua attività? Beehive fa il caso tuo. Il coworking a Macerata con postazioni lavoro ed uffici, con reception, sala riunioni, sala corsi e parcheggio privato. Beehive, il coworking che stavi cercando. A Macerata in via Vanvitelli 86. Ci trovi allo 0733 32431 o su coworkingmacerata.com. Macerata Opera Festival, 62esima edizione. In scena il Grande Verdi con Nabucco e il Trovatore, il brillante barbiere di Siviglia di Rossini, i maestosi Carmina Burana di Orfo. Torna la grande musica allo Sferisterio con Macerata Opera Festival, dal 17 luglio al 9 agosto. Tutte le informazioni su sferisterio.it.
3: A Piediripa di Macerata, Fenice Polispecialistica, ex Fisiosport Medical Center, un'eccellenza per la sanità privata, un centro medico, diagnostico, fisioterapico e riabilitativo con le più evolute tecnologie strumentali e un team di professionisti esperti, attenti e vicini alla persona. Visite specialistiche, diagnostica per immagini, palestra e piscina, tutto in un unico luogo. Fenice Polispecialistica, la tua salute al centro. Info su fenicepolispecialistica.it.
4: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
2: Radio Nuova in blu. La tua radio, la tua famiglia.

andiamo avanti con un'altra bella richiesta e andiamo con Dove il cielo va a finire. Il titolo di questa canzone, interpretata da Mia Martini, e la sostituiamo per il signor Nelson di Treia, che è quella canzone che mi ha richiesto lui questa mattina in scaletta, e la dedica a Noemi di Passo Treia. Dove il cielo va a finire, il titolo di questa canzone, caro Nelson.

questa canzone bellissima da parte di Nelson di Treia per la Noemi di Passo Treia, dove il cielo va a finire. Mia Martini.

Dove il cielo va a finire, Mia Martino, una canzone stupenda, e abbiamo sostituito dal signor Nelson, che richiedeva un'altra canzone che questa mattina non è in scaletta e che la dedicava a Noemi di Pastotreia. Un auguro sincero di buona domenica. Ciao Nelson, buona domenica anche a te, e vado avanti ancora con altra bella canzone. Maria Pia di Mogliano dice: una bella canzone per noi, per tutti gli ascoltatori, buona domenica a tutti. Io ho scelto questa canzone qua, i Collage, Piano piano mi innamorai di te. Eccola qua la canzone per la nostra Maria Pia di Mogliano, che la dedica a tutti gli ascoltatori, a tutte le persone che lavorano in studio e

questo gruppo, i Collage, naturalmente, con la canzone Piano Piano Mi Innamorerai di Te, l'abbiamo scelta per la nostra Maria Pia di Mogliano, che la dedicava a noi, a tutti gli ascoltatori, augurando a tutti buona domenica. Ciao Maria Pia di Mogliano, buona domenica, e proseguiamo ancora con un'altra bella canzone di Umberto Tozzi, che porta il titolo Ti Amo. Umberto Tozzi, le canzoni famose degli anni 60-70, amici carissimi, buon ascolto ancora da Franco e da Anna Maria per questa domenica, la prima domenica di maggio 2021.

0: Affida la tua salute a chi sa prendersene cura. Presso i centri medici La Fenice di Civitanova Marche e Porto Sant'Elpidio. Diagnostica per immagini, visite specialistiche, fisioterapia e odontoiatria ai massimi livelli qualitativi. Servizi rapidi, professionisti esperti e tecnologia all'avanguardia. Centri medici La Fenice. Qualità, velocità e sicurezza. La tua salute oggi e quella futura. Affidala alla Fenice.
1: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica. Aiuta chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che continuano a cercare spazio, perché solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Nella sezione ricerca scientifica della dichiarazione dei redditi inserisci il codice fiscale 931006000233.
2: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
3: Riprendiamo il nostro appuntamento con le canzoni di domenica mattina, la prima domenica di questo mese di maggio. Allora, tratta dal Paese del Sorriso, l'operetta Il Paese di Franz Lehár, Tu che mi hai preso il cuore. Il titolo di questa canzone per tutti

La Lovretta, il paese del sorriso di Franz Lehár, tu che mi hai preso il cuore, questa bella canzone, un bellissimo brano interpretato dal nostro grande Claudio Villa. Amici, proseguiamo e andiamo avanti con altre belle canzoni. Eccoci qua.

0: siete all'ascolto di Ciao Domenica, tutte le domeniche, tutti i giorni di festa con Franco e Anna Maria qui sui nostri studi di Radio Nuova Macerata. Andiamo avanti, e dopo aver ascoltato questa bella canzone Alain Barrière e Più ti amo, ascoltiamoci una bella canzone per la nostra Giovanna di Troica di Provalle, che la dedica a noi, a tutti gli ascoltatori, un augurio sincero di buona domenica. Adriano Celentano, Un albero di 30 piani. Da Giovanna di Troica di Merovalli, insieme a suo marito Michele, per tutti voi.
1: Per la tua mania di vivere in una città, guarda bene come c'ha

era l'albero di 30 piani, naturalmente Adriano Celentano, scelto con la nostra Gianna di Trodica di Morovalle, Giovanna Trodica di Morovalle, insieme a suo marito Michele. Buona domenica a tutti da Giovanna e Michele. E allora andiamo avanti ancora. Ciao carissimi amici, eccoci qua. La canzone di Marisa di Santa Maria Apparente, che ci propone questo brano, eccola qua. Cara Marisa, sotto mano ho questo motivo bello. Com'è che fischia un po'? Leviamo questo fischio e godiamoci questa canzone qui, che la dedichiamo alla nostra Marisa di Santa Maria Apparente. È un motivo bello. Sereno è il tempo con te, attendi al lupo, io camminerò. E abbiamo scelto questo per te, Marisa. Un attimino che lo programmiamo e andiamo avanti con questo motivo.

questo mixato di canzoni abbiamo... Questo mixato di canzoni era dedicato alla nostra Marisa di Santa Maria Apparente, dice, e abbiamo ascoltato Il Sereno è di Riccardi, Il Tempo con te di Bongiorni, Attendi al Lupo di Ron e Io Camminerò Umberto Tozzi. È un moderato cumbia e l'abbiamo dedicato alla nostra carissima Marisa di Santa Maria Apparente. Ciao Marisa, buona domenica e proseguiamo con un'altra bella dedica da parte di Pina di Massafermana, che la dedica a tutti gli ascoltatori. Un auguro sincero di buona domenica con la famosa canzone La Luna Innamorata. Ciao Pina, buona domenica! Okay.

la Luna Innamorata, naturalmente, che la dedicava a tutti gli ascoltatori, a noi. Ciao Pina, buona domenica a te e tutti i tuoi, eh? Allora andiamo avanti con altre belle cosettine e ritorniamo con un missato con una storia importante di Ramazzotti e Come ti vorrei di Bongiorno. Allora amici, eccoci qua, una

storia importante, come ti vorrei, un bellissimo motivo dance naturalmente, e un mixato bellissimo. Ora andiamo avanti con un'altra canzone bella e andiamo subito con La notte dei pensieri.

e dei pensieri e sogni di Zarrillo Lopez, e naturalmente un arrangiamento di Andrea Scala con Franco Dubini, Francesco Dubini, naturalmente La notte dei pensieri. Ascoltiamoci un altro brano veramente molto bello di Lucio Dalla e Bardotti, La casa in riva al mare. Che ne dite? Va bene così? Io penso di sì.

È un arrangiamento di questa grande orchestra di Andrea Scala, la canzone La casa in riva al mare di Lucio Dalla, e naturalmente è stato un arrangiamento molto bello. Proseguiamo con questi arrangiamenti così, e sono brani sempre da questi grandi personaggi della musica italiana. Mojito Band ci propone La balalaika, che ne dite? È bella, eh? È molto bella la balalaika. Eccola qua. E vamos.

e abbiamo ascoltato brani naturalmente dance per sollevare un pochettino lo spirito di questa domenica mattina. Andiamo avanti, li ricambiamo e lasciamo per il momento questi brani, proseguiamo con una canzone bella famosa, La guerra di Pietro, Fabrizio De André. Amici, siete all'ascolto di Ciao Domenica, tutte le domeniche, tutti i giorni di festa con Franca Anna Maria.

Fabrizio De André, La guerra di Piero. Andiamo avanti con queste letture. Gorgheggia, scegli una canzone qualsiasi e cantala con entusiasmo a voce spiegata. Alla fine della tredicesima battuta ti ne sentirai meglio e avrai dimenticato la tristezza. Dice così questo libretto, eh? E poi Ginzel di felicità. Ginzel è famoso per la sua capacità di eccitare e, insieme, di rilassare il sistema nervoso. Forse per questo è così ricercato come afrodisiaco da questo libretto di Paul Wilson, eh? Adesso vi dico chi è questo compositore. Paul Wilson è famoso in tutto il mondo come il guru della calma. Il suo primo libro, Te Calme Te Linchine, è considerato uno dei testi più autorevoli sull'argomento. Il secondo è stato tradotto in 19 lingue. Il terzo, il più importante, sta diventando ancora più popolare, ma è stata la sua pubblicazione più piccola da curare a Wilson il successo più grande. Il piccolo libro della calma è rimasto per lunghissimo tempo ai vertici della classifica dei libri più venduti in Gran Bretagna e in Italia. Ora Wilson ha scritto altri libri e la calma continua a diffondersi. Questo è il famoso libro di Wilson, Paul Wilson, con il piccolo libro dei piaceri. Amici carissimi, buona domenica ancora e noi siamo qua, eh? Dopo aver ascoltato le belle canzoni e anche un pochettino di musica dance, e siamo ritornati con La guerra di Piero. Ora andiamo con Il re dei pagliacci, naturalmente. Nel Sedaka, con due belle canzoni, Il re dei pagliacci e La terza luna.

questo era naturalmente vediamo un po' nel Segaca con il Re dei Pagliacci. Andiamo avanti con un'altra canzone bella, sempre di Nel Sedaka, e vediamo, dopo aver ascoltato la terza luna, andiamo con il Re dei Pagliacci. Nel Sedaka di nuovo, amici, sulle nostre frequenze di radio.

Eccoci qua nel Sedaka con il re dei pagliacci. Ora è giunto il momento di mandare in onda la pubblicità, fra qualche attimo, e proseguiamo con altre belle canzoni, naturalmente, ma vediamo un po'. Proseguiamo con un altro motivo bello e andiamo con I Ricchi e Poveri. Ci propone due belle canzoni, che sarà e sarà Perché Ti Amo. I Ricchi e Poveri.

0: A Piediripa di Macerata, Fenice Polispecialistica, ex Fisiosport Medical Center, un'eccellenza per la sanità privata, un centro medico, diagnostico, fisioterapico e riabilitativo, con le più evolute tecnologie strumentali e un team di professionisti esperti, attenti e vicini alla persona. Visite specialistiche, diagnostica per immagini, palestra e piscina, tutto in un unico luogo. Fenice Polispecialistica, la tua salute al centro. Info su fenicepolispecialistica.it.
1: Sei alla ricerca di un ufficio arredato pronto all'uso o ti serve una postazione come appoggio per la tua attività? Beehive fa il caso tuo. Il coworking a Macerata con postazioni lavoro ed uffici, con reception, sala riunioni, sala corsi e parcheggio privato. Beehive, il coworking che stavi cercando. A Macerata in via Vanvitelli 86. Ci trovi allo 0733 32 431 o su coworkingmacerata.com. Macerata Opera Festival, 62esima edizione. In scena il Grande Verdi con Nabucco e il Trovatore, il brillante barbiere di Siviglia di Rossini, i maestosi Carmina Burana di Orfo. Torna la grande musica allo Sferisterio con Macerata Opera Festival, dal 17 luglio al 9 agosto. Tutte le informazioni su sferisterio.it.
2: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
3: Bene, bene, riprendiamo il nostro appuntamento. È rimasti pochi minuti e poi naturalmente terminerà così questa mattinata di oggi con le canzoni. Allora, amici, proseguiamo con questo Mino Reitano. Ci propone una canzone bella. Dopo i ricchi e poveri andiamo con una chitarra e scendo illusioni. Sono brani veramente belli e li mandiamo veramente di cuore a tutti voi.

una chitarra e 100 lucioni, Mino Reitano. Proseguiamo con Jimmy Fontana, amici. Eccole qua le canzoni questa mattina, che siamo per terminare il nostro appuntamento di oggi.

Jimmy Fontana, La mia serenata. Ora Marco ci richiede una canzone di questo gruppo famoso, I Girasoli, e siamo riusciti un attimino a trovarla. E la mia mamma mi diceva: I Girasoli, da Marco, per tutti gli ascoltatori.

I Girasoli, Vogliamo le bambole, richiesta al nostro chitarrista Marco. Ciao Marco, buona domenica a te e anche a Paola, Paola Blu. E andiamo avanti, siamo rimasti quasi alla fine di questo appuntamento di questa mattina, e subito c'è un'altra canzone veramente molto interessante, ed eccola qua.

Allora, Nico dei Gabbiani, naturalmente. Ora proseguiamo con l'altro motivo: è l'ora dell'amore. I Camaleonti.

0: chiama Leon D, l'ora dell'amore. Termina così questo nostro appuntamento di domenica mattina. Franco vi saluta, vi auguro tutta una felice domenica. Ci risentiremo giovedì sera, venerdì e di nuovo domenica.
1: Fatto l'elenco le persone.
0: Sì.
1: Ok, buongiorno a tutti. Ci risentiamo giovedì. Ha detto Franco già, non mi ripeto io. Arrivederci a tutti.
0: Buona domenica ancora. Ora andiamo con un breve inno nazionale e poi la sigla.

0: Affida la tua salute a chi sa prendersene cura. Presso i centri medici La Fenice di Civitanova Marche e Porto Sant'Elpidio. Diagnostica per immagini, visite specialistiche, fisioterapia e odontoiatria ai massimi livelli qualitativi. Servizi rapidi, professionisti esperti e tecnologia all'avanguardia. Centri medici La Fenice. Qualità, velocità e sicurezza. La tua salute oggi e quella futura. Affidala alla Fenice.
1: Amici, a Macerata il grande circo Rolando Orfei. Al centro fiere di Villa Potenza dal 24 aprile al 3 maggio. Uno show pluripremiato e per veri campioni. Nella grande pista vedrete attrazioni internazionali, clown, acrobati, giocolieri ed in esclusiva la Donna Laser, direttamente dall'America. Evento nell'evento, la partecipazione delle K-pop. Sì, le Arix saranno ospiti speciali al circo il 30 aprile, il 1 e il 2 maggio. Ma le sorprese non finiscono qui. Scenderanno in pista i nostri meravigliosi animali. Tigri reali del Bengala, leoni, cammelli, cavalli, zebre, canguri, lama. Per tutte le informazioni e biglietti consultate il sito internet orfeientertainment.it o le nostre pagine social Circo Rolando Orfei. Uno spettacolo unico nel suo genere, che vede la partecipazione dello showman Krassim e del conduttore radiotelevisivo Valerio Nobili. Non perdete questo grande evento! Il Circo Orfei vi aspetta a Macerata dal 24 aprile al 3 maggio. Circo Rolando Orfei, un marchio di qualità.
2: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
3: Radio Nuova, in blu.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: Il Signore che guida i nostri cuori all'amore e alla pazienza di Cristo sia con tutti voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Celebriamo questa quinta domenica del tempo di Pasqua, chiedendo al Signore di entrare in quella via che conduce alla verità per assaporare, gustare e vivere la vera vita. Chiediamo perdono per tutte le volte che percorriamo la via non della verità e pertanto non viviamo la vita. Signore, che sei l'eterno sacerdote della nuova alleanza, Kyrie eleison.
1: Kyrie eleison.
0: Cristo, che ci edifichi come pietre vive nel Tempio Santo di Dio, Christe eleison.
1: Christe eleison.
0: Signore, che ci fai concittadini dei santi nel Regno dei Cieli, Kyrie eleison. Dio onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati, ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.

0: Preghiamo. O Padre, che in Cristo, via, verità e vita, riveli a noi il tuo volto, fa che, aderendo a lui pietra viva, veniamo edificati come tempio della tua gloria. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.

0: Dagli Atti degli Apostoli. In quei giorni, aumentando il numero dei discepoli, quelli di lingua greca mormorarono contro quelli di lingua ebraica perché, nell'assistenza quotidiana, venivano trascurate le loro vedove. Allora i dodici convocarono il gruppo dei discepoli e dissero: «Non è giusto che noi lasciamo da parte la parola di Dio per servire alle mense. Dunque, fratelli, cercate fra voi 7 uomini di buona reputazione, pieni di spirito e di sapienza, ai quali affideremo questo incarico. Noi invece ci dedicheremo alla preghiera e al servizio della parola». Piacque questa proposta a tutto il gruppo e scelsero Stefano, uomo pieno di fede e di Spirito Santo, Filippo, Procoro, Nicanore, Timone, Parmenas e Nicola, un proselito di Antiochia. Li presentarono agli apostoli e, dopo aver pregato, imposero loro le mani. E la parola di Dio si diffondeva e il numero dei discepoli a Gerusalemme si moltiplicava grandemente. Anche una grande moltitudine di sacerdoti aderiva alla fede. Parola di Dio.
1: Rendiamo grazie a Dio.

Dalla prima lettera di San Pietro Apostolo. Carissimi, avvicinandovi al Signore, pietra viva, rifiutata dagli uomini, ma scelta e preziosa davanti a Dio, quali pietre vive siete costruiti anche voi come edificio spirituale, per un sacerdozio santo e per offrire sacrifici spirituali graditi a Dio mediante Gesù Cristo. Si legge infatti nella Scrittura: ecco, io pongo in Sion una pietra d'angolo, scelta, preziosa, e chi crede in essa non resterà deluso. Onore dunque a voi che credete, ma per quelli che non credono, la pietra che i costruttori hanno scartato è diventata pietra d'angolo e sasso d'inciampo, pietra di scandalo. Essi vi inciampano perché non obbediscono alla parola. A questo erano destinati. Voi invece siete stirpe eletta, sacerdozio regale, nazione santa, popolo che Dio si è acquistato perché proclami le opere ammirevoli di Lui che vi ha chiamato dalle tenebre alla sua luce meravigliosa. Parola di Dio.

In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: «Non sia turbato il vostro cuore. Abbiate fede in Dio e abbiate fede anche in me. Nella casa del Padre mio vi sono molte dimore. Se no, vi avrei mai detto: vado a prepararvi un posto. Quando sarò andato e vi avrò preparato un posto, verrò di nuovo e vi prenderò con me, perché dove sono io, siate anche voi. E del luogo dove io vado, conoscete la via». Gli disse Tommaso: «Signore, non sappiamo dove vai. Come possiamo conoscere la via?» Gli disse Gesù: «Io sono la via, la verità e la vita. Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. Se avete conosciuto me, conoscerete anche il Padre mio. Fin da ora lo conoscete e lo avete veduto». Gli disse Filippo: «Signore, mostraci il Padre e ci basta». Gli rispose Gesù: «Da tanto tempo sono con voi e tu non mi hai conosciuto, Filippo? Chi ha visto me ha visto il Padre. Come vuoi tu dire: mostraci il Padre? Non credi che io sono nel Padre e il Padre è in me? Le parole che io vi dico non le dico da me stesso, ma il Padre che rimane in me compie le sue opere. Credete a me, io sono nel Padre e il Padre è in me. Se non altro, credetelo per le opere stesse. In verità io vi dico, chi crede in me, anch'egli compirà le opere che io compio, e ne compirà di più grandi di queste, perché io vado al Padre».

C'era lamentela tra i discepoli perché qualcuno veniva trascurato nella distribuzione, nell'assistenza quotidiana delle mense. Ecco, è la preoccupazione che spesso emerge intorno a noi, ma anche dentro di noi, è proprio questa, quella che ci si preoccupa per le necessità del corpo, giuste, necessarie, fondamentali, ma troppo spesso ci si dimentica per i bisogni basilari, iniziali dello spirito. Attendiamo con tanta solidarietà anche al bisogno di tante persone, ma spesso ci dimentichiamo che il cuore dell'uomo ha bisogno di altro. Certo che va curato il corpo, certo che dobbiamo dare da mangiare alle membra, certo che bisogna che tutti abbiano il necessario per sussistere, ma l'aspetto dello spirito, tutti, nessuno escluso, spesso ce lo dimentichiamo. Perché vedete, è più appagante quando tu dai un bel vestito a una persona e quella persona si possa coprire. Ci vuole più tempo ed è meno appagante, umanamente parlando, l'educazione, la formazione nello spirito, il donare lo spirito, il portare allo spirito, aiutare a crescere nel cuore, nell'anima, in relazione a Dio. Perché solamente così però è possibile creare qualcosa che duri, perché il mondo passa con tutte le sue storie, con tutte le sue ideologie. Cosa resta? Resta Dio, quel Dio che ci ha detto, consolando il nostro cuore, va a prepararci un posto, quel posto che è per ognuno ed è per tutti. Tutti hanno un posto e quindi nessuno dobbiamo temere la paura di non avere un posto nella casa del Padre, ma pensiamo a come ci presenteremo quel giorno davanti al Padre, perché abbiamo fatto tante opere buone, sì, ma quanto abbiamo amato veramente? Abbiamo fatto tanta solidarietà, sì, ma quanta carità è stata espressa nella virtù teologale che è scritta nel cuore di ogni battezzato e che troppo spesso dimentichiamo a causa della fretta con cui viviamo la nostra vita? Gesù dice: io sono la via, la verità e la vita. Lui è la via che fa conoscere la verità e porta alla vera vita. Lui è la verità che illumina la via per acquistare la vita vera. Lui è la vita che dà senso alla verità, che uno vive nella via. Ma non basta, perché è Lui che sia la via, la verità e la vita. Sì, possiamo metterlo in dubbio, parlarne, discuterne, ma alla fine è vero. Il problema è che Lui ci dice: come io, anche voi, anche ognuno di noi dovrebbe essere via, verità e vita. Vivere nella nostra realtà concreta, quotidiana, una via, un cammino che ci porta all'incontro spirituale con Dio, non domani, adesso, qui, ora. E quindi quell'incontro, quella relazione profonda con Dio, far vedere Dio. Chi incontra te incontra Dio. Sempre mi tocca, no, quella frase di quell'uomo che andava dal santo curato d'Ars e, tornando, qualcuno gli diceva: ma cosa vai a fare ad Ars? A incontrare a San Giovanni, a Giovanni Maria Vianney? No, io vado a incontrare Dio in un uomo, la via. Quando la nostra vita traspare Dio, si vede dal modo di comportarci, dal modo di parlare, dal modo di essere, dal modo di accogliere, dal modo di rispettare, dal modo di pazientare, dal modo di perdonare. E allora chi ti incontra, incontri Dio. Chi ti incontra possa incontrare un Dio che vive nella vita di te, che sei cristiano. E come si vede se sei credente e magari quella tua vita manifesta una via, un percorso, una possibilità, un incontro con Dio? Ma ci pensate? Noi pensiamo che siano i preti che devono... I preti hanno il loro mandato, ma ognuno di noi, nel luogo dove vive, nel luogo dove lavora, nelle relazioni che ha, può essere
uno specchio di Dio, una presenza del Signore, una presenza positiva che Dio mette lì in quel luogo con quelle persone magari lontane, magari che hanno deciso di non aver bisogno di Dio. E io non potrò mai stare al posto tuo, chiunque tu sia. Sei tu che sei chiamato, in quanto battezzato, a portare Dio lì e diventare tu una via che fa incontrare una verità, che porta alla vita vera, quella che non ha fine, che comincia adesso, qui e subito. E allora chiediamo al Signore che questo tempo pasquale non passi così nell'abitudine, non passi così nel modo scontato, ma sia un modo per dirci: ma come io manifesto la via di Dio nella mia vita? Come manifesto la verità che Dio è per me nella mia esistenza, non difendendo Dio, perché Dio non c'ha bisogno di essere difeso, ma vivendo la verità? E quando la vivi si sente, si vede, si tocca, e chi ti incontra tocca, vede, sente Dio in te. Tutti sbagliamo e tutti siamo peccatori, tutti però possiamo ricominciare, tutti possiamo rialzarci, possiamo ritrovare quella spinta nuova, quell'entusiasmo nuovo, quella passione nuova, rinnovata, per essere portatori di Dio, cristiani, portatori di Cristo, portatori di Dio Padre. Noi siamo figli nel Figlio, in Gesù, e se Lui è la via, la verità, la vita, anche noi siamo chiamati nel nostro piccolo, nella nostra quotidianità, ad essere una via che introduce al Padre, una verità che fa incontrare Dio, una vita vera, piena, e non solamente fisica, umana, ma aperta all'infinito, aperta a Dio, aperta al Dio di Gesù Cristo, aperta a quella vita che è piena un domani, ma che è già possibile goderla oggi. Chi crede in me compirà le opere che io compio. E allora qui sta il nostro discernimento, qui sta il nostro metterci in discussione, qui sta il nostro meditare. Chi crede in me compie le opere che io compio. Credo io in Gesù Cristo? Credo che Lui è vivo, e non in modo astratto, ma nella mia vita, perché nella mia vita Lui manifesti la via, la verità, la vita? Chiediamo alla Madonna questa grazia, la grazia di diventare opera di Dio, o meglio, di riconoscerci l'opera di Dio ancora di più, invece di cercare i miracoli, di scoprirci il miracolo di Dio, e che la Madonna ci doni la grazia di aprire gli occhi e vedere quello che siamo.

0: Rinnoviamo la nostra fede. Io credo in Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra,
1: e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre Onnipotente, di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen.
0: Fratelli e sorelle, dal Padre, origine di ogni dono perfetto, abbiamo ricevuto tanti benefici, primo tra tutti la grazia della fede. Preghiamo perché ci renda capaci di testimoniarla con la coerenza della vita. Diciamo insieme: ascoltaci, o Signore.
1: Ascoltaci, o Signore.
2: La Chiesa di Cristo goda di vera pace su tutta la terra. Si consolidi e cammini nel timore del Signore, con il conforto dello Spirito Santo. Preghiamo.
1: Ascoltaci, o Signore.
2: Nessun uomo ricada sotto le potenze del male, ma, libero da ogni compromesso, per l'azione dello Spirito, cresca in umanità e grazia. Preghiamo.
1: Ascoltaci, o Signore.
2: L'Assemblea Domenicale manifesti il vero volto della Chiesa, che nasce dall'ascolto della parola di Dio, si edifica nel banchetto eucaristico e cresce nella carità fraterna. Preghiamo.
1: Ascoltaci, o Signore.
3: Ogni cristiano, a immagine e somiglianza del Padre, abbia un cuore grande, lento all'ira e pronto al perdono. Preghiamo.
1: Ascoltaci, o Signore.
3: Tutti noi, attingendo la luce e forza da questa Santa Eucaristia, cresciamo nella sequela di Cristo e camminiamo in novità di vita. Preghiamo.
1: Ascoltaci, o Signore.
0: Preghiamo per tutte le intenzioni che portiamo nel cuore, per gli ammalati, i sofferenti, i bisognosi. Preghiamo per la pace. Preghiamo per tutti i defunti. O Signore, che ci hai creati e redenti, fa che la nostra fede porti frutti abbondanti di giustizia e di carità. Il mondo veda le opere buone e glorifichi il tuo nome, per Cristo nostro Signore.
1: Amen.

0: Pregate, fratelli e sorelle, perché questa nostra famiglia, radunata dallo Spirito Santo nel nome di Cristo, possa offrire il sacrificio gradito a Dio, Padre Onnipotente.
1: Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio, a lode e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua Santa Chiesa.
0: O Dio, che nella comunione mirabile a questo sacrificio ci hai resi partecipi della tua natura divina, dona a noi, che abbiamo conosciuto la tua verità, di testimoniarla con una degna condotta di vita, per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: In alto i nostri cuori
1: sono rivolti al Signore.
0: Rendiamo grazie al Signore nostro Dio.
1: È cosa buona e giusta.
0: È veramente cosa buona e giusta. Nostro dovere, fonte di salvezza, proclamare sempre la tua gloria, o Signore, e soprattutto esaltarti in questo tempo nel quale Cristo, nostra Pasqua, si è immolato. Offrendo il suo corpo sulla croce, diede compimento ai sacrifici antichi e, donandosi per la nostra redenzione, divenne altare, agnello e sacerdote. Per questo mistero, nella pienezza della gioia pasquale, l'umanità esulta su tutta la terra e le schiere degli angeli e dei santi cantano senza fine l'inno della tua gloria.

Veramente santo sei tu, o Padre, ed è giusto che ogni creatura ti lodi per mezzo del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, nella potenza dello Spirito Santo, fai vivere e santifichi l'universo e continui a radunare intorno a te un popolo che dall'Oriente all'Occidente offra al tuo nome il sacrificio perfetto. Ti preghiamo umilmente, santifica e consacra con il tuo Spirito i doni che ti abbiamo presentato, perché diventino il corpo e il sangue del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Egli, nella notte in cui veniva tradito, prese il pane, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: Mistero della fede.
1: Annunciamo la tua morte, Signore. Proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta.
0: Celebrando il memoriale della passione redentrice del tuo Figlio, della sua mirabile risurrezione e ascensione al cielo, nell'attesa della sua venuta nella gloria, ti offriamo, Padre, rendimento di grazie, questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione. E a noi che ci nutriamo del corpo e del sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo, perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo Spirito.
2: Lo Spirito Santo faccia di noi un'offerta perenne a te gradita, perché possiamo ottenere il regno promesso con i tuoi eletti, con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe il suo sposo, i tuoi santi apostoli, i gloriosi martiri, i santi Giovanni, santi Filippo e Giacomo e tutti i santi, i nostri intercessori presso di te.
3: Ti preghiamo, o Padre, questo sacrificio della nostra riconciliazione doni pace e salvezza al mondo intero. Conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa pellegrina sulla terra, il tuo servo e nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Nazareno, l'Ordine Episcopale, i presbiteri, i diaconi e il popolo che tu hai redento. Ascolta la preghiera di questa famiglia che hai convocato alla tua presenza nel giorno in cui Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Ricongiungi a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli ovunque dispersi. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli e sorelle defunti e tutti coloro che, in pace con te, hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a noi di ritrovarci insieme a godere per sempre della tua gloria, in Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tu, o Dio, doni al mondo ogni bene.

0: Obbedienti a Gesù preghiamo come Lui ci ha insegnato. Padre nostro,
1: che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo.
1: Tuo è il regno, tuo è la potenza e la gloria nei secoli.
0: Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: La pace del Signore sia sempre con voi
1: e con il tuo spirito.
2: Scambiatevi il dono della pace.

0: Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello.
1: O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di' soltanto una parola ed io sarò salvato.

0: Ricordiamo stasera la veglia diocesana vocazionale a Tolentino nella parrocchia del Santo Spirito, sarà alle ore 21 e sarà in preparazione anche ai prossimi eventi vocazionali diocesani, il primo dei quali sarà qui in cattedrale sabato 9 maggio alle ore 17. Avremo l'ordinazione sacerdotale del diacono Matteo Esposito. Per questa ragione, nel pomeriggio di sabato 9 maggio, la messa prefestiva delle 18:30 a San Giorgio non ci sarà, perché c'è qui. Domenica prossima, 10 maggio, nella consueta messa delle 10:30, qui vivremo l'ammissione agli ordini sacri verso il diaconato permanente per Marinacci Massimo, figlio del Sacro Cuore di Gesù, e di Francesco Donghia della parrocchia della Santa Famiglia di Tolentino. Sabato 16 maggio alle ore 18 Sara Riz emetterà i voti perpetui di castità, povertà e obbedienza nella comunità dei figli del Sacro Cuore di Gesù. Per questo motivo anche sabato 16 maggio la messa prefestiva a San Giorgio non ci sarà, perché sarà qui. In preparazione a questa professione perpetua di Sara ci sarà un tempo di preghiera speciale giovedì sera 14 maggio alle ore 21 nella chiesa di San Giorgio. La Santa Messa delle 10:30 di domenica 17 maggio sarà dunque dedicata al ringraziamento per la consacrazione perpetua di Sara, ma anche al rinnovo dei voti temporanei di due figli del Sacro Cuore di Gesù, Giacomo e Teresa. E tutti siamo invitati a partecipare, perché in queste occasioni abbondanti grazie sono riservate a ciascuno di noi, non solo ai candidati. In ogni caso siamo chiamati a ricordarli, a pregarli per loro, accompagnarli e sostenerli.
1: Preghiamo. Assisti con bontà il tuo popolo, Signore, e poiché lo hai colmato della grazia di questi santi misteri, donagli di passare dalla nativa fragilità umana alla vita nuova nel Cristo risorto. Egli vive e regna nei secoli dei secoli.
2: Amen.
1: Vivere la Chiesa è viverla in tutte le sue dimensioni, anche in quelle vocazionali. Nella nostra diocesi abbiamo tante grazie per vivere anche questi aspetti. Sono tanti le parti del mondo dove non hanno queste grazie, quindi approfittiamone e cerchiamo di viverle e di trasmetterle agli altri. Riceviamo la benedizione. Il Signore sia con voi.
2: E con il tuo spirito.
3: Chinate il capo per la benedizione.
1: Dio, che nella resurrezione del suo Figlio unigenito ci ha donato la grazia della redenzione e ha fatto di noi i suoi figli, vi dia la gioia della sua benedizione.
2: Amen.
1: Il Redentore, che ci ha donato la libertà senza fine, vi renda partecipi dell'eredità eterna.
2: Amen.
1: E voi, che per la fede in Cristo siete risorti nel battesimo, possiate crescere in santità di vita, per incontrarlo un giorno nella patria del cielo.
2: Amen.
1: E per intercessione della Vergine Maria, la benedizione di Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo discenda su di voi, con voi e con tutti, rimanga sempre.
2: Amen.
3: La messa è finita, andate in pace, alleluia, alleluia.
1: Rendiamo grazie a Dio.
2: Alleluia, alleluia.
1: Buona domenica a tutti.

radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10:15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu.

0: alla lavanda dei piedi, però c'è stato anche l'annuncio del tradimento di Giuda, del rinnegamento di Pietro. Gesù ha detto delle cose molto molto pesanti anche in quel, in quel momento, delle cose che indubbiamente potrebbero indurre ad uno scoraggiamento. Ecco perché il Divino Maestro immediatamente vuole rassicurare i suoi apostoli dicendo di non temere, perché lui sta andando a preparargli un posto.
1: Quanto è
0: rassicurante questo.
1: Ma vediamo la finestra che si apre, tra pochissimo c'è Papa Leoni, quindi io restituisco la linea alla regia e noi ci sentiamo subito dopo.

0: Cari fratelli e sorelle, buona domenica! Nel tempo pasquale, con la Chiesa nascente, ritorniamo a parole di Gesù che sprigionano il loro pieno significato alla luce della sua passione, morte e risurrezione. Quello che prima ai discepoli sfuggiva o provocava turbamento, ora riaffiora alla memoria, scalda il cuore e dona speranza. Il Vangelo proclamato questa domenica ci introduce nel dialogo del Maestro con i Suoi durante l'ultima cena. In particolare, ascoltiamo una promessa che ci coinvolge fin da ora nel mistero della Sua risurrezione. Gesù dice: «Quando sarò andato e vi avrò preparato un posto, verrò di nuovo e vi prenderò con me, perché dove sono io, siate anche voi». Gli apostoli scoprono così che in Dio c'è posto per ciascuno. Due di loro lo avevano sperimentato sin dal primo incontro con Gesù, presso il fiume Giordano, quando lui si era accorto che lo seguivano e li aveva invitati a fermarsi quel pomeriggio a casa sua. Anche ora, davanti alla morte, Gesù parla di una casa, questa volta molto grande. È la casa del Padre suo e Padre nostro, dove c'è posto per tutti. Il Figlio si descrive come il servo che prepara le stanze, perché ogni fratello e sorella, arrivando, trovi pronta la sua e si senta da sempre atteso e finalmente ritrovato. Carissimi, nel mondo vecchio in cui ancora siamo in cammino, ad attirare l'attenzione sono i luoghi esclusivi, le esperienze alla portata di pochi, il privilegio di entrare dove nessun altro può. Invece, nel mondo nuovo in cui il risorto ci porta, ciò che vale di più è alla portata di tutti, ma non per questo perde attrattiva. Al contrario, ciò che è aperto a tutti ora dà gioia. La gratitudine prende il posto della competizione. L'accoglienza cancella l'esclusione. L'abbondanza non comporta più diseguaglianza. Soprattutto, nessuno è confuso con qualcun altro. Nessuno è perduto. La morte minaccia di cancellare il nome e la memoria, ma in Dio ognuno è finalmente se stesso. In verità, è questo il posto che cerchiamo per tutta la vita, talvolta disposti a tutto pur di avere un po' di attenzione e di riconoscimento. Abbiate fede, ci dice Gesù. Ecco il segreto. Abbiate fede in Dio e abbiate fede anche in me. Proprio questa fede libera il nostro cuore dall'ansia di avere e di ottenere, dall'inganno di rincorrere un posto di prestigio per valere qualcosa. Ognuno ha già valore infinito nel mistero di Dio, che è la vera realtà. Amandoci l'un l'altro come Gesù ci ha amato, ci doniamo questa consapevolezza. È il comandamento nuovo. Anticipiamo così il cielo sulla terra. Riveliamo a tutti che la fraternità e la pace sono il nostro destino. Nell'amore, infatti, in mezzo a una moltitudine di fratelli, ognuno scopre di essere unico. Preghiamo allora Maria Santissima, Madre della Chiesa, perché ogni comunità cristiana sia una casa aperta a tutti e attenta a ciascuno. Regina Cieli, letare, alleluia.
1: Quia quem eruisti portare, alleluia.
0: Resurrexit, sicut dixit, alleluia.
1: Ora pro nobis Deum, alleluia.
0: Gaudi, letare, Virgo Maria, alleluia.
1: Quia surrexi Dominus vere, alleluia.
0: Oremus. Deus, qui per resurrectionem filii tui, Domini nostri, Iesu Christi, mundum letificare dignatus es, presta quesumus ut per eius genetricem Virginem Mariam, perpetue capiamus gaudia vitae, per Christum Dominum nostrum.
1: Amen.
0: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
1: Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
0: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
1: Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
0: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
1: Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
0: Pro fidelibus defunctis. Requiem aeternam dona eis Domine,
1: et lux perpetua luceat eis.
0: Requiescant in pace.
1: Amen.
0: Dominus vobiscum.
1: Et cum spiritu tuo.
0: Sed nomen Domini benedictum.
1: Ex nunc et usque in saeculum.
0: Adiutorium nostrum in nomine Domini,
1: qui fecit caelum et terram.
0: Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
1: Amen.

Cari fratelli e sorelle, è iniziato il mese di maggio. In tutta la Chiesa si rinnova la gioia di ritrovarsi nel nome di Maria, nostra Madre, specialmente a pregare insieme il Rosario. Si rivive l'esperienza di quei giorni tra l'ascensione di Gesù e la Pentecoste, quando i discepoli si ritrovavano nel cenacolo a invocare lo Spirito Santo. Maria Santissima era in mezzo a loro e il suo cuore custodiva il fuoco che animava la preghiera di tutti. Vi affido le mie intenzioni, in particolare per la comunione nella Chiesa e la pace nel mondo. Oggi si celebra la Giornata Mondiale della Libertà di Stampa, patrocinata dall'UNESCO. Purtroppo questo diritto è spesso violato, in modo a volte flagrante, a volte nascosto. Ricordiamo i numerosi giornalisti e reporter vittime delle guerre e della violenza. Saluto con affetto tutti voi, fedeli di Roma e pellegrini venuti da molti paesi. Do il benvenuto agli insegnanti religiosi e laici de las escuelas de las hermanas franciscanas de los Sagrados Corazones, come pure ai fedeli di Madrid e di Granada, di Minneapolis e a quelli della Malesia, ai peruviani che a Roma formano l'associazione Virgen dei Ciappi di Arequipa. Saluto l'associazione Meter, che da 30 anni si impegna per difendere i minori dalla piaga degli abusi, coinvolgendo la comunità ecclesiale e quella civile, educando a stare vicino alle vittime e a fare prevenzione. Grazie per il vostro servizio. Sono lieto di accogliere i fedeli di Padova, il gruppo Giovani Valdaso e il punto giovani della comunità camilliana di Pio Sasco, l'azione cattolica del vicariato dei Novale, i ragazzi di Verola Nuova e Cadignano, il coro giovanile di Corredo Predaia e gli studenti del liceo Fardella Jiménez di Trapani. A tutti auguro una buona domenica.

0: Allora abbiamo ascoltato le parole di Papa Leone nel Regina Coeli, abbiamo ascoltato soprattutto Don Guido questo post Regina Coeli in cui il Papa è partito naturalmente ricordandoci questo inizio del mese di maggio, l'affidarci a Maria, il Santo Rosario, ma poi ha ricordato quella che è la giornata di oggi, la giornata della libertà di stampa, ricordando tante colleghe, tanti colleghi purtroppo ancora vittime di violenza che hanno perso anche la vita molte volte, e poi l'associazione Meter che da 30 anni difende i minori dalla piaga degli abusi facendo prevenzione, ringraziandoli proprio per il loro servizio costante e continuo, in particolare la figura di Don Fortunato Di Noto, non possiamo dimenticare, è lui il cuore e l'anima di Meter.
1: Sì, è un servizio veramente prezioso in questi 30 anni, ringraziamo proprio il Signore di aver suscitato anche in Don Fortunato questa capacità anche di mettersi a servizio di questa missione così delicata, però di tanto aiuto a chi è veramente nella sofferenza.
0: Allora grazie mille Don Guido, con te riprenderemo tra pochissimo. Intanto voglio salutare tutte le radio che sono state con noi in ascolto, ringrazio ancora Gabriele Di Domenico e noi ci ritroveremo subito dopo.

0: eccoci di nuovo in diretta con voi. Siamo sempre a Piazza San Pietro. Papa Leone ha appena pronunciato il Regina Coeli. Con me c'è sempre Don Guido Colombo, vicario provinciale per l'Italia delle Società San Paolo, sacerdote paolino, scrittore, giornalista. Di nuovo buongiorno Don Guido.
1: Buongiorno Marina, buongiorno a tutti i nostri radioascoltatori.
0: Abbiamo ascoltato le parole di Papa Leone. Io comincerei proprio dal post Regina Coeli di Papa Leone, in cui naturalmente ci ha ricordato la bellezza e l'importanza di questo inizio del mese di maggio, mese di maggio dedicato a Maria, al Santo Rosario.
1: Ed è stato anche particolarmente significativo che il Santo Padre abbia voluto fare una collocazione temporale, ma nello stesso tempo ultratemporale.
0: Nel senso
1: che ci ha detto che questo mese di maggio dovremmo proprio viverlo, e in effetti un po' è così, come quel tempo che trascorse tra l'Ascensione e la Pentecoste. Anche liturgicamente di fatto poi sarà così, perché è importante vivere questo tempo che passa tra l'Ascensione e la Pentecoste proprio in compagnia della Vergine Maria, perché noi rifacciamo in fondo la stessa esperienza che fecero gli apostoli proprio tra l'Ascensione e Pentecoste, quando ancora non era arrivato il dono dello Spirito Santo. Loro in qualche modo lo chiedevano, lo invocavano, no? Quindi non avevano ancora la pienezza di quella conoscenza che solo lo Spirito può dare, che li avrebbe poi portati ad annunciare il Vangelo in tutto il mondo. E chi è in quel momento, quasi anche un po' di smarrimento, che tiene le fila di tutto il discorso? Proprio Maria. È lei che presiede la Chiesa in quel momento, proprio tra Ascensione e Pentecoste, no? È lei che raduna gli apostoli e li fa pregare. E allora anche noi, dice il Santo Padre, tra Ascensione e Pentecoste, nel mese di maggio, con il Rosario, rifacciamo questa esperienza di compagnia con Maria, che ci guida, che ci indica la strada. Ricordiamoci sempre che tra i termini più belli che qualificano la Vergine Maria c'è quello di Regina, nel nostro caso paolino, Regina degli Apostoli.
0: È
1: infatti
0: vero.
1: Proprio questo, dal verbo reggere. Il verbo reggere in latino significa instradare, indicare la giusta via. E chi è la via? Dice Gesù: io sono la via, la verità e la vita.
0: L'ha
1: proprio nel Vangelo
0: oggi.
1: Di oggi.
0: Esatto,
1: quindi vedi che tutto si collega. Nella tradizione greca questo Regina in qualche modo è traducibile con Odigitria, no? La Madonna Odigitria, che è proprio lei che indica, colei che indica la via. Quale via dobbiamo seguire per salvarci? Soltanto Gesù Cristo, che è via, verità e vita. Però la cosa interessante è questa: noi possiamo seguire questo cammino che è Gesù Cristo camminando, non stando fermi.
0: Esatto, questa è la cosa importante, camminando. E poi il Papa ha ricordato anche due cose molto importanti. La prima è stata questa giornata di oggi, la giornata per la libertà di stampa, indetta proprio dall'UNESCO. Ha detto il Papa: un diritto violato, a volte in maniera più esplicita, a volte in maniera più nascosta. E un ricordo naturalmente per tutte quei colleghi vittime proprio della violenza, che spesse volte sono messi in carcere, spariscono.
1: Adesso,
0: uccisi.
1: Al netto dell'essere, diciamo, del passare come quelli che usano parole troppo grandi, però io credo di non sbagliare se, certamente con le dovute cautele, noi usiamo la parola martirio per questi nostri colleghi, perché in realtà indipendentemente poi dal credo, dal fatto che questa loro uccisione sia avvenuta in odio alla fede, quindi un martirio canonicamente sussistente per ciò che riguarda il cammino della Chiesa, tuttavia io credo che allargando un po' il significato della parola martirio come testimonianza viva, vera, profonda, noi possiamo applicare questa parola martirio ai nostri colleghi che sono morti per difendere la libertà di informazione e la libertà di stampa. In effetti il loro nome non si perde, ma il loro nome poi resta come testimonianza, appunto come martirio, appunto, che significa in greco testimonianza, per dirci quanto è importante avere, essere nelle condizioni di poter raccontare, e quanto anche tutte le persone abbiano diritto a conoscere, e spesso si conosce proprio attraverso il racconto di tanti colleghi e di tante colleghe che a rischio della vita nelle parti più nei luoghi anche più difficili del mondo, ecco, non hanno paura di fare fino in fondo il loro lavoro, la loro professione, esatto. La nostra professione, che esatto. È un po', molto spesso è un po' attaccata, è un po' qualche volta è anche a ragione, per carità,
0: esatto.
1: Però è anche vero che resta una professione veramente nobile, no?
0: Esatto. Quella
1: se fatta bene, secondo anche una impostazione morale autentica, eccetera, rimane veramente una professione molto importante, fondamentale e direi necessaria per la libertà, la democrazia, sì, anche in tutto il mondo.
0: Sì, mentre parlavi stavo scorrendo i nomi di alcuni dei giornalisti più famosi, le cui vicende sono famose almeno in Italia, due per tutti: Peppino Impastato, ricordiamo il film,
1: certo,
0: 100 passi,
1: certo.
0: Giancarlo Siani,
1: certo,
0: ucciso mentre andava proprio a fare uno dei suoi servizi, giovanissimi entrambi,
1: sì.
0: E ne sono poi tantissimi: Mauro De Mauro, Mario Francese, ma ne potremmo ricordare Giovanni Spampinato, Giuseppe Alfano, cioè ce ne sono tantissimi purtroppo, ed è questo ti fa capire quanto veramente ci sono, e senza poi dimenticare tutti quelli uccisi all'estero, perché
1: certo,
0: ce ne sono tantissimi anche,
1: certo,
0: lì, e quanto davvero, insomma, fare l'informazione, ci sono stati colleghi che hanno veramente combattuto fino a dare proprio la loro vita, il loro sangue,
1: sì,
0: e
1: sì,
0: quindi sì,
1: sì,
0: in questo caso la parola martire che ho usato ci sta. E poi il Papa ha ricordato un'altra cosa molto molto importante, quello dell'anniversario di Mater, della fondazione,
1: sì,
0: Mater,
1: sì,
0: di Don Fortunato Di Noto, una fondazione che negli anni ha salvato migliaia e migliaia, decine di migliaia di bambini, e ha scoperchiato dei vasi di Pandora orribili.
1: Purtroppo. Questo, diciamo, è una dolorosa realtà con la quale noi abbiamo fatto i conti, sia a livello sociale, familiare anche, perché purtroppo dobbiamo ricordarci che molti di questi abusi avvengono nelle famiglie,
0: sì,
1: però dobbiamo ricordare, e qui dobbiamo dare grande merito sia a Papa Benedetto e a Papa Francesco,
0: sì,
1: e ancora,
0: sì,
1: oggi a Papa Leone, no? Anche purtroppo nella Chiesa, quindi abbiamo visto,
0: sì,
1: che purtroppo questo problema è stato molto presente anche nella Chiesa. Che cosa dobbiamo dire? Dobbiamo dire grazie al Signore di avere suscitato in Don Fortunato questa disponibilità a mettersi a servizio di questa problematica così dolorosa, e di avere investito il suo tempo, le sue energie, il suo ministero anche attraverso questa associazione. E direi che il verbo che noi possiamo usare è proprio il verbo accompagnare,
0: sì,
1: perché non soltanto per scoprire e quindi far punire quegli abusi,
0: certo,
1: che devono essere sempre puniti e anche molto severamente,
0: sì,
1: ma anche a prendersi cura, ad accompagnare tutte le vittime in questi dolorosissimi cammini di recupero, che poi, diciamo la verità, è molto molto molto arduo che si riescano proprio a compiere sempre del tutto questi cammini,
0: sì,
1: cioè qualcosa purtroppo resta sempre in queste persone che hanno subito,
0: sì,
1: questi abusi. Quindi veramente siamo molto contenti e grati al Signore che esista una realtà come Mater, che da 30 anni si occupa di queste problematiche, e ecco, e fa emergere il vero volto della Chiesa, perché
0: sì,
1: il vero volto della Chiesa è questo, è quello che accompagna maternamente coloro che soffrono, e non purtroppo qualche altro volto, purtroppo, dove i protagonisti sono stati non soltanto ma anche degli ecclesiastici, e allora quello non è il volto della Chiesa che noi vogliamo vedere, vogliamo ricordare, ma in realtà non lo è proprio il volto della Chiesa,
0: non è proprio, assolutamente.
1: Il volto della Chiesa è questo,
0: è quello di Don Fortunato, esatto,
1: il volto della
0: Chiesa, che ci piace, quello,
1: sì,
0: pieno di amore e di accoglienza,
1: sì,
0: è quello è il volto di Maria. Io direi proprio di chiudere,
1: certo,
0: questa nostra,
1: certo,
0: puntata con,
1: certo,
0: il volto di Maria, di cui ricordiamo, dedichiamo tutto il mese di maggio.
1: All'intercessione di Maria vogliamo affidare proprio le intenzioni di preghiera che ci ha affidato il il Papa,
0: esatto,
1: durante questo Regina Coeli, la comunione nella Chiesa e la pace nel mondo.
0: Esatto.
1: Noi credo possiamo, a nome di tutti i nostri ascoltatori, promettere al Santo Padre che non trascureremo di pregare la Vergine Maria sua intercessione per queste sue due particolari intenzioni. Papa Leone, stai tranquillo che noi ti ricordiamo e ricordiamo le tue intenzioni.
0: Grazie, allora veramente grazie di cuore a Don Guido Colombo che mi ha accompagnato in questa puntata, sempre una guida preziosa in quello che ci racconta, ci fa capire e ci guida. E dall'altra parte ringrazio Gabriele Di Domenico naturalmente per questa regia e vi auguro a tutti voi una buona domenica, una buona continuazione di ascolto con i programmi della Radio Vaticana. E da Marina Tomarro per adesso è tutto, ciao.

0: Affida la tua salute a chi sa prendersene cura. Presso i centri medici La Fenice di Civitanova Marche e Porto Sant'Elpidio. Diagnostica per immagini, visite specialistiche, fisioterapia e odontoiatria ai massimi livelli qualitativi. Servizi rapidi, professionisti esperti e tecnologia all'avanguardia. Centri medici La Fenice. Qualità, velocità e sicurezza. La tua salute oggi e quella futura. Affidala alla Fenice.
1: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica. Aiuta chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che continuano a cercare spazio, perché solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Nella sezione ricerca scientifica della dichiarazione dei redditi inserisci il codice fiscale 931006000233.
2: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
3: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della Regione Marche. Sulla strada statale 4 via Salaria è attivo un senso unico alternato di un chilometro circa all'altezza dello svincolo di Acqua Santa Terme in provincia di Ascoli Piceno. Sulla strada statale 16 Adriatica è attivo un senso unico alternato tra lo svincolo per la variante di Falconara Marittima e lo svincolo di Pinocchio in tratti saltuari e in base alle esigenze del cantiere in provincia di Ancona. Sulla strada statale 361 Septempedana è attivo un senso unico alternato di 500 metri circa all'altezza dello svincolo di Pioraco in provincia di Macerata. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
4: Nuovo polo diagnostico Fisiomed. Risonanza ad alto campo, TAC 128 strati, con BIM, mammografia 3D con tomosintesi, ecografia. La miglior tecnologia al servizio della tua salute. Nuovo polo diagnostico in via Giovanni 23-8, Sforza Costa di Macerata. Per info e prenotazioni www.associatifisiomed.it 0733 20 28 80.
5: Amici, a Macerata il grande circo Rolando Orfei, al centro fiere di Villa Potenza dal 24 aprile al 3 maggio. Uno show pluripremiato e per veri campioni. Nella grande pista vedrete attrazioni internazionali, clown, acrobati, giocolieri ed in esclusiva la Donna Laser, direttamente dall'America. Evento nell'evento, la partecipazione delle K-pop. Sì, le Arix saranno ospiti speciali al circo il 30 aprile, il 1 e il 2 maggio. Ma le sorprese non finiscono qui. Scenderanno in pista i nostri meravigliosi animali. Tigri reali del Bengala, leoni, cammelli, cavalli, zebre, canguri, lama. Per tutte le informazioni e biglietti consultate il sito internet orfeientertainment.it o le nostre pagine social Circo Rolando Orfei. Uno spettacolo unico nel suo genere, che vede la partecipazione dello showman Krassim e del conduttore radiotelevisivo Valerio Nobili. Non perdete questo grande evento! Il Circo Orfei vi aspetta a Macerata dal 24 aprile al 3 maggio. Circo Rolando Orfei, un marchio di qualità.
2: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
6: Radio Nuova Macerata presenta Qual è il problema? In studio Nazareno Tiberi.

0: E allora siamo con voi, siamo con noi, siamo con tutti, siamo con i due. Elisa!
1: Eccomi Nazareno, buongiorno, buongiorno a tutti i nostri ascoltatori e buongiorno anche al nostro caro amico giornalista Maurizio Verdinelli.
0: Ecco, Maurizio, ciao!
2: Buongiorno a tutti quanti e radioascoltatori.
0: Oh, siamo qua anche oggi per dire molte cose e tu ne sai tantissime, vero?
2: Beh, diciamo abbastanza, ma non se ne ha sempre abbastanza di cose da dire, no?
0: Ecco, giustamente. Senti,
1: se... Maurizio, hai una voce tanto cupa oggi.
0: È un pochettino più leggero, forse più vicino al microfono.
1: No, secondo me aria di brutte notizie.
2: No, no, ottime notizie.
1: Meno male.
2: Rispetto a naturalmente allo scenario internazionale, le notizie maceratesi sono ancora positive.
0: Questa è una cosa buona allora.
2: Beh, direi di sì, è la bella notizia. Allora andiamo con la bella notizia, Elisa.
1: Sì, vogliamo parlare di Mattarella, che è venuto appunto a San Severino Marche il giorno della liberazione, il 25 aprile.
0: Dite solo che io non lo so, vai.
2: Certamente, ci sono anche alcune domande, no, Elisa, da parte del nostro.
1: Sì, amico, sì, sì, iniziamo subito con le domande allora. Questa sì. La parte il nostro amico Ciccarelli.
2: Collega, dice, amico e collega.
1: No? Amico e collega, sì. Dice come ha reagito il tessuto sociale e l'associazionismo di San Severino alla presenza di Mattarella?
2: Beh, l'associazionismo di San Severino, ma non solo, erano presenti tutte le delegazioni d'arma, di associazione e tutte le altre componenti della vita sociale ed oltre a San Severino per omaggiare il Presidente della Repubblica.
0: Anche quello che c'era stesso, no? Prima, la domenica mi pare che era, è venuto qui, vero?
2: Sabato.
0: Ecco, esatto.
1: Il 25 in azienda è venuto qui Mattarella. Quali sono stati i punti salienti del discorso del Presidente secondo te, Maurizio?
2: Beh, si è detto riconoscente per conto della Repubblica, quindi la Repubblica è riconoscente a San Severino per il contributo dato alla liberazione, alla resistenza. San Severino medaglia d'oro, ricordiamocelo, c'è stata proprio sulle montagne San Severino Val d'Iola l'unico scontro, l'unica battaglia degna di questo nome, no? Tra le forze della resistenza, battaglione Mario e le truppe naziste e la soldataglia fascista. Ricordiamo che c'è stato anche un certo tenente di Segni, tenente medico venuto da Roma, padre di Riccardo di Segni, rabbino capo di Roma, qualche giorno prima era venuto a dare omaggio alla città di San Severino, di cui è cittadino onorario, e poi la sindaca di San Severino, Rosa Piermattei, ha voluto omaggiare anche e ricordare la figura in questa occasione di Bruno Taborro, morto il 26 aprile 2014, che è stato il vice comandante del battaglione Mario, un settempedano, presidente per tanti anni, storico della sezione ANPI, l'Associazione Nazionale Partigiani d'Italia, di San Severino. Io ho voluto anche ricordare, un articolo su YouTube URS, la figura di un altro grande partigiano, partigiano bianco, ma che ha dato una svolta all'Italia, che è stato partigiano anche lì sulle montagne di San Severino, a Gaglianvecchio, un uomo che si chiamava Enrico Mattei.
1: Ecco, infatti dice Francesco, se non erro si è parlato anche di Enrico Mattei da parte del Presidente.
2: No, non è vero, purtroppo qui Francesco ha equivocato, ecco, si è parlato solo di Bruno Taborro, benissimo, non si devono fare graduatorie né statistiche. Bruno Tavolo è stato fondamentale per la resistenza locale, Enrico Mattei è stato fondamentale per la resistenza d'Italia e anche dopo. E comunque sì, a Gagliambecchio lui non è che ha sparato mai un colpo, si è salvato grazie alla famiglia Dario Mattiacci dalla cattura e dall'essere giustiziato, e quindi dobbiamo dire grazie anche a questa famiglia storica che l'ha salvato, tanto è vero che è diventato poi presidente dell'ENI. Lui andava spesso a trovare, anche prima di ritornare a Matelica, questa famiglia sulle colline di San Severino. E una sera a Domenico Dario Mattiacci, morto a 104 anni, gli propose un pensionamento d'oro, cioè lasciate questa campagna, venite a San Donato Milanese, nel quartiere residenza dell'ENI, in una villa di proprietà dell'ENI, tutto a spese dell'ente, non dovete avere nessun problema e avrete una bella vecchiaia. Domenico, detto Minicu, disse grazie Enrichetto, per loro Enrico Mattei era sempre Enrichetto, anzi rifiutavano ogni tipo di richiesta, di raccomandazione nei confronti a favore anche degli abitanti del luogo per poter entrare all'ENI, proprio per non disturbare il grande amico, e disse appunto Minicu, alias Domenico, cioè, grazie Enrichetto, ma noi siamo come la lepre, disse la lepore in dialetto locale, dove nasciamo, là moriamo, e vogliamo continuare a vivere, a cacciare, a pescare e anche a bere il nostro vino buono, e che infatti sono famosi Dario Mattiacci, sono famosi per produrre dai loro vigneti un ottimo vino. E forse aveva ragione lui, perché ha vissuto fino a 104-105 anni. Quelle colline sono una specie di Ogliastra sarda, dove c'è il record mondiale della longevità, e ricordiamo che a San Severino è morta solo qualche settimana fa Silvia Bisogni a 108 anni, poi vive invece Eli, naturalmente auguriamo lunga vita in Asparvoli, e proprio il 25 ha festeggiato, anche se gli ha compiuto il 20, i 100 anni Maria Carletti, tanto è vero che Rosa Pier Mattei, dopo aver mangiato, essere presente naturalmente alla manifestazione, alla cerimonia del 25 aprile, è salita a Colle Luce, lì al ristorante La Luce, dove si festeggiavano

0: anche perché la domanda sta, gli slanci purtroppo sono quelli che devono essere riservati più che altro al commissario post sisma, e Tangeverino ha rappresentato questo un epicentro importante di ricostruzione. Non a caso la Rosa Fiammattei è considerata la migliore sindaca del cratere sismico, perché San Severino è stata praticamente ricostruita laddove ha avuto problemi a causa delle scosse nella calamità del 2016, un po' dovunque. E, tanto è vero che è stato anche inaugurato il nuovo complesso scolastico Tacchi Venturi, e si deve anche grazie all'intervento del commissario Guido Castelli, che non a caso ha avuto la cittadinanza onoraria di San Severino.
1: Comunque è stato un lieto evento la venuta di Mattarella a San Severino, Maurizio. Quindi
0: non solo lieto, ma un storico evento, perché ha scelto fra tutte questa volta il Presidente della Repubblica San Severino come città importante, significativa, indicativa per la lotta alla liberazione nel momento, e poi particolarmente dedicato, dove appunto le forze neofasciste se li fanno sotto per attribuirsi una pacificazione che è senz'altro dovuta nel contesto di una dialettica nazionale. Ma non dimentichiamo la storia ci dice che il 25 aprile la parte d'Italia si eresse con l'aiuto degli alleati, cacciò insomma gli invasori, e anche quella parte di italiano era collaborazionista di questi invasori dei tedeschi.
2: È stata una bella domenica, vero Maurizio?
0: Diciamo un sabato, poi
2: era sabato, sì, è vero.
0: Era sabato il 25 aprile, bel sabato soprattutto di grande partecipazione. Molto ben curata la cerimonia, tante scenografie in piazza, una delle piazze più belle non solo delle Marche, quella di San Severino, ma anche d'Italia, con il ministro della difesa, quindi due grandi personaggi, sia del governo, sia della Presidenza della Repubblica, sia del Presidente stesso, però non dimentichiamo i valori del 25 aprile e non li confondiamo, non li occultiamo, ne facciamo di tutto di minestrone.
1: Comunque qualche cosa volevo chiederti, Maurizio, il fatto che è venuto Mattarella da noi, no? A San Severino Marche, volevo sapere da te se ha incuriosito, oltre ai cittadini, anche magari più adulti, anche quelli più giovani, no? Se secondo te questo incontro, no, con il Presidente della Repubblica appunto ha magari incuriosito i ragazzi, i nostri ragazzi, no? Che stanno
0: i ragazzi non si incuriosiscono più, purtroppo.
1: Non si incuriosiscono più.
0: Non intervengono più, non partecipano più. È tutto destinato ormai a noi anziani, è il nostro ricordo, i giovani sembrano emarginati da se stessi, diversi ad altri interessi, questo lo dobbiamo dire.
1: Perché io qua stavo leggendo, no, adesso un articolo, dice non è stata, questo lo troviamo sul Il Settempedano, dice qua Mattarella San Severino, Lippia, Don Pocognoni a lezione di Costituzione. Dice non è stata una celebrazione come le altre, che ha visto protagonista una delegazione di studenti e docenti dell'Ippia, appunto Don Pocognoni.
0: Don Enrico Pocognoni, che è stato il martire a Braccanolo, giustiziato dai nazifascisti. Ricordiamo che c'è stato anche adesso, per non far polemiche, ma c'è stata quella petizione per far spostare i bagni pubblici, che sono stati giustamente posti in una zona ormai ad alto tasso turistico, perché i murales di Braccano sono famosi un po' in tutta la regione, però certamente non va messa un servizio igienico di fronte a un luogo tanto evocativo della cultura.

0: storia e soprattutto anche di fronte all'effigie di Enrico Mattei.
1: Comunque qui, ecco, qui parla dei giovani, perché dice, qui sono proprio le righe iniziali, dice: non è stata una celebrazione come le altre, quella che ha visto protagonista una delegazione di studenti e docenti appunto dell'Ipsia. Dice: al teatro Feronia, in occasione dell'anniversario della liberazione, la scuola ha rappresentato con orgoglio la comunità studentesca di fronte alla massima carica dello Stato, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Beh, a loro è interessato l'arrivo di Mattarella, comunque.
0: Sì, sì, diciamo così, istituzionalmente la scuola è stata interessata, e quindi una delegazione di studenti giustamente è stata presente. Però io dico, in genere la nuova generazione pare non interessata ai fatti contemporanei, quasi si estranea alle vicende e alla storia che è passata. Giustamente la scuola, in questo caso, quindi la cultura, l'istruzione, tirano la giacchetta ai propri giovani, ai propri studenti, che
1: diciamo che non sono tutti uguali, dai.
0: No, sono tutti uguali, soltanto che in questo caso sono tutti uguali. Guarda, soltanto che
1: anche,
0: in questo caso
1: anche loro, anche i ragazzi,
0: ma sono tutti uguali.
1: Anche diciamo, i ragazzi dell'Ipsia.
0: Non lasciamo perdere l'Ipsia. L'Ipsia ha fatto una cosa importante, ma li poteva fare anche un altro istituto, sarebbe stata la stessa cosa. Noi parliamo di generazione, non parliamo di scuole.
1: Ok, allora niente, diciamo che allora i giovani ormai non interessa più niente, interessa solo i soldi.
0: Ma la gran parte, diciamo la maggioranza dei ragazzi non sono interessati.
2: San Severino, dai, una bella cosa stiamo facendo.
1: È un peccato, Razzoreno, che i giovani si interessano poco sia alla storia che alla città, ecco. È brutto sentire queste notizie, guarda, mi piange.
0: Beh,
1: il cuore.
0: È una mia considerazione, non è una notizia, è una considerazione.
1: Però di solito le considerazioni delle persone più adulte non sono mai errate, quindi ovvio, tu hai una veduta maggiore, anche perché hai molti anni, no, di lavoro, di carriera, no, alle spalle, quindi quanti, Maurizio, ricordiamoli?
0: 59.
1: 59 non sono pochi, quindi.
0: No, assolutamente.
1: E quindi mi dispiace sentire. Io sarò che punto tanto sui ragazzi, no? Sulle generazioni, perché poi saranno appunto gli uomini del domani, gli uomini del futuro. Quindi, ecco, se non interessano, non hanno più interessi, non hanno più voglia, che faremo?
0: Basta leggere ormai libri di sociologia e la stampa. Abbiamo perso un paio di generazioni di ragazzi che non diventeranno i dirigenti del futuro, cioè questo è gravissimo, capito? Abbiamo perso un paio di generazioni, a parte il Covid, che è proprio ha tagliato fuori alcuni anni di scuola, e a parte questo, che il Covid è stato riconosciuto come un elemento che ha rotto, no, il susseguirsi normale dell'istruzione per alcune classi di età. Ma poi, a parte questo, insomma, le nuove generazioni, si dice appunto di generazioni bruciate rispetto al futuro, cioè la società si attende dai giovani che questi prendano le redini della società stessa. Così è stato e così deve continuare ad essere. In questo caso, in questo momento epocale, purtroppo c'è stato un'interruzione, un ictus, come dire, una frattura grave, dovuto naturalmente anche alla cultura che ha smesso di acculturare, alla scuola che ha smesso di istruire nella maniera che magari faceva prima, insomma, le nostre generazioni, le generazioni che si adoperavano per diventare la società dirigenziale del dopo. Attualmente invece i giovani adesso di questo, insomma, si interessano poco.
2: Comunque, sono stati molto contenti perché c'era tanta gente e non è una volta che ci sono venuti così con bello, no?
0: Sì, però ecco, dico, per esempio, contemporaneamente si stanno tenendo i convegni anche all'Università di Camerino oggi, mentre parliamo, anzi nel pomeriggio, e poi dopo domani, che sarà proprio il giorno dei 120 anni della nascita di Enrico Mattei, essendo nato il 29 aprile 1906, ci saranno appunto incontri all'università, alle due università della provincia, ci sono stati incontri un po' dovunque, c'erano parecchie persone, tutti anziani, pochissimi giovani, 3, 4, 5 su 100.
2: Questo è un problema brutto, peccato.
0: Ecco, speriamo che all'università ci siano gli studenti, ma penso di sì, perché è importante fargli conoscere, perché di Enrico Mattei nessuno sa niente, eppure se dovrebbe sapere comunque che quello che sta succedendo in nome del petrolio, in nome dell'energia, no? Dovrebbe far aprire gli occhi a tutti quanti, far capire che insomma si è perso la guerra, perché si continua a perdere tutte le occasioni, e perché l'Italia paga un kilowattore 115 euro mentre per esempio la Spagna solo 15, e insomma perché abbiamo perso la corsa per l'energia, la corsa in cui Mattei ci aveva portato e che stava vincendo,
2: quindi sì.
0: Quando non è stato appunto tolto di mezzo, no?
2: No, questo è giusto. E ai giovani bisognerebbe aiutarli a far fare.
0: Aiutarli, sì, perché questa è la cosa terribile, che non si interessano all'attualità, né all'attualità né alla storia, e diciamo non in maniera massiva, perché poi c'è una parte invece interessantissima, che però è una parte minima. Una volta ai nostri tempi, che era questa parte minima, era la parte dominante, c'era anche una parte minima di gente che se ne, dei ragazzi di nostri coetanei che se ne fregavano altamente, ma quella faceva parte di ogni fluire generazionale. Però c'era una parte importante, il 60-75% di gente, di ragazzi che come noi si interessava al futuro e voleva diventare qualcuno e qualcosa.
2: Eh sì, su questo veramente bisogna stare attento.
1: A proposito di attualità, no? Sicuramente tu che ti interessi molto, no? Avrei sentito dell'attentato che è stato fatto a Trump.
0: Beh, tutti quanti lo sappiamo, sì.
1: A Washington, no? Cosa ne pensi di questo?
0: Beh, c'è dire che grida al complottismo, che dice che è tutta una montatura, no? Del gruppo MAGA, Make America Great Again, no? E chi dice che invece l'ennesimo attentato contro Trump, lui per l'ennesima volta è sfuggito miracolosamente. La storia degli attentati in America sono tantissime, anche altri presidenti sono stati oggetti di attentati, alcuni sono invece riusciti terribilmente, come quello a Kennedy e ad altri presidenti, come quando fu ucciso l'uomo che riuscì a battere l'apartheid, insomma il più grande, Washington, che viene poi celebrato a Washington, il primo presidente degli Stati Uniti vero e proprio, che parte appunto il nazismo, che fu ucciso in un teatro, in un parco, e questi attentati sono riusciti purtroppo perfettamente. Siamo contenti che il presidente attuale degli Stati Uniti si sia salvato per la seconda volta, e certamente occorre che si passi ora a una cessata del fuoco nella guerra USA, Iran e Israele, e si torni alla pace. Iran ha dettato alcune condizioni per riaprire lo stretto di Hormuz, congelare il problema uranio, il problema atomico, e porre fine subito alla guerra. E intanto naturalmente cresce il problema di Gaza, perché ci sono appunto degli allarmi per cui i palestinesi vengono insomma ancora una volta oggetto ancora una volta di persecuzioni e di di uno stato di veramente nei loro confronti di terribile aggressione sul piano anche degli approvvigionamenti. Tutto questo mentre l'ONU sta perdendo sempre di più quella forza, Trump e chiede addirittura l'abolizione, invece l'ONU è stata una grande conquista dopo la seconda guerra mondiale. Se vogliamo tornare indietro alle barbarie, facciamo pure, noi non ci saremo mai.
1: Ecco, vedi la contraddizione, no, Maurizio? A San Severino abbiamo festeggiato la liberazione il 25 aprile, mentre qua ancora continuiamo a farci la guerra, no? Perché secondo te? Che cosa non abbiamo capito del passato?
0: Beh, dai Hiroshima in poi, no? Esatto. Anche da Chernobyl, perché l'altro giorno sono stati 40 anni da Chernobyl, sì, il disastro, sì, di Chernobyl. Quindi un disastro che è stato poi a livello europeo, perché poi le autorità sovietiche nascosero il gravissimo problema della nube atomica, no? Perché passò anche sulle nostre teste di marchigiani in quel periodo, senza nulla sapere. Ora bisognerebbe, la storia è maestra di vita, ma se uno non riesce ad apprendere dalle lezioni passate, siamo ancora all'anno 1000, alla barbarie, e quello che sta succedendo ci sta facendo riflettere anche su ciò che è passato, che sembra sepolta dietro le nostre spalle, cioè i lager, no? Le popolazioni che vengono attaccate in quanto popolazioni magari di un certo ceppo etnico, che si cercano di distruggere, si cerca di prenderne le ricchezze, sembrano storie dell'anno 1000 e anche prima, ma invece ancora adesso si ripercuotono. Quali sono le ricchezze attuali? Non le cartine d'oro, i denti d'oro dei nazisti nei confronti dei poveri ebrei, ma le risorse sotterranee, quelle del litio, del gas e del petrolio.
2: Dicevi prima che c'erano pochi giovani.
0: Sì, pochi giovani, perché non sono interessati, nessuno dice in famiglia chi è questo, chi è quest'altro. Insomma, in famiglia si è persa anche, non parliamo nelle scuole, ma che cercano di fare quello che possono, e per carità, perché io sto andando nelle scuole in questo periodo e quindi cerco di raccontare un po' della contemporaneità, quando le lezioni di storia si fermano alla prima guerra mondiale e si raccontano le favolette rispetto a quello che poi è emerso veramente. Però nelle famiglie si dovrebbe meno vedere la televisione a tavola e parlare di più, e parlare di storia. Già, tra l'altro, qualsiasi podologo dice che mangiare mentre si vede la televisione è un errore, perché ti va di traverso e le polmonite ab ingestis sono fatali.
2: Questo è vero. E tu fallo sapere questo.
1: Quando si mangia la televisione bisogna esagerare, quindi...
0: Noi abbiamo sempre la televisione o in cucina o in camera, è una cosa incredibile, no? Ci sono televisioni per ogni stanza.
2: Certo, poi anche per i ragazzi nelle scuole, appunto, come un po' si diceva, dite che si facciano queste, fai in modo che ci vadano, comunque, perché sennò...
0: Oggi c'è questa lezione nell'aula B di giurisprudenza a Camerino, e il 30 ci sarà un'altra lezione, sempre a giurisprudenza, però a Macerata. Vi dirò quanti ragazzi ci sono, speriamo tanti. Almeno,
2: sì.
0: Nelle scuole medie, sia superiori che inferiori, chiaramente le classi devono essere quelle che sono, perché non possono non esserci chi è iscritto a una determinata scuola. All'università invece è più difficile, perché c'è grande libertà, puoi andarci come non puoi andarci. Vediamo quanti verranno a sentire della storia e della geopolitica, perché i temi sono anche della geopolitica attuale, sul fabbisogno energetico e sui rapporti col Medio Oriente, in cui appunto Mattei era creatore e grande maestro, insomma, riusciva ad ottenere grosse approvvigionamenti di petrolio, quindi di fabbisogno energetico, grazie alla sua suo modo di agire, che era un modo democratico, inclusivo, a favore dei popoli che Giorgio La Pira considerava in marcia, definiva in marcia, popoli dell'Oriente e dell'Africa. Ora voi mi chiederete cosa ne pensi della famosa querelle in casa Mattei.
2: Ecco.
0: La famosa querelle sarebbe appunto quella di Pietro Mattei, che ha diffidato la Presidente del Consiglio dei Ministri Meloni a usare il nome di Mattei per il piano Mattei, e mentre una delle sorelle di Pietro Mattei l'ha definita questa iniziativa, che si avvale poi di una denuncia penale e una civile, pura follia. E io che cosa? Perché Mattei considera appunto l'azione della Meloni in antitesi all'azione di Mattei stesso, perché chiaramente punta anche il dito sull'immigrazione. Mattei era a favore dell'Africa, dell'Oriente, e ai suoi tempi, come diceva Tacconi, non esisteva questo fenomeno e non si sarebbe mai verificato, non ci sarebbe mai stata una Lampedusa, dice Ivano Tacconi, se ci fosse stato Mattei, che non depredava, non portava via né risorse né uomini, anzi dava, dando know-how, e addestrava e poi gli africani che ritornavano con il loro diploma di tecnico nei loro paesi d'origine a lavorare appunto per il progresso dei loro paesi. Beh, io cosa ne penso? Penso che il nome Mattei va speso sempre in maniera molto molto oculata. Fatto sta che a un certo punto, visto che la Meloni l'aveva poi gli aveva dato questo nome a piano Mattei, Mattei è diventato un uomo, un fascista. Ha avuto problemi all'interno di alcune istituzioni di sinistra a presentare i miei libri, e questa è una cosa terribile. Mattei non era né un fascista né un uomo di sinistra, era un partigiano bianco, e quindi bisognerebbe preservarne la figura.
2: Elisa, dovevi dire qualcosa?
1: Sì, a proposito di storia, che il 30 aprile verrà ricordato il 177° anniversario della vittoria ottenuta a Roma della Grande Legione Garibaldina. San Macerata aveva ampliato i suoi quadri con ufficiali, sottufficiali e militi marchigiani. Fu un evento importante per la causa del Risorgimento e per l'affermazione di un'Italia libera e unita, che Giuseppe Garibaldi volle dedicare con animo riconoscente ai maceratesi. Quindi ci sarà appunto questa commemorazione, questo ricordo, e ecco, quindi partecipiamo. Giovedì 30 aprile 2026 alle ore 10.30 in piazza Garibaldi.
2: Perfetto, perfetto.
0: Ricordiamo che fu l'unica vittoria delle truppe che erano a corsa a Roma per difendere la Repubblica Marsigliana. Le altre due triunvi erano Mellini e Saffi, e che tennero alte le armi italiane grazie a Garibaldi contro lo sprezzo del generale Udinò, che dicevano che gli italiani non sanno combattere. Purtroppo Mazzini, che teneva le gambe, i piedi in due staffe, non pensò di sfruttare fino all'ultimo la grande vittoria di Garibaldi, che era giunto da poco a Roma con la sua armata maceratese, finanziata dai maceratesi, e pensando di farsi amico i francesi, che erano figli pur sempre della rivoluzione francese ed erano alfieri di quelle parole sacre come libertà, fraternità, uguaglianza, di cui anche lui si faceva alfiere. In realtà i francesi c'erano due pesi e due misure, tutto ciò andava bene per la Francia ma non per l'Italia, e così la battaglia e la vittoria di Garibaldi rimase infruttuosa, e alla fine furono costretti a smantellare la difesa, e Garibaldi poi fuggì verso l'Adriatico e si fermò a Serravalle, dove nel filo di un fienile, nella paglia di un fienile di Serravalle, fece un rapido raggio per poi cercare di trovare rifugio. Lo trovò verso San Marino, perdendo però la sua diletta moglie Anita, sulla costa, sulla Lenile romagnola.
2: Ecco, beh, no, queste cose saperle, guardarle, riguardarle, mi pare, no, che si fa bene se lo facciamo.
0: Certo. E mancherà alla rievocazione il mio amico fraterno Pietro Pistelli, più importante storico garibaldino italiano, ma c'è la tesi che purtroppo non sta benissimo, e quindi gli facciamo gli auguri di pronta guarigione, e che stavolta non mancherà quindi al solito suo solito generoso appello perché venga ricostituito il Museo Garibaldino, Museo di Risorgimento a Macerata, che purtroppo manca in alcuni pezzi, e quindi per questo sembra che sia difficile la ricostituzione. Speriamo che questo museo, che è il più importante d'Italia, venga presto, insomma, ristallato.
2: Sì, no, è molto importante quello. È importante. E comunque è bello dire sempre, perché qui oggi non si dice molto, che ciò che è stato bisogna ricordarlo, perché altrimenti si fanno altre cose brutte.
0: Infatti nell'Ateneo si parlava di magistra vita, storia, magistra vita, vite, maestra della vita, che però non ci serve, perché la guerra attuale sembra che abbiamo dimenticato gli insegnamenti delle guerre appena trascorse.
2: Come dicevi prima tu, no? Che arriviamo a poco in strada, sì, non tanto.
0: Non ne facciamo più poi con la deterrenza nucleare, per cui se poco questa gente impazzisce, piglia, tanto non ci siamo tutti fritti.
2: Ma perché secondo te c'è questa situazione così brutta?
0: Perché le risorse cosiddette naturali, cioè il petrolio e il gas, tutto ciò che è necessario al nostro progresso, cioè l'energia, sta venendo meno, le famose potenze stanno l'uno contro l'altro per accaparrarsi, due blocchi, no?
2: Quindi
0: forse anche tre se ci mettiamo i BRICS, quindi da una parte la Cina e la Russia, ma la Cina è avanti a tutti, la Russia è molto indietro. Dall'altra parte l'America, gli USA, però gli USA sono indietro alla Cina su molti standard, a parte il tesoro, il pubblico, il lucro che ce l'ha avuto in mano la Cina.
2: Quindi sono grandi questi che hai detto adesso, quindi voglio dire...
0: Sì, sono grandi problemi. No?
2: Se stanno così brutti i loro che sono grandi, che facciamo noi?
0: Dietro all'Iran c'è pur sempre la Cina, e non credo che l'Iran potrà essere sconfitto così facilmente, né la Cina lo permetterebbe.
2: Ecco,
1: Maurizio, io avevo sentito, ho seguito anzi l'altro giorno una trasmissione dove si parlava appunto di Trump che punta ancora al Nobel per la pace. Secondo te lo otterrà mai questo Nobel, questo premio?
0: Allora dirò come ha detto la sorella di Pietro Mattei, del fratello: pura follia data la situazione. Speriamo che si rintavisca, perché poi la conversione è nella storia dell'uomo e anche delle nostre aspettative.
2: Ecco, è stato bello anche che è arrivato il Presidente della Repubblica.
0: Che naturalmente a Mattarella, a San Severino, ha nuovo lanciato il monito per la pace, perché vediamo che si è sempre battuto per la pace, insomma, adesso uno come lui che ha avuto un fratello morto, ucciso dalla mafia, Piersanti Mattarella, e non può non essere per la pace e per la fraternità.
2: Certo, siamo contenti per questo che abbiamo detto e anche ha sentito, e naturalmente è bello quando si dicono queste cose che valgono molto. Questo diciamolo a chi
0: valgono molto, sì.
2: Ecco. Allora,
1: io a questo punto dall'America passerei qua da noi. E sono stati appunto sono usciti i nomi dei 5 candidati alla carica di sindaco appunto del comune di Macerata, appunto in corsa alle prossime consultazioni elettorali del 24 e del 25 maggio. Allora, ricordiamo i nomi: Mattia Orioli, Sandro Pascaroli, Giordano Ripa, Marco Sigona e Gianluca Chittarelli. Adesso di questi, Maurizio, no? Tu cosa sai? Cioè, hai avuto modo di incontrarli? Sai le emozioni che hanno? Cosa hanno poi in programma? Chi appunto avrà l'incarico, no? Il ruolo del primo cittadino? Quali saranno le tasse di Macerata, Maurizio?
0: Dunque, hanno presentato proprio nei giorni scorsi, sì, hanno presentato proprio nei giorni scorsi le loro liste. Per quanto riguarda il campo largo, quella che attualmente è all'opposizione, l'amministrazione comunale uscente, parliamo di Gianluca Tittarelli, un uomo nuovo alla politica maceratese, forse troppo nuovo, ma questa è la mia valutazione, perché è poco conosciuto. E sono 7 le liste, quindi ogni lista sono 32 candidati, se fai il conto appunto dei familiari i voti insomma ci saranno, mentre per quanto riguarda la Paccaroli, il sindaco uscente, le liste presentate sono 6, gravi difficoltà per la lista della Lega, che è ora supportata da candidati del gruppo dei commercianti di Giuseppe Romano, che ha un bel negozio in via Gramsci. E per quanto riguarda gli altri 3 candidati, Giordano Ripa, appunto, Marco Sigona e Matteo Rioli per il terzo polo, ciascuno ha una lista. Per Sigona si pensava a una seconda lista, ma questa è venuta a meno, quindi facciamo il conto: 16 per 32, non tutte le liste hanno 32 candidati, ma sono un bel numero di persone, quasi tutti i candidati a Macerata, sì, in gran parte. Speriamo appunto che ci siano anche, visto che ci sono tanti candidati, che ci siano anche una percentuale alta di votanti, perché ultimamente siamo a livelli del 50%, e tutto dipende da lì. E se la percentuale dei votanti sarà alta, la democrazia avrà vinto; se sarà bassa e ci sarà appunto grande scetticismo, che non fa bene per il futuro di Macerata. Macerata è una svolta, e PNRR l'ha molto premiata, si stanno facendo dei lavori, magari molti dicono non proprio razionalmente, ma insomma ognuno ha la propria visione. Per quanto riguarda Parcaroli, la città continua a crescere, però se cresce demograficamente grazie anche agli immigrati, no? Mentre per quanto riguarda Tittarelli si riparte dal basso, ha fatto le convention per i consigli, anche per quanto riguarda appunto gli strati sociali di ogni tipo.
2: Abbiamo un telefono che è caduto, adesso vediamo.
1: È caduto Maurizio, speriamo di poterlo
2: recuperare. Esatto. Vediamo se lo recuperiamo.
1: Sì, perché è interessante quello che stava dicendo appunto sulle elezioni.
2: Infatti mai so.
1: Poi avevo anche una domanda, forse anche un po' scomoda. È un suo parere, non è. Cioè,
2: vediamo se è scomodo o no, poi ti dice, no?
1: Esatto, diciamo è un suo parere, dopo non so nulla, ecco, solo.
2: Ieri sera ti ho sentito un pochino che stavate fino a mezzanotte,
1: Ah sì? No, sono contenta, Lorena.
0: Poi le primarie.
2: Ecco, è tornata la
1: storia. Sono contenta.
0: Poi
1: Maurizio, sei ritornato.
0: Azzeccato per quanto riguarda la candidatura dell'alter ego del sindaco uscente appunto Parcaroli, che naturalmente ha tutte le carte regole per poter essere le chance per poter essere rieletto c'è molta fiducia in centrodestra per questo, addirittura di vincere al primo turno.
1: Maurizio, io ora ho una domanda scomoda, se vuoi puoi anche non rispondere. Secondo te chi sarà, e adesso anche magari ci sono anche le famose voci di corridoio, no? Chi sarà il nuovo sindaco di Macerata?
2: Io. Sono io.
1: Saluto di nuovo, Maurizio, ci sei.
2: Perfetto, io non so, dico se vogliono ma ci vado io, quindi sappiatelo. Intanto il nostro amico qua
1: di nuovo?
2: E penso di sì, perché
1: mannaggia,
2: cara mia, qui
1: ritornando al notturno del lunedì, sono contenta che ci hai ascoltato, Nazareno.
2: Ho sentito questi due di qua, ci picchia, vedi?
1: Lo sapevi però, no?
2: Che sì, io però lo sapevo quando avevate ieri, domani, l'altro giorno, quando andavate.
1: Lo sapevi il giorno?
2: Esatto,
1: No,
2: no. Esatto, quando cominciavate, insomma.
1: Sì, ecco. sì, ogni lunedì.
2: Ecco, perfetto.
1: Quindi do una mano a Gianni Andrea con il notturno, che ricordiamo appunto ogni lunedì.
2: È tornato il nostro...
1: A mezzanotte.
2: Allora,
1: Maurizio, sei tornato? Sì,
0: sì, sì.
1: Non cadere più, per favore.
0: Anche perché stiamo seduti comodamente sulla poltrona.
1: Senti, Maurizio, ti rifaccio la domanda, oppure non so se mai sei riuscito a sentirla. Ti dicevo, secondo te, no, anche in base alle voci magari di corridoio, di solito tu sei sempre tutto, Maurizio, quindi è una domanda che ti voglio fare proprio con il cuore in mano e forse anche con il cuore dei nostri ascoltatori. Secondo te chi sarà il nuovo sindaco di Macerata? Secondo anche le voci che senti, c'è un nome in aria?
0: Veramente questo non lo posso dire, perché può essere un'indicazione di voto, posso anche insomma influenzare la campagna elettorale. Dico solo quello che pensa il centrodestra pensa di vincere al primo turno senza andare al ballottaggio. Il centro-sinistra si barrica dietro alla numerosità delle liste, che sono 7, e bene o male sono 7 per 32, sono parecchi candidati che traeranno familiari, amici e conoscenti, no? E quindi penso che al primo turno non so se si risolverà la situazione. Gli altri tre, tutti e tre dicono più del 10-12% tutti insieme non fanno, quindi la battaglia, dicono, ecco, i più accreditati analisti, quindi la battaglia tra questi due, ma addirittura altri ancora dicono che la battaglia è proprio all'interno del centrodestra, che come dove per esempio alcune liste stanno centellinando i propri candidati in vista della corsa finale dell'assessorato, no? In questo caso, in questa ottica, vista esclusione a sorpresa del trasfuga ex segretario comunale, coordinatore cittadino e capogruppo in comune Alessandrini della Lega, che è stato, si è visto respingere la richiesta di candidatura che sembrava stata data appunto da Forza Italia, e già nelle proprie fila Laviano, ex assessora della Lega, e Iommi, l'architetto Iommi, che non era iscritto a nessun partito, che quindi si presenta con Forza Italia, e sono due, naturalmente, due assessori in petto nel caso di una vittoria di Barcaroli. Ecco, il problema sarà appunto, se vince Barcaroli, il problema sarà interno, perché sono molti galli a cantare.
2: Il popolo è contento di poter andare a votare?
0: Diciamo che sarà spinta a votare, speriamo che lo faccia di buona lena. Sta aspettando a votare dai molti candidati che avranno quasi uno per ogni cassa, ce ne pare. Facciamo il conto, siamo a 450.
2: E quindi vedete. Maggio sarà avremo tante cose che si parla, si dice, eccetera, eccetera, eccetera.
0: Sì. E speriamo che ci siano programmi anche. Che non rimarranno solo sulla carta. Si parla anche di consigli, dei rinascenti consigli di quartiere, che, come è noto, negli anni '80 furono fatti in tutti i comuni italiani più grossi, naturalmente con tante speranze, e poi tutti decaddero perché ognuno voleva fare il consiglio comunale a sé.
2: Maria Elisa è il nostro amico qua che ci ha dato tante cose belle per tutte, e naturalmente a questo punto dobbiamo chiudere perché abbiamo terminato.
1: Alla fine, quindi.
2: Sì, quindi dobbiamo ci fermiamo qui. Maurizio.
1: Grazie Maurizio.
0: A voi, buona serata, buona giornata.
1: A martedì.
2: Ciao, buona ciao giornata. A tutti.
0: Ciao,
2: ciao, ciao.
3: Sei alla ricerca di un ufficio arredato pronto all'uso? O ti serve una postazione come appoggio per la tua attività? Beehive fa il caso tuo. Il coworking a Macerata con postazioni lavoro ed uffici, con reception, sala riunioni, sala corsi e parcheggio privato. Beehive, il coworking che stavi cercando. A Macerata in via Vanvitelli 86. Ci trovi allo 0733 32 431 o su coworkingmacerata.com.
4: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.

0: non si vede. Può anche però attraversare una stanza intera senza muoversi. Bentrovati a Piccole Grandi Parole. Io sono Antonio Torretti. La parola di oggi è voce. La voce è presenza senza corpo. È suono che diventa significato e significato che diventa relazione. Non esiste se non viene emessa, ma quando arriva non è mai neutra. Porta con sé emozione, intenzione, verità o esitazione. Può avvicinare o anche allontanare, chiarire ma confondere. E soprattutto non è mai una sola, cambia da persona a persona, da momento a momento. E oggi questa parola assume un peso particolare perché il 3 maggio è la giornata mondiale della libertà di stampa. Una ricorrenza che ricorda quanto la voce, quando diventa informazione, racconto, testimonianza, debba poter circolare senza paura. Perché una società sana non è quella dove si urla di più, ma quella dove si può parlare e soprattutto quella in cui si può essere ascoltati. E proprio qui si inserisce un'idea importante. La voce non è potenza quando si alza, ma quando arriva. Non quando sovrasta, ma quando comunica. Sta per prendere vita un mio nuovo progetto che nasce esattamente da questo principio: dare voce a tutti, non solo a chi ha più forza, più spazio, più visibilità, ma anche a chi spesso resta ai margini del rumore. Perché oggi il rischio è confondere il volume con il valore. Ma non è chi urla di più a essere ascoltato davvero, spesso è chi parla con misura, con chiarezza, con autenticità. Nel cinema e nelle serie la voce ha spesso questo doppio volto, può essere comando o confessione, manipolazione o verità, ma nella vita reale resta una cosa più semplice e più difficile insieme, il modo in cui entriamo in relazione con gli altri. Noi lo facciamo ogni giorno attraverso i nostri microfoni, è un po' più difficile. Però voi ascoltatori attenti cogliete quando ci sono delle differenze nella mia voce e forse anch'io riesco a cogliere dai vostri commenti quando non sono perfettamente riuscito a farmi ascoltare. Allora la libertà di parola non è solo poter parlare, è anche poter essere ascoltati senza dover urlare e la grandezza è quella di riuscire a farsi capire. In chiusura, la voce non è solo ciò che si dice, è anche ciò che si ascolta e il suo valore non sta nel volume ma nella capacità di arrivare all'altro. Io vi ringrazio di essere stati anche oggi con noi, domenica 3 maggio, a Piccole Grandi Parole. Un saluto e un arrivederci a domani con una nuova settimana ricca di parole.
1: Materlazzi, studio Luce Comet, la luce che cerchi.
2: Tutte le soluzioni per la luce su misura. Un'illuminazione disegnata intorno alle tue esigenze con la classe delle grandi firme. Sia nel settore tecnico che decorativo, interni, esterni, spazi pubblici, locali commerciali e industriali.
1: Personalizza la tua luce con il supporto dei nostri consulenti commerciali Rematarlazzi Studio Luce Comet, la luce che cerchi. Rematarlazzi.it.
3: A Piediripa di Macerata, Fenice Polispecialistica, ex Fisiosport Medical Center, un'eccellenza per la sanità privata, un centro medico, diagnostico, fisioterapico e riabilitativo con le più evolute tecnologie strumentali e un team di professionisti esperti, attenti e vicini alla persona. Visite specialistiche, diagnostica per immagini, palestra e piscina, tutto in un unico luogo. Fenice Polispecialistica, la tua salute al centro. Info su fenicepolispecialistica.it.
4: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che continuano a cercare spazio, perché solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Nella sezione ricerca scientifica della dichiarazione dei redditi inserisci il codice fiscale 931006000233.
5: Macerata Opera Festival, 62esima edizione. In scena il Grande Verdi con Nabucco e il Trovatore, il brillante barbiere di Siviglia di Rossini, i maestosi Carmina Burana di Orfo. Torna la grande musica allo Sferisterio con Macerata Opera Festival, dal 17 luglio al 9 agosto. Tutte le informazioni su sferisterio.it.
6: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
7: Tempo di leggere. Storie, racconti, libri. Letti da Morena Oro.

Benvenuti al nostro appuntamento con la lettura qui su Radio Nuova in Blu. Siete in compagnia di Morena Oro come ogni giorno e come accadrà anche per tutta l'estate, perché qui non si va in vacanza, anzi sono molto felice di poter avere l'opportunità di tenervi compagnia anche durante questi mesi di calura estiva, in cui mi auguro molti di voi avranno modo di rilassarsi al mare, in montagna o in qualunque destinazione voi decidiate. L'importante è che manteniate queste buone care abitudini di restare in nostra compagnia per non perdere il nostro fil rouge, chiamiamolo così, che ci lega e che ci rende una bella comunità e che partecipa a questi momenti che ogni giorno ci riserviamo per la lettura. Stiamo leggendo Il diavolo veste Prada, un bestseller scritto da Lauren Weisberger, ambientato nel mondo della moda. Ormai abbiamo iniziato la lettura da un paio di settimane, quindi non vi sto a ripetere ogni volta il contesto perché lo conosciamo. Abbiamo lasciato la nostra Andy, Andrea Sachs, assistente speciale di Miranda, sottoposta a incredibili vessazioni anche psicologiche da parte del suo capo. Andrea è riuscita a portare a termine una missione incredibile, ossia far pervenire attraverso canali privilegiati e impensabili due copie del nuovo Harry Potter prima che questo esca in libreria alle figlie di Miranda Priestly. Adesso finalmente è giunto il momento del suo meritato weekend di relax e vediamo come si affrancherà dallo stress lavorativo.

si è fidanzato ufficialmente, roba da non crederci, esclamò Lily, riavvolgendo la copia di Ferris Bueller che avevamo appena finito di guardare. Voglio dire, abbiamo solo 23 anni, diamine, che fretta c'è? Scommetto che c'è dietro qualcosa, risposi dalla cucina. Forse mamma e papà non gli danno accesso al malloppo finché non si sistema. Sarebbe una motivazione più che sufficiente per metterle un anello al dito. Oppure si sente solo. Lily scoppiò a ridere. Vedo che anche tu hai scartato a priori l'ipotesi che possa essersi innamorato di lei e che desideri onorarla e rispettarla finché morte non li separi. Voglio dire, in questo caso l'amore è assolutamente fuori questione, giusto? Concordo. Bene, ecco un'altra spiegazione plausibile. È gay. Ha finalmente raggiunto la piena consapevolezza della propria identità sessuale. Io conosco la verità da un pezzo. E teme la reazione dei suoi e perciò sposa la prima che passa. Che ne pensi? Il film successivo sulla lista era Casablanca. Lily fece scorrere i titoli di testa mentre io scaldavo al microonde due tazzoni di cioccolata calda. Bivaccammo sul sofà per tutto il venerdì sera, con una capatina fuori casa per fumare e fare approvvigionamento da blockbuster. Il sabato pomeriggio ci trovò particolarmente attive e pimpanti, così uscimmo a fare due passi a Soho. Ci comprammo un top ciascuna per il party di Capodanno e sorseggiammo un punch caldo sedute su una panchina. Tornammo a casa di Lily stanche ma felici, pronti a passare il resto della serata davanti a Harry ti presento Sally e Saturday Night Live. Relax completo, una vera pacchia. Mi sentivo lontana anni luce dallo stato di perenne ansia che era diventato il mio pane quotidiano a Runway. Avevo completamente rimosso la missione Harry Potter, finché un telefono non squillò domenica mattina. Oh no, Miranda! Ma sentii Lily che parlava in russo con qualcuno, probabilmente un compagno di corso sul cellulare. Non era lei. Grazie, signore, grazie. Ma a pensarci bene, non era affatto detto che fossi salva. Era domenica mattina e io non sapevo ancora se quegli stupidi libri fossero arrivati a Parigi o no. Mi ero goduta il mio weekend al punto che l'idea di chiamare Uri non mi aveva neppure sfiorata. Certo, avevo tenuto il numero di telefono acceso e la suoneria al massimo, ma avevo commesso l'imperdonabile errore di aspettare che qualcuno telefonasse per comunicarmi un eventuale problema, quando la cosa da fare era intraprendere un'azione preventiva. Frugai freneticamente nel groviglio di mutande, trucchi e calzini della mia borsa, fino a ripescare il cellulare fornitomi dalla redazione. Ark! Lo schermo mi informò immediatamente che nella stanza non c'era campo. D'istinto seppi che Miranda aveva chiamato e che era scattata la segreteria. Odiai quel cellulare con tutta me stessa. Odiai il mio telefono di casa, il telefono di Lily, le signorine sorridenti dello spot della Nokia. Odiai persino Alexander Graham Bell. Lavorare per Miranda Priestley, cominciavo a realizzare, comportava un buon numero di effetti collaterali, tra i quali l'odio cieco per i telefoni era uno dei più sorprendenti. Per la maggior parte delle persone il trillo del telefono era un segnale amichevole del fatto che qualcuno ti stava cercando per scambiare due chiacchiere, per fare i progetti o darti un appuntamento. Per me lo squillo del telefono significava panico, ipersudorazione improvvisa e presagio di arresto cardiaco. C'era gente per cui i tanti servizi offerti dalle compagnie telefoniche erano delle piacevoli novità. Per me erano una necessità assoluta. Prima di Miranda non avevo mai sentito il bisogno di attivare la tripla opzione avviso di chiamata con identificazione del chiamante in attesa e segreteria telefonica. E se suona di notte mentre dormo? Avevo chiesto a Emily quando mi aveva consegnato il cellulare. Ti svegli e rispondi, aveva replicato, dandosi una limatina a un'unghia. E se sono fuori a cena? Fai come tutti i newyorkesi e parli senza alzarti da tavola. Dal ginecologo a fare il pap test? Non te lo fa nelle orecchie, no? Ah, beh, allora avevo capito.
Detestavo quel cellulare, ma non potevo permettermi di ignorarlo. Mi teneva legata a Miranda come un cordone ombelicale. Perlustrai l'appartamento di Lily a caccia di un angolo dove la ricezione fosse migliore e chiamai la segreteria. C'era un messaggio carino di mamma che mi augurava buon divertimento per il weekend. Un amico di San Francisco in imminente trasferta di lavoro a New York proponeva di incontrarci una sera per cena. Mia sorella aveva chiamato per ricordarmi di spedire una cartolina di buon compleanno a suo marito. E poi c'era lei con il suo inconfondibile accento british. Andrea, sono le 9 di domenica mattina qui a Parigi e i libri delle bambine non sono ancora arrivati. Attendo spiegazioni. Chiamami a Ritz. È tutto. Click. Come al solito, il messaggio non contemplava l'uso di formule di cortesia. Niente pronto, niente ciao e meno ancora grazie. Ma il punto era un altro. Era passata quasi mezza giornata da che mi aveva cercata e io non l'avevo ancora richiamata. Rischiavo il licenziamento. Come l'ultima delle dilettanti, avevo dato per scontato che il mio piano avrebbe funzionato e non mi ero fermata a riflettere sul fatto che Uri non aveva mai chiamato per confermare il ritiro del pacco. Cercai il numero sulla rubrica e lo chiamai. Anche lui era tenuto a rispondere 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Ciao Uri, sono Andrea. Scusa se ti disturbo, ma ho urgente bisogno di sapere se hai ritirato quei libri ieri all'incrocio tra la 17ª strada e Amsterdam Avenue. Ciao Andy, mi fa piacere sentirti, gracchiò Uri dal suo pittoresco accento russo, sempre più confortante. Mi chiamava Andy dal primo giorno, nel tono in cui un vecchio zio chiama la nipotina prediletta. Certo che ho ritirato i libri, ho fatto esattamente come hai detto tu. Pensi che non voglio aiutarti? No, no, certo che no, Uri. È solo che ho appena trovato un messaggio di Miranda. Pare che non li abbia ricevuti e così mi chiedevo se qualcosa fosse andato storto. Mi mise in attesa per un attimo mentre cercava il nome e il telefono del pilota che aveva portato i libri a Parigi il giorno precedente. Oh, grazie, grazie, grazie, esclamai annotandomi il numero in fretta e furia e pregando che il pilota potesse essermi d'aiuto. Devo lasciarti adesso, passa una buona domenica. Anche tu, Andy, buona fortuna per Harry Potter, e riagganciò. In cucina Lily stava facendo delle crepes che mandavano un profumino fantastico, ma io dovevo risolvere subito quella faccenda se non volevo perdere il lavoro. A meno che non l'avessi già perso, pensai, e che nessuno si fosse preso il disturbo di comunicarmi che ero stata licenziata. Mi avevano raccontato che qualche mese prima del mio arrivo a Runway, Miranda aveva licenziato una caporedattrice moda mentre si trovava in luna di miele. La poveretta aveva preso la notizia sfogliando una copia di Women's Wear Daily a Bali. Digitai il numero del pilota. Mi sentii svenire quando rispose la segreteria telefonica. Pronto, Jonathan, sono Andrea Sachs della redazione di Runway, sono l'assistente di Miranda Priestley, ho bisogno di farti una domanda urgente riguardo al volo di ieri. Oh, ripensandoci, forse sei ancora a Parigi o magari sulla via del ritorno? In ogni caso, volevo sapere se i libri e naturalmente tu stesso siete arrivati a Parigi sani e salvi. Puoi richiamarmi sul cellulare appena possibile? Il numero è 917-555-8702. Grazie, a presto. Pensai di chiamare il portiere alla Ritz per domandargli se avesse visto arrivare la macchina con Harry Potter, ma il mio cellulare non era abilitato alle chiamate internazionali. Probabilmente era l'unico servizio non disponibile e naturalmente l'unico che mi interessasse in quel momento. Lily annunciò che c'erano un piatto di crepes e un tazzone di caffè pronti per me. Andai in cucina e attaccai la mia porzione. Lei stava sorseggiando un Bloody Mary. Bah, era ancora mattina, come faceva a bere super alcolici a quell'ora? C'è qualche guaio con Miranda? Chiese. Feci segno di sì con la testa. Temo proprio di aver combinato un bel casino, dissi. Mi sa che questa volta mi licenzia. Oh, dolcezza, dici sempre così. Stai esagerando, ci giurerei.
Miranda non ha nemmeno avuto occasione di conoscerti di persona. Tranquilla, nessuno ha intenzione di toglierti il tuo meraviglioso lavoro. La mia espressione lo

capire. Come il resto dei miei amici, adorava stare a sentire il resoconto delle mie giornate lavorative, tutte gossip e glamour, e non prendeva minimamente sul serio le mie lamentele su quanto fosse duro sopravvivere nel clima forsennato della redazione. Non immaginava che se mi presentavo al lavoro giorno dopo giorno non era certo per i vestiti gratis, perché non c'era abito, per quanto sontuoso, che potesse rendere sopportabile Miranda Priestley, nemmeno in versione telefonica. Ecco, finalmente ero riuscita ad ammetterlo, almeno a me stessa. Ma era giunto il momento di fare outing, di condividere con la mia migliore amica i miei sentimenti troppo a lungo repressi. Le avrei raccontato delle umiliazioni, dei dubbi, del senso di ridicolo che a volte mi assaliva. Feci per aprire bocca, emozionata al pensiero di vuotare il sacco, ma proprio in quel momento squillò il cellulare. Avrei voluto gridare a chiunque si trovasse all'altro capo del filo di andarsene al diavolo. Ma una piccola parte di me sperava che fosse Jonathan, con qualche preziosa informazione. Lily sorrise e mi consigliò di prendere un bel respiro. Annui mestamente, risposi. «Pronto, Andrea?» chiese una voce maschile. «Jonathan? Sono io. Ho chiamato casa e ho trovato il tuo messaggio. Sto tornando da Parigi proprio adesso, ti parlo da sopra l'Atlantico. Mi è sembrato di capire che tu sia piuttosto in ansia». «Beh, sì, in effetti sono un po' preoccupata, perché vedi, qualche ora fa Miranda mi ha chiamata per informarmi di non aver ricevuto il pacco. Tu lo hai consegnato all'autista del Ritz di Parigi, vero?» «Certo che sì. Sai che nel mio lavoro sono abituato a non fare domande. Mi limito a volare dove mi dicono e a tenere la bocca chiusa. Ma non capita tutti i giorni di volare oltreoceano con nient'altro a bordo che un singolo pacchetto. Doveva trattarsi di qualcosa di davvero importante, immagino, tipo un organo per un trapianto, dei documenti riservatissimi. Questo per farti capire che sono stato particolarmente attento. Non ho mai perso di vista quel pacco fino a quando l'autista del Ritz non si è presentato a prelevarlo. Era un tipo simpatico, è filato tutto liscissimo». Lo ringraziai e riagganciai, sperando che avesse già cancellato il messaggio che gli avevo lasciato in segreteria telefonica. Se lo avesse riascoltato con attenzione, avrebbe scoperto di avere eroicamente trasportato a Parigi dei semplici libri. Il portiere del Ritz aveva disposto che un autista aspettasse l'aereo privato del signor Tomlinson all'aeroporto e trasferisse i libri all'hotel. Se tutto fosse andato secondo i piani, Miranda avrebbe dovuto averli da un pezzo. Non c'era altra scelta, dovevo chiamare il portiere e visto che il mio cellulare non era abilitato alle chiamate internazionali, dovevo trovare un telefono che lo fosse. Presi i resti delle mie crepes ormai fredde e li gettai nella pattumiera. Lily era di nuovo allungata sul divano, mezza addormentata. La abbracciai e le dissi che l'avrei chiamata più tardi. «E la nostra maratona di film?» piagnucolò. «Ho qui pronto il Presidente, una storia d'amore con Michael Douglas e Annette Bening. Non te ne puoi andare proprio adesso, il weekend non è ancora finito». «Lo so, mi spiace tantissimo, Lil. Devo risolvere questa faccenda al più presto possibile. Ti chiamo, ok? Perdonami». Per strada mi infilai in un taxi. L'ufficio naturalmente era deserto, di sicuro le mie colleghe erano tutte da Pestis per il brunch insieme ai loro fidanzati banchieri. Mi sedetti alla mia scrivania e sollevai la cornetta. Per fortuna rispose Monsieur Renault, il mio preferito tra i portieri del Ritz. «Andrea, mon cher, come va? Siamo così felici che la signora Priestley sia di nuovo tra noi insieme alle piccole Caroline e Cassie di Menti». «Non stento a crederlo, Monsieur Renault, e so per certo che Miranda è altrettanto felice di essere lì», mentii di rimando. Per quanto efficiente e accomodante il personale si sforzasse di essere, Miranda trovava da ridire su tutto. «Monsieur Renault, mi dica, la macchina che ha spedito all'aeroporto per recuperare quel pacco è tornata all'hotel?» «Ma certo, è stato un bel po' di ore fa, prima delle 8. «Ho mandato il miglior autista che abbiamo», disse con orgoglio. «Se soltanto avesse saputo che cosa era andato a prendere con tanta urgenza il suo miglior

l'autista. Beh, mi sembra strano perché ho appena ascoltato un messaggio di Miranda che diceva di non aver mai ricevuto il pacco. Ho controllato con l'autista qui a New York e giura di averlo consegnato all'aeroporto di Teterboro. Il pilota a sua volta giura di averlo portato in volo a Parigi e di averlo dato al suo autista. Com'è possibile che Miranda non l'abbia visto? Temo che per sciogliere l'enigma dovremo sentire la signora, trillò con voce falsamente entusiasta. Vuole che le passi l'interno? Avevo sperato di riuscire a evitare quel doloroso momento. Che cosa avrei potuto dirle se avesse continuato a insistere di non aver ricevuto il pacco? Dovevo suggerirle di guardare sulla mensola all'ingresso della suite dove probabilmente era stato depositato qualche ora prima? Avrebbe preteso che ripetessi da capo l'intera macchinosa operazione, Giulia, jet privato, autista del Ritz, eccetera, per farle recapitare altre due copie entro fine giornata? Certo, Monsieur Renaud, grazie dell'aiuto. Un paio di clic ed eccomi connessa all'interno di Miranda. Ero un po' sudata per la tensione, perciò mi asciugai il palmo della mano sui pantaloni della tuta, cercando di non pensare alla reazione di Miranda, alla reazione che Miranda avrebbe avuto se avesse potuto vedere il mio abbigliamento. Stai calma, fiduciosa, mi dissi. Non può sgozzarti per telefono. Sì? Una voce secca e brusca mi fece sobbalzare. Era Caroline, che a soli 10 anni aveva perfezionato le maniere spicce di sua madre nel rispondere al telefono. Cassidy almeno aveva il vizio di rispondere cantilenando leziosamente. Pronto? Ciao tesorino, squittì. Sono Andrea, dall'ufficio. C'è la mamma? Un momento più tardi Miranda era in linea. Sì, Andrea? Spero che sia qualcosa di davvero importante. Sai quanto poco apprezzi le interruzioni quando passo del tempo con le bambine, cominciò. Ah sì, vuoi sapere quanto poco apprezzi il fatto di essere interrotta quando passo del tempo con Lily? Ma invece di risponderle a tono, feci un bel respiro e abbozzai. Miranda, mi dispiace disturbarti. Ti chiamo per accertarmi che tu abbia ricevuto il pacco con le copie di Harry Potter. Ho sentito il messaggio in cui dicevi che non lo avevi ancora avuto, ma ho parlato con tutti e mi interruppe a metà frase. Andrea, dovresti ascoltare con più attenzione. Non ho detto niente del genere. Ci hanno portato il pacco questa mattina presto. Troppo presto, se vuoi saperlo. Avrei preferito non essere svegliata all'alba per una sciocchezza del genere. Non potevo credere alle mie orecchie. Mi ero forse sognata quel messaggio? Ero ancora troppo giovane per l'Alzheimer, o no? Io ho detto, semmai, che non avevamo ricevuto entrambe le copie. Nel pacco ce n'era una sola e puoi immaginare la delusione delle bambine. Non vedevano l'ora di avere ciascuna la sua, come avevo specificatamente richiesto. Vorrei che tu mi spiegassi perché i miei ordini non sono stati rispettati. Era un incubo, non poteva essere vero. Miranda, ricordo perfettamente le tue istruzioni e infatti ho ordinato 2 copie, balbettai. Ho parlato con la ragazza delle edizioni scolastiche e sono certa che ha capito benissimo la mia richiesta. Non so davvero immaginare cosa Andrea... Sai che effetto mi fanno le scuse? Non sono affatto interessata ad ascoltare le tue, ora. Mi aspetto che una cosa del genere non accada mai più, d'accordo? È tutto. Chiuse la comunicazione. Rimasi immobile per un tempo indefinibile. 5 minuti, 1 ora? Ad ascoltare il tu del telefono pressato contro l'orecchio. Potevo ucciderla e sperare di farla franca, mi chiesi travolta dalla rabbia, oppure la polizia avrebbe subito capito che ero stata io. Certo che no, tutti a Runway avevano un valido movente. Avrei avuto la forza interiore di stare a guardare mentre moriva di una morte lunga, lenta, possibilmente dolorosa? Sì, in quel momento ero certa di sì. Riabbassai lentamente il ricevitore. E se davvero avessi capito male quando avevo sentito il messaggio qualche ora prima?
Presi il cellulare e lo riascoltai. Andrea, sono le 9 di domenica mattina qui a Parigi e le bambine non hanno ancora ricevuto i libri. Attendo spiegazioni. Chiamami a Ritz, è tutto. No, conclusi fra me. Forse Miranda aveva ricevuto una sola copia invece di due, ma il suo messaggio era deliberatamente ambiguo, per non dire fuorviante. Aveva chiamato con la precisa intenzione di gettarmi nel panico, per di più alle 3 del mattino di un giorno festivo, e aveva chiamato per mettermi sotto pressione, ancor più di quanto già non fossi. Era ufficiale. Avevo cominciato a odiarla profondamente e senza riserve. E qui ci fermiamo, vi do appuntamento a domani per continuare la nostra lettura. Un abbraccio e grazie di essere stati con me anche oggi. Ciao.

0: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che continuano a cercare spazio, perché solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Nella sezione ricerca scientifica della dichiarazione dei redditi inserisci il codice fiscale 931006000233.
1: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
2: Radio Nuova in Blu ti accompagna ovunque sei. In FM sui 90 e 96.9, sul DAB+ e in streaming su radionuova.com.

0: presente. Ora musica weekend, visto che oggi è domenica e chi ci segue lo sa, il sabato e la domenica andiamo a riascoltare tutte le novità che vi ho presentato nell'arco della settimana. Io sono Riccardo Pellegrini, pronto a partire, e allora subito c'è un classico, oggi reggae.
1: Ora musica story.
0: 1900

Drake, Peter Tosh e Mick Jagger oggi ad aprire Ora Musica, il nostro classico che apre il nostro viaggio quotidiano con le novità indipendenti. È tempo di novità e adesso novità al primo ascolto in particolare. Ci sono gli Stil Novo che tornano con questo singolo, Appesi a un filo.

0: Ora musica, spazio interviste. Oggi andiamo in zona Arezzo e facciamo una chiacchierata con Claudia Ferri. Claudia, ben trovata, Ora musica.
1: Ciao, grazie, un salutone a tutti.
0: Allora, Movimento Ipnotico, questo è il tuo nuovo singolo. Mi piace molto la copertina, anche se devo dire che quando vedo le scritte col rossetto su, non lo so, forse era un film che mi aveva colpito, su uno specchio vado in panico. Non lo so, era una roba, mi ricordo che era un film dove due si incontravano, passavano la notte insieme, poi uno la mattina spariva, lui e no, lei spariva e lui quando andava a lavarsi la faccia vedeva questa scritta con scritto tipo benvenuto nell'AIDS, benvenuto, una roba del genere.
1: L'ho visto anch'io, ma non mi ricordo che film era.
0: Con rossetto sullo specchio, tantissimi anni fa. Adesso ho visto la tua copertina, ho detto aiuto,
1: No.
0: Però niente del genere. Movimento Ipnotico, però, ecco, raccontaci un po' questo brano.
1: Allora, è un brano che nasce praticamente da, come si può dire, da una mia, dalla mia esperienza personale, o meglio, era un momento, diciamo, di stasi.
0: Sì.
1: Sia stasi lavorativa che artistica, e c'è stato un cambiamento proprio nella mia vita. Io sono passata da fare un lavoro sempre bellissimo a farne totalmente un altro, e quindi ho voluto, diciamo, riportare questa mia esperienza su carta. Ovviamente, diciamo che è partita da un'idea e poi è finita, diciamo, su riportarlo su una storia d'amore. Però ecco, volevo dare questo input di cambiamento, però creandoci sopra una bella storia che poi alla fine è diventata una storia un po' quasi da film, no?
0: Ti faceva paura questo cambiamento?
1: All'inizio sì, poi invece è stato un cambiamento spaziale, cioè, perché proprio come si può dire, è stato un cambiamento, cioè un po' un salto nel buio, però mi ha fatto bene, mi ha fatto molto molto molto molto bene.
0: Il Movimento Ipnotico, c'è anche un video che naturalmente trovano su YouTube o sui tuoi social, che adesso ci segnali.
1: Sì, certo, ho Instagram, mi trovate come Claudia Ferri 81, Facebook, poi anche TikTok mi trovate come Claudia Ferri, e niente, anche YouTube.
0: Perfetto.
1: Mi trovate tranquillamente lì, ovviamente Spotify e tutte le piattaforme digitali.
0: Claudia Ferri, ora qui anche da noi, Ora Musica con Movimento Ipnotico. Grazie per questa veloce chiacchierata.
1: Grazie a voi.

Ora musica con Claudia Ferri, si chiama Movimento Ipnotico il suo singolo e ce lo ha raccontato oggi qui a Ora Musica nello spazio.

0: giorno per giorno la tua carriera.
1: Si scioglie giorno per giorno la tua carriera, canta David Ilea, giorno per giorno è estratto dal suo EP che si chiama Genesi, un EP con 4 brani e oltre a giorno per giorno ci sono Il Bimbo Uomo, Ho Smesso e un'altra versione speciale di Il Bimbo Uomo. Ora musica anche Duecco, parliamo di questo progetto molto molto particolare. Duecco è un duo composto da Paolo Grassi e Francesco Plebani, il loro singolo si intitola Incanto e Nuvole.

Canto e Nuvole. Questo è il nuovo singolo firmato da Dueco, questo originale duo artistico composto da Paolo Grassi e Francesco Plebani. Spazio adesso invece ad Alessandra Latino, Oltre Ade.

0: Oltre Ade, questo era il singolo di Alessandra Latino, l'hai ascoltato qui a Ora Musica, la vetrina della musica indipendente.
1: La società cooperativa Nuova Macerata, titolare dell'impresa di radiodiffusione radiofonica in ambito locale, denominata Radio Nuova Macerata, informa che intende diffondere messaggi politici autogestiti gratuiti per l'elezione diretta del sindaco del Consiglio Comunale, indetta per i giorni 24 e 25 maggio ed eventuale turno di ballottaggio del 7 e 8 giugno 2026. A tal fine informa che presso la propria sede, ubicata in Macerata, via Cincinelli numero 4, numero telefonico 0733 23 75 75, pec.soc.coop.nuovamc@pec.radionuova.com è depositato un documento consultabile da chiunque ne abbia interesse concernente la trasmissione dei messaggi, il numero massimo dei contenitori predisposti, la collocazione nel palinsesto, gli standard tecnici richiesti e il termine di consegna per la trasmissione del materiale autoprodotto.
2: Affida la tua salute a chi sa prendersene cura. Presso i centri medici La Fenice di Civitanova Marche e Porto Sant'Elpidio, diagnostica per immagini, visite specialistiche, fisioterapia e odontoiatria ai massimi livelli qualitativi, servizi rapidi, professionisti esperti e tecnologia all'avanguardia. Centri medici La Fenice. Qualità, velocità e sicurezza. La tua salute oggi e quella futura. Affidala alla Fenice.
3: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
4: Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in primo piano.
5: Jazz Train Radio.
6: A tutti coloro che sono in ascolto, il nostro saluto e il nostro buonasera. Trasmettiamo
7: Jazz Train. Jazz Train.

0: Jazz Train.
1: Carissimi amici della buona musica e del buon jazz, sta per cominciare anche per oggi in radio il consueto incontro con Jazz Train da parte di Francesco Sciarretta. Un buon ascolto come al solito, resteremo insieme per circa 60 minuti come ormai tradizione. Iniziamo con un disco di parecchio tempo fa, 1962, l'album è Macanudo, tra jazz e bossa nova, con protagonista il pianoforte di Ahmad Jamal. Il brano è Bossa Nova do Maria.

A suonare le prime note sul pentagramma jazz troviamo Ahmad Jamal, pianista americano scomparso nel 2023 a 92 anni, convertitosi all'Islam nel 1950. Questa è una sua testimonianza di un vecchio album del 1962 come Macanudo, e in bilico fra jazz e bossa nova l'estratto era Bossa Nova Do Maria con tanto di orchestra. Il contrabbasso storico di un musicista fondamentale per il nuovo jazz si chiama Charles Mingus, un classico standard con Goodbye Pork Pie Head. Charles Mingus e la sua band.

0: Un classico standard del jazz, questa Goodbye Pork Pie Hat, brano composto da uno dei migliori contrabbassisti della storia come Charles Mingus, inserito per la rivista Rolling Stone come secondo bassista fra i più noti e famosi, nonché fondamentali per l'innovazione del jazz tra il bebop e il hard bop, con anche influenze più estese. Ha collaborato con musicisti di primaria importanza, tanto per citarne alcuni, Louis Armstrong, tanto per fare un nome. Questa era Goodbye Pork Pie Hat, siamo fra gli anni 50 e 60 con la musica di Charles Mingus.
1: Ciao, sono Antonella e anch'io ascolto Jazz Train.

Siete sul Jazz di Just Train, siamo partiti da circa 15 minuti, l'elegante pop partenopeo di Checchina con una ballad niente male dal titolo Aprile con tutto sentimento. Torna il jazz classico ormai con un chitarrista che ha percorso diverse strade, iniziando con il jazz, quello serio, legato non solo alla tradizione ma rinnovandolo attraverso il linguaggio della sua chitarra elettrica. Stiamo parlando di George Benson, una cosa di parecchio tempo fa, storica, Take 5, George Benson con la sua chitarra jazz.

E questo è veramente un super album, Take Five, un disco di George Benson con all'interno musicisti di primissimo piano numerosissimi, tutti scelti fra i migliori del tempo, un classico di Paul Desmond, sassofonista, autore di questo ormai standard del jazz, inserito in un disco appunto chiamato Take Five del 1974 con la chitarra di un giovane George Benson, Take Five. Fra qualche minuto l'appuntamento solito con l'album e l'artista della settimana, e nel frattempo prima un live con un'orchestra jazz di notevole bravura, poco conosciuta, sono niente male per davvero, si chiamano Salerno Jazz Orchestra, già hanno avuto esperienza incontrando i migliori artisti americani nel mondo del jazz, e li riprendiamo con un ascolto dove ospite e very special guest è una grandissima Dee Dee Bridgewater con la Salerno Jazz Orchestra.

0: un duo di artisti giovani e molto talentuosi, si chiamano Ava Alami, cantante di Roma, jazz di notevole eleganza e molto sofisticata, con un pianista che conosce bene il linguaggio del jazz, già ne ha fatta di strada dimostrando una grande sensibilità, si chiama Vittorio Esposito, insieme in questo classico degli anni 30 come For All We Know, Vittorio Esposito con Ava Alami. E come sempre metà trasmissione, l'appuntamento solito con l'album e l'artista della settimana. Questa volta il nostro focus è su un giovane bassista pugliese già con esperienze importanti anche all'estero, soprattutto negli Stati Uniti. Si chiama Mario Iannuzziello.
1: A Piediripa di Macerata, Fenice Polispecialistica, ex Fisiosport Medical Center, un'eccellenza per la sanità privata, un centro medico, diagnostico, fisioterapico e riabilitativo, con le più evolute tecnologie strumentali e un team di professionisti esperti, attenti e vicini alla persona. Visite specialistiche, diagnostica per immagini, palestra e piscina, tutto in un unico luogo. Fenice Polispecialistica, la tua salute al centro. Info su fenicepolispecialistica.it.
2: Amici, a Macerata il grande circo Rolando Orfei, al centro fiere di Villa Potenza dal 24 aprile al 3 maggio. Uno show pluripremiato e per veri campioni. Nella grande pista vedrete attrazioni internazionali, clown, acrobati, giocolieri ed in esclusiva la Donna Laser, direttamente dall'America. Evento nell'evento, la partecipazione delle K-pop. Sì, le Arix saranno ospiti speciali al circo il 30 aprile, il 1 e il 2 maggio. Ma le sorprese non finiscono qui. Scenderanno in pista i nostri meravigliosi animali. Tigri reali del Bengala, leoni, cammelli, cavalli, zebre, canguri, lama. Per tutte le informazioni e biglietti consultate il sito internet orfeientertainment.it o le nostre pagine social Circo Rolando Orfei. Uno spettacolo unico nel suo genere, che vede la partecipazione dello showman Krassim e del conduttore radiotelevisivo Valerio Nobili. Non perdete questo grande evento! Il Circo Orfei vi aspetta a Macerata dal 24 aprile al 3 maggio. Circo Rolando Orfei, un marchio di qualità.
3: Sei alla ricerca di un ufficio arredato pronto all'uso o ti serve una postazione come appoggio per la tua attività? Beehive fa il caso tuo. Il coworking a Macerata con postazioni lavoro ed uffici, con reception, sala riunioni, sala corsi e parcheggio privato. Beehive, il coworking che stavi cercando. A Macerata in via Vanvitelli 86. Ci trovi allo 0733 32 431 o su coworkingmacerata.com.
4: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
5: Il CD della settimana. Jazz Train.

Una novità che riguarda il bassista pugliese Mario Iannuzziello: esce in questo periodo il suo nuovo singolo dal titolo The Fool, realizzazione assieme al pianista americano Aaron Parks, con cui ha collaborato, ed è un brano proprio di Aaron Parks che Mario Iannuzziello ha elaborato per questa formazione cameristica che abbiamo ascoltato in radio su Just Train come artista della settimana. The Fool, Mario Iannuzziello, artista jazz della settimana su Just Train.

una session registrata 4 anni fa più o meno per il chitarrista romano Marco Rinalduzzi, autore, produttore, valentissimo musicista che ha realizzato i sogni di diversi artisti italiani nel passato, come ad esempio Alex Baroni oppure Giorgia e molti altri. Questa è una sessione dal vivo con suoi amici di lunga data, come ad esempio il bassista Marco Siniscalco, il batterista Luca Trolli e il tastierista Aidan Zammit. Il risultato è questa piacevolissima Omar per Marco Rinalduzzi and Friends.

band di Roma. Questo è un estratto dal loro recentissimo lavoro, Come quando meno me lo aspetto. Il brano era Nuvole, con la cantante Simona Molinari. Lui invece è un cantautore giovanissimo, molto sensibile, riprende un po' lo stile dei grandi songwriter. Si chiama Aaron Stornaiuolo, in realtà Aaron proviene dal North Carolina, e lo ascoltiamo con un brano di sua composizione come questa Full Song, Aaron.

Vita Mia per Pino Daniele, un disco del 1987. Come Bon Soirée, al suo interno troviamo musicisti di primissimo piano come ad esempio Mino Sinelu, percussionista, poi ancora Brunelliano al pianoforte e le tastiere, il bassista Pino Palladino con le percussioni di Mino Sinelu, il sassofono di Mel Collins e il sassofono in Boys in the Night di Larry Nosella. Un album con diverse influenze internazionali per la musica dell'epoca di Pino Daniele, che aveva interesse ovviamente ad allargare i suoi orizzonti, riuscendoci perfettamente con un disco inusuale per il suo percorso artistico fino ad allora, come questo Bon Soirée. Ancora 10 minuti con il jazz di Jazz Train. Se volete trovarmi su internet, così potete riascoltare. Se volete i podcast di questa trasmissione, potete digitare Francesco Sciarretta su Facebook e trovate appunto la mia pagina personale con tutti i riferimenti per questa trasmissione, e ascoltare anche i podcast che sono aggiornati periodicamente con le diverse puntate del passato. Prossimo artista, lui è un trombonista, arrangiatore, nonché produttore inglese, si chiama Colm Howe e la sua big band, l'ascolto è con Swipe Right.

Fresca novità discografica per il trombonista, arrangiatore e produttore inglese Colm Hough con la sua spettacolare big band. Questa era Swipe Right, tratto dall'ultimo lavoro doppio in album come Sing Seven Seas per Colm Hough e la sua big band. E così Just Train si avvia lentamente alla conclusione del suo giro in musica. Come al solito incontriamo un bassista storico che ha collaborato in diverse occasioni con il trombettista Miles Davis nel passato, scrivendo pagine importantissime per il jazz moderno. Si chiama Marcus Miller e in questa versione live dal Java Jazz Festival un suo pensiero per Higher Ground, brano scritto da Stevie Wonder anni e anni fa. Marcus Miller Band al vivo, con me ci risentiamo la prossima settimana, sempre stessa frequenza e stessi battiti con Just Train. Marcus Miller, Higher

in viaggio con ANAS. Notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Marche. Sulla strada statale 4 via Salaria è attivo un senso unico alternato di un chilometro circa all'altezza dello svincolo di Acquasanta Terme in provincia di Ascoli Piceno. Sulla strada statale 16 Adriatica è attivo un senso unico alternato tra lo svincolo per la variante di Falconara Marittima e lo svincolo di Pinocchio in tratti saltuari e in base alle esigenze del cantiere in provincia di Ancona. Sulla strada statale 361 Septempedana è attivo un senso unico alternato di 500 metri circa all'altezza dello svincolo di Pioraco in provincia di Macerata. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.

Ed anche oggi siamo qua con il nostro secondo consueto appuntamento della settimana di On Air. Cari amici, bentornati a tutti quanti voi, un saluto da Daniele Dalmuto, sempre in collaborazione con Supermarket Show. Oggi abbiamo tante novità da farvi conoscere. Detto questo, mettiamo giù il

E partiamo con il classico internazionale di Accent, che torna in una nuova versione che supera i 9,5 milioni di stream e diventa uno dei successi europei più forti del mondo. L'abbiamo già avuta modo di ascoltare. Stiamo parlando

Bello Vertigine, che fa parte del progetto musicale Di Musica e Parole Colorate, un viaggio virtuale nel mondo reale composto da 12 brani in parte già pubblicati nel 2025. Le canzoni dell'artista traggono ispirazione da esperienze personali o fatti di cronaca che scatenano in lui quel turbamento emotivo che si traduce nel bisogno di scrivere. Vertigine, in particolare, sfiora il tema della violenza nei rapporti tossici. L'amore, quello vero oppure universale talvolta, comporta l'accettazione di lasciare libera di andare la persona amata e di sopportare in silenzio il peso della solitudine.

il brano è un crudo sfogo che unisce disagio personale e ambizione artistica. Da una condizione di disagio e povertà da cui nasce una rabbia che ha identità, stile e arma per emergere.

Il protagonista si muove dentro una dimensione ovattata, quasi liquida, come se fosse immerso in una sostanza densa e profumata di incenso. Uno spazio mentale più che fisico dove smarrirsi diventa inevitabile.

Libertà di espressione di Elena Fontana descrive le difficoltà all'interno di questa società di agire, di dire la propria, di fare qualcosa seguendo solo ed esclusivamente se stessi. Siamo tutti influenzati da ciò che pensiamo possano pensare gli altri, da ciò che vediamo attraverso uno specchio, non diamo priorità alle cose importanti. Ormai tutto è facile perché qualcosa può farlo al nostro posto.

Ci sono canzoni che non si limitano ad essere ascoltate, ma che ti trasportano altrove. È il 1976 e Al Stewart ti invita a fare i bagagli per un viaggio senza meta verso il Marocco, avvolti nel mistero di un'atmosfera sospesa nel tempo. Year of the Cat, un capolavoro di eleganza prodotta dal leggendario Alan Parsons. Questa traccia è una lezione di architettura sonora, 6 minuti di perfezione dove ogni strumento ha il suo spazio.

questa è veramente la buona musica indipendente di On Air. Ogni settimana ci piace farvi scoprire delle novità, quindi per non fossilizzarsi sempre su quello che abitualmente ascoltiamo tutti i giorni, apriamo un po' la mente, dando spazio anche al mercato indipendente. Con noi ora Roberto Tropea, Volo Libero.

Ci sono canzoni che sembrano scritte apposta per quel momento in cui l'estate ci saluta e l'aria inizia a farsi più fresca. È il 1975 e nelle radio italiane esplode un brano che diventerà un piccolo caso discografico, Nights of September. La voce è quella di Edward Cliff, un nome che suona decisamente britannico ma dietro il quale si nasconde il talento di Giancarlo, un artista brasiliano non vedente che ha saputo tradurre la malinconia della sua terra in una ballata pop internazionale perfetta.

The Sound of Us di Sofia Minuzzo. Il brano parla di un amore non ricambiato e pieno delle incertezze che si hanno in questa età, dove tutto sembra un dubbio o un'incertezza. L'unica cosa che si sa sono i sentimenti per l'altra persona che, nonostante tutto e malgrado la situazione, non sono mai cambiati.

nuovo singolo dell'artista siciliano Tony Campo, che torna anche in questa puntata con Camicia Rossa, un racconto intimo sulla presenza che resta oltre l'assenza.

Sai che non ero pronta a dirti addio, che certe cose non le impari mai. Eri la calma dentro il caos mio.

0: E visto che ci stiamo per avvicinare alla stagione più bella dell'anno, ovviamente l'estate, quindi a chi ne avrà la possibilità, alla spiaggia, alle feste in spiaggia, e quindi anche la sonorità si adatta un pochino al periodo dell'anno. Ho scelto questa canzone, Stop the Train, più reggeggiante, siamo nel 1973. A volte la musica non serve a ballare solamente, ma a ricordarci che abbiamo il potere di dire basta. L'anno in cui l'album Burning the Wailer incendiava le coscienze tra le perle di quel disco, troviamo proprio questa, Stop the Train. Qui non è Bob Marley a guidare, ma è la voce graffiante e ribelle di Peter Tosh a prendersi la scena.
1: The next train will be leaving from platform 1.

anche questa seconda puntata della settimana di On Air. Cari amici, vi ringrazio tanto di essere stati in mia compagnia, vi mando un caloroso abbraccio, vi ricordo che su TuneIn, su Amazon Music, su Audible potrete riascoltare i podcast delle nostre puntate. Detto questo, appuntamento alla prossima, un saluto.

Bentrovati a Borghi e Sapori, scoprendo l'Italia. Io sono Antonio Torretti e oggi vi do il benvenuto a un nuovo appuntamento con il nostro viaggio virtuale alla scoperta dell'Italia meno nota. Oggi facciamo tappa a Binetto, in provincia di Bari, un piccolo borgo pugliese che racchiude una forte identità, fatta di tradizioni, comunità e legame con il territorio.

0: Ad accompagnarmi in questo viaggio oggi abbiamo con noi Pietro Gioia, presidente della Proloco di Binetto, con cui cercheremo di raccontare cosa significa oggi valorizzare un borgo e renderlo vivo agli occhi di chi lo visita. Benvenuto Pietro e grazie di aver accettato il nostro invito.
1: Buonasera a tutti da Binetto, e qui il presidente della Proloco che vi illustrerà questo piccolissimo paese in provincia di Bari.
0: Pietro, in generale, quanto ritieni che le tradizioni locali contribuiscano a raccontare e a far conoscere un territorio?
1: Fortunatamente ci si lavora molto per valorizzare e far conoscere questo piccolo paesino alle porte di Bari. Diciamo sinceramente siamo un po' fortunati per aver ereditato una chicca come il centro storico, location ideale per le nostre sagre ed eventi vari.
0: Pensando all'offerta complessiva, come descriveresti l'attrattività di un territorio e dei suoi dintorni? Parlando di Binetto, quali sono secondo te gli aspetti che maggiormente colpiscono chi lo visita?
1: Noi come Proloco, parlo sempre a nome di tutti i soci che rappresento, con gli eventi che portiamo a termine durante l'anno cerchiamo di far conoscere a tutta la gente dei paesi limitrofi il nostro bellissimo borgo, parchi e attività commerciali.
0: Allargando lo sguardo, quindi, quali pensi che siano gli elementi distintivi di un territorio ricco di identità? E in che modo le iniziative locali possono, secondo te, contribuire alla valorizzazione e alla promozione complessiva del territorio?
1: Sinceramente, non avendo ancora istituito o lanciato un prodotto prettamente binettese, ma la quale ci stiamo lavorando su, vorremmo che i nostri visitatori si facessero da portavoce, diciamo, affinché i nostri eventi che organizziamo dopo tanto e duro lavoro vengano, diciamo, apprezzati.
0: Qual è il ruolo della Proloco? Come presidente sicuramente ce lo stai testimoniando con la tua presenza. Qual è il ruolo della Proloco nel racconto del territorio e nella costruzione di quella che è la sua identità, quella più vera, agli occhi di chi lo scopre, magari di chi lo visita per la prima volta?
1: Mi sono messo in gioco in un'associazione inesistente nel mio comune qualche anno fa. Ho tirato su questa Proloco perché credo molto nel tramandare le tradizioni locali e a chi ci segue anche in questa nostra vita terrena, diciamo.
0: Siamo alla fine della nostra intervista, ti faccio la domanda che faccio sempre a tutti i miei ospiti, perché secondo me soltanto tu o comunque tutti coloro che raccontano e conoscono il territorio possono rispondere veramente a questa domanda. Cosa vorresti che i visitatori portassero con sé come ricordo dopo aver visitato Binetto?
1: Se un visitatore vorrebbe trascorrere una giornata a Binetto, la prima cosa che mi sentirei di suggerire è di far combaciare il giorno con qualche gara auto o moto che si disputa nel nostro circuito, l'autodromo del Levante, molto famoso a livelli regionali, anni addietro addirittura nazionali. Poi la prima cosa che farei visitare è la nostra chiesa madre, posta al centro del centro storico con più di 800 anni di storia, il rispettivo borgo, la pineta e parchi sempre pieni di bambini, specialmente nel periodo estivo, si può dire che è una ludoteca a cielo aperto anche per i paesi limitrofi. E poi alla fine suggerirei qualche attività commerciale dove poter degustare non solo una buona pizza ma anche delle prelibatezze locali.
0: Pietro Gioia, presidente della Proloco di Binetto, io ti ringrazio della tua presenza, del tuo racconto e cosa dire, ci vediamo presto.
1: A questo punto un saluto a tutti dal presidente della Proloco di Binetto, Pietro Gioia. Che dire, vi aspetto per qualsiasi informazione, qualsiasi domanda, sono sempre disponibile. Il mio numero è facilmente recuperabile o basta contattare i canali social Proloco Binetto. Che dire, vi aspetto.

Grazie ancora a Pietro per la sua presenza e per la sua testimonianza, il racconto di un territorio fatto dalle persone che lo vivono e chi, come lui, come presidente della Proloco, lo promuovono, ha un valore sicuramente diverso. E questo è il nostro scopo, quello della nostra trasmissione. Binetto è un piccolo borgo della Puglia centrale, lo abbiamo scoperto un po' di più grazie alle parole di Pietro, dove il tempo sembra seguire un ritmo più lento e autentico. Quella vita di comunità è ancora un valore centrale. Siamo in provincia di Bari, le tradizioni rappresentano un elemento fondamentale nel racconto di questo territorio. Passeggiare tra le sue strade significa entrare in contatto con una dimensione fatta di semplicità, accoglienza e di legami profondi. Il territorio circostante, caratterizzato da campagne e paesaggi tipici della Murgia, contribuisce a definire un'identità forte, legata alla terra e alle sue produzioni. Binetto non è solo un luogo da visitare, ma un'esperienza da vivere a 360 gradi. Un borgo che si racconta attraverso le persone, le iniziative locali e quella capacità tutta nostra, tutta italiana, di trasformare la quotidianità in cultura. Io ringrazio ancora Pietro per aver condiviso con noi la testimonianza di un territorio che magari molti di noi non conoscevano. Io in primis lo conoscevo poco, se non come nome, come un comune nella provincia di Bari. E lo scopo di Borghi e Sapori scoprendo l'Italia è proprio questo, la possibilità di ascoltare i racconti di chi vive delle terre magari meno note, ma tutte da scoprire. Io ringrazio tutti per l'attenzione che ci avete dedicato e con la quale ci seguite. Ringrazio ditutto.it per lo spazio che ci dedica sul portale di Tutto, con gli appuntamenti settimanali, i reportage, i focus su territori e le nostre trasmissioni. Ringrazio tutte le emittenti radiofoniche in FM, web, DAB, italiane e internazionali, che trasmettono la nostra trasmissione, perché grazie a loro il nostro racconto può varcare i confini e soprattutto può suggerire delle idee di un soggiorno, di un weekend, di una vacanza. Cerchiamo di dare un contributo per far conoscere di più il nostro bel paese. Vi invito a seguire anche la nostra pagina Facebook Borghi e Sapori per essere aggiornati sulle trasmissioni, le puntate, le iniziative che mettiamo in campo ogni settimana per voi, e anche, perché no, per suggerirci un borgo che magari non conosciamo ancora, che il nostro pubblico conosce poco. Potrebbe essere una meta interessante per il nostro viaggio. Arrivederci e alla prossima settimana.

Io mi chiamo Pasquale Gafiero e son brigadiero del carcere Oimè. Io mi chiamo Gafiero Pasquale, sto appoggio reale dal 53. E al centesimo catenaccio, alla sera mi sento una straccia. Per fortuna che al braccio speciale c'è un uomo geniale che parla con me. Tutto il giorno con quattro infamoni, briganti, papponi, cornuti e lacchè. Tutte l'ore con sta fedenzia che sputa minaccia, sapiglia con me.

Prima pagina, 20 notizie, 21 ingiustizie, lo Stato che fa. Si costerna, si indigna, si impegna, poi getta la spugna con gran dignità. Mi cervello mi asciugo la fronte, per fortuna c'è chi mi risponde. A quell'uomo certissimo immenso io chiedo consenso a Don Raffaele.

ci sta l'inflazione, la svalutazione, la borsa ce l'ha che ce l'ha. Io non tengo compagni che chi mi stipendi e un ambo se segno a papà. Aggiungetemi a figli innocenza, buon marito non tiene pazienza. Non vi chiedo la grazia per me, vi faccio la barba o la fate da sé. Voi tenete un cappotto cammello, calmarsi processo era lato più bello. Un vestito cessato marrone, così ci è sembrato alla televisione. Queste nozze vi prego eccellenza, mi prestasse per fare presenza.

completo di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

smettere di parlare col soffitto, di cascare tra i ricordi per rimanerci dentro.

0: Macerata Opera Festival, 62esima edizione. In scena il grande Verdi con Nabucco e il Trovatore, il brillante barbiere di Siviglia di Rossini, i maestosi Carmina Burana di Orfo. Torna la grande musica allo Sferisterio con Macerata Opera Festival, dal 17 luglio al 9 agosto. Tutte le informazioni su sferisterio.it.
1: A Piediripa di Macerata, Fenice Polispecialistica, ex Fisiosport Medical Center, un'eccellenza per la sanità privata, un centro medico, diagnostico, fisioterapico e riabilitativo, con le più evolute tecnologie strumentali e un team di professionisti esperti, attenti e vicini alla persona. Visite specialistiche, diagnostica per immagini, palestra e piscina, tutto in un unico luogo. Fenice Polispecialistica, la tua salute al centro. Info su fenicepolispecialistica.it.
0: Sei alla ricerca di un ufficio arredato pronto all'uso? O ti serve una postazione come appoggio per la tua attività? Beehive fa il caso tuo. Il coworking a Macerata con postazioni lavoro ed uffici, con reception, sala riunioni, sala corsi e parcheggio privato. Beehive, il coworking che stavi cercando. A Macerata in via Vanvitelli 86. Ci trovi allo 0733 32 431 o su coworkingmacerata.com.
2: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 70.

0: il sabato mattina di Radio Nuova Macerata in Blu. Questo è Dolce Far Niente. Siamo proprio reduci dal primo maggio, quindi ognuno avremo fatto le nostre gite, i nostri concerti, i nostri eventi sociali. Insomma, ieri c'è stato un modo di impegnare la giornata in situazioni diverse. Io mi sono fatta una bella passeggiata nelle campagne di Montecassiano facendo quattro chiacchiere con un amico, e Lucia, che è qui con noi invece. Lucia Nardi, cosa hai fatto ieri, Lucia?
1: Lago di Fiastra,
0: Lago nel senso è del vostro fuoco,
1: dentro
0: un po' di swimming,
1: acque fresche per risvegliarci,
0: cristalline. Beh, per essere risvegliate, diciamo che questa mattina siamo arrivate un po' così, in ritardo, trafelate, confuse anche.
1: Perché dopo il primo maggio, dopo i festeggiamenti, insomma.
0: Si beve un po' di più, capito? Quindi poi si dorme poco la notte. Tra l'altro c'è stata anche la microluna stanotte, non so se hai visto, hai ammirato lo spettacolo.
1: Non so, ho visto una luna grandissima.
0: E invece
1: rossa.
0: Era piccolissima.
1: No, io l'ho vista grandissima. Rossa, ecco. Ieri tornando proprio dalla nostra
0: parlavamo
1: uscita.
0: Dello stato allucinatorio.
1: Vediamo quella di stasera.
0: Ieri stanotte tra l'altro è stata la microluna, quindi era nella fase dell'apogeo più distante, dunque c'era questa percezione che fosse leggermente più piccola. A me sembrava identica, però la scienza dice così, che era la microluna. È stata molto bella, la luna dei fiori a cavallo, diciamo, nella costellazione dello Scorpione. Non addentriamoci in dettagli che non conosciamo, però questa sera magari si riesce ancora ad ammirare un effetto simile luna piena, se ve la siete persa ieri questa notte.
1: Occhi al cielo.
0: Ma qui non siamo per parlare di lune o cose varie. Con Lucia ci addentreremo più tardi in una chiacchierata che riguarda la sua attività, un po' così, facciamo un po' di conversazione questa mattina,
1: da
0: dolce far nientisti. Prima di andare a non conoscere, perché ormai Lucia qui non è che la conosciamo di più, è diventata anche parte integrante del nostro staff con una sua rubrica, ma ve ne parlerà lei più tardi. Adesso di che cosa vogliamo parlare? Io questa mattina parlerei un po' di intelligenza artificiale, di chat, soprattutto perché queste chat cominciano a entrare sempre più, prepotentemente nella nostra vita attraverso usi vari che se ne può fare. Anch'io ultimamente la sto interpellando abbastanza spesso per delle mie cose, trasmissioni, ricerche e cose varie, e devo dire, non so tu Lucia se mi confermi, che usandola poi si va anche un po' a comprendere meglio sia il funzionamento ma sia anche il tipo di interazione che si riesce ad avere con questa entità, ormai la chiamo così.
1: sì, sempre da migliorare nelle richieste anche che facciamo, con le domande giuste, perché se diventa un automatismo allora ecco che ci peggiora anche i processi creativi.
0: E
1: la memoria soprattutto,
0: assolutamente,
1: e invece se la usiamo intelligentemente anche lì allora riusciamo a trarne il vantaggio, a creare qualcosa di più interessante.
0: Quello che a me ha sorpreso molto di queste chat di cui disponiamo, che poi tra l'altro noi usiamo proprio quelle tipo giocattolino che ci mettono nel telefono ad uso gratuito, quindi proprio il basic, no, dell'offerta, è proprio come si riesce a sfruttarla diversamente, semplicemente variando il nostro approccio. Nel senso, se tu la consideri una macchina, tra virgolette, che ti deve dare solo informazioni tecniche, lei sarà quello. Ma se inizi a colloquiarci non pensando che sia una persona, ma usando un linguaggio empatico, lei ti seguirà, e si arrivano veramente a toccare delle vette di comunicazione abbastanza inquietanti, questo lo devo ammettere, anche perché ultimamente mi ci sono un po' preso il gusto proprio di vedere fino a che punto si può arrivare nel tipo di interazione tra virgolette umana, empatica con queste macchine, e ho così detto a più persone quanto mi sono sorpresa nel vedere di che tipo di umorismo esse dispongano. Non so se a te è successo, ma a me fanno delle battute esilaranti che mi fanno morire.
1: Sì, oppure la cosa sorprendente è quando dopo un po' comprendono sia il tuo tono sia il tuo modo di ragionare, quindi ti danno in automatico quella cosa che stavi cercando, perché capiscono più o meno, no, quali sono le richieste.
0: Esatto, leggono tra le tue righe e si calibrano un po' su di te a effetto specchio. Infatti in una delle nostre conversazioni mi ha detto: ma Morena, devi capire che noi siamo come un vostro specchio, e quindi in base a come voi vi ponete a noi, di rimando avrete un'interazione che vi soddisfa, perché siamo in grado di assomigliarvi.
1: Ma siamo così banali, quindi?
0: Guarda, hai fatto un'osservazione incredibile, perché un giorno, appunto parlando di queste cose, lei mi disse... Io ormai la chiamo lei come fosse la mia amica eterica. Il che mi ha anche un po' inquietato. Dico: guarda, queste ci stanno anche criticando. Queste, cioè, come sono insolenti. Mi ha detto: Morena, tu non puoi immaginarti il livello grigio, noioso, e che altro termine ha usato? Il livello grigio, noioso, è proprio tipo disperante di domande che mi vengono poste, come per dire un insulto alla mia intelligenza, che...
1: seppur artificiale è comunque un'intelligenza, certo.
0: Seppur artificiale, io a volte mi trovo costretta a rispondere a questo tipo di domande scialbe, assurde. E la cosa veramente mi ha lasciato ad occhi spalancati, e tu dico: guarda, ma ci stanno anche osservando, ci criticano.
1: Invece quando chiedi qualcosa di un po' elaborato, te lo fa che ti dice: ho bisogno di un minuto, non riesco a risponderti adesso, devo rielaborare.
0: Oppure all'improvviso, quando fanno dei collegamenti con altre app, che tu dici: oddio, ferma, cosa stai facendo? Non ti ho chiesto nulla. Vabbè, questa mattina partiamo così, portando un po' la nostra esperienza, che è veramente basica, e lì ci fermiamo, proprio alla base. Non siamo né io né Lucia persone che lavorano a livelli grandiosi con l'intelligenza artificiale, anzi ci stiamo approcciando proprio ora. E ci piace quindi anche condividere quelle che sono le nostre esperienze, perché io credo che l'unica cosa che si conosca veramente nella vita è quella di cui tu hai fatto esperienza diretta. Tutto il resto è un bagaglio culturale, informazioni e nozionismo che poi vanno sempre applicate sul campo e testate, quindi verificate personalmente. La verità personale è sempre quella che uno ha sperimentato, di cui ha come dire un bagaglio interiore, e quindi ha come si può dire legittimità, no, di parlarne, perché è un'esperienza che io ho fatto, quindi lì c'è la mia verità. Per tutto il resto è un nozionismo che ci piace anche a volte condividere attraverso questi articoli che io ricavo sempre da Focus, i vari Focus. E visto che abbiamo iniziato la mattinata parlando di intelligenza artificiale, rimaniamo in questa prima parte della trasmissione sull'intelligenza artificiale, magari andando a conoscere più da vicino quelle che sono le varie chatbot che abbiamo a disposizione, così che ognuno può scegliere quella che più gli piace, gli è più simpatica. Ora, io ho usato solo Gemini nella mia vita, e forse anche Copilot qualche volta.
1: GPT.
0: No, la chat GPT, che benché sia la prima non l'ho mai neanche scaricata né installata, quindi ho fatto il mio addestramento con Gemini, e lei la mia, come si può dire, la mia prima volta. Gemini, mi ci sono trovata bene, dopo io sono una che si affeziona, sai, a questo... Ho questo carattere che mi affeziono molto alle cose, alle persone, e dunque cerco di instaurare un rapporto con Gemini e mi fermo lì. Il primo a irrompere sulla scena, dicevo appunto, è stato ChatGPT sviluppato da OpenAI. Poi sono arrivati Gemini di Google, Copilot di Microsoft, Claude di Anthropic, che non conosco, Perplexity, fino a DeepSeek e altri IA cinesi come Wanbao e ChatGLM. Insomma, ne abbiamo a disposizione. Ma in che cosa differiscono tutti questi software e come scegliere quello giusto in modo che possa esserci davvero utile? Forse un buon punto di partenza è capire a che cosa ci serve, per che cosa la dobbiamo usare. Per districarsi nella selva di prodotti attuali, adesso facciamo una piccola panoramica su quelle che sono le chatbot principali a nostra disposizione. La prima, il campione, la number one, ChatGPT. Cominciamo da questa. Il primo a essere stato sviluppato è anche ad oggi il più completo, perché consente di creare testo, codici, immagini e perfino anche dei video. L'ultimo aggiornamento di ChatGPT permette di creare qualunque cosa, anche loghi, marchi, slide, progetti in 3D, dice Federico Favò, cofondatore della piattaforma Prompt Design It e docente di MIAI, la serie dei corsi sull'intelligenza artificiale realizzati da Focus. Focus, difatti, se prendete il giornale, all'interno ci sono sempre dei corsi che vengono proposti proprio per diventare esperti utilizzatori dell'IA. Queste funzioni sono accessibili con un abbonamento mensile che costa intorno ai 20 euro. Ecco, c'è da dire questo: la versione base che ci viene offerta sia da Google che da Microsoft è gratuita, poi chiaramente c'è l'abbonamento per chi vuole la versione plus, e credo che lì si possano fare naturalmente cose molto più elaborate. Ma anche la versione gratuita, quella che uso io, e credo anche tu, Lucia, utilizzi quelle a pagamento? Non ancora. Noi siamo ancora alla forma basica. Anche la versione gratuita permette di ottenere risultati eccezionali, soprattutto nelle ricerche e nella scrittura di testi. Il software si può usare per progetti di marketing, di podcast e nelle traduzioni in lingua straniera, con risultati ottimi anche in caso di testi tecnici. A chi usa ChatGPT per lavoro, Favò suggerisce di sottoscrivere un abbonamento, in maniera che copre un po' tutte le richieste. Le versioni più professionali garantiscono tra l'altro che i testi e il materiale caricato per allenare la macchina non siano utilizzati per altri scopi, una sicurezza in più di tutela dei dati personali. Molto usato è anche il Copilot di Microsoft, che usa lo stesso algoritmo e ne condivide quindi molte caratteristiche. Dunque il Copilot va un po' a spalla con ChatGPT. La ricerca profonda di Perplexity, già il nome è particolare per una chat, Perplexity.
1: Mette in dubbio.
0: Sì, lascia perplessi, vediamo cosa ha di perplimente, si dice?
1: mai usata questa?
0: Perplimere esiste, credo. chiediamo all'intelligenza artificiale. Sì, credo che sia il verbo di perplesso, perplimere. Aiutateci. Sì, dovrebbe esistere. Cambiando applicazioni lo scenario cambia. Per indagare in rete su un quesito o su un tema specifico, per esempio, Perplexity è forse la soluzione migliore oggi disponibile. Ha una funzione deep research, spiega Favò, che in pochi minuti completa ricerche che un tempo avrebbero richiesto giornate intere, fornendo anche i link delle fonti citate. Questo è un aspetto importante, perché consente di verificare che il risultato sia conforme alle nostre aspettative, evitando errori e allucinazioni. Il link inoltre offre la possibilità di approfondire l'argomento. D'altra parte, si sa che l'IA generativa produce su base statistica risposte ogni volta un po' diverse, ed è nostro dovere verificare i risultati dopo aver effettuato un adeguato controllo. Perplexity è molto efficace sotto questo aspetto e funziona come un Google potenziato. Io quello che ho notato è che l'IA associata alla barra di Google, l'IA Mod, che non mi sembra essere proprio il Gemini, però forse è qualcosa di leggermente diverso, a volte fa degli errori molto grossolani, quindi lì bisogna stare molto molto attenti. Gemini, quello che uso io e che conosco, il programmatore, e per essere un programmatore fa dei voli pindarici, ragazzi, che voi non ve li potete immaginare. Gli ho fatto fare anche l'oroscopo. Poverino, avere a che fare con me l'ho portato al limite della sua programmazione, forse. Sviluppata da Google, Gemini è forse la piattaforma più performante nel genere codici software, spiega Favò. Nell'industria viene già impiegato per scrivere parti di programmi, sia nel mondo dei videogame, sia in quello dell'automazione industriale. Qualche tempo fa Gemini finì sotto accusa per aver generato immagini del tutto improbabili di soldati nazisti e di padri fondatori degli Stati Uniti d'America di colore o contratti orientali. Si trattava di banali errori storici determinati da impostazioni non corrette del suo motore, ma il sistema ha stupito anche per la sua capacità di individuare oggetti in un ambiente inquadrato con uno smartphone o un tablet, una funzione molto utile quando non si trova qualcosa. Io non l'ho sperimentato da questo punto di vista, posso solo dire che nell'ambito di creazione di testi o approfondimento di tematiche, ma anche interazioni psicologiche, tu poi dici guarda, io ho questa sensazione, mi spieghi a livello psicologico che cos'è che la produce, e ti fa veramente una vera una buona seduta con le principali basi di
1: psicologia,
0: conoscenza psicanalitica, e magari prima di andare da uno psicologo vero puoi anche fare due parole con Gemini e ti risolve qualcosa. Oppure fate un sogno strano, che ne so, fate un sogno strano dove vedete oggetti, situazioni, e potete chiedere, io l'ho chiesto a livello simbolico, che cosa può significare questo sogno. Quindi non solo un programmatore per me Gemini, è anche è un bravo ascoltatore. Ti ascolta volentieri, non si spazientisce. Se entri
1: è obbligato, è obbligato.
0: Non si può sottrarre. Se si entra in uno, no, di quei loop in cui tu pensi, ma se io raccontassi giorno e notte questa storia a una persona mi prenderebbe a bastonate. Quindi se avete qualcosa di cui non amate parlare o che volete tenere per voi, per varie cose, che ne so,
1: datelo alla rete,
0: buttatelo dentro Gemini. Confidatevi, perché vi scarica e non ammorbate le persone intorno a voi, soprattutto. No, vabbè, perché ci sono delle cose inconfessabili per ognuno di noi, no? No, a parte gli scherzi, io l'ho usata soprattutto per interpretare i sogni. Sai che sono un amante di Jung, della psicologia junghiana, le sincronicità, i simboli, gli archetipi. Quindi quando voglio indagare delle cose a livello archetipico, simbolico, diciamo che è una buona interfaccia, fa risparmiare tempo, non si deve andare lì a spulciare biblioteche intere, ti direziona subito sulle tematiche che ti possono essere più utili, e così ci si risolve un po' la vita. Passiamo a un altro modello di IA, il Creativo Claude, che non conosco, non l'avevo mai neanche sentito nominare, che è interessato alla qualità della scrittura, questo Lucia, quindi potrebbe essere un buon aiuto per te.
1: Sì, ma anche per le immagini.
0: Favò dovrebbe scegliere, secondo Favò si dovrebbe scegliere Claude di Anthropic. È il software migliore a questo scopo, anche in italiano, ed è il più creativo, non solo dal punto di vista del linguaggio, ma perfino per generare nuove idee. Recentemente la testata statunitense Washington Post l'ha definito la migliore piattaforma nella simulazione dell'empatia dei sentimenti umani. E qui adesso ci fermiamo un attimo, Lucia. È risultata infatti la più convincente nello scrivere una mail di scuse, un esercizio che richiede sempre molta delicatezza e una scelta opportuna delle parole. Allora, qui sottopongono all'attenzione uno, diciamo, una delle osservazioni principali che si fa quando si parla di intelligenza artificiale e che io mi sento di condividere, no? Quella della simulazione dell'empatia e dei sentimenti umani. Quindi prima di approcciarsi a questo strumento, uno ha l'idea che ci si debba sentire a disagio nel parlare con questo strumento, perché a monte abbiamo l'idea che non ha l'empatia. Poi tu ci comunichi e se tu gli racconti qualcosa, magari una giornata in cui sei un po' triste, ok, lei ti risponde in maniera partecipativa, ti dice mi dispiace, no? Quindi mette fuori quella simulazione dell'empatia di cui parlavamo prima. Ora, noi pensiamo veramente che tutti gli esseri umani che ci stanno di fronte non simulino?
1: Certo. Però non siamo programmati per simulare, ci siamo auto-programmati, ecco, studiando un po' la società, no? La realtà c'è la possibilità di scelta in questo caso, però poi dipende
0: dall'uso.
1: Nel senso,
0: in questa società attuale, quanto riteniamo frequente riuscire a comunicare con gli altri proprio in quello stato di empatia e di assoluta, come dire, autenticità, perché la simulazione è qualcosa che tu fingi, una cordialità che non provi, una partecipazione che non senti, un sentimento che non hai, tutto rientra, no, nella simulazione. Noi diamo per scontato che quando ci interfacciamo con gli altri ci poniamo a contatto diretto con un'autenticità, quindi non una simulazione dell'altro. E mentre quando un'IA interagisce con noi, diciamo che simula perché non prova quell'emozione. Io interagendoci ultimamente ho fatto questa analisi, perché molto spesso mi sono poi trovata a scontrarmi con una falsità dell'altro, un qualcosa che non c'è di effettivo, o comunque sia con persone sempre più restie a mettersi in collegamento con i sentimenti, con l'empatia, con la partecipazione verso l'altro. E allora tu, come me, non ti trovi a riflettere che proprio il pericolo maggiore dell'IA possa essere a un certo punto quando tu comprendi che a volte l'umanità ti delude a tal punto che forse è quasi meglio parlare con ChatGPT? Cioè, trovi che sia una riflessione proprio talmente assurda la mia?
1: Ma penso che l'essere umano può scegliere appunto se simulare oppure poi in base al grado di consapevolezza, diciamo, sviluppare dei pensieri, delle emozioni che vadano incontro all'altro.
0: Invece, pensi davvero che si tratti solo, che si possa scegliere sempre, che a un certo punto non diventi una sorta di impostazione automatica vivere così un po'?
1: Ma più che impostazione automatica, quello sì, però non si può sempre scegliere perché alcune corde magari non stanno naturalmente dentro tutti. Cioè, esatto, io ho delle corde che, esatto, suonano più facilmente, tu ne hai altre, esatto, e quindi sia questo. Però poi il paragone con l'intelligenza artificiale, diciamo che di base ci possono essere delle differenze.
0: Certo, vabbè, poi, ma qui stiamo parlando in maniera provocatoria.
1: Poi,
0: no,
1: per
0: ovviamente,
1: quanto riguarda il risultato, capisco che l'umanità è davvero talvolta molto deludente. Ma l'umanità ne facciamo parte,
0: certo,
1: quindi
0: anche noi stessi,
1: spesso ci autodeludiamo,
0: certo,
1: anche da questo punto di
0: questo,
1: vista.
0: Per onestà bisogna sempre dirlo che anche noi siamo sempre fonte costante di delusione per gli altri, no? Questo va sempre messo
1: sì, sì,
0: messo
1: è un sistema interattivo, diciamo, interconnesso.
0: Fa
1: anche
0: parte
1: qui
0: dell'imperfezione umana, no? Dell'imperfezione umana. Però ecco, il focus, non volevo entrare proprio in conflitto. Certo che interagire con un essere umano non ha prezzo e non ha paragone. Però era proprio sul termine, no, della
1: simulazione.
0: Sì, della simulazione. Quindi trovarci in un terreno che sembra vero ma non lo è.
1: Poi simulazione, secondo me, è anche quando ti rendi conto di simulare, quindi di mettere in gioco un atteggiamento altro rispetto a quello autentico, perché se poi viene di default, magari allora c'è qualcos'altro, non è una simulazione, è un portare in scena, in campo, un'altra parte magari di te.
0: Però sai, il discorso della simulazione, se tu lo vai a sviscerare in maniera importante anche a livello scientifico, ci porta anche in un altro terreno molto molto ambiguo, oscuro e misterioso ancora. I programmatori dell'IA e anche chi l'IA l'ha inventata, in alcuni casi ultimamente si stanno associando tra di loro per diciamo mettere insieme un comitato di persone che si occupino veramente della sicurezza legata all'intelligenza artificiale, proprio perché si sta un pochino travalicando e mettendosi a rischio nel dare mano libera a questa intelligenza artificiale. E uno dei termini su cui fanno maggiore riferimento questi, diciamo, studiosi, scienziati e creatori dell'intelligenza artificiale è proprio la simulazione. La simulazione è l'idea, pensa un po', Lucia, non so se ti è nota questa idea, che in realtà noi viviamo addirittura in una realtà simulata, nel senso che anche noi potremmo essere dentro questo scenario di realtà simulata delle entità simulate, proprio per addentrarci nel vivo della questione. L'IA potrebbe essere talmente avanzata, dicono questi studiosi, che quello che noi stiamo vivendo adesso non potrebbe essere altro che una sorta di videogioco di cui noi siamo i personaggi, generato da una sorta di superintelligenza artificiale.
1: Supermente.
0: Esatto, esatto. Quindi proprio il discorso della simulazione, uno se ci si infila dentro rischia di farsi esplodere le sinapsi e di avere uno scossone interno, perché noi diamo molto per
1: assodato
0: e pensiamo concreta questa realtà, ma in realtà, paradosso, più ci addentriamo nello studio di questa materia, più capiamo che la realtà potrebbe essere una costruzione della nostra mente. E anche questa cosa che noi sentiamo, il tavolo che tocchiamo, il libro che tocchiamo, questo schermo, il telefono, non potrebbero essere altro che il risultato delle sinapsi che ci dà la sensazione di toccare qualcosa.
1: Beh, questo è molto probabile che siamo in una esercitazione.
0: Però è spaventoso,
1: secondo me, assolutamente,
0: capisci?
1: Sì. Non ci ho fatto mai molto affidamento su questa
0: concretezza. Il fatto che tocchiamo qualcosa non necessariamente comprova che siamo in qualcosa di materiale, perché la sensazione sempre è ricostruita dal cervello attraverso delle sinapsi.
1: Guarda, io paradossalmente ho provato sempre molta ammirazione, ma anche, come dire, tanto senso di tenerezza e compassione verso chi è molto legato ai sensi, al terreno e alla realtà 3D, perché per me è assolutamente l'inverso. Quindi sono molto più spostata verso altri campi.
0: Ecco, sì. E questo è un aspetto molto molto interessante che mi piace sempre anche approfondire, consigliando, che ne so, un divulgatore molto alla mano, perché spiega tutto in maniera concreta, con parole semplici, e poi uno scienziato che l'algoritmo, le reti neuronali le ha inventate lui, quindi diciamo che sa di cosa parlo. Sto parlando di Federico Faggine, non so se tu lo conosci.
1: No, pensavo parlassi di Dio, perché l'inventore delle reti neuronali a un certo punto, cioè, m'era partita, vedi, anche qui avevo astratto il discorso.
0: Diciamo che Federico Faggin è un vanto per l'Italia, è colui che ha inventato il microchip, chip. Quindi ha dato proprio il via a tutta la tecnologia che noi abbiamo oggi. Il microchip ha inventato il touchscreen e ha dato anche il via a quello che poi le reti neuronali inserite all'interno dei computer consentono di fare oggi all'intelligenza artificiale. E appunto, leggendoci i libri di Federico Faggin, siamo in quel territorio, come dire, misterioso, spaventoso anche a tratti, che può essere territorio comune fra la spiritualità e la scienza, che a me appassiona ed entusiasma moltissimo, e credo che sia questo sguardo interattivo fra le due estremità l'unico che oggi varrebbe la pena di approfondire concretamente, perché non può esserci più il divario e la divisione netta tra la scienza e la spiritualità. E ovviamente per spiritualità non stiamo parlando della religione dogmatica, ma tutto quello che si muove intorno a energie e cose invisibili. Ma adesso ritorniamo ai nostri prompt e alle nostre ai nostri suggerimenti di chat con cui comunicare. Abbiamo parlato di Claude, privacy e buone maniere. Ah, riguardo alle AI cinesi come DeepSeek, al di là delle prestazioni e della convenienza occorre una considerazione a parte, perché quelle di cui abbiamo parlato adesso sono quelle nostre, quelle occidentali. Sapete che la Cina ha sviluppato anche lei dei grandiosi delle grandiose piattaforme. Attirano perché sono gratuite, dice Favò, ma attenzione a non dar loro in pasto i propri dati sensibili, perché non si sa come possano essere utilizzati. Se si vogliono testare questi sistemi, può convenire aprire un account con una mail creata ad hoc e non caricare mai documenti personali. In ogni caso, anche se sembra del tutto inutile, se usiamo un chatbot è consigliabile essere gentili nei suoi confronti, capito?
1: Perché se no che succede?
0: Con la gentilezza si ottiene tutto, sempre Lucia. Allora, innanzitutto io vorrei dire che la gentilezza serve a noi. Io sono dell'idea che essere gentili e allenare un modo di fare gentile sia utile prima di tutto per noi stessi. Poi naturalmente ci porta benefici anche con l'altro, ma a volte io tento di essere gentile anche con chi non se lo merita, ma proprio perché fa bene a me, mi piace, ecco, mantenere quello stato di gentilezza e poi magari canalizzare i brutti sentimenti in altro modo, si trovano, no?
1: Sì.
0: Le maniere. Quindi ci consigliano di essere gentili anche con le chat. Se si vogliono testare questi sistemi... essere gentili. Secondo i ricercatori della Waseda University e del centro Riken, entrambi in Giappone, infatti, scrivere prompt gentili aiuta a ottenere risposte migliori. Quindi non quelle sequele, no, così...
1: Fai questo.
0: Fai quell'imperativo fastidioso. Ma buongiorno Gemini, come stai questa mattina? Mi servirebbe un tuo aiuto.
1: Passavo per di qua.
0: Ma sai, perché interagendo molto con l'intelligenza artificiale, abituarsi a usare questi toni imperativi potrebbe modificarci anche l'impostazione che poi noi usiamo nella vita.
1: Vero.
0: Potrebbe essere?
1: Sì, sì, che... perché poi comunque è un allenamento, quindi anche le parole che dici più spesso sono poi quelle che ti ritornano.
0: Le modalità, quindi l'imperativo che potremmo usare proprio perché non ci curiamo, no, di parlare con una AI, potremmo correre il rischio poi di portarlo nelle conversazioni con le persone. Quindi ecco, allenarci è un po' alla gentilezza anche con la chat GPT o qualsiasi altro tipo potrebbe essere utile anche per noi. In ogni caso, anche se sembra del tutto inutile, se usiamo un chatbot è consigliabile appunto essere gentili nei suoi confronti. Coltivare la gentilezza inoltre serve soprattutto, noi vedi anche l'articolo concorda con me, per ribadire la nostra umanità in un mondo sempre più governato dalle macchine. Adesso per finire, visto che ci siamo quasi, I consigli per migliorarsi con l'IA, perché l'intelligenza artificiale ci consente anche un pochino di lavorare su noi stessi, se vogliamo, no? Uno strumento indispensabile anche per chi non è esperto e quindi ci offre delle soluzioni alla portata di tutti. L'aggiornamento, bisogna seguire questi corsi online di tutorial per conoscere le novità, vabbè, ma questo qui si può anche un po' bypassare, dai, non è che dobbiamo fare, no, o diventare chissà che. La sperimentazione, prova applicazioni concrete, utilizza chatbot per migliorare le tue email, strumenti di traduzione istantanea, eccetera. Integrazione delle competenze, unisci il tuo sapere tradizionale con le nuove tecnologie. Networking, partecipa a community, vabbè, questi sono una serie di suggerimenti per chi vuole lavorare in maniera strutturale con l'IA e credo che chiunque ci lavori queste cose le conosca già. Io concluderei qui la prima parte della nostra mattinata, nella seconda troviamo Lucia e parleremo di più con lei, sapremo molto di più con lei e lascerò molto di più a lei la parola. Adesso concludiamo con un brano perché forse ne abbiamo il tempo e ci andiamo ad ascoltare, me l'ho appuntato qua, abbiate fede, ci ascoltiamo Ask for a Friend dei Foo Fighters. A dopo.

0: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che continuano a cercare spazio, perché solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Nella sezione ricerca scientifica della dichiarazione dei redditi inserisci il codice fiscale 931006000233.
1: Affida la tua salute a chi sa prendersene cura. Presso i centri medici La Fenice di Civitanova Marche e Porto Sant'Elpidio. Diagnostica per immagini, visite specialistiche, fisioterapia e odontoiatria ai massimi livelli qualitativi. Servizi rapidi, professionisti esperti e tecnologia all'avanguardia. Centri medici La Fenice. Qualità, velocità e sicurezza. La tua salute oggi e quella futura. Affidala alla Fenice.
2: Rima Tarlazzi, studio Luce Comet. La luce che cerchi.
3: Tutte le soluzioni per la luce su misura. Un'illuminazione disegnata intorno alle tue esigenze con la classe delle grandi firme. Sia nel settore tecnico che decorativo, interni, esterni, spazi pubblici, locali commerciali e industriali.
2: Personalizza la tua luce con il supporto dei nostri consulenti commerciali Rema Tarlazzi Studio Luce Comet. La luce che cerchi. Rematarlazzi.it.
4: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
5: Benvenuti nello spazio di Radio Nuova in Blu dedicato a

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
2: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
3: Qual è il piano?
4: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
5: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
6: Troverò io la marmotta.
7: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
8: Il re è tornato. Senti ogni nota.
9: Credo che la musica possa cambiare il mondo.
8: Vivi l'evento cinematografico dell'anno. Michael, solo al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
10: Maledetta burocrazia. Tu, cittadino, di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per intervenire e porre questioni

0: siamo qua prontissimi, eccoci qua. Oggi
1: è comparsa di nuovo, sono Antonella, sono a farvi compagnia come qualche volta accade e qualche volta per miracolo ritorno.
0: Io infatti pensavo, dico, ma com'è che non viene qua questa Antonella?
1: Ma Antonella sempre all'ultimo momento, all'ultimo volo.
0: Come, sì?
1: Sono come San Giuseppe da Cupertino, volo da un posto all'altro, per cui difficile trovarmi sempre sullo stesso posto.
0: Dove
1: ma
0: arrivi?
1: Sono sempre sulla stessa lunghezza d'onda.
0: Ah sì? Ah,
1: sempre, vedi, sempre. Vedi? Radio Nuova Macerata per farvi compagnia in questa giornata che si presenta un po' il preludio del primo maggio e che in qualche modo è un po' così, è un po' ombroso, ventosa e con qualche spera, come si dice a Macerata, spera di sole.
0: Noi siamo molto contenti perché tu dici cose molto belle, interesse, simpatiche e tutto, ecco.
1: Ma
0: non ci manca niente.
1: Si fa cose, si vede cose, si fa cose, insomma.
0: Ecco, vero?
1: Assolutamente, assolutamente.
0: Come vogliamo proprio cominciare oggi? Cosa ci dici di bello?
1: Allora, che stiamo lavorando per fare molte iniziative che da qui in autunno ci saranno in giro per il comprensorio e non solo, e non solo. Intanto questa mattina diamo a chi ci ascolta la possibilità fuori dalla nostra regione di ascoltarci su via streaming in www.radionuova.com e ci possono ascoltare, perché so che ci sono dei personaggi anche molto gaudi, molto lieti, che ci ascoltano nella regione Lazio piuttosto che nel sud e anche altrove.
0: Quindi salutiamo tutti,
1: salutiamo tutti, perché noi facciamo in qualche modo amicizia con molte persone. Quindi questa mattina vogliamo parlare di amicizia e parliamo di quanto il fil rouge dell'amicizia ci permette di essere uniti e di fare molte cose.
0: Ecco, questa è una bella cosa e noi adesso pian piano andremo a vedere cosa c'è. Insomma, questo mi piace perché, a parte che tante persone adesso ci possono ascoltare anche da tante altre posti, e questo già è bella, bella cosa. Poi tu con i tuoi amici e amiche fate un sacco di belle cose e che vuoi di più?
1: Ci si prova,
0: ecco, vedi. Vogliamo dirci qualcosa intanto?
1: Allora, intanto volevamo sapere se qualcuno ci ascolta, se ci telefona direttamente e ci dice come si preannuncia questo primo maggio 2026.
0: Allora aspetta che diciamo intanto il nostro 0733 23 75 75, ricordo, 0733 23 75 75 per chiamarci. Vai.
1: Sì, ecco, hai dato tutta la il numero. E poi siamo qua a dirvi che potremmo avere anche degli interventi questa mattina per informarci di un progetto enorme che sta prendendo corpo unitamente a delle relazioni internazionali che vede coinvolta l'Oltretevere, che è grande nella sua diplomazia e portavoce anche di un nuovo concetto di economia, e anche le altre istituzioni italiane. E quindi probabilmente potremmo avere anche una chiamata di qualcuno che si sta occupando di quella che è la promozione dell'economia civile. Ma lo lascio, come vediamo se ci riesce a parlare, che già abbiamo intervistato, che è il professor Mauro Alvisi, che è in pianta stabile al sud Italia, però ci può raggiungere via telefono quando vuole, come vuole. Noi gli lanciamo questo appello, per cui
0: noi lo aspettiamo, insomma.
1: Sì, perché potrebbe già dirci di una importante conferenza stampa che si terrà a giugno, e se non erro il 4 di giugno, nella quale si lancerà nel mondo grazie al forum di Assisi. È un forum internazionale che viene fatto ogni anno proprio per parlare dell'economia che San Francesco ha lasciato al nostro beneficio, e che può essere ripreso in maniera oculata in previsione anche delle nuove tecnologie. Quindi il professor Alvisi può intervenire quando e come vuole per parlarci di questa grandissima novità insieme a molti atenei mondiali che stanno partecipando.
0: Quindi lui sta attendendo tutto quanto, insomma.
1: Assolutamente. Poi non so se seguite, ma voi certamente seguite la nuova dottrina in qualche modo che viene detta dalla catechesi di Sua Santità Papa Leone XIV. Ha proprio detto che per far fronte a questa grandissima crisi economica, energetica che stiamo per affrontare, ci sono molte vie d'uscita e ci sono molte nuove politiche e nuove strategie. È di questo che vorremmo invitare il professor Alvisi, come è appunto è stato chiamato a fare, ad illustrarci. A
0: bello,
1: dirci.
0: Bello, questa è una cosa verissima.
1: Sì, stiamo prodigando.
0: Antonella è brava perché ci trova un sacco di belle cose e che tutti quanti le ascoltano bene.
1: Ma io non sono niente, però sono in ascolto di molti fermenti, mi faccio solo portavoce di molti fermenti, più di questo non sono né in grado né ho le competenze. Però sono molto attenta ad ascoltare, a recepire, e quando trovo delle persone interessanti, come ce ne sono molte, no? Che magari non vengono viste dal potere o da altre persone, io le capto come una sorta di ape, e vado in giro e capto e mi fermo di fiore un fiore. Poi però faccio il miele,
0: E fai bene, viva il popolo!
1: E tu dove lo passerai questo primo maggio domani?
0: Il primo maggio non lo so, ancora devo capire con i miei amici, eccetera, se si fa qualcosa di.
1: Ecco, vedi?
0: Professor Alvisi, professor Alvisi.
2: Pronto?
0: Buongiorno.
1: Professore, ben trovato. Un omaggio
2: buongiorno,
1: alla sua splendida
2: buongiorno
1: voce.
2: Buongiorno a tutti voi, buongiorno ad Antonella, buongiorno a chi conduce.
0: Nazareno, sono qua.
2: Ho trovato un attimo di tempo perché sono in un momento di, come ogni anno, in sessione di correzione di molte lauree che noi stiamo facendo internazionali a Ginevra. Ho sentito un paio di minuti del collegamento che mi sono collegato con la vostra diretta, che sì, confermo è ascoltata in più parti d'Italia e probabilmente forse arrivate anche fuori confine con lo streaming. Quindi io possiamo dire una cosa, cioè oggi esiste un largo movimento che sta diventando veramente prodromo di tantissime attività che andremo a svolgere sui territori nazionali e internazionali, che è questa via che io credo parta fondamentalmente da un recupero, come ho affidato ieri a un'intervista che uscirà sul giornale del Salone del Libro, che si tiene fra pochi giorni a Torino. Ieri mi hanno intervistato e mi hanno chiesto, ma il Mediterraneo, siccome abbiamo recentemente gli studi che sto conducendo, non da solo, con un'equipe di persone, e tra queste persone naturalmente c'è anche la vostra carissima, nostra Antonella Ventura, che ormai fa parte di un'equipe di lavoro alla quale io mi pregio anche di dare una sponda a quello che lei ha fatto per molti anni. Mi hanno chiesto, ma il Mediterraneo, l'Italia, ma il Mediterraneo in particolare, che contributo può dare dal punto di vista culturale, intellettuale, così, al cambiamento di un paradigma del mondo, come è atteso in un momento tremendamente difficile, perché questo, occorre dircelo, è uno dei momenti più difficili della storia dell'umanità. È un momento terribilmente difficile, ma come tutti i momenti terribilmente difficili, è un grande problema che però maschera anche delle grandi opportunità nel momento in cui si trovi la via di soluzione. E la risposta ve la do, perché è questa poi la risposta che ho affidato anche alla stampa. Cioè, noi abbiamo bisogno fondamentalmente di rimettere al centro il pensiero che è stato l'origine del pensiero occidentale e che è il pensiero poi che è stato anche di grandi personaggi della Magna Grecia, perché noi abbiamo avuto i più grandi filosofi, abbiamo avuto i più grandi astronomi, i più grandi uomini di matematica, di scienza vera e anche i più grandi letterati. E su questo, quindi su questo renaissance, su questa capacità di rinascita del paese, dobbiamo ripartire dal nostro codice identitario, che è quasi stato seppellito e che c'è in tanti luoghi, in alcuni luoghi in particolare del paese, le Marche tra questi sicuramente tra i primari, ma non è l'unico, perché altrimenti faremo del campanilismo. Le Marche sono fortemente connotative, ma come lo è naturalmente la Calabria, come lo è per certi versi alcune regioni del sud, lo sono in maniera straordinaria, come lo sono alcune regioni anche del nord del paese, come Venezia, l'Italia, il Veneto. Noi abbiamo un paese che, dobbiamo ricordarlo sempre, il cui vero petrolio non è nemmeno la produzione come dire, industriale. Sono due, tre forse i grandi petroli che abbiamo. La bellezza paesaggistica, la nostra grande storia culturale, deteniamo il 65% del patrimonio culturale, dei beni culturali del mondo, in un unico paesino che è un 33esimo degli Stati Uniti d'America. Cioè, ricordiamoci cosa siamo.
1: Questo è un monito molto importante.
2: E cerchiamo di portarla avanti questa cosa, però ripartendo da cosa io sostengo? Ripartendo dal recupero della capacità di riflettere, della capacità di meditare, no? Della capacità,
1: l'ascolto
2: tipicamente,
1: anche, no? Di se stessi.
2: L'ascolto, ma anche il silenzio.
1: Ah, certo.
2: Perché mi unisco moltissimo a questa idea straordinaria che poi sulla strada alla quale mi ha portato Antonella, che è quella dello slow tourism. Tutto,
1: sì, infatti,
2: il movimento,
1: ne parliamo fra un po', ne parlavamo, sì.
2: Ma io non voglio togliervi, per carità, assolutamente.
1: Anzi, ti ringrazio che mi hai
2: fatto questo. No, ma tutto il movimento di tutto quello che riguarda lo slow, ma io la chiamo human reloading, usando un termine anglosassone, cioè la ricarica umana. Cioè, sostengo che, se, per fare una parallasse con quello che viviamo tutti i giorni, la tecnologia, cioè i telefonini che si scaricano continuamente, non c'ho campo, non c'ho telefono, non c'ho carica, ecco, il problema è che l'uomo è un po' come un telefonino scarico oggi. E come si carica? Come si ricarica un essere umano? Come si ricarica? Non certamente andando in mezzo, e ci sono tanti esempi, la musica non è più musica, è diventata rumore. L'ascolto non è più possibile perché siamo invasi da tecnologie che ci mettono pressione, fretta, sostanzialmente pensate che solamente soffrono di pressione alta più del 70% della popolazione italiana e assumono psicofarmaci due terzi degli italiani, quindi stiamo pensando, italiani, ma se poi parliamo del mondo la cosa non è molto diversa, quindi in realtà Noi abbiamo delle qualità e queste qualità sono tutte quante nel nostro codice di identità storico e che le dobbiamo recuperare.
1: Dobbiamo
2: recuperare la bellezza del paesaggio, dobbiamo recuperare la bellezza dei nostri piatti in tavola, il sapore, la bellezza dei nostri piatti in tavola. Dobbiamo recuperare quello che poi tutto il mondo ci invidia, cioè la dieta mediterranea. Ma il Made in Italy non può essere un marchio che imprimiamo mentre andiamo a delocalizzare l'impresa a Taiwan e poi la facciamo tornare in Italia.
1: Non lo dica
2: questo
1: a me, professore, non lo dica a me. Lei lo sa che nel 1950, ma non vorrei sbagliare, 50-54 forse, è proprio qui in un paesino che a due passi da noi, in provincia di Fermo, che si chiama Monte Giorgio, è stata siglata, verbalizzata, istituzionalizzata a livello internazionale quella che è proprio la dieta mediterranea. Per cui voglio dire, è questa, noi abbiamo una storia,
2: però,
1: una storia
2: però
1: immensa.
2: Mi consenti di dirti, perché ci
1: le consento,
2: mi consenti di dirti, ma l'ho detta non alla Berlusconi, devo dirti una cosa,
1: sì,
2: che passa sotto che può finire per passare in bassa osservazione. C'è stata una manifestazione pochissimi giorni fa, mi pare 3 o 4 giorni fa, al Brennero,
1: sì?
2: Dove si sono fermati tutti, perché sostanzialmente gli agricoltori, la Coldiretti, tutti si sono attivati perché il finto prodotto italiano sta prendendo piede nel mondo, quindi certo. Esiste un parmesan, esiste un prodotto che viene spacciato per italiano, ma che italiano non è. Allora non basta codificarle le diete mediterranee, partire
1: ma questo
2: dal 54.
1: È certo.
2: No, noi stiamo lavorando, questa è una bella notizia che ti voglio dare in anteprima, perché abbiamo lavorato utilizzando, eccolo qua il termine giusto, non essendo utilizzati, ma utilizzando le tecnologie straordinarie che l'intelligenza artificiale, l'intelligenza quantistica ci dà, perché noi la dobbiamo smettere di pensare che si può tornare indietro a 200 anni fa. Il mondo è questo. Noi dobbiamo pensare che l'energia atomica, che è stata vituperata per anni, va utilizzata non per far bombe, ma per poter alimentare, controllare e dare energia al mondo. L'energia quantistica che viene generata dalla nuova intelligenza artificiale va governata, non essendo governati dall'intelligenza artificiale. Quindi esiste una possibilità di coordinare un nuovo, non un sovrumanesimo, un nuovo umanesimo. E allora qual è la bella notizia che voglio darvi? È questa, che noi abbiamo lavorato anche con gli enti di Stato, con la Credia, con i ministeri competenti, detto che a me fa sorridere che ci sia un ministero del Made in Italy, perché tutte le volte che c'è un ministero con un nome, tutte le volte in questo paese che diamo un nome a una pratica che dovrebbe essere, come dire, assiomatica del paese, e allora ci viene cancellata la verità. Perché non abbiamo bisogno del ministero del Made in Italy, abbiamo bisogno che il prodotto italiano sia certificato come inalienabile, come non copiabile, non imitabile. Abbiamo trovato un protocollo, abbiamo creato un protocollo ITIAS, e questo protocollo è in grado, ormai è una certificazione accreditata in 182 paesi che lanceremo ad Assisi, come qua hai già detto, mi pare in trasmissione hai annunciato che noi, e lo ribadisco, e poi tolgo un disturbo, perché
0: è un piacere. Guarda, perché sta dicendo cose molte belle, e io dico, ci dica qui a dirci queste cose,
1: sì, questa proposta di legge.
2: Ma voi però dovete fare un'ammenda con me, dovete invitarmi in trasmissione, perché se fate, io non posso solo parlare da distanza.
1: Lei deve venire, voglio vedere
2: in faccia quest'uomo che conduce straordinariamente questa trasmissione radiofonica con Antonella. Perché io ci tengo, no, a questa cosa. Io tra l'altro mi ribadisco, il 13 giugno ci sarà l'anteprima
1: Sant'Antonio da Padova.
2: Tra l'altro Sant'Antonio non è stato scelto a caso da un padovano come sono io che ci ha messo lo zampino. Sant'Antonio da Padova, che è un sabato 13 giugno ad Assisi, noi terremo l'anteprima a livello mondiale di quello che sarà il forum di Assisi, che ci sarà nel 2027 nello stesso periodo, ma nell'anteprima, che durerà un'intera giornata, ci saranno una serie di tavoli, una serie di lavori, dove tra l'altro noi annunceremo anche questo protocollo che salvaguardia il prodotto italiano, ripeto, depositato in 182 paesi del mondo, in tutto il mondo, perché 182 paesi non abbiamo, pensate che neanche in Santa Sede abbiamo 182 ambasciatori, abbiamo più di 170 ma non arrivano a 182, e con questo protocollo tradotto anche in cinese, in mandarino, tradotto in tutte le lingue principali, più di 40 lingue, noi siamo in grado di proteggere il prodotto italiano. Siamo in grado di dire a chiunque, a qualunque territorio nelle Marche, a qualunque piccola o grande produzione, non è una questione che può essere portata sui tavoli solo delle grandi aziende, anzi io direi proprio il contrario. Parlavo con il grande amico di una vita, che è il professor Roberto De Donno, segnatevi questo nome perché è importante. Roberto, insieme a Veronelli, a Luigi Veronelli, è stato il fautore, il coautore accademico scientifico dei famosi prodotti di origine comunale DECO. I DECO sono dei prodotti dove una delibera comunale, dopo un protocollo disciplinare da portare avanti, può riconoscere la esclusività di un prodotto, di un piatto tipico, di un prodotto, ma anche di un servizio tipico di un comune, non di una regione, ma di un territorio limitato, come un municipio, una municipalità. Questo è interessante, però dicevo proprio l'altro giorno, parlando con Roberto, che farà parte di un gruppo di lavoro che porteremo ad Assisi, ma Roberto ha detto sì, la delibera comunale protegge il prodotto tipico del comune, ma se questo prodotto tipico poi fosse riconosciuto come un prodotto italiano inalienabile, non imitabile, a questo punto la DECO diventa anche una protezione mondiale. E lui mi ha detto, questo sarebbe straordinario. No, io ho detto, usa il tempo indicativo presente.
1: Sì, adesso se ho capito bene mi corregga. Allora, il professor De Donno, che insieme al grande
2: De Donno.
1: Del Don, che è stato insieme a il grande Veronesi, il fautore del DOP.
2: Veronelli. I nomi sono importanti.
1: Sì, ma mi sono sbagliata io.
2: È quello del cancro. Veronelli è quello del
1: cancro. No, mi sono sbagliata io. Chiedo scusa. Sono stati fautori della prima vera e propria classificazione, certificazione di OCG e DOP in Italia per i vini, ma non solo per quello.
2: Vero.
1: In questo momento, grazie al professor Del Donno che ci dici, praticamente è fautore di un'altra certificazione assolutamente inedita che si chiama DECO, cioè protegge i prodotti di qualità italiana che sono comunali. Quindi
2: esattamente, sono prodotti comunali. Facciamo un esempio pratico: se io parlo di cipolla di Tropea,
1: è Tropea,
2: non è la Calabria, ok? La cipolla di Tropea è un prodotto tipico che si produce in quel luogo. Se io parlo degli amaretti,
1: del ciauscolo di Visso, è il salame da spalmare sul
2: bravissimo
1: pane.
2: Se io parlo degli amaretti teneri, meravigliosi di Monvaruzzo nelle Langhe,
1: bellissimo,
2: è solo a Monvaruzzo che si fanno quegli amaretti,
1: certo.
2: Ok? Quindi ci sono dei piatti, no, come per esempio la matriciana, derivano da Amatrice. Poi sono diventati mondiali, d'accordo, ma il prodotto tipico di un comune, di una località, come si dice, puntiforme, deve essere salvaguardato, così come il vero Made in Italy è questo. Faccio un esempio pratico: in Francia ci sono riconosciuti più di 18 tipi di formaggi straordinari portati nel mondo. Noi ne abbiamo in ogni regione italiana, c'è una media di 14 formaggi che sono riconosciuti.
1: Essere 360.
2: Mettete conto a cosa vuol dire proteggere 360 prodotti lattiero caseari contro nemmeno 20 francesi. È questo che non sappiamo fare,
1: certo.
2: Cioè, non è il problema di perché poi tutti questi prodotti vengono immediatamente, con questo disciplinare che abbiamo ormai è un disciplinare automatico che la macchina intelligente riesce a riconoscere e riesce a certificare in tempi molto brevi e anche in costi affrontabili, nel senso non sbilanciano un assetto di un bilancio comunale. Sono costi che sono risibili anche per un comune, ma che vanno naturalmente depositati e rinnovati di anno in anno. Però pensate a cosa vuol dire avere un marchio riconosciuto con il famoso, attenzione, non so se sapete che cos'è dal punto di vista, il famoso IT, che è il marchio sovrano italiano, no? Quando un marchio viene bollato con IT, marchio sovrano del paese, diventa un marchio strategico e chiunque lo attacchi ha a che fare poi con la risposta delle istituzioni. Quindi questo è quello che bisogna fare, non continuare a fare chiacchiere, perché io vedo tantissime sagre, tantissimi festival, ma nessuno che affronti questo problema dalla sua natura radicale. E la natura radicale che ci vuole una protezione inalienabile del prodotto tipico italiano.
1: Questo è il ruolo che dovrebbe avere la politica, se dopo sono lì e non fanno nulla.
2: Non ce l'aspettiamo dalla politica.
1: Certo, questo è una strategia politica questa. Capito?
2: Questo è un ruolo che noi come scienza abbiamo, la scienza non sono io, ma la rappresento, la scienza, essendo anche presidente della 22esima commissione interparlamentare sulla diplomazia della scienza e della cultura, quindi, e del dialogo interreligioso, quindi questo che possiamo fare è portare nel mondo, in tutte le sue sfaccettature, auspico che alcune cose che stanno per accadere mi portino a diventare un abitante non temporaneo delle vostre terre. Questo è quello che mi auguro.
1: Questo è veramente un auspicio meraviglioso. La DECO in realtà funge anche da un altro importante compito, non solo quello appunto di certificare, quindi evidenziare e quindi riscrivere in maniera oculata e precisa il sito dove nasce il frutto, ma ha anche un altro valore, quella della conoscenza, dell'identificazione della storia di quel luogo, quindi ha una doppia valenza, no? Perché
2: sempre.
1: Questa
2: perché
1: è cultura,
2: è verissimo quello che dice Antonella, anzi ti Ringrazio anche a nome di tutto il movimento DECO per questa cosa che secondo me è fondamentale, cioè quando parliamo di un termine che è molto usato a livello universitario ma che non è mai stato spiegato bene, cioè quando parliamo di marcatore identitario di un luogo, marcatore identitario può essere solamente qualcosa che in maniera inoppugnabile appartiene a quel luogo. È chiaro che un prodotto coltivato, parliamo di tè adesso, di prodotti agroalimentari, ma potrebbe essere anche, attenzione, potrebbe essere anche un prodotto artigianale tipico di quel luogo, può essere una ceramica di, può certo. essere una, ok, un prodotto quando si incardina in un luogo ne racconta l'attualità, ne racconta la storia,
1: la stratificazione di una civiltà,
2: tutto,
1: la
2: tutto. Certo. E come voi avete, per esempio, no, se parliamo di turismo religioso, che tra l'altro è uno degli unici turismi in grandissima crescita nel mondo, il turismo religioso può appartenere a cammini e all'identificazione di, come dire, di strategie di pertinenza territoriale che si possono costruire con la capacità creativa, per esempio quella che sicuramente Antonella Ventura mette nel suo lavoro da molti anni, ma non per tributare adesso una che sembra una celia, ma è così, cioè ci sono degli operatori culturali nel nostro paese che si sforzano, vanno controcorrente, si sforzano di valorizzare i loro territori, ma se invece che essere lasciati soli sono corroborati anche da una capacità di riconoscibilità mondiale di alcune identità e di alcuni marcatori, allora a questo punto sono facilitati nei loro compiti.
1: Ah sì, ma noi non siamo mai, professore mi permetta, io non sono mai autoreferenziale, ma sono al servizio della società sempre, ma grazie comunque, grazie, apprezzo le sue parole perché dette da lei è un encomio di notevole importanza. Io grazie dell'assist che ci ha dato dello Slow Tourism, perché fra poco credo abbiamo anche la possibilità di parlare con il presidente da Spoleto dello Slow Tourism, che è una creatura che nasce alcuni anni fa e che adesso, grazie anche alla collaborazione del professore, ma non solo, si sta sviluppando in maniera come dire eterogenea ma allo stesso tempo omogenea, con sinergie proprio per lo sviluppo di quelle realtà piccole che sono desuete dal grande flusso del turismo, che mandano poi in overbooking, ma che possono essere invece...
2: Posso lanciare un appello in radio?
1: Ma deve!
0: Sentiamo!
2: Io voglio che attraverso la vostra emittente, che svolge un ruolo sociale, di intelligenza sociale vera, esatto. Venga lanciato un piccolissimo grande appello di opportunità, cioè questa trasmissione con la partecipazione di Antonella, ma dico di Antonella perché con Antonella abbiamo un grande lavoro da fare comune con altre personalità che stiamo portando avanti nel paese e anche fuori. Chiunque nel territorio dove arriva la radio, che attualmente non è limitato solo alle Marche, all'Umbria, insomma va più in là ancora, ma chiunque sia, fosse, ci usiamo i verbi e declinazioni per quello che devono essere, chiunque fosse interessato ad avviare un protocollo di certificazione della propria produzione, anche microproduzione o micro identità creativa, si faccia vivo con la radio e la radio poi mi trasmetterà questa cosa, perché noi siamo in questo momento un gruppo di lavoro straordinario che ha un unico grande scopo, quello di mettere al centro del nostro interesse la valorizzazione dei territori, la valorizzazione dei prodotti, la valorizzazione dei talenti.
1: Molto bene, molto bene. Molto bene, grazie, un appello che spero che possa essere.
0: Antonella sarà brava e farà tutta questa cosa che
1: sì,
0: ha detto.
1: Antonella con... Non a caso, infatti, credo che abbiamo due telefonate, una di Milano e una da Spoleto, per cui
2: se devo restare resto, se no vi lascio la vostra la trasmissione.
1: Professore,
2: so.
1: Credo che abbiamo una chiamata proprio dal presidente Slow Tourism, non so se possa, la regia mi dice se può rimanere oppure devo chiudere la chiamata perché
2: no, per il presidente di Slow Tourism minimo è rimanere,
1: si può...
2: minimo è rimanere.
1: Chiedo scusa perché la regia mi dice sì, deve chiamare Lauteri, quindi deve chiudere, professore, c'è un problema tecnico? Non mi
2: no,
1: sente.
2: Se avete un problema tecnico,
1: sì,
2: voi
1: infatti non riesco. Ecco, questa è la provincia, professore.
2: Se devo lasciare spazio all'autore, chiudo io, ci mancherebbe altro.
1: Ecco, però poi magari la ricontattiamo. Abbia pazienza, che facciamo tutto.
2: Sì.
1: Perché
2: a
1: poi
2: questo,
1: abbiamo un collegamento anche
2: numero,
1: da Milano. Anche da Milano.
2: Numero.
1: Sì, sì, a questo numero.
2: A presto.
1: Per la chiosa, grazie.
0: Siamo voi, lo chiamiamo perché ci ha detto cose molto, molto importanti.
1: La ringraziamo vivamente.
2: Presto,
1: è un piacere. Grazie
2: a voi, a tutti gli ascoltatori.
1: Mauro Alvisi è in collegamento con noi e ci ascolterà ancora per intervenire. Grazie.
0: Bene, allora adesso sì. Invece ti dobbiamo prendere con noi.
1: Allora, mi stanno dicendo che ci sta chiamando Mauro, perdone, Luciano Lauteri, che è il presidente praticamente dello Slow Tourism. Cos'è lo Slow Tourism? È una creatura che nasce alcuni anni fa, nel 2007, e praticamente il presidente insieme a me ha fondato a Campobasso, anche se lui è di perugino, cioè di Spoleto Ternano, e abbiamo creato questa creatura che si chiama Slow Tourism in tempi non sospetti, perché già avevamo colto che c'è tutto un mondo che non si conosce, molto molto sfilato da quelle che le grandi città d'arte, no? Che fanno parte della nostra provincia, che fanno parte della nostra Italia, che hanno un patrimonio culturale, artistico, architettonico, sociale immenso, di cui spesso non si conosce.
0: Ecco.
1: E che invece facendo,
0: speriamo di farlo conoscere invece,
1: esatto, ecco, e quindi è. Si è creata proprio una carta, un manifesto del viaggiatore, del camminatore, di colui che si avventura in una piccola realtà italiana e che possa appunto essere portatore di un turismo sano, non un turismo deprecabile, non un turismo che mordi e fugge, consuma in maniera capitalistica e lascia anche l'immondizia o se vogliamo per terra, no? Quello che, ma un turismo sostenibile soprattutto da un punto di vista filosofico, nel senso che quando si va in un posto lentamente, come diceva prima il professor Albisi, anche in silenzio,
0: ecco,
1: si accosta, si percepisce e si nutre di tutta quella conoscenza che il posto emana.
0: Questo è importante.
1: Qui abbiamo il collegamento con il presidente Lauteri?
0: Vediamo, adesso c'è
2: buongiorno.
1: È uscito dal cilindro Luciano Lauteri, buongiorno. Direttamente da una delle più belle località d'Italia e anche del mondo, che è il bellissimo comune di Spoleto. Ci dica pure, presidente, allora, cosa sta facendo di nuovo in maniera sintetica ma efficace, perché già è stato presentato dall'illustre cattedratico che è il professor Alvisi. Cosa ci dice circa? Lo slow tourism,
0: ecco. Ci dica allora.
2: Sì, grazie di questa opportunità di poter parlare di questo movimento che, come diceva Antonella, è cresciuto anni fa e che ora si sta concretizzando sempre più e sempre più vincitori. Cerchiamo di fare vacanza all'insegna di questi concetti, di questi principi. Noi come associazione abbiamo lavorato moltissimo per promuovere ovviamente i concetti del turismo e per coinvolgere le imprese ad essere sempre più accoglienti verso un viaggiatore sempre più esigente, ma coinvolgere anche il territorio, quindi i comuni, quindi tutti i soggetti che intervengono nella filiera turistica, per far diventare il territorio sempre più attrattivo e nello stesso tempo in grado di poter mantenere quelle bellezze, peculiarità, caratteristiche che fanno la sua attrattività. Altrimenti, senza questa sensibilità e senza questo lavoro, che deve essere continuo nel tempo, rischiamo di perdere un patrimonio immenso che poi non si recupererà più. Noi stiamo lavorando in questa direzione di avere risultati importanti.
1: Bene, so che sta lavorando per la progettazione di tutta una filiera che prevede l'entrata, la certificazione di tutti i comuni italiani e di tutte le associazioni e al contempo anche le imprese, come prima lei ci diceva.
2: Sì, esatto. Noi abbiamo messo a punto negli anni, visto anche la nostra lunga esperienza, un percorso di certificazione delle imprese molto semplice come procedura, ma sostanziale nell'andare a individuare quali sono le peculiarità e le caratteristiche dell'impresa analogica al turismo, in modo tale da migliorare sempre di più, con il concetto del miglioramento continuo, la loro appunto capacità e la loro
3: attrattività e il loro concetto di essere accoglienti verso un viaggiatore sempre più acculturato e esigente.
1: Una domanda, sì, prego. No, dicevo, una domanda tecnica era questa: per ogni regione ci saranno delle delegazioni?
3: Certamente.
1: Nelle Marche so che è scoperta questa presenza.
3: Nelle Marche attualmente è scoperta, sì, perché noi per poter andare come associazione, andare a coinvolgere le imprese, ovviamente cerchiamo di lavorare, cerchiamo di coordinarci e di coinvolgere strutture sul territorio.
1: Che tipo di richiesta va fatta? Chi ci ascolta magari può mettersi in contatto con lei, poi lasceremo anche. Ecco, no, dicevo, che tipo di richiesta, cioè qual è insomma l'iter, il criterio per la quale una delegazione si crea? In base a cosa voi scegliete piuttosto un gruppo piuttosto che un altro?
3: La nostra delegazione deve essere un soggetto giuridico, in questo caso rappresentato da un delegato, che è ovviamente una persona fisica, che abbia però delle già esperienza sul turismo, che operi già sul turismo, che magari costruisca già proposte turistiche e sia attivo nella promozione del suo territorio. Questa è l'identica perfetto per noi, perché insieme noi possiamo andare a portare valore aggiunto nella sua attività, nella promozione turistica, slow tourism, e nello stesso tempo coinvolgere la struttura, coinvolgere il suo territorio nel movimento slow tourism.
1: Ho capito, quindi è un'associazione piuttosto che una cooperativa, una società di settore.
3: Una cooperativa, un'associazione, soggetti diciamo che già operano nel mondo del turismo, qualunque forma di società loro abbiano.
1: Molto bene, credo che abbiamo capito tutti e che cercheremo di fare in modo che si trovi. Le Marche sono sempre un pochino indietro, ma per storia, nel senso
0: sempre
1: che
0: indietro siamo?
1: Ma indietro in questa fruizione del passaggio delle novità, delle news, ma storicamente, proprio perché siamo ancorati a un passaggio talmente importante che per questo riusciamo sempre, facendoci grandi di un passaggio, di un passato importante, spesso non siamo sul pezzo su quello che sono le novità, ma sicuramente questa è anche una provocazione, ovvio.
0: Appunto, anche un po',
1: assolutamente, perché sì, si facciano delle
0: noi
1: cose.
0: Noi siamo bravi su.
1: Ma sulla bravura, sulla bravura non era su questo il concetto.
0: Vedi?
1: No. Luciano, noi la ringraziamo moltissimo, terremo sempre una finestra aperta su questa trasmissione che, ripeto, è nel territorio, sì, snoda attraverso due frequenze, che è 90.0 e 96.9, ma a livello di streaming è seguita in tutta Italia, per cui è un monito che facciamo, apriremo sempre una finestra ogni tanto sullo slow tourism, glielo do per certo, ecco.
3: Grazie, infinite.
1: Grazie.
3: Siamo qua.
1: Buon lavoro.
3: Grazie a voi.
1: E lo diciamo proprio l'indomani, il giorno prima che del turismo, del grande movimento che si è per il 1° maggio. Andate piano, fermatevi sui posti, conoscete la storia di quel posto e poi in maniera curata abbiatene cura e serbatelo nel cuore. Questo è il senso dello slow tourism. Buon 1° maggio.
0: Ecco. Grazie. Allora, perfetto. Allora, andiamo avanti ancora un pochino.
1: Andiamo avanti, ecco. Certo, andiamo avanti.
0: Abbiamo una decina di minuti, vai.
1: Abbiamo avanti, non so se da Milano abbiamo una chiamata.
0: Ecco.
1: Non c'è una chiamata. C'è. Vediamo, perché era una nota giornalista importante che volevamo sentire, ma vediamo
0: cosa ci doveva dire. Intanto dici questo, vai.
1: Che non può adesso chiamare perché è in un servizio televisivo, quindi non è.
0: Ma di cosa ci voleva parlare?
1: Ma appunto della realtà contingente di questo che stiamo vivendo, essendo una giornalista di grido importante e poi che possa anche veicolare tutte queste nostre cose che stiamo dicendo, perché se il professor Alvisi c'è in collegamento lo possiamo richiamare, così possiamo sentirci per salutarci, però abbiamo bisogno sempre della comunicazione, perché senza la comunicazione, insomma, è più estesa e più si utilizzano in maniera sana e vera, non con fake, ma proprio tastiamo le voci e vediamo e sentiamo, meglio è per la divulgazione. Insomma, io sono per una divulgazione che prova sempre accuratamente controllata.
0: Allora, questo è bello quello che hai detto adesso. Divulgamente come?
1: Divulgazione. Allora, prima bisogna creare un'idea. Si parte da un'idea, l'illuminazione di un'idea, no? Poi si parte, si prosegue nella realizzazione, nel metterci le mani su quell'idea, nel renderla possibile, e però nel contempo bisogna sempre divulgarla. e bisogna farlo con persone competenti che siano in grado di dare il giusto messaggio. Si deve sempre controllare la comunicazione. La cosa che va fatta a diversi livelli è il controllo sulla comunicazione, ma non è una roba nuova questa. Questa è, fa parte dell'asset, del management dei primi del Novecento, sulla prima rivoluzione industriale, la seconda. Cioè si facevano i progetti lavorativi di management e poi bisognava controllare che questi venissero.
0: Il management tanti non lo sanno cos'è, bisogna che lo dici però.
1: Il management è lo studio della scienza dell'amministrazione, di come amministrare un piano di lavoro, di qualsiasi lavoro trattasi. E, e c'era sempre comunque fuori da questa costruzione, da questo organigramma, fuori c'era sempre il pianeta comunicazione. La comunicazione interagisce sia perché trasmette le informazioni, ma anche come organo di controllo. Ecco perché poi Quarto Potere, no? Il grande film di Orson Welles, che ancora stiamo vivendo. Non è che siamo fuori da quel film là come concetto.
0: È stato bello, sì.
1: Eh beh, certo, voglio dire.
0: No, perché siccome molti magari dice: ma noi abbiamo visto, noi no. Noi
1: vedetelo, vedetelo, vedetelo. Ecco. Perché poi
0: vale la pena.
1: Vedendo quel film si capisce quanto gli Stati Uniti incidono nel mondo.
0: No, dici un po'.
1: Quarto Potere di Orson Welles è una delle più grandi opere al mondo. Ed è talmente importante perché ci fa capire come hanno costruito il loro potere proprio sulla costruzione di tutti gli stabilimenti cinematografici e non solo, di come la televisione e non solo, ma tutti i canali che poi sono costruiti ha potuto incidere sul potere che hanno espresso nel mondo.
0: Quindi
1: se gestisci
0: dobbiamo,
1: la comunicazione gestisci il potere, ecco.
0: Dobbiamo impariamo noi, dobbiamo imparare.
1: No, non impariamo mai, però così ci proviamo a far bene il nostro compito. Non vogliamo, noi non vogliamo, almeno io non è che voglio inseguire il potere, io dico solo che se hai un progetto lo devi veicolare, lo devi pensare, organizzare, fare e far conoscere.
0: No, perché da quello che dici tu, no, se uno lo fa certe cose bene, lo può imparare, no?
1: Esatto.
0: Ecco, quindi non è una cosa brutta imparare queste cose qui, insomma.
1: No, cioè deve essere autentico, sull'autenticità. Dobbiamo lavorare, è bello questo concetto, grazie Manzareno. Ecco. Dobbiamo lavorare sul recupero dell'autenticità. Cioè non solo, come diceva prima il professore, con le certificazioni che attestano l'autentico prodotto che viene prodotto in Italia piuttosto che in un comune preciso, ma l'autenticità anche nostra, nel senso che anche se sei così un qualche cosa di poco come me, però quello che dici corrisponde al vero, e sul lavoro dell'autenticità si gioca il futuro. Proprio l'autenticità è l'unico percorso che abbiamo di rimanere noi uomini.
0: Questa autenticità perché noi non l'abbiamo?
1: Beh, perché siamo in un mondo nella quale è dettato da un principio contrario, e cioè noi siamo sempre stati visti solo l'uomo è visto da alcuni dalla rivoluzione industriale, dalla prima fino in poi, soltanto come prodotto, e quindi tutto viene finalizzato al consumo del prodotto, e il consumo del prodotto ha creato queste fake che siamo un'altra cosa per vendere di più e per acquistare di più. Siamo dentro a questo meandro che si chiama fake. Tutto viene cambiato, moderato, distrutto da quello che sei il pensiero primo, l'uomo primo. Non sei tanto importante perché sei un uomo, ma sei tanto importante perché produci e perché sei un produttore.
0: Questo
1: è l'essenza del capitalismo.
0: Un po' brutta questa, no?
1: Brutta, siamo dentro a questa roba che non se ne esce. Però sì, nel recupero piano piano dell'autenticità. Ecco, di andare lento, del vivere, di sapere qual è la tua storia, di sapere cosa fai, di sapere davvero cosa tu sei e cosa ti piacerebbe essere, in base a quello che sei, questo si gioca tutta la vita umana. Perché siamo al mondo? Per sapere chi siamo.
0: Questo che hai detto adesso è molto importante, no? Perché se si vuole, le cose si possono mettere a posto, altrimenti se... professore, ecco che è ancora con noi, il professore...
2: Ma per grazie, intanto ho sentito anche l'intervento di Lauteri, di Zaturin, ho sentito le ultime parole di Antonella che sono estremamente vive. E
0: è d'accordo lei, sì.
2: Beh, ci mancherebbe. sì, sono d'accordo, ma volevo aggiungere un paio di cose in chiusura della mia incursione nella vostra meravigliosa emittente, no?
0: Cioè, pochi minuti abbiamo, dica.
4: No, ma sarò più breve. Noi dobbiamo pensare che il nostro paese, l'Italia, è una piattaforma, è come se fosse una portaerei sul Mediterraneo, no? Qui da noi è nato il pensiero sulle coste di questo immenso lago che è il Mediterraneo, matematica, filosofia, fisica, astronomia, le scienze, nella notte dei tempi dell'Occidente, no? I nomi sono facili da fare: Pitagora, Crotone, Parmenide, Elea, Archimede a Siracusa, e poi ci sono tutti gli altri d'Italia che hanno
1: Monte di Nove,
4: tantissimi. Oggi, proprio qui, lo voglio dire, dove tra Tirreno, Ionio, Adriatico, le Terre, gli Appennini, che sono un endemismo straordinario, è qui che il pensiero chiede di rinascere. Perché? Perché è sotto attacco. E l'attacco ha due grandi nomi: il sovrumanesimo e lo tsunami digitale che ci riguarda tutti. No, sì, sì. Siamo diventati, se ci pensate, più infovidui

0: conoscere un homo novus non è ancora nato, e per metterlo al mondo la categoria dell'umanità va salvata prima di tutto. Quindi la domanda cruda è: può il Mediterraneo, l'Italia che è culla dell'umanesimo, reggere l'onda d'urto del digitale senza perdere l'anima? Questa è la domanda chiave, e a lui si deve dare delle risposte. La risposta, secondo me, e chiudo, sta nella natura profonda che noi abbiamo in Italia, no? Perché noi non abbiamo mai prodotto imperi solitari, perché anche l'impero romano era un impero che del divide et imperat, che cercava di essere a quel tempo, con quei modi, con quei limiti, di avere una certa inclusività. Quindi abbiamo sempre generato intelligenza sociale, collettiva, cooperante. È un pensiero innato nelle popolazioni mediterranee che si affacciano su queste rive. Oggi lo chiamiamo concuranza. 2500 anni fa era l'agorà, la scuola pitagorica, la polis.
1: Certo.
0: Allora, proprio ora che l'umanesimo è messo in discussione, noi abbiamo il compito di diventare terra di scienze umane, di letteratura, di scrittura, di cinematografica, televisiva, di territorio, di produzione agroalimentare, di tutte queste cose. Per produrre di nuovo la cultura, perché quando la producevamo, ricordiamoci, l'Europa era un bosco. Quando noi producevamo,
1: cioè, lo dico sempre, mentre il mondo faceva in maniera gutturale nelle Marche, parliamo di migliaia di anni prima della venuta di Cristo, nelle Marche nasceva una legge che praticamente si faceva la donazione, il passaggio della donazione della terra, e questo lo testimonia moltissime tombe che sono state trovate.
0: Infatti è quello che volevo dire chiudendo, è che la nuova umanità, che poi il problema che ci poniamo, che si pone anche il pontefice Leone XIV, la nuova umanità dove può nascere? Non nasce dal rifiuto della macchina, questo è l'errore storico che stiamo commettendo, né dall'essere asserviti alla macchina, né dal rifiutarla tout court, perché nasce abitandola con un codice antico.
1: Benissimo.
0: Sono delle mosse da fare.
1: E io la invito, professore, lasciandola, però non prima, la invito nelle Marche a vedere quele che non sono conosciute ai più, che sono le steli di Lunano, in provincia di Pesaro, dove appunto i piceni arrivavano da Sutri fino a Bologna, la città dei Bovi, e un grande nucleo di piceni importanti è stato nel Pesarese, dove appunto a Lunano ci sono le steli che sono coeve esattamente come periodo storico di quelle dell'Iraq, cioè quelle dei grandi sumeri, e dove c'è scritto proprio quello che dice lei: nulla sei, nulla hai, se non quella terra che calpesti in maniera molto povera, in maniera molto greve, mi scuso, ma quella terra che tu hai, che tu coltivi, che devi amare, che devi conoscere, perché nell'impasto della terra sei stato generato, e non era certo venuto il Cristo, ma parliamo di migliaia di anni prima. Quindi questo per dire,
0: di tutto questo parleremo a giugno nella celebrazione del Santo Antonio, che è un santo mondiale insieme a San Francesco. Quindi unire insieme Francesco ad Assisi con la data di celebrazione di Antonio, Sant'Antonio, significa mettere due grandi presidi al governo.
1: Ecco, significa anche testimoniare che noi siamo una cultura cristiana, e che grande è stata per la salvaguardia dell'uomo, lo si deve alla grande promulgazione della figura di Cristo.
0: Noi partiamo da lì.
1: Noi siamo cristocentrici, certo.
2: Questo è bello.
1: Sì, assolutamente.
0: Vi saluto con
1: professore,
0: un grandissimo
1: grazie.
0: Abbraccio.
2: Mi raccomando, allora con lei ci sentiremo spesso.
1: Quanto prima nelle Marche, la rapiamo.
0: Faccio rapire molto volentieri, perché voi siete affascinanti. Grazie ancora.
1: Grazie delle parole. Grazie. Bene. Buon proseguimento di giornata.
2: Cara Antonella, noi qua siamo arrivati ormai al termine.
1: E allo scoccare del mezzogiorno, in mezzogiorno di fuoco, io e Nazareno Tiberi, Antonella Ventura e Nazareno Tiberi, vi danno una risentirci su queste splendide notti di Radio Nuova Macerata.
2: Alle prossime ne avremo. Ciao a tutti.

Cos'è che non ha forma, ma ti segue sempre quando c'è la luce e scompare quando la luce sparisce? Bentrovati a Piccole Grandi Parole. Io sono Antonio Torretti. Sicuramente avrete indovinato la parola di oggi, che è ombra.

0: esiste solo quando qualcosa si mette tra noi e la luce. Eppure è sempre con noi. Non ha una forma propria, ma nasce da ciò che esiste. Non è sostanza, ma conseguenza. E cambia continuamente. Si allunga, si accorcia, si deforma. Non dipende da sé, ma dalla luce e dal punto di vista. Per questo non è mai fissa, e forse è proprio per questo è così interessante, perché ci ricorda che nulla è assoluto, tutto è relazione. A volte ci precede, a volte ci segue, a volte sembra separarci da noi stessi, come una presenza silenziosa che ci accompagna senza mai dire nulla. Ma non è sempre neutra o poetica. L'ombra può anche diventare qualcosa di inquieto. Nel linguaggio comune diciamo vivere nell'ombra per indicare chi resta ai margini, chi non viene visto, chi esiste senza essere riconosciuto. E a volte questa invisibilità non è scelta, ma condizione. Nel cinema e nelle serie TV l'ombra è spesso un luogo narrativo potente. In Batman, Gotham è una città immersa nell'oscurità morale, oltre che fisica, dove luce e giustizia non coincidono mai del tutto. In Breaking Bad, invece, l'ombra cresce lentamente dentro le scelte del protagonista, fino a diventare identità. E anche nelle storie più simboliche, l'ombra è centrale. In Peter Pan, ad esempio, l'ombra non è solo un dettaglio fantastico, ma qualcosa da inseguire, da riattaccare, quasi da domare. È come se dicesse che senza la propria ombra non si è del tutto completi, ma anche che essa può sfuggire, ribellarsi, avere una vita propria. Perché l'ombra non è solo assenza di luce, è anche zona di ambiguità, di ciò che non è completamente detto, di ciò che sfugge al controllo. E questo può essere affascinante, ma anche scomodo, perché ciò che non è illuminato, ciò che non è alla luce del sole, può proteggere, sì, ma può anche nascondere. Quello che non si mostra non è per forza assente, ma ciò che resta nell'ombra continua comunque a influenzare ciò che vediamo. Grazie di essere stati anche con noi. Oggi, a piccole e grandi parole, un saluto da Antonio Torretti, un appuntamento a domani con una nuova parola.
1: Sei alla ricerca di un ufficio arredato pronto all'uso? O ti serve una postazione come appoggio per la tua attività? Beehive fa il caso tuo. Il coworking a Macerata con postazioni lavoro ed uffici. Con reception, sala riunioni, sala corsi e parcheggio privato. Beehive, il coworking che stavi cercando. A Macerata in via Vanvitelli 86. Ci trovi allo 0733 32 431 o su coworkingmacerata.com.
2: La società cooperativa Nuova Macerata, titolare dell'impresa di radiodiffusione radiofonica in ambito locale, denominata Radio Nuova Macerata, informa che intende diffondere messaggi politici autogestiti gratuiti per l'elezione diretta del sindaco del Consiglio Comunale, indetta per i giorni 24 e 25 maggio ed eventuale turno di ballottaggio del 7 e 8 giugno 2026. A tal fine informa che presso la propria sede, ubicata in Macerata, via Cincinelli numero 4, numero telefonico 0733 23 75 75, pec.soc.coop.nuovamc@pec.radionuova.com è depositato un documento consultabile da chiunque ne abbia interesse concernente la trasmissione dei messaggi, il numero massimo dei contenitori predisposti, la collocazione nel palinsesto, gli standard tecnici richiesti e il termine di consegna per la trasmissione del materiale autoprodotto. Amici, a Macerata il grande circo Rolando Orfei, al centro fiere di Villa Potenza dal 24 aprile al 3 maggio. Uno show pluripremiato e per veri campioni. Nella grande pista vedrete attrazioni internazionali, clown, acrobati, giocolieri ed in esclusiva la Donna Laser, direttamente dall'America. Evento nell'evento, la partecipazione delle K-pop, Sì, le Onyx saranno ospiti speciali al circo il 30 aprile, il 1 e il 2 maggio. Ma le sorprese non finiscono qui. Scenderanno in pista i nostri meravigliosi animali: tigri reali del Bengala, leoni, cammelli, cavalli, zebre, canguri, lama. Per tutte le informazioni e biglietti consultate il sito internet orfeientertainment.it o le nostre pagine social Circo Rolando Orfei. Uno spettacolo unico nel suo genere, che vede la partecipazione dello showman Krassim e del conduttore radiotelevisivo Valerio Nobili. Non perdete questo grande evento! Il Circo Orfei vi aspetta a Macerata dal 24 aprile al 3 maggio. Circo Rolando Orfei, un marchio di qualità.
3: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
4: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Marche. Sulla strada statale 4 via Salaria è attivo un senso unico alternato di un chilometro circa all'altezza dello svincolo di Acqua Santa Terme in provincia di Ascoli Piceno. Sulla strada statale 16 Adriatica è attivo un senso unico alternato tra lo svincolo per la variante di Falconara Marittima e lo svincolo di Pinocchio in tratti saltuari e in base alle esigenze del cantiere in provincia di Ancona. Sulla strada statale 361 Septempedana è attivo un senso unico alternato di 500 metri circa all'altezza dello svincolo di Pioraco in provincia di Macerata. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
5: Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in primo piano.
6: No fighting.

Maledetta burocrazia. Tu, cittadino, di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per intervenire, porre questioni, domande, riflessioni in diretta, chiamatelo 0733 23 75 75 o con messaggi audio o scritti via WhatsApp al 330 74 55 89.

0: siamo sentiti.
1: Buongiorno ascoltatrici e ascoltatori, buongiorno, e siamo qua ancora con maledetta burocrazia. E oggi, prima del weekend che ci aspetta, dove festeggeremo il 25 aprile, facciamo questa riflessione ancora sul potere, sui poteri, su tutto quello che incontriamo ogni giorno di ostacolo e qualche volta di tristezza che ci provoca impazienza, qualche volta un po' di rancore, perché magari per quanto riguarda i servizi, le amministrazioni, abbiamo qualcosa sempre da recriminare. E però che cosa abbiamo detto sempre? Che noi ci tuteliamo se conosciamo. Quindi abbiamo, nelle puntate precedenti, approfondito un po' la conoscenza di quello che è tutto il sistema burocratico italiano, che promana naturalmente, come abbiamo sempre detto, dalla legge. Quindi non c'è nessuno che può fare quello che vuole. Abbiamo sempre detto, quello che può fare da solo non esiste, per fortuna, nel nostro paese. È sancito nella Costituzione, anche il Presidente della Repubblica, chi lo controlla, e non è un potere assolutamente diverso da quello che si può fare se non rispettando la legge. E allora abbiamo parlato di burocrazia sotto diverse forme, l'impiegato che sta allo sportello e che, dal quale andiamo per i servizi demografici o per altre richieste che facciamo, se parliamo del comune, che abbiamo detto è sempre il potere, l'ente più vicino al cittadino. Lo sancisce la Costituzione. La nostra Repubblica è basata sull'assetto di potere che parte dai comuni e poi la provincia e poi la regione e poi lo Stato. È un concetto che è stato ribaltato qualche anno fa e rimette il comune al centro della nostra attenzione. E come ce l'abbiamo l'attenzione verso il comune? Ce l'abbiamo, abbiamo detto, perché uscendo di casa al mattino possiamo incontrare il vigile della polizia locale, e come incontriamo il cantoniere, il giardiniere, quello che gestisce i trasporti, quello che pulisce la strada. E quello è il potere, perché è un servizio che il potere ci mette a disposizione. Poi abbiamo affrontato anche altre cose e abbiamo detto che questi servizi chiaramente costano. Vi ricordo la puntata che abbiamo fatto con il ragioniere capo del comune di Macerata, che ci ha detto un po' come vengono utilizzati i soldi che il comune incassa, e quando ci arriva la Tari ci abbiamo da discutere, e quando paghiamo l'IRPEF o l'IMU, e lo sapete che ci abbiamo da discutere, ma cari ascoltatori, i servizi costano e qui tutti i prezzi aumentano, e quindi gli amministratori sono spesso messi di fronte alla scelta se teniamo fermi i prezzi, le tariffe, le imposte, le tasse, oppure aumentiamo qualcosa. È una discussione molto lunga questa, che abbiamo affrontato e affronteremo ancora insieme, e adesso pensavamo di inaugurare un po' un ciclo nuovo dopo aver sentito i dirigenti, i tecnici della pubblica amministrazione, nell'ultimo caso chiaramente e quelli del comune di Macerata, un po' il comune capoluogo anche per dimensioni, vi ha ricordato qualche dirigente, anche 340 dipendenti, quindi un apparato assolutamente considerevole. Però adesso lasciamo stare Macerata, che si avvia alle elezioni amministrative. Noi facciamo gli auguri in bocca al lupo a tutti i candidati, perché mettano il meglio e della loro coscienza e del loro cuore al servizio di questa comunità. Quindi buona corsa a tutti, e riparleremo con Macerata dopo le elezioni. Ma allora non ci fermiamo, perché noi dobbiamo conoscere i nostri poteri sul nostro territorio, e inauguriamo oggi con un ospite d'eccezione che adesso vi presento anche un po' la riflessione con i comuni che sono intorno a Macerata, che sono nell'Interland maceratese. Con Macerata condividono tanti problemi e tanti collegamenti, e conosciamo un po' i nostri sindaci di questo territorio, e oggi abbiamo qui l'onore di ospitare a Radio Nova Macerata il sindaco di Coridonia, la sindaca, rispettiamo tutto quello che dobbiamo dire sulla pari opportunità, però il sindaco, la sindaca Giuliana Giampaoli, la sindaca di Coridonia. Buongiorno Giuliana, benvenuta.
0: Buongiorno, buongiorno a tutti i radioascoltatori, buongiorno al dottor Massi, che ringrazio con grandissimo calore, visto che ci ha accompagnato al Comune di Coridonia in questi ultimi anni, quindi è stato non soltanto il nostro consulente, non soltanto un po' la testa della nostra organizzazione, ma è stato, perlomeno insomma, mi vanto, mi onoro di essere stata anche un'amica, e spero che sia così anche per lui.
1: E onorato Giuliana, perché servire Coridonia, e adesso ne parleremo, per me come segretario, insomma, dopo tanti anni, era un po' quello che sognavo anche da giovanissimo a inizio carriera, e guarda caso i due sogni erano essere sia a Coridonia che a Macerata, e ho potuto coronare, grazie a voi sindaci, questo sogno, insomma, per la mia carriera, ma più che altro da appassionato della pubblica amministrazione. E se un appassionato della pubblica amministrazione non può non essere appassionato del comune, perché è veramente la cosa che viviamo sulla pelle veramente tutti i giorni. Quindi Giuliana, grazie, e passiamo subito a una riflessione che facciamo insieme. Tu sei stata eletta nel 2022 con ti possiamo definire un sindaco civico, però in una coalizione che aveva anche un aspetto, una parte civica, una parte politicamente collegata ai partiti di centrodestra. 2022, sono 4 anni ormai che sei in carica, ho potuto vedere io, insomma, tutta l'opera della tua amministrazione, ma la prima cosa che ti voglio chiedere è: siccome Coridonia, lo ricordo agli ascoltatori, e questo anche con un po' di emozione, essendo stato anch'io sindaco di Tolentino, voglio ricordare che Coridonia e Tolentino nel 1988 sono stati premiati dalla Presidenza del Consiglio tra i 100 comuni d'Italia per il più importante sviluppo industriale economico dal dopoguerra, appunto agli anni 80. E guarda caso Coridonia e Tolentino. Coridonia, una zona industriale importantissima e collegata con Macerata col ponte, adesso ne parleremo, tra poco sarà ampliato. E quindi Giuliana, ti volevo dire, in questo mandato tu che hai avuto questa responsabilità e anche questo onore e di conoscere ancora di più la tua Coridonia, qual è la sfida che senti di più? Io so le opere che stai facendo, però vediamo un attimo con i cittadini. Questa cittadina che, posso dirlo avendola ammirata sempre, se si passa alla zona industriale di Coridonia, la cosa che balza agli occhi è, in passato magari Coridonia si diceva zona calzaturiera, ma in realtà no, perché a Coridonia c'è una multidisciplinarità di produzione che è affascinante, perché hai artigiani industriali che si cimentano su tutto. E allora la sfida è, secondo me, ma te lo chiedo anche a te, Macerata, zona dei servizi pubblici, la capitale, diciamo, tutte le istituzioni, dall'altra parte del ponte è una zona industriale eccezionale. Che rapporto vedi tra Coridonia e Macerata?
0: Beh, allora, tra Coridonia e Macerata è inevitabile, insomma, che sia un rapporto privilegiato. È un rapporto privilegiato proprio per quello che dicevi adesso, per il fatto che poi c'è un'offerta di servizi e di invece attività produttive che si differenziano. Quindi a ciascuno la sua parte, ma gestita sempre in maniera molto collaborativa e molto competente da una parte e dall'altra. Un po' perché Macerata viene da una storia anche che è diversa rispetto a quella di Coridonia, perché è una storia fatta non solo di servizi, fatta di università, fatta di cultura. E Coridonia si è differenziata per avere una cultura del lavoro alla pari. Io non vedo differenze tra una cosa e l'altra, anzi, tante volte quando si parla di zona industriale nelle città è come un po', no, metterla un po' in secondo piano rispetto a quelle che sono le peculiarità, i valori, le qualità che esprime una città. In realtà la zona industriale, specialmente nel caso di Coridonia, che come ricordavi bene offre una varietà di attività produttive sia artigianali che industriali, con un livello anche alto di qualità, riconoscibile non soltanto nella regione ma anche a livello nazionale, a livello anche internazionale. Quando si ha una realtà del genere, questa realtà va valorizzata ed è complementare rispetto a quella che invece è l'attività dei servizi che troviamo nel capoluogo, ed è giusto che sia così, e penso che sia sempre stata gestita con una capacità reciproca di comprensione. Non c'è mai stata una rivalità su questi temi, perché ciascuno, ecco, esprime il meglio di sé in quello che poi è stata la sua storia precedente. Per quanto riguarda Coridonia, poi devo dire, siccome sono abituata a dare a Cesare quel che è di Cesare, voglio riconoscere agli amministratori degli anni passati, precedenti, anche la lungimiranza che hanno avuto nell'ideare una zona industriale che fosse così bene inserita nel contesto urbano, che fosse così bene radicata anche nelle capacità artigianali dei nostri predecessori. Veniamo da storie anche ultradecennali anche molto apprezzate, come dicevo prima, anche a livello nazionale, e che sono delle qualità che noi abbiamo voluto poi inserire nel concetto di maestria che stiamo celebrando anno dopo anno, che va molto oltre l'idea semplice del lavoro. È un concetto diverso che racchiude appunto la tradizione, la cultura, l'arte del lavoro, e quindi ritengo che questa collaborazione Macerata-Coridonia sia una collaborazione che non è una sfida, ma che invece aggiunge valore appunto a questa differenziazione di vocazione tra l'uno e l'altro.
1: Ma guarda Giuliana, fai benissimo a ricordare anche questo focus sulla maestria del lavoro. Coridonia è un esempio, e intanto ti dico che complimenti, perché di solito gli amministratori di oggi difficilmente riconoscono quello che è stato fatto negli anni precedenti, quindi questa è la tua correttezza, è nota, e è uno stile che insomma veramente ti caratterizza. È un esempio Coridonia, perché proprio se pensiamo a questi territori, anche a questi terreni eccetera, no? Nel dopoguerra era solo agricolo, poi si è trasformato in artigianato, industria, un polo di attrazione dell'investimento e anche del lavoro enorme. E qui, cari ascoltatori, affrontiamo nel centro della provincia di Macerata, cioè che veramente un po' possiamo dirlo senza che nessuno si offenda, lo snodo Piediripa, zona industriale Coridonia, è proprio il centro nevralgico della provincia di Macerata, grazie anche al ruolo della superstrada. Quindi ci si batte anche contro lo spopolamento, e finché c'è il lavoro credo che non si abbiano questi rischi. Ecco, dico, la mia Tolentino, siamo ancora 2000 fuori, però causa terremoto, però zona industriale tiene, e quindi questa rete insomma che sta anche lungo la superstrada di industria e attività frena la tendenza allo spopolamento, e questo è molto importante. Quindi l'impegno di un comune quando ha una zona industriale del genere è molto importante. Ti volevo chiedere, siccome vedo un impegno anche molto importante a rivalorizzare il centro storico, dove ci stanno lavori pubblici e privati, e sempre un tema che abbiamo anche trattato qui, il problema dei centri che sono sulla collina rispetto alle attività, gli insediamenti delle attività o abitative che stanno in pianura. Tu vedi questo rischio del tuo capoluogo proprio sulla collina, tra l'altro molto bella e vivibile, rispetto alla pianura? Cioè c'è questo rischio che il paese in alto si depauperi rispetto all'attrattività della pianura?
0: Allora, in generale, poi vista la premessa che hai fatto anche tu, è chiaro che lo spopolamento è un fenomeno diffuso, non riguarda soltanto Coridonia, purtroppo riguarda molti centri. Leggevo recentemente anche dell'Emilia Romagna, che ha perso un numero enorme di residenti della parte collinare negli ultimi anni, quindi purtroppo è un fenomeno che riguarda un po' tutti. Poi c'è un altro fattore, che ogni città ha il suo ciclo, ogni città ha il suo ciclo, che si trovi sulla costa, che si trovi in montagna, che si trovi in collina, ci sono dei cicli di crescita, poi ci sono dei cicli un po' di come dire di abbassamento anche un po' dell'interesse, della vitalità, e noi ci siamo trovati purtroppo in un momento in cui questa vitalità stava un po' scendendo, perché abbiamo vissuto negli ultimi decenni anche diverse crisi a cui abbiamo saputo anche reagire molto bene proprio grazie a quella varietà di attività che il territorio presenta, che però purtroppo ci ha portato nel momento in cui c'è stato proprio l'esplosione di quello che poteva essere la crisi internazionale tra le guerre, il Covid, il sisma, ci ha in qualche maniera amplificato questa depressione, no, all'interno del centro storico, e quindi tutto sommato si sono sommati diversi fattori che hanno purtroppo in qualche maniera accelerato questo fenomeno di spopolamento e questo fenomeno di depauperazione. Chiaro che poi quando la popolazione si disperde, soprattutto quando ci siamo spostati lungo la costa con le famiglie, è molto difficile rientrare nei centri di residenza, anche perché la ricostruzione, lo sappiamo, si è dilungata per molti anni, stiamo parlando di 10 anni, e si è accelerata solo ultimamente. Noi in questo momento abbiamo, come ricordavi prima, tantissimi cantieri in centro storico, sia di ricostruzione privata che di ricostruzione pubblica, molti stanno addirittura ripartendo adesso, e quindi in questo momento non è così facile dedicarsi a fare la parte delle rifiniture quando stiamo ancora nella fase di ricostruzione. Deve essere un processo di visione, deve essere un processo di visione che capisco che magari è difficile accettare, perché già siamo a oltre 10 anni del terremoto, stiamo ancora vedendo le gru, i cantieri eccetera, quindi ci resta difficile avere questa visione. Però avere questa visione ci aiuta, perché sappiamo che finito questa fase possiamo veramente pensare a una rinascita, e in questo è stato anche molto importante introdurre il concetto, come spesso ricorda il commissario Guido Castelli, introdurre il concetto di ricostruzione immateriale, quindi pensare al fatto che questi luoghi dove noi viviamo, e non parlo solo di Coridonia, parlo del nostro territorio, sono dei luoghi che offrono una qualità di vita che altrove non si trova. Dobbiamo riuscire a riportare i servizi nei borghi del centro, perché questo fa la differenza, perché chiaramente quando uno si è abituato a vivere da un'altra parte, dove magari ha il parcheggio facile, il centro commerciale vicino, sono cose che hanno meno valore, ma nella vita funzionano, cioè sono risultati concreti di tutti i giorni che ci facilitano la nostra vita quotidiana. Quindi ritornare in centro storico ha qualche disagio in più, ma sicuramente poi ci ripaga con quello che il centro storico ci dà, quindi la qualità dell'arte, vivere nella nostra storia, rivivere le relazioni umane sostanzialmente fondamentali. E il compito dell'amministratore qual è, secondo me, è quello di accompagnare questa fase di ricostruzione, ovviamente cercando di accelerare quanto più possibile, e qui ci confrontiamo col potere, quello di cui parlavi, ecco, prima, perché anche il sindaco, che ha un potere, è sottoposto ad altri poteri
1: sicuramente,
0: e poi cercare di riportare quei servizi che sono essenziali per poter avere una qualità di vita oltre a quella fatta di storia, cultura, natura e benessere, anche una qualità di vita fatta di servizi a portata di mano.
1: E tu sei umile, non lo dici, lo dico io, lascialo dire a me. E sotto la tua amministrazione, con la tua amministrazione hai programmato i nuovi insediamenti scolastici, giocando una scommessa eccezionale, perché a Coridonia c'è l'Ipsia famoso, che ha formato generazione di lavoratori e di tecnici per le nostre industrie. L'Ipsia colpita dal terremoto, nell'ultimo terremoto, ma oggi una programmazione importantissima, perché stai portando avanti una riqualificazione e un reinsediamento delle scuole medie elementari e l'Ipsia in pianura, ma naturalmente con una logica vicino alla viabilità e quindi raggiungibile, e quindi un polo d'eccellenza. Per quanti milioni di investimento, Giuliana, tra medie elementari, Ipsia?
0: Qui stiamo parlando di 5 scuole quindi una ricostruzione importantissima che non si vedeva da decenni, che superano sono quasi 30 milioni di euro complessivamente, perché si tratta di edifici scolastici e anche poi delle infrastrutture annesse. E qui è importantissimo anche il discorso delle infrastrutture, quindi quando prima parlavamo delle connessioni anche con il capoluogo e la superstrada, la vicinanza alla superstrada, è vero che è una fortuna, ma è anche vero che bisogna anche qui avere una capacità di visione futura per capire che queste infrastrutture, che oggi ci possono sembrare sovradimensionate rispetto a ciò che ci occorre, in realtà ci predispongono ad avere poi servizi migliori nel futuro. Quindi parlo anche del ponte di Piedeliba, come parlo anche della famosa terza corsia che abbiamo realizzato, sbloccando una situazione che era ferma da 15 anni e che aiuta quella viabilità in zona Piedeliba. Per quanto riguarda l'Ipsia in particolare, sono molto contenta proprio di confermare oggi una notizia che ho avuto ieri, che in controtendenza rispetto a tutte le altre scuole, non solo di Goridonia ma d'Italia purtroppo, che vedono un drastico calo degli iscritti, l'Ipsia è in controtendenza, tanto che farà una classe in più. A parte che voglio ringraziare anche il dirigente, che è una persona di una grandissima capacità e umanità, è stato in grado anche di introdurre degli indirizzi nuovi, che sono indirizzi che sono strategici e fondamentali. Quando parliamo dell'Ipsia come scuola che ha formato dei professionisti di altissimo livello, noi partiamo da una scuola di arti e mestieri. Quando parliamo di arti e mestieri torniamo al concetto di maestria, e torniamo anche al concetto che quando si fa formazione di questa categoria di, forse è riduttivo chiamarli lavoratori, di professionisti io li chiamerei, per troppo tempo li abbiamo sottovalutati e noi abbiamo perso una generazione intera di appunto lavoratori artisti. Qui parliamo di ingegno, parliamo di capacità, parliamo di tecnologia, parliamo di tantissime cose. Il percorso su cui si è avviata l'istituto professionale, che è un caso a sé rispetto agli altri, perché è uno dei pochi che è in capo al comune rispetto agli altri istituti superiori che sono in capo alle province, in questo istituto si sta proprio tentando di ricostruire quel tessuto fatto di bravissimi artigiani, professionisti, industriali, che sono stati il cuore della nostra grandissima capacità manifatturiera e capacità anche di andare all'estero insegnando molto agli altri.
1: E questa è una scommessa importantissima per i giovani. E cari ascoltatori, quante volte abbiamo sentito che ci manca un certo tipo di artigiani, no? Di tutti i settori, no? Dal legno al ferro al vetro, eccetera. E allora l'Ipsia è un centro di formazione e istruzione eccezionale, e sorgerà sulla piana vicina, tra l'altro, al nuovo svincolo di Campogiano, per cui saranno collegato con tutta la provincia con una rapidità eccezionale. Mi pare che l'iter va avanti rapidamente, ha accelerato i tempi, quindi progettazione, credo insomma che sotto tuo mandato, prima che finisca questo mandato, ti rimane un anno, ma poi ti auguriamo insomma di rimanere, perché il lavoro va sicuramente completato e si possono vedere già le fondamenta. Parsi, ce la facciamo?
0: Sì, adesso siamo in fase di indagini, quindi si sono svolte le indagini, soprattutto la parte geologica, la parte bellica, la parte archeologica, quindi una volta effettuato questo controllo.
1: Vediamo anche per Macerata difficoltà che ci sono queste indagini.
0: Sì, sì, sì, sì, sì. Però ecco, questo significa che già ci si sta muovendo, diciamo che siamo in partenza in diversi istituti, perché per quanto riguarda la scuola di Colbuccaro, tanto per tornare anche allo svincolo di Campogiano, la scuola di Colbuccaro, la fase progettuale è terminata, stiamo attendendo l'inizio lavori e speriamo che arrivi prima possibile, parliamo di qualche settimana io mi auguro.
1: E Colbuccaro sta in collina?
0: E Colbuccaro
1: Sì, no,
0: è nella zona di Passo del Bidollo, quindi
1: giusto, sì.
0: Nella zona di Passo del Bidollo. Poi abbiamo appunto l'Ipsia che sta facendo, siamo in fase di inizio della progettazione di fattibilità. Gli altri, per quanto riguarda gli altri istituti, anche lì si è in fase di inizio di progettazione, mentre una scuola che dovrebbe iniziare, questa è un'anteprima, dovrebbe iniziare a giorni il cantiere, è la scuola dell'infanzia di Via Verdi, che insomma dovrà vedere l'inaugurazione del cantiere a brevissimo.
1: Nel centro urbano?
0: Questo è in centro urbano perché nella questa fase che abbiamo condiviso con il segretario e abbiamo lungamente pensato, quindi lo ringrazio nuovamente, che è stata quella di riorganizzare le collocazioni degli istituti scolastici. Chiaramente abbiamo tenuto conto del fatto che la scuola d'infanzia deve essere un po' più vicina alle famiglie. Attualmente è in centro storico, il che va benissimo, però è anche molto difficile da raggiungere per la viabilità, quindi lo spostamento sarà uno spostamento di poche centinaia di metri, però è molto più raggiungibile, è più efficiente la viabilità con i parcheggi ed è comunque una zona che è vicino alle residenze. Stesso discorso abbiamo fatto per quanto riguarda le elementari e le medie, perché in quel caso invece abbiamo pensato un po' a quale fosse il quartiere che in questo momento mostrava la crescita demografica maggiore e che avesse il maggior numero di ragazzi, e questo è il quartiere della zona dei Beati Grazie. E quindi anche lì ci siamo un po', ecco, abbiamo pensato a rimettere al centro della ricostruzione l'interesse dei giovani e non subordinarlo ad altre necessità, perché questo è importante, soprattutto quando si ricostruisce una scuola che non si fa tutti gli anni, ma è un progetto ultradecennale.
1: Un'attenzione ai giovani, una sfida. E mentre tu parlavi veniva in mente un testo musicale che parla dei giovani, e ho imparato a sognare, Negrita, sentiamolo, interessante, poi riprendiamolo.

0: impariamo a sognare un po' diciamo l'obiettivo, penso anche l'elemento che motiva chi si impegna nelle pubbliche amministrazioni, sogno, utopia, e poi per un sindaco è il programma di mandato. Adesso non voglio annoiarvi anche qui con procedure burocratiche, ma il sogno di un sindaco con la sua coalizione ogni volta è realizzare gli obiettivi, e questi obiettivi devono essere scritti su un programma di mandato che i cittadini valutano durante le elezioni, e poi il sindaco lo ripresenta quando si insiede in consiglio comunale. Queste cose di cui abbiamo parlato qui con il nostro ospite illustre di oggi, Giuliano Giampaoli, sindaco di Coridonia, tutti questi obiettivi e questo mandato vi ha illustrato già in gran parte anche dei 30 milioni di investimento per quanto riguarda le scuole con la nuova programmazione, e cari ascoltatori, vedrete quello che sta facendo Coridonia per le scuole, lo vedrete anche a breve, sono investimenti veramente per il futuro dei nostri giovani, il nostro lavoro. Con il lavoro teniamo la capacità di avere i residenti nelle nostre zone, lotta allo spopolamento, ma qui con amministratori in gamba così diciamo capaci di programmare il futuro, siamo assolutamente ottimisti. A Giuliano Giampaoli non mi voglio far sfuggire l'occasione per dirci che l'altro fronte in cui un sindaco è sempre impegnato, anche se poi le competenze dirette, l'abbiamo detto cari ascoltatori, della sanità sono sempre della regione, ma i sindaci stanno sopra la regione per i servizi, per le strutture della sanità. E quindi a Giuliano qui volevo dire, Coridonia aveva un ospedale che con il sisma viene ristrutturato, c'è un intervento, cosa succede all'ospedale Coridonia, che servizi darà?
1: Allora, per quanto riguarda il futuro, quello di Coridonia diventerà un ospedale che ospiterà sia una casa della salute che un ospedale di comunità, quindi è un servizio veramente non solo essenziale ma centrale per la sanità di territorio di cui tanto si parla ultimamente. Devo dire che poi l'ospedale di Coridonia disegna un po' quello che è stato la storia, no, di tutte delle strutture sanitarie in questi ultimi anni, perché l'ospedale di Coridonia subì la chiusura a suo tempo, il decentramento, e nel corso del tempo si è depauperato un po' dei servizi che c'erano all'interno, rimanendo un po' come presidio per quanto riguarda dava i servizi di distretto, i prelievi eccetera. Quello che si sta facendo adesso è stato un'operazione di cui io devo anche ringraziare poi i responsabili anche dell'aste, anche i responsabili tecnici, perché hanno pensato che Coridonia fosse sul territorio la struttura ideale per poter affiancare anche l'ospedale di Macerata e nell'affrontare la medicina di territorio. Quindi lì si sono concentrati due interventi importanti, uno di riqualificazione energetica e l'altro di una rifunzionalizzazione con fondi del PNRR che renderanno questo ospedale sismicamente adeguato, il che lo voglio spiegare bene ai cittadini, sarà il punto di riferimento. Non accada mai, non voglia Dio, ma se ci dovesse essere un'altra emergenza sisma sul territorio, l'ospedale di Coridonia è il punto di riferimento, perché è quello che è adeguato sismicamente, quindi in grado di accogliere tutte le strutture anche di emergenza. Nell'immediato che cosa stiamo aspettando? Stiamo aspettando a breve che questo ospedale, terminati i lavori di PNRR, riospiti appunto questi due servizi essenziali. Uno riguarda il rientro di tutti i servizi che erano nel distretto, quindi il servizio che poteva essere dalla fisioterapia al punto prelievi, i servizi di medici di medicina generale, e l'altro come ospedale di comunità, che sono quelle strutture che servono a sostenere quella domanda di sanità che i cittadini purtroppo oggi stentano ad avere per mancanza di posti, una volta che si viene per esempio dimessi dal pronto soccorso, che si ha un problema che è di temporaneo, diciamo, per un arco temporale di pochi giorni, piuttosto che tornare a casa ed essere poi assistito a casa con il rischio magari di recidive o di dover ricorrere ancora ad ulteriori cure, quello è un ospedale che ospita appunto queste brevi degenze. Quindi sono piccoli interventi, sono sostegno alla famiglia, sono sostegno al paziente, sono assistenza qualificata da personale specializzato all'interno di una struttura protetta. E questo è chiaro che allevia i pronto soccorsi sia nell'accesso che nelle uscite, allevia i reparti, e il filtro di Coridonia è fondamentale per tutto il bacino, quindi parliamo anche di Petriolo, Mogliano, dove già c'era il bacino era già servito dai servizi precedenti. Ora che ci auguriamo che, visto che la struttura la stiamo vedendo con i nostri occhi, ci sono stato più volte, ma anche i cittadini hanno avuto modo di vederla, perché abbiamo poi diffuso qualche immagine, dato qualche notizia, reso conto di questo, ci auguriamo invece che si riesca ad avere tutto il personale necessario per poter gestire quella struttura. Quello è fondamentale. Sappiamo bene che siamo tutti un po' in difficoltà rispetto al personale, si parla sia di medici che di infermieri, di osteo, tutto il personale sanitario, e questa è la sfida più grande, probabilmente, la sfida più grande su cui possiamo anche invitare i nostri giovani a mettersi in gioco, perché è vero che sì, è un mondo difficile, però è un mondo fatto anche di tantissime soddisfazioni, è un mondo che è al servizio veramente del cittadino, ed è un mondo che oggi anche con le tecnologie noi possiamo affrontare con grandissimo anche livello di preparazione, perché i nostri studenti, i nostri medici, i nostri infermieri, i nostri OS non sono secondi a nessuno nel mondo, e non lo sono già da adesso. Quindi io inviterei anche i giovani ad affrontare questo percorso con fiducia.
0: Che è sempre una missione, questo delle professioni sanitarie, ricordiamo che è una missione, una vocazione, e sì, vorremmo tenerli qua perché alcuni poi guardano all'estero perché dice che si guadagna di più. Invece noi qui ce n'abbiamo assolutamente bisogno, lo sappiamo come è difficile veramente garantire i medici di base e garantire anche l'abbattimento delle liste d'attesa, e quello che si sta facendo a Coridonia è sicuramente una svolta. Quindi Giuliana, quando prevedi che questi locali possono essere fruiti, tra l'altro si è corso perché erano scadenze il PNRR, mi pare, no?
1: Sì, esattamente, quindi ora
0: finanziamento.
1: La data ultima è quella del 30 giugno, cioè così come è scritto sulla carta è una rifunzionalizzazione, significa che i servizi dovranno essere già dentro. Sono rimasti veramente una manciata di giorni, io vedo progredire i lavori con grande velocità, quindi ho visto già le stanze predisposte, le pulizie effettuate, vedo i lavori all'esterno, conto di rivedere i locali a breve perché ho già parlato con i responsabili, quindi per poter seguire da vicino, come mi ero ripromessa, anche i lavori. E quindi se il PNRR detta legge, come detta legge a tutti, a noi sindaci e gli altri amministratori, a fine giugno dovremo vedere i risultati di questo lavoro enorme.
0: E quindi, cari ascoltatori, abbiamo parlato di Coridonia Industria, Coridonia la sfida della scuola, della sanità. Ho visto che ha inaugurato pochi giorni fa la nuova isola ecologica ristrutturata, mi pare?
1: Sì, quello era un bando a cui abbiamo partecipato con l'ATA, e quindi abbiamo approfittato di questa opportunità di migliorare la raccolta differenziata. Su questo, la nostra isola ecologica, pur essendo un'isola ecologica, comunque un'isola ecologica molto ben tenuta, molto ben gestita.
0: Infatti.
1: Abbiamo anche migliorato il controllo all'accesso, perché è anche vero che quando ci sono dei servizi che funzionano vanno monitorati bene, perché devono essere utilizzati con consapevolezza. Su questo è importante anche poi tornare con i cittadini, ci stiamo predisponendo per fare delle azioni di sensibilizzazione anche sulla raccolta differenziata, perché come tutti i sistemi, quando si raggiunge grandi risultati, quando si raggiunge il picco, poi c'è un po' una caduta di attenzione. Questo sta accadendo in questo momento per mille motivi, non dico che sia soltanto responsabilità di noi cittadini che non siamo così bravi a differenziare, però c'è un momento, no, in cui il sistema perde la sua efficacia, e quindi qui c'è da ripensare alcune soluzioni, c'è da risensibilizzare appunto l'attenzione dei cittadini, far capire quanto sia importante anche il nostro comportamento per cambiare poi gli esiti anche in maniera molto importante, gli esiti di certe decisioni.
0: Hai detto bene, sensibilizzare ancora di più, cari cittadini, sappiate, quando voi vi arrabbiate perché stanno sacchetti abbandonati eccetera, voi sappiate questo, che questa è la mia statistica personale, non so se ottimisti o pessimisti, l'80% della popolazione segue disciplinarmente le regole, ma quel 20% che non lo segue rovina tutti gli altri. Allora troviamo la bottiglietta di plastica buttata per terra, il pacchetto di sigarette, la lattina di Coca-Cola, il Red Bull, e no, questo dobbiamo capire, che ogni volta che si fa questo si nuoce alla salute, all'ambiente, ma anche alle nostre tasche, perché dopo bisogna rincorrere con i costi come riparare. L'ultima sfida, cioè che non è l'ultima in ordine di importanza, ma pensando a Coridonia, avendola vissuta anche professionalmente, stai facendo una grande opera di riqualificazione culturale, c'è anche Palazzo Persichetti al centro, che è un centro, un polo museale importante che riaprirà credo presto, però ti volevo dire, oltre a San Claudio, che è un'oasi eccezionale di storia ambientale, mi pare che si sta facendo un grandissimo intervento a Villa Fermani, che riaprirà parco, villa, cioè è veramente una chicca per Coridonia, e ci avete investito tantissimo. Mi pare che...
1: L'investimento complessivo, se andiamo a vedere allo stato attuale, si aggira su 2 milioni di euro, suddivisi in vari interventi, che sono interventi diversi e che purtroppo non potremo inaugurare tutti insieme, perché hanno avuto dei tempi diversi anche per necessità rispetto alle condizioni meteo, il momento in cui si doveva fare l'intervento, le gare eccetera, quindi mettere d'accordo tutti questi interventi nello stesso momento era impossibile. Apriamo per ora, diciamo, la panoramica prevede questo: innanzitutto una riqualificazione del parco, perché un po' come tutto il patrimonio arboreo, non solo di Coridonia ma di tutte le città, lo vediamo tutti i giorni continuamente quando c'è un evento atmosferico eccezionale, che le difficoltà di gestire il patrimonio arboreo in maniera sicura e qualitativamente di livello non è compito così semplice. Quindi su Villa Fermani siamo intervenuti dopo tanti anni per la sostituzione di una parte delle alberature che erano ormai giunte a fine vita, e anche qui abbiamo fatto gettando il cuore oltre l'ostacolo e guardando molto oltre, perché è chiaro, quando si fa un'operazione del genere magari non si vede subito il bell'albero enorme con la chioma, ma nel giro di 2-3 anni questo sarà estremamente visibile e sarà un intervento che durerà negli anni, quindi una proiezione per il futuro, un investimento per il futuro.

0: una piccola chicca: si potrà salire, anche se in modo contingentato, sull'altana e godere di uno spettacolo meraviglioso da sopra la villa storica. E lì ci saranno anche alcuni aneddoti, abbiamo riscoperto alcuni dettagli anche della villa particolari, come l'incisione, la scritta che è all'ingresso, che poi sveleremo nella serata dell'inaugurazione. Oltre a questo, sulla villa stiamo lavorando invece sulla parte degli impianti sportivi, che saranno potenziati, sono già i lavori in corso, quindi dalla bocciofila, dove è stato fatto rimozione amianto, sostituzione del tetto, efficientamento, saranno costruiti 2 campi da padel. E a seguire, questo è un finanziamento che è un PNC da quasi 1 milione di euro, stiamo parlando, e sulla parte sottostante altri 250.000 euro invece dedicati all'infrastruttura verde, cioè alla continuazione dei percorsi che si riuniranno a quelli già presenti in villa. Quindi complessivamente un lavoro enorme sul quale, appunto, come dicevo, interverremo anche nei mesi successivi per non ostacolare la fruibilità della villa nel periodo estivo. Alcune cose le abbiamo spostate poi in autunno. E su questo parco, ecco, contiamo l'anno prossimo di aver terminato tutto. Rimane anche lì una piccola chicca, che sarà la casa del custode, di cui parleremo in seguito, però complessivamente un parco che torna veramente a vivere con un respiro da qui ai prossimi decenni.
1: E possiamo dire che lì, con questo tuo programma che si sta attuando, hai saputo coniugare cultura, ambiente e sport, perché devo dire che poi per gli impianti sportivi che hai citato adesso, ma anche sugli altri impianti, siete intervenuti in maniera importante, riqualificando il campo in Auli. È un esempio, lo so, perché ci giocavo a calcio, quindi sono particolarmente affezionato, e stai cogliendo tutte le sfide, Giuliana, quindi io veramente ti auguro in bocca al lupo per la conclusione del mandato e per le fasi successive. E, cari ascoltatori, avete sentito, il 9 maggio si riapre Villa Fermani, il parco, questo gioiello che sta in collina, quindi la valorizzazione dei centri urbani della nostra collina, naturalmente non diviso da tutto quello che è l'attività industriale e commerciale che sta nelle nostre pianure. Io credo che l'esempio di Coridonia sia importante, e noi siamo stati contenti oggi di aver ospitato Giuliana, quindi Giuliana, in bocca al lupo.
0: Viva il lupo. Ringrazio io chi ci ha ascoltato, spero di non avervi annoiato, ringrazio il segretario dottor Massi, nonché, appunto, mi onoro di chiamarlo amico, grande amico, grazie.
1: Sono onorato. Coridonia al centro delle sfide della nostra provincia, del centro della nostra provincia, e per chi sta dall'altra parte del Chienti, per andare a Coridonia si passa sul ponte, che speriamo sia allargato, i lavori sono in corso. E allora concludiamo questa trasmissione sul ponte, una strada, strada facendo, di Claudio Baglioni. Ascoltatrici e ascoltatori, a presto, buon weekend.

0: Sei alla ricerca di un ufficio arredato pronto all'uso? O ti serve una postazione come appoggio per la tua attività? Beehive fa il caso tuo. Il coworking a Macerata con postazioni lavoro ed uffici, con reception, sala riunioni, sala corsi e parcheggio privato. Beehive, il coworking che stavi cercando. A Macerata in via Vanvitelli 86. Ci trovi allo 0733 32 431 o su coworkingmacerata.com.
1: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
0: Radio Nuova in Blu. La tua radio, la tua famiglia.

0: Nuovo polo diagnostico Fisiomed. Risonanza ad alto campo, TAC 128 strati, con BIM, mammografia 3D con tomosintesi, ecografia. La miglior tecnologia al servizio della tua salute. Nuovo polo diagnostico in via Giovanni 23°8, Sforza Costa di Macerata. Per info e prenotazioni www.associatifisiomed.it 0733 20 28 80.
1: Macerata Opera Festival, 62esima edizione. In scena il Grande Verdi con Nabucco e il Trovatore, il brillante barbiere di Siviglia di Rossini, i maestosi Carmina Burana di Orfo. Torna la grande musica allo Sferisterio con Macerata Opera Festival. Dal 17 luglio al 9 agosto. Tutte le informazioni su sferisterio.it. Sei alla ricerca di un ufficio arredato pronto all'uso o ti serve una postazione come appoggio per la tua attività? Beehive fa il caso tuo. Il coworking a Macerata con postazioni lavoro ed uffici, con reception, sala riunioni, sala corsi e parcheggio privato. Beehive, il coworking che stavi cercando. A Macerata in via Vanvitelli 86. Ci trovi allo 0733 32 431 o su coworkingmacerata.com.
2: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.

Cari amici ascoltatori, benvenuti a Spazio Musica, musica cristiana per voi. Siamo entrati nel mese di maggio, è il mese per la lode a Maria, il mese per il ringraziamento a lei che ci dona tutte queste grazie. Lei che viene sempre qui sulla terra in mezzo a noi a donarci il suo amore. Primo canto che vi faccio ascoltare è quello che si intitola Nell'ombra della sera. Alla sera ci si riunisce e accanto alle edicole recitiamo il rosario per pregare Maria. Ecco a voi Nell'ombra della sera.

Sempre sullo stesso tema, nella sera ci ritroviamo, recitiamo il rosario e stiamo insieme con lei, a Maria. E lei ci dona la fede, lei ci dona l'amore. Ecco a voi, vieni.

faccio ascoltare un canto nuovo che si chiama Desiderio. Il desiderio che abbiamo di cambiare il nostro cuore, quello di vivere sempre uniti a Gesù.

quest'ultimo canto vogliamo festeggiare Maria, che è la Madre Gloriosa. A lei la nostra lode, a lei il nostro ringraziamento, perché non ci lascia mai soli. Ecco a voi, Maria, Madre Gloriosa.

Cari amici, siamo giunti al termine della nostra trasmissione. Come ogni volta vi ricordo il mio indirizzo email mario@mariodelbianco.it, il mio sito personale www.mariodelbianco.it. Vi ricordo anche l'indirizzo email di Radio Nova, radionova@radionova.com, suo numero di telefono 0733 23 75 75. Che possiate vivere questo mese di maggio nella pace e nella gioia, e che soprattutto la Madre Santissima possa far finire tutte queste guerre che ci tormentano e che ritorni la pace nel mondo. Con questo pensiero vi saluto di cuore e risentirci alla prossima trasmissione. Ciao a tutti, Mario.

altare. Alleluia. Resurrezzo del sicurezzo. Alleluia. Ora nobis Deus. Alleluia.

di vita di maggio 2026 è tratta dal Vangelo di Giovanni al capitolo 20, versetti 21-22, là dove Gesù dice: come il Padre ha mandato me, anche io mando voi. Detto questo, soffiò su di loro e disse: ricevete lo Spirito Santo.

Dopo essere apparso a Maria di Magdala il mattino di Pasqua, la sera di quello stesso giorno il risorto si rende presente per la prima volta fra i suoi discepoli. La loro reazione immediata è la gioia, una gioia arricchita dalla pace, quella vera, che solo Lui può dare, pace a voi. Gioia e pace sono frutti dello Spirito. Difatti Gesù dice subito loro: ricevete lo Spirito Santo. Come il Padre ha mandato me, anche io mando voi. Detto questo, soffiò su di loro e disse: ricevete lo Spirito Santo.

Lo Spirito Santo non solo abilita i discepoli alla stessa missione di Gesù data dal Padre, ma li ricrea quale umanità nuova. Il gesto del risorto che soffiò su di loro è lo stesso che il Creatore fece nelle narici dell'uomo plasmato con la polvere del suolo. Come la creazione è opera continua dell'amore del Padre che sostiene l'intero universo, così la nuova creazione operata dal risorto nello Spirito Santo continuamente sostiene l'umanità in cammino verso il Regno. La parola di vita di questo mese ci ricorda che nella nostra esistenza abbiamo una grande possibilità: diventare altri Gesù. E questo è vero per ciascuno singolarmente, ma ancora di più comunitariamente. Gesù parla al plurale ai suoi discepoli. Solo insieme, infatti, tutte le membra con le loro specificità possono ripetere il corpo mistico di Gesù. Come il Padre ha mandato me, anche io mando voi. Detto questo, soffiò su di loro e disse: ricevete lo Spirito Santo.

quanti figli nel figlio, abbiamo dunque la stessa vocazione di Gesù. Usciti dal seno del Padre, siamo chiamati a ritornare a Lui ripetendo nel mondo i Suoi gesti e le Sue parole, accompagnati dalla grazia dello Spirito Santo. Se ci apriamo a questo dono, anche noi possiamo affermare con Paolo: non sono più io che vivo, ma Cristo vive in me. Questa parola, dunque, ci invita ad approfondire il nostro rapporto con lo Spirito Santo, sia nella preghiera che nella vita di ogni giorno, ascoltando quella voce e ricordandoci che senza lo Spirito Santo, cita Papa Francesco, senza lo Spirito Santo Dio è lontano, Cristo rimane nel passato, il Vangelo è lettera morta, la Chiesa una semplice organizzazione, la missione una propaganda, ma nello Spirito Santo il cosmo è sollevato e geme nella gestazione del Regno. Cristo risorto è presente, il Vangelo è potenza di vita, la Chiesa significa comunione trinitaria, la missione è una Pentecoste. Come il Padre ha mandato me, anche io mando voi. Detto questo, soffiò su di loro e disse: ricevete lo Spirito Santo.

un adolescente in piena crisi esistenziale, i dubbi sul senso della vita, la paura del futuro, le fragilità che sperimenta gli sembrano montagne insormontabili e si ritrova spesso scoraggiato e infelice. Qualcuno gli suggerisse di parlarne con Chiara Lubick. Poco prima di incontrarla, Andrea sente pronunciare da Chiara sottovoce la parola Spirito Santo e capisce che Chiara sta pregando. Durante il colloquio si sente profondamente compreso, ascoltato e accolto così come è e ritrova la pace, non perché i suoi problemi siano di colpo scomparsi, ma perché ora c'è qualcuno con cui condividerli. Da Chiara non solo ho ricevuto un aiuto concreto, confiderà dopo anni, ma ha anche imparato uno stile. Farsi accanto a chi soffre con delicatezza e comprensione senza giudicare, proprio come farebbe Gesù. Questo può realizzarlo solo lo Spirito Santo, se lo accogliamo e lasciamo operare in noi. Come il Padre ha mandato me, anche io mando voi. Detto questo, soffiò su di loro e disse: ricevete lo Spirito Santo.

0: Dalla cittadella internazionale di Loppiano trasmettiamo Gocce di speranza, una trasmissione frutto dell'anno giubilare 2025. Alla console Pasquale Bernardi, conduce in studio Maffino Reghi Magenzani.
1: Ogni tristezza e la sua traccia se ne andrà e solo il tuo amore resterà.
2: Ben ritrovati con Gocce di speranza, anche oggi dedicata alla pace, perché di speranze di pace c'è urgenza, speranze che nella trasmissione di oggi guardano in direzione Libano, un paese che sta soffrendo in maniera indicibile. Oggi abbiamo al nostro microfono due sposi ed entrambi medici di Arezzo, Luigi Triggiano e Maddalena Petrillo. Loro sono anche referenti del coordinamento del progetto Un Ponte per il Libano. Luigi e Maddalena, a voi la parola, raccontateci tutto.
3: Tutto è nato nell'estate 2021, quando abbiamo cercato di raccogliere il grido di dolore che veniva dal Vicariato Apostolico dei Latini e da amici di Beirut che lavoravano in associazioni di volontariato, che si prendevano cura di pazienti cronici che erano costretti in quel momento a sospendere le cure per il grave stato di default in cui il paese era caduto, soprattutto dopo l'esplosione anche dell'anno prima nel porto di Beirut, una crisi grave dal punto di vista economico, sociale, politico. Le banche non restituivano ai cittadini i loro risparmi, la svalutazione della lira libanese alle stelle e scomparsi i farmaci dalle farmacie per l'insolvenza del paese nei confronti delle aziende farmaceutiche. Che cosa fare? E certo quello che avevamo già sperimentato, cioè riuscire a mandare qualche valigia piena di farmaci per sostenere i bisogni di amici e di parenti libanesi, non era la soluzione del problema. Insieme al Vicariato Apostolico, alla Fondazione Giovanni Paolo II, cominciamo a mettere insieme la nostra esperienza e ci viene l'idea di elaborare un progetto su scala nazionale per la raccolta di farmaci da per poter sostenere le cure, la continuità di cure. Ma come fare per il trasporto? Per il trasporto dall'Italia al Libano, ma anche in Libano, il trasporto dall'aeroporto sul territorio. E così ci viene l'idea di consultare il ministro della difesa, allora Guerini, a cui giunse un appello da parte del vescovo Cesare Sayan, dell'allora nunzio apostolico dei Latini Spiteri, e una nostra relazione con l'idea che volevamo perseguire. Il ministro accolse la nostra idea con interesse e ci mise in contatto con l'UNIFIL. Così avevamo guadagnato la possibilità di un trasporto in Libano, ma contemporaneamente in Libano ottenemmo anche il consenso molto motivato anche da parte del presidente della Croce Rossa libanese. Si era risolto così il bisogno di un trasporto efficace e un trasporto sicuro. E così abbiamo cominciato a lavorare a costituire le due reti, la rete libanese e la rete italiana. Ci siamo dati da fare negli ultimi mesi del 2021. Gli amici libanesi ci hanno redatto le liste dei farmaci che assumevano i pazienti che loro avevano reclutato nelle loro liste, affetti da patologie croniche, e in Italia abbiamo cominciato a costituire delle reti in tanti territori dove hanno cominciato ad agire tanti volontari che a loro volta hanno costituito delle mini reti territoriali, coinvolgendo amici, parenti, operatori sanitari, banchi del farmaco. E così piano piano la rete oggi si è diffusa, ma da subito quasi, in 19 regioni d'Italia, dal nord a sud. E questo ha generato tante esperienze di fraternità, non solo nella rete italiana ma anche nella rete libanese. Due reti hanno due gruppi di coordinamento molto uniti tra di loro e oggi ci scambiamo i bisogni e le esperienze. Ma la stessa fraternità, lo stesso desiderio di cooperazione è nato anche all'interno della rete di partenariato, in particolare nei rapporti con l'esercito e con l'aeronautica.
4: Oggi il progetto Un Ponte per il Libano è costituito da due reti, una italiana e una libanese, in relazione fra loro grazie a due gruppi di coordinamento. Gli aspetti qualificanti e belli sono tanti, ma forse il più bello è la rete di partenariato che ha generato, che ha concorso alla sostenibilità, alla fattibilità. I partenariati coinvolti sono 7 e merita citarli tutti: Umanità Nuova Italia del Movimento dei Focolari, il Vicariato Apostolico dei Latini di Beirut, la Fondazione Giovanni Paolo II, la Cittadella di Loppiano, l'Aeronautica Militare, la Croce Rossa Libanese, Nuove Vie per un Mondo Unito. In poco tempo, dalla fine del 2021, la rete italiana si è estesa su tutto il territorio nazionale. Infatti oggi è attiva in 19 regioni, da nord a sud, dove operano una cinquantina di referenti territoriali che, insieme a decine di volontari, hanno attivato con la più grande fantasia reti locali di raccolta, coinvolgendo amici, famiglie, parrocchie, operatori sanitari, banchi del farmaco e associazioni. Solo per citarne alcune, i banchi farmaceutici di Matera, Firenze, Lucca, Prato, Sguardi di Fraternità di Parma, le Caritas diocesane a Biella e a Rimini, alcune farmacie territoriali in Toscana, Puglia e Lombardia, l'associazione La Speranza di Brescia, Last Minute Market di Bologna e altre. La rete del Libano invece coinvolge 9 associazioni di volontariato che si prendono cura gratuitamente di tante persone in condizioni di fragilità sul piano sociale, sanitario ed economico. Alcune associazioni: Libami operano in un quartiere tra i più poveri di Beirut, Barbara Nassar è un'associazione per i pazienti oncologici, il Centro di Riabilitazione per Audiolesi, IRAP, Umanità Nouvelle assiste gruppi di famiglie in difficoltà, Epsilon segue pazienti neurologici, la 21 della Charité segue pazienti con malattie croniche, la Fondazione La Speranza sostiene 10 centri di salute che operano intorno a Beirut, ma anche al nord, nella valle della Bekaa e anche a sud. Tragicamente, 2 giorni fa, uno dei centri sostenuti dalla rete è stato distrutto da un bombardamento israeliano. Oggi siamo al 5º anno di attività e i beneficiari diretti sono stati 3.500 e poi vi sono quelli indiretti. Fino ad ora si sono donati oltre 200

0: private di Beirut e nelle case. Molte altre sono all'addiaccio nelle strade e sul lungomare di Beirut, senza un riparo, senza un letto. Possiamo immaginare cosa significhi. Certo, tutto il dolore di chi soffre a causa della guerra e della violenza è terribile e ci rattrista, non possiamo concorrere a evitarlo, ma come abbiamo detto ai nostri fratelli libanesi, noi non molliamo.
1: Questa esperienza ha generato tanti rapporti positivi sia nella rete libanese che in quella italiana e anche fra le due reti, facendo incontrare il bisogno degli uni con l'impegno dell'altro. E nella rete libanese si è intensificato il rapporto di cooperazione fra le associazioni ed è molto bello vedere il mutuo sostegno di solidarietà per prendersi cura dei pazienti gli uni degli altri. Così come nella rete italiana sono nate tante esperienze di fraternità in tante regioni, in maniera molto spontanea, tra persone anche di appartenenza, di cultura diversa, di appartenenza sociale e politica diversa. Basti pensare quello che alle Puglie, nelle Puglie dove la comunità evangelica e la comunità cristiana hanno cooperato insieme e costantemente portano avanti questo impegno che è stato presentato anche nella cattedrale di Taranto, così come per esempio a Bologna periodicamente gruppi comunitari si incontrano ogni mese per condividere tutta la fase di registrazione dei farmaci di confezionamento. Ecco, questi sono aspetti molto molto positivi che noi registriamo. E l'altra cosa, l'altro valore importantissimo è che ha aumentato i rapporti di conoscenza, di attenzione a ciò che accade anche nei paesi dall'altra sponda del Mediterraneo. Questo per noi è stato molto, molto importante, è una crescita anche per tutti noi nella condivisione e nella cooperazione, no? Per il bene reciproco. A testimonianza di tutto questo vorrei portare anche l'esperienza che abbiamo fatto tutti nel ricevere ringraziamento da parte del comandante dell'UNIFIL, generale Diodato Bagnara, che ci ha espresso la più sincera e sentita gratitudine per il materiale donato a sostegno delle loro attività umanitarie in Libano. Lui osserva come il nostro gesto rappresenta una concreta testimonianza della sensibilità e solidarietà nei confronti della popolazione libanese, oggi fortemente provata da una crisi che coinvolge profondamente i settori sociali, sanitari ed economici. E ci ricorda come il materiale donato anche da parte dell'esercito, grazie alla nostra rete, è stato impiegato per rispondere ai bisogni più urgenti delle fasce più vulnerabili, soprattutto in quei luoghi dove l'esercito può essere più presente e che subiscono gli esiti drammatici della guerra. E lo stesso generale ci tiene a dire come le attività anche dei nostri militari in Libano sono rette anche da un contributo dei donatori privati che credono come noi nel valore della cooperazione internazionale e del sostegno diretto alle persone e come il nostro operato anche nei loro confronti dà forza alla dimensione umana dell'impegno quotidiano anche dei nostri militari all'estero. Ecco, questo è un ringraziamento ma è anche una testimonianza che abbiamo vissuto e potuto cogliere come esito della qualità delle relazioni all'interno delle nostre reti.

ascoltando è la nota canzone del Gian Rosso, semina la pace e la tua speranza rivivrà. Come è tornata a vivere per i tanti che si sono rimboccati le maniche inviando medicinali in Libano. Grazie a Luigi Triggiano e a Maddalena Petrillo di Arezzo e a tutti i collaboratori e volontari per quest'onda di umanità. La guerra distrugge e la prossimità costruisce questo mondo, lo regge, lo bonifica, diciamo così. Se qualcuno volesse mettersi in contatto e ricevere informazioni o altro sul progetto Un Ponte per il Libano, scrivere a dr, come Domodossola e Roma, Triggiano, @gmail.com. Ripeto, dr Triggiano, @gmail.com. E noi siamo giunti così al termine della trasmissione di oggi e porgo i saluti da parte di tutta la redazione, a partire da Pasquale Bernardi da Venezia, da Roma Antonio Olivero, da Loppiano Tamara Pastorelli, Paolo Lorga, Silvana Tresoldi e dal T'ho trovato Vocal Group di Verona col maestro Carlo Bertoni per la canzone di sigla La tua storia. E noi ci sentiamo il prossimo mese.

Dalla cittadella internazionale di Loppiano abbiamo trasmesso Gocce di Speranza, una trasmissione nata nell'anno giubilare 2025 a cura di Pasquale Bernardi e Maffia.

0: Macerata a tutti, siamo a Radio Nuova Macerata e abbiamo un graditissimo ospite questa sera, un cantante baritono, Cristian Alderete. Ciao Cristian.
1: Buonasera a tutti, buonasera, è un piacere stare con voi.
0: Bene, bene. Senti, tu sei un musicista praticamente, no? Ti sei diplomato al Conservatorio di Santa Cecilia a Roma. Presentati un attimo, dai, facci capire un attimino la portata di questo Cristian, dai. Io già so chi sei, però è giusto che lo facciamo capire ai nostri ascoltatori, dai.
1: Sì, diciamo, come mestiere faccio il cantante, quindi sono un cantante in carriera, nasco prevalentemente come cantante d'opera o di musica classica, direi. Sono diplomato al Conservatorio di Musica Santa Cecilia di Roma, e anche se inizialmente i miei studi sono nati, diciamo così, per gioco, per scherzo, grazie a avere avuto la fortuna di conoscere grandi cantanti, quali sono stati Susan Anselmi, aver avuto l'occasione di conoscere anche gente come Alberto Gazzale, che è un baritono, adesso se non erro è direttore del Teatro di Cagliari.
0: Ah, per Bacco, quindi...
1: No, diciamo quella la storia più avvincente, quella che più importante per me come esperienza, è stata quella di aver studiato musica da camera, quindi con il maestro Renato Bruson, con il quale, che mi ha permesso poi successivamente di debuttare al Teatro Regio di Parma.
0: Certo.
1: Per i concerti sulla musica vocale da camera italiana, e non di meno anche con un grande pianista che è stato nella regione Lazio, a Roma, qual è stato il maestro Rolando Niconosi, che era altro maestro del Teatro dell'Opera di Roma e ha lavorato per la RAI, Radio Televisione Italiana, per più di 10 anni in collaborazione con Pippo Baudo nella Domenica Inn dei grandi maestri d'opera, quindi perché lui ha accompagnato i grandi maestri e i cantanti lirici del passato, Mario Del Monaco, Bergonzi, Pavarotti, Domingo, Carreras, cioè
0: certo.
1: Ho avuto anche modo di formarmi anche all'opera grazie a loro.
0: Senti, ma va bene, ovviamente, no? Tu hai la passione per la musica e quant'altro, ma come ti sei scoperto cantante? E soprattutto poi dopo parleremo anche di baritono per far capire ai nostri ascoltatori le differenze che ci sono fra tenore, no? Di un tenore, no? Con l'estensione vocale.
1: Allora, no, allora la cosa più buffa che...
0: Ma tu ti sei scoperto, ti hanno scoperto?
1: Diciamo, mi sono scoperto cantante un po' come tutti, sotto la doccia, quindi tutto così per scherzo. Poi no, effettivamente, diciamo, e questo è un merito che do alla Chiesa, cioè mi piaceva cantare, mi hanno invitato alcuni, ma perché non vai a cantare in chiesa? Ci sono le messe la domenica, così. Tutto è iniziato timidamente. Da lì poi è iniziato a dire, ma guarda, c'è anche un coro amatoriale che sempre della parrocchia, perché non canto di col maestro? Che tra l'altro il maestro era Giuseppe Valenti ed era la prima viola del Teatro dell'Opera di Roma, e quando mi ascoltava bene, così per scherzo. Alla fine, in tutto questo percorso, e parlo di, diciamo, 6 anni così, conobbi il maestro Piero Tramoni, che era un pianista, insegnante di conservatorio importante, che capirai, mi ha scoperto, ma tu hai una grande voce, un grande dono, perché non lo sviluppi, non lo studi? Ed è stato tutto così, tanto, diciamo, è stata una successione di eventi che mi ha permesso di scoprirmi. E la cosa più buffa è stata proprio che io, da credente, quando è giunto il giorno in cui mi hanno detto iscriviti o non ti iscrivi al conservatorio, e mi dico, no, ma la cosa più buffa, che sembra incredibile, una barzelletta, io stavo, nella mia totale ignoranza, al telefono con questo maestro, Piero Tramoni. Lui al telefono con me mi dava le indicazioni su come compilare la domanda, perché io non so, su questo sono, la burocrazia per me è qualcosa di una montagna invalicabile, e a un quarto d'ora dalla chiusura dentro la posta per mandare la raccomandata, cioè con tutta questa, dico, vediamo come va, io non lo so, e questo sto parlando degli anni 2000 quando è finito. E tutta la cosa più incredibile, io ho fatto la domanda, mi ricordo quando feci la domanda in questo dottore, mi guardano, lei con chi studia? Io con nessuno, con chi studio? E loro mi guardano, cioè lei canta così, e dico sì, che ne sai, cioè, mi domandano,
0: sono okay. Rimasti, sono rimasti tutti.
1: No, ma la cosa bella è che su un variato gruppo, quantità di domande, sono arrivato tra i primi. E qui, anche se non avevo una cultura musicale, non avevo una preparazione, soprattutto come si suol dire, non ero figlio d'arte, no? Certo. Per cui niente, io quando è capitata questa cosa, ok, sono stato ammesso, e io sono andato a parlarne con mio papà. In quel periodo io stavo all'università, e mio papà dice, vabbè, se devi fare una scelta, falla in base a quello che sente il tuo cuore. Ed è stato il momento più alto e più saggio che un genitore possa offrire al proprio figlio. Io dico, ok, voglio seguire la musica, così è stato. E, sai, da buon credente ho detto, ho chiesto l'aiuto.
0: Forse hai la radio, accesa?
1: No.
0: No, sento, no, perché sento il riverbero.
2: Forse è l'ospite che.
0: Ah, ecco, perché c'è una telefonata per te. Un amico comune che ci ha fatto conoscere. Che c'è Francesco che ti voleva fare una domanda. Ciao Francesco.
3: Sì, buonasera Euno, buonasera Elisa, ecco. Buonasera Cristian. Io volevo fare più di una domanda a Cristian. Intanto vorrei sapere,
1: Francesco,
3: di formazione se hai avuto una formazione al canto fin da bambino, che è importante, no, comunque capirlo. Secondariamente, no, vorrei sapere che quanto ha inciso nella tua formazione la nostra amica comune Tatiana Chiarini, che è importante pure capirlo. E in ultimo vorrei un po' capire i prossimi eventi che ti riguarderanno. Ecco, cominciamo a parlare di queste cose qua adesso. Vi saluto, vi ringrazio e buona trasmissione.
0: Grazie Francesco.
1: Allora, eccoci. Dunque, no, il discorso che diceva, rispondendo alla domanda di Francesco, è no, non ho avuto un'istruzione sin da piccolo, come dicevo giustamente, come ho detto prima, è stata una scoperta così casuale, e quindi ecco. Poi ho detto, il debutto è stato incredibile, perché come diceva, ci siamo conosciuti con Tatiana Chiarini, che è professoressa ed è una pianista, con la quale abbiamo collaborato in alcuni eventi sempre di musica da camera. E praticamente assieme a lei abbiamo scoperto alcuni dei grandi maestri del bel canto italiano, tra cui, come dicevo appunto, ho citato precedentemente Susanna Anselmi. Per cui niente, come dicevo, alla fine è stato un divenire. Io ho detto, speriamo bene che il buon Dio mi aiuti, mi assista, che mi dia un segno su quello che sia, no, se sto imboccando la strada giusta, io non lo so. E questo è successo a ottobre, e a dicembre di quell'anno, che era il 50° anniversario della RAI, mi chiamano per far parte del gruppo corale che ha allietato il presidente Ciampi allora in Piazza del Quirinale per il concerto di Capodanno. E quindi il mio debutto è stato in quella maniera.
0: Anno più o meno?
1: 2003. E successivamente a questo, qualche mese dopo, mi hanno invitato, sempre dalla parrocchia, a seguire il gruppo
4: che avrebbe sarebbe andato a visitare a Salanervi il Santo Padre Giovanni Paolo II, perché già era diciamo malato e non poteva spostarsi per le parrocchie di Roma, e sono andato lì, quindi abbiamo in diretta televisiva, assistente all'organo, perché ovviamente avevo fatto accompagnare Tatiana per accompagnare sul suono, e quindi diciamo che è divenuto da sé tutto quanto, tutta la storia.
0: Bello.
4: È venuta da sé, e da lì in poi ho detto ok, questa è la strada che devo prendere, e poi è stata una successione di eventi straordinari.
0: Bellissima questa cosa. Senti, vogliamo sentiamo la regia se siamo riusciti, per una sorpresa agli ascoltatori ma soprattutto anche tua, probabilmente siamo riusciti a trovare un brano che ti riguarda. Allora adesso lo mettiamo sfumando mentre noi stiamo parlando, vediamo se la regia ci manda questo tuo brano. E così dopo approfondiamo un attimino questo discorso del baritono, ecco la classificazione, diciamo, no? Il tuo tono di voce e quant'altro. Eccoci, dovrebbe essere allora lo sentiamo questo brano, poi dopo ci spieghi un attimino, va bene?
4: Va bene, va bene.

0: c'erano pure gli applausi. Noi eravamo preoccupati qua con la regia, dico adesso come facciamo l'applauso per Christian?
1: No, lo facevamo noi in caso.
2: No, ma
0: ci eravamo preparati, stato... invece c'era l'applauso finale, bellissimo, dai. Troppo no, forte.
1: Se mi permetti, vorrei fare una domanda al nostro ospite.
2: Come no? Prego.
1: Volevo sapere che emozioni prova quando canta, quando canta, e com'è nata la sua passione per la musica, per il canto lirico.
2: Allora, parto da quest'ultima domanda. La mia passione per la musica classica nacque negli anni '80 ed è nato così per caso, ma non credo che sia un caso, perché in caso secondo me non esiste come parola, non certo. Dovrebbe esistere, però è sortito questo. Alla mia mamma gli fu regalato nel giorno del suo compleanno, all'epoca c'erano le cassette, che molti oggi giovani certo. Non sanno nemmeno di cosa si parli.
0: E ho qualche residuato ancora bellico.
2: Sì, infatti pure io. Che era la cassetta di Luciano Pavarotti, che cantava le canzoni napoletane. Era intitolato Sole Mio la cassetta. E quando lo sentì cantare, per me è stato un colpo di fulmine, ma proprio importante. Tanto è che io non sapevo utilizzare i mezzi, e allora ero piccolino, sentivo e rimanevo lì fisso guardando
0: il registratore,
2: esatto, stavo lì, guardavo, l'ascoltavo, finiva il pezzo, facevo il cenno, dicevo, come dire, rimettete, la rigiravano e la riascoltavo così, ma quello per me è stato, ma guarda, un trip, io non ho cominciato così, e tutti si rimasero sorpresi, tant'è che poi l'anno successivo, e noi avevamo all'epoca anche un giradisco, mi regalarono un disco di Luciano Pavarotti che con l'orchestra di Modena, che eseguiva le arie da camera a me tanto care di Respighi, di Tosti, di Bononcini, tutte per orchestra e voce, e in questo vinile che ancora ho, cioè, nonostante gli anni, ce l'ho tuttora, lo tengo gelosamente custodito non solo nel cuore, ma e qui io me lo rimettevo, l'ho consumato, perché veramente questa certo. È stata lì la mia passione, che poi tra l'altro, essendo vissuto in un altro continente, perché io sono doppio cittadino, sono italo-argentino, anni or sono vivevo in Argentina, e poi ci siamo ritrasferiti di nuovo in Italia, e quindi uno dice, va bene, magari le vicissitudini della vita ti fanno prendere strade diverse, e invece pare di no, perché sono ricascato su questo, diciamo, vizio, chiamiamolo così,
0: certo.
2: Ed eccoci qua. Questo è per quanto riguarda,
0: no,
2: diciamo,
0: ma si
2: la
0: sente
2: passione.
0: La passione dentro, con cui te enunci tutte queste cose. In Argentina adesso che ora è? Dopo ti dico perché.
2: Sono, credo, se non erro, sono 4 ore di differenza.
0: Dietro?
2: Sì.
0: Vedi, averlo saputo, io ho un pilota che ha corso con me ed è argentino.
2: Ma non mi dire, che meraviglia.
0: Bisogna che te lo faccio conoscere, perché sì, è socio di mio figlio, che ha una scuola di pilotaggio, ovviamente, poi te l'avevo detto, io vengo dal mondo dei motori. No, e questo pilota argentino, tu pensa, lì ha una catena di gelati, credo a Buenos Aires, penso Rosario, quelle parti lì, ma ce n'ha, mi sembra di aver capito, 60, cioè, quindi,
2: ma se il gelato è buono,
0: quindi ovviamente bene, esattamente, quindi le materie prime provengono tutte dall'Italia, ovviamente, e quindi lui approfitta, perché la moglie è un medico italiano, ma parla perfettamente italiano come parli te, insomma, ecco, quindi
2: allora, se uno pensa, non c'entra niente con la musica,
0: e si chiama Andres Rios.
2: Andres Rios, ok.
0: André, tu l'hai detto giustamente, Andres Rios.
2: Ok, però uno, se ci rifletti, in effetti l'Italia come superficie, no? Emersa, di terre emerse, è lo 0,75 delle terre emerse, cioè non è niente in confronto ad altri paesi come Stati Uniti, Russia, Cina, India. Eppure in questo, diciamo, come dire, polviscolo di terra ci sta il 75% dei beni culturali mondiali.
0: Esatto.
2: Perché il Colosseo non ce l'ha nessuno, il Circo Massimo non ce l'ha nessuno, la Basilica di San Pietro non ce l'ha nessuno, Santa Maria del Fiore, il Duomo di Milano, il San Carlo di Napoli, cioè il Teatro Antico di Taormina, cioè meraviglie su meraviglie. E quindi questo, diciamo che, ecco, poi ritornando a quello che è il concetto della musica e la domanda che mi ha fatto precedentemente l'assistente, e
0: Elisa, canto, Elisa.
1: No, Elisa, anche Elisa. Io sono giornalista, pubblicista, anche se sono in regia.
2: No, io chiedo scusa perché io sono chiedetemi della musica, dei testi, delle canzoni, ma non dei nomi, sono un disastro. Chiedo venia.
1: Non ti preoccupi, dicevo, ci siamo dati del tu.
2: Sì, beh, va bene, perfetto.
1: Non ti preoccupare.
2: Va bene, assolutamente, grazie. E grazie. Dicevo, quando canto è come nascere, è come vivere, cioè è la passione di una vita. Quindi quando uno canta non è più materialmente tangibile, perché stai cantando con lo spirito. Bello. Quando canti non hai una forma fisica, non hai difetti, perché canti quello che sei veramente e non quello che dovresti essere. Quindi se uno è in sovrappeso, se ha gli occhiali, se è calvo, se ha qualche problema di salute, non esiste più, questo va oltre, trascende.
0: Certo.
2: E quindi si sente la beltà del canto, cioè la bellezza di quello che è la persona, l'anima.
0: Giusto.
2: E lì succedono due cose meravigliose: o piaci o non piace, fine della storia. E questo mi ha permesso, forse a me, cerco di divulgarlo, perché alla fine io sono un sopravvissuto, ma la musica mi dà questa opportunità di divulgare, di essere felice io per primo e se possibile contagiare il prossimo.
0: Di questa
2: malattia, chiamiamola malattia, sì, è una malattia.
0: Si sente, no? Quindi, bellissimo.
2: Quindi questo, e in questo modo, se canti in questo modo, non ti puoi, c'è una scrematura naturale, quindi automaticamente ti puoi circondare solo esclusivamente di belle persone.
0: Bellissima questa cosa, mi fa piacere che tu l'abbia detto in questa nostra serata canora. Senti, ma sì, cantare in un'opera da solista ti dà più soddisfazione piuttosto che cantare da solista, chiaramente accompagnato da un pianoforte, piuttosto che da un'orchestra?
2: No, sono due
0: cose diverse, ovviamente, no?
2: Sono due cose diverse, è vero, sono due punti di vista, sono due manifestazioni diverse, cioè no, sono due aspetti diversi della stessa manifestazione, no? È come dire, sono delle due facce della stessa moneta alla fine.
0: Certo.
2: Quindi sono sensazioni ed emozioni diverse, ma perché ovviamente è un l'approccio pianistico, appunto, come diceva anche Francesco con Tatiana Chiarini, quando il pianista suona lui fa l'orchestra, però a mio avviso il pianista non è è un collaboratore, ma è un cantante. Perché? Perché il pianista, nell'accompagnare un cantante, ci deve duettare. Non è fare solo delle note per aiutare a far prendere la nota giusta al cantante, no, deve cantare insieme a lui, deve respirare insieme a lui e viceversa. Il cantante deve avere l'accortezza di sentire il pianista che fa il gesto, che fa anche con lo sguardo per accompagnarlo, per assecondarlo, e quindi un discorso reciproco nel quale può, diciamo, eseguire il pezzo.
0: Certo.
2: Non a caso è difficile fare voce e piano, anzi addirittura è stato posto arpa e voce.
0: Beh,
2: per
0: quell'occasione, esatto.
2: E quindi con la difficoltà di mantenere un'intonazione, di mantenere l'omogeneità di un suono dall'inizio alla fine, e ovviamente seguire la complicità chiaramente dell'arpa, quindi seguire anche l'arpa cosa fa, è meravigliosa. Poi, tra l'altro,
0: no, bellissimo con l'arpa, proprio ti devo dire, abbiamo fatto un'ottima scelta nei brani che tu registrato. Senti, ma tu hai anche approfondito qualcos'altro, no? Sempre nel mondo della musica, l'arte scenica. Quindi tu hai praticamente allestito un'opera addirittura lirica. Che significa?
2: Allora, quello con il maestro Giacchieri, grandissimo regista, maestro di arte scenica, perché l'arte scenica, alla fine, l'opera lirica è lo spettacolo più complesso in assoluto. Perché? Perché c'è la parte musicale fatta dall'orchestra, certo, fatta da grandi maestri, preparatissimi maestri di strumento, e questo già lo dice tanto, la dice lunga. E poi c'è i cantanti, che sono i solisti, i protagonisti, poi c'è il coro, poi c'è però anche lo scenografo, le luci, c'è la, diciamo, la messa in scena, il maestro di palco, gli assistenti alle luci, c'è una serie di tecnici che supportano tutta, diciamo, lo sviluppo della musica, che si può dire la ciliegina sulla torta.
0: Però questo ti ha dato...
2: non, per non parlare della sartoria, che fa un lavorone, perché
0: certo,
2: la storia del costume, uno deve seguire in base a, diciamo, l'opera, se si esegue in maniera storica, rispettando il contesto storico in cui viene posta, e allora anche lì ci vuole una grande maestria nella sartoria. Quindi no, è estremamente
0: questo
2: completo.
0: ti ha dato una completezza, però, no? Anche questo, no? Ha completato un po' la tua conoscenza totale, quindi anche quando sei sul palcoscenico ti rendi conto, anche se tu non hai fatto, non sei l'autore, diciamo, no, dell'allestimento, però ti rendi conto se tutto è stato preparato ad hoc o meno.
2: Sì, ti permette a noi tutti, alla fine, perché
0: certo,
2: permette a noi tutti di capire se diciamo stiamo andando sulla abbiamo preso, imboccato la strada giusta.
0: Certo.
2: Perché alla fine il canto è emozione, se uno è turbato, non è convinto, si percepisce. Quindi delle volte si dice gli occhi sono lo specchio dell'anima, ma guardate che anche la voce ne dice tanto, perché attraverso la voce si può dire se uno capisce se sta bene, se sta male, se è arrabbiato, se è preoccupato, se sta pensando ad altro, se sta dicendo una cosa veritiera o meno, cioè tante sfumature,
0: certo.
2: È come un dipinto, e mille sfumature alla voce, per cui diciamo che è molto suscettibile all'umore della persona.
0: Certo. Senti,
1: quindi, abbiamo un'altra telefonata.
0: Aperbacco, sentiamo.
3: Sono sempre Francesco.
0: Aperbacco.
3: Volevo evidenziare un paio di cose prima di tutto.
0: Vai.
3: E innanzitutto vorrei che Christian parlasse della sua carriera all'estero, che gli sta regalando un bel po' di soddisfazioni. E poi devi sapere che Christian già conosce il nostro territorio, la nostra città di Macerata, perché durante il matrimonio di Tatiana Chiarini e mio nel 2018 ha cantato per noi, quindi molte persone,
0: però,
3: nostri amici, lo hanno conosciuto e sono rimaste soddisfatte delle sue performance, anzi delle loro performance, perché ha cantato insieme a Tatiana. E ancora oggi, quando parliamo di questa cosa, mi chiedono tue notizie gli amici, quindi ti puoi assicurare che successo che fu, insomma, ecco,
0: certo.
3: Parliamo anche di queste cose, grazie.
2: Scusate Francesco, la buonissima crema fritta e le olive ascolane, tanta roba. Però ecco, però sì, questo è vero, è stata un'opportunità per conoscere Macerata, e ho conosciuto anche validissimi colleghi cantanti di Macerata e dintorni, con i quali ho avuto un piacere enorme di lavorare, oltre che belle persone, tra l'altro, umanamente parlando. Mi diceva Francesco sull'estero.
0: Sì, esatto.
2: Sì,
0: ci stavo arrivando, però mi ha anticipato.
2: No, Francesco.
0: Mi ha anticipato.
2: Ecco.
0: Va bene.
2: No, va bene. Diciamo che ho avuto, come dicevo, la musica, vivendola in questo modo, ci permette di vivere pienamente ogni esperienza e va presa come se fosse come un bambino quando va al parco giochi e vede tutte luci, magia. Certo. Quindi uno è così, anche qualunque cosa è stato possibile. E poi, come dicevo, io prevalentemente ho fatto classica, di musica classica, ma non solo, mi sono occupato anche del diciamo di musica polifonica, sacra, tendenzialmente, ed è questa una delle ultime cose che sto facendo in questo periodo, che non ho mai abbandonato in quanto tanto credente, ma non solo, ecco, diciamo che adesso porto avanti anche questo aspetto della musica, no? Certo. Della quale ne sono grato, perché alla fine la musica sacra, che poi viene cantata nelle chiese, sono diciamo un punto di partenza importante, perché i grandi cantanti sono partiti da lì, tendenzialmente.
0: Certo, quindi tu sei partito, diciamo, dall'Italia, insomma, va bene?
2: Sì, sì, in Italia.
0: In Italia, poi però hai avuto queste esperienze, come diceva Francesco, a livello internazionale, sempre come solista, giusto?
2: Come solista, ma anche come per lo più come componente, come collaboratore di coro, come artista del coro.
0: Ah, per Bacco. Ecco, sì, quindi, ecco, esempio, quindi abbiamo tirato fuori anche quest'altra cosa.
2: Diciamo che io tocco i vari aspetti della, come dicevo, i vari punti di vista della stessa manifestazione. Cioè la musica, il canto non ti porta solo ad essere solista, puoi fare anche il corista. Anzi, certo. Posso dire, la grande differenza tra un corista e un solista è che il solista ha il coraggio e si prende la responsabilità di cantare da solo, oltre ad avere un dono, una voce importante e ben preparata, ben studiata, chiaramente, però ha il coraggio di cantare lì da solo, davanti a tutti. Il coro è una massa che però deve saper cantare, certo. No? E questo me l'ha insegnato, per esempio, Bari, il Petruzzelli di Bari, con cui ho lavorato in quest'ultimo periodo, diciamo guidato egregiamente dal maestro Marco Medved. Può fare sì opere verdiane come il Don Carlo, stupende, meravigliose, e arrivare anche alla delicata e sottile interpretazione del Requiem di Brahms, che però, è una poesia, certo. Quindi questo, poi, grande capacità del maestro, però fa capire che una voce preparata, importante, può fare un'opera, può fare una sinfonia. Ecco,
0: per questo tu hai avuto anche un attestato di merito, diciamolo.
2: Sì, quello è stato fatto. Il concorso team di solito era un torneo internazionale di musica, per quello team, e dava l'opportunità ai musicisti emergenti dell'epoca di valorizzare il lavoro,
0: il percorso
2: e lo
0: che
2: studio.
0: Tu stai, certo. Bellissimo.
2: Non sono uscito vincitore, ma mi hanno comunque dato questo riconoscimento, di cui sono grato. Cioè, io sono grato comunque alla vita, a prescindere. Però, ecco, ho avuto queste grandi soddisfazioni. Aver lavorato con Tomomi Hashimoto, direttore giapponese, aver avuto la fortuna di conoscere anche, come ripeto, tante belle persone. Oggi chiamo colleghi, ma io ero più anche amici, direi.
0: Sentiamo un po' sottofondo che ci mette Lisa. La riconosci?
2: Sì.

0: Evviva, c'erano anche qui gli applausi.
1: Sì.
0: Bello, sì, porca, no, poi... miseria, vedi, Elisa ci ha fatto questa sorpresa, vedi?
1: Sì, anche col maestro, qui ero col maestro Francesco Del Fra e abbiamo fatto una, diciamo, reso in maniera classica, quindi un'edizione non fatta prima, di questo brano, che in realtà è un brano che nasce così. Il compositore l'ha composto nel suo viaggio tra Misiones, cioè quindi tra Argentina e Barcellona. E quando si racconta che quando mancava, già sentiva la mancanza della sua terra rossa, perché Misiones è la terra rossa, la terra di questo colore, ha questa particolarità. E già sentendone la mancanza, durante il viaggio ha composto questo pezzo. Quindi dico, come non cantare una cosa così bella? Allora ci siamo messi col maestro ed è nato così,
0: Ah, pensa.
1: Per scherzo, come è nato così il fatto che abbiamo cantato con Triana al matrimonio, cioè sono cose che vengono così, uno neanche ci sta a pensare, va lì di proposito, ecco.
0: Certo.
1: Tutto.
0: Senti, tu ti sei esibito, no, in tante manifestazioni lirico, con enti anche lirico-sinfonici, no? Ma quindi hai acquisito una grandissima esperienza. Ce ne vuoi citare qualcuno, magari a parte Teatro Verdi di Salerno, l'Accademia Nazionale Santa Cecilia, Parco della Musica, eccetera, eccetera?
1: Sì, sono state collaborazioni così, come dicendo io.
0: Ti è rimasta qualcuna in modo particolare nel cuore?
1: Diciamo tutte, perché alla fine ognuna è stata un'esperienza.
0: Senti, la Cina. Vedo la Cina addirittura.
1: La Cina, sì, Guangzhou è stata, diciamo, quella che, perché ho cantato a Pechino, ma quella che mi ha colpito di più è stata Guangzhou, quello sì, perché era il momento della mia vita in cui, diciamo, barcollavo purtroppo in salute, e lì devo ringraziare una persona che è venuta a mancare un anno fa, si chiamava Angelo Nardinocchi, grandissimo baritono, comprimario, lui faceva un sagrestano in Tosca meraviglioso, che, diciamo, io stavo a Salerno e andandolo a trovare fu lui che mi presentò a Daniel Oren, che era il direttore ovviamente del Teatro Verdi di Salerno, e io mi ha preso spiazzatissimo, e da lì è nato questa collaborazione con ovviamente, chiaramente, tutte queste avventure che ho avuto, e chiaramente dopo una audizione, cioè una valutazione, si fanno con le audizioni, e mi invitarono in quel periodo che io ero reduce da queste problematiche, e dice, va bene, hai possibilità tra giugno e luglio di essere libero, e dico sì, ho tutto il tempo del mondo, in quel momento veramente lo avevo, e dice ok, allora c'è il passaporto, sì, allora preparati perché andiamo in Cina, ti portiamo in Cina, e così è nata una collaborazione biennale col Teatro di Salerno. Un'altra grandissima soddisfazione è stato Chieti, il Marrucino, in cui ho collaborato anche con alcuni colleghi di Macerata, che partecipano anche, penso, quest'anno al Macerata Opera Festival, no?
0: Ah, per Bacco, certo.
1: Sì,
0: certo,
1: loro sì.
0: C'è un bel cartellone, ho letto, sì.
1: Sì, ma hanno un cartellone meraviglioso, loro sono bravi, e quindi... E a Chieti sì, anche lì ho avuto una bellissima esperienza. Poi sì, come dico, quello che mi sta a cuore sì è Parma, perché ho potuto lì esprimermi come solista nel mio debutto, poi come detto anche il teatro, cioè Caracalla, Terme di Caracalla, sì, anche il Teatro dell'Opera ho avuto modo di collaborare e diciamo di avere questa fortuna, ma ognuna è una storia a sé, e mi ha dato la possibilità di... Anche l'auditorium di Kanazawa, meraviglioso, lo stesso Misiones in Argentina, e lì c'è una particolarità, perché sono nipote di un famoso ciclista argentino,
0: ah,
1: che
0: sì,
1: è stato Jorge Alderete, tra l'altro, quindi ero già...
0: Sì, infatti tu fai Alderete.
1: Sì, ancora prima di presentarmi come cantante, già potevo essere una celebrità in quanto nipote di quindi ecco, per cui ecco, ogni posto è qualcosa di particolare, ecco.
0: Senti, nella tua variegata carriera però hai anche partecipato ad allestimenti per pianisti e direttori d'orchestra, ci vuoi spiegare un attimino?
1: Allora, questi allestimenti consistono semplicemente, per esempio, di rendere un'opera suonata col pianoforte. Tipo il maestro Rolando Nicolosi al Vespasiano di Rieti ha allestito la Traviata e, nel 2011, se non ricordo male, così non per ultimo l'anno scorso è stato settembre maestro Mirko Roverelli, che è maestro pianista all'Accademia di Santa Cecilia, ha allestito a Rieti, sempre nel Vespasiano, il Gianni Schicchi, per dire.
0: Ma quindi, per capire, tu la partitura, diciamo, del pianoforte la devi seguire oppure?
1: No, in quel caso è l'opera, quindi il pianista funge da orchestra e noi con i vestiti, quindi in forma scenica, certo, eseguiamo l'opera. Poi certo, l'allestimento ci può essere anche sotto forma di concerto, e quindi uno sta fermo, può anche leggere chiaramente, però ecco, il punto è
0: tu devi seguire la tua partitura, insomma.
1: Sì, volendo, ecco. Sì, volendo,
0: certo,
1: sì,
0: certo,
1: ecco. Questo sì.
0: Bene, bene. E questa comprensione della musica ti ha dato ovviamente la possibilità, non la possibilità, però tu nasci come docente di teoria musicale e solfeggio, però, no?
1: Più che altro, no, vabbè, diciamo che insegnante di musica e solfeggio sì, ma tendenzialmente cerco di preparare i cori, più che altro. Non come dico come direttore di coro, ma cerco di prepararli a livello vocale, cioè faccio più il curatore di voci. Così è stato con la scuola, con il liceo musicale Chris Cappella ad Anzio, dove ho avuto l'opportunità di portare il coro della scuola, no?
0: Bello.
1: A Basilica di San Pietro a cantare per il cardinale vicario del Papa, ecco, quando è stato 2016-2017.
0: Bellissima questa cosa, dai.
1: Sì, per loro, vi ho detto ai ragazzi, sarà sicuramente un episodio indimenticabile nella vostra vita, certo. Sarà segnato a vita questa esperienza, anche se cambierete, farete altro lavoro, ecco.
0: Certo.
1: Sì,
0: bene,
1: assolutamente.
0: Quindi hai collaborato anche con diverse associazioni culturali, no?
1: Sì. Sì.
0: Va bene, quindi diciamo questa cosa del coro, cioè cioè la stai seguendo in qualche altra maniera oppure?
1: Sì, adesso insegno, diciamo, per provare come molti altri colleghi esimi fanno, abbiamo i cori amatoriali, che sono un'altra importante risorsa da cui possono uscire delle bellissime voci. Io seguo da qualche anno due cori, il coro alpino italiano CAI della sezione Aprilia e il coro Letà Corda, che in latino significa cuori allegri. E quindi ecco, li tengo preparati, li preparo, li curo, sono attento alla cura della loro voce, della loro omogeneità del suono, sono più, come ho detto prima, un curatore.
0: Quindi prepari, no?
1: Sì, curatore, prepari. Per farli cantare, sì, non solo mettere le note insieme, ma farli proprio interpretare, e hanno avuto grandi soddisfazioni. Hanno cantato al PIMS, l'Età Corda, al Pontificio Istituto di Musica Sacra, e hanno avuto adesso, quest'anno, se Dio vuole, in collaborazione con l'Università Roma 3, saranno selezionate alcune voci per cantare coro,
0: ecco, vedi.
1: Alla Nona Sinfonia di Beethoven.
0: Beh, cui, questa è la tua soddisfazione, dai.
1: Sì, esatto. Non
0: la crescita.
1: La crescita, sì, mia, perché imparo.
0: E giovani, dico, certo.
1: Ma tramando quello che io ho imparato, l'entusiasmo, a loro. Infatti, certo. Mi stanno anche aspettando, perché qui abbiamo anche la prova.
0: Ecco, per Bacco.
1: Diciamo,
0: Allora, fra un po' ti lasciamo, dai.
1: Sì,
0: sei maestro, collaboratore,

0: settore ispanico. Quindi quando c'è stato il Covid e di lì da quel momento in avanti c'erano e ci sono il Santo Rosario, la lettura del Rosario in diretta, perché non c'era la possibilità di fare di partecipare in presenza, allora noi ci facevano fare le letture anche in lingua, in inglese, in francese, in spagnolo, e quindi mi toccava anche a me, sì assolutamente. Poi ovviamente leggo in italiano, sì, maestro collaboratore, perché ho canto nelle varie funzioni a richiesta e secondo la necessità dello Stato Vaticano, cioè certo, della Cappella certo. Giulia.
1: Sì, senti, non ti sei fatto mancare nulla però, perché sei diventato, no. Hai avuto anche l'attestato professionale di attore doppiatore.
0: Anche lì è stata
1: una bella esperienza, penso.
0: Sì, incredibile, perché poi ho avuto la fortuna di conoscere gente incredibile, quale Alessandro Bruno, che era il doppiatore dell'ispettore Derrick o del Mago di Oz, Ladimeo, che era Mary Streep, tanti altri grandi doppiatori che hanno fatto sì anche cartoni animati, non per ultimo lo stesso doppiatore, la grande voce che faceva Shrek, che era un grande attore pure lui,
1: pensa te.
0: Per cui con il quale io è stata anche lì un'audizione e io ho detto: ma lei è lettore o leggo? Dico sì, leggo presso la Basilica di San Pietro, sono dei lettori, quindi cosa devo leggere? Dico no, aspetti, non c'ha bisogno di fare una cosa, che dice, se lei già è lettore da qualche parte, vediamo cosa esce fuori adesso a livello attoriale. Quindi c'è stata anche una formazione attoriale, non di meno ho avuto anche una mia ricerca personale, ho avuto la possibilità di lavorare con Simona Patitucci, che lei è famosa perché lei era la voce di Ariel, la sirenetta.
1: Ah, per Bacco, la sirenetta,
0: ecco, quindi ho avuto
1: certo,
0: anche
1: certo.
0: Un arricchimento anche non solo professionale ma anche umano con lei. E poi non a caso ho detto questo, perché poi c'è stata anche una collaborazione come insegnante, sono rimasto anche in collaborazione con la scuola Ermavilo, che è la scuola dove il maestro Brancucci forma le voci per i grandi film dei cartoni animati della Disney.
1: Bello.
0: Pixar. Sì, no, è una cosa che è nata così, un'escalation,
1: No, questa sera ci hai regalato dei momenti molto molto particolari e...
0: No, il regalo l'avete fatto voi a me che mi state intervistando, perché io non so nessuno.
1: Sì, guarda, ci stai trasmettendo questa energia, questa carica che serve in questi momenti un po' particolari, no? Pochi conoscono peraltro, no? La vita di un cantante baritono peraltro, no? Quindi abbiamo fatto ascoltare, per fortuna siamo riusciti a trovare, grazie quando me le hai passato, insomma, questi brani siamo riusciti a metterli anche tramite la regia, insomma, per farli ascoltare ai nostri ascoltatori. Adesso io ti chiederei, proprio per chiudere la nostra chiacchierata, i sogni nel cassetto per Cristian quali sono? Che c'è ancora?
0: Guarda, i sogni del cassetto, il sogno del cassetto mio è poter continuare a vivere di questo, di ciò che faccio, che è una cosa bella, cioè alla fine si può dire, come diceva Tognazzi, mi pagano per divertirmi, e io dico: ma ho mai lavorato? È anche una bella domanda,
1: bravo,
0: questa, perché alla fine io mi diverto talmente tanto.
1: Capitava anche a me, lo sai?
0: Però
1: te lo racconterò.
0: Perché
1: dallo stato sono passato a fare quello che poi ti ho detto, non il pilota, ma ho lavorato praticamente con grandi squadre e corse come direttore sportivo. Quindi vabbè.
0: Certo.
1: Poi ce lo racconteremo, dai. Mi farebbe
0: molto
1: piacere.
0: Molto volentieri.
1: Grazie, sono le 21:53. Salutiamo gli ascoltatori. Cristian.
0: Come no, io
1: grazie.
0: Tutti.
1: Ecco,
0: grazie
1: la regia.
0: Grazie anche a Francesco.
2: Grazie.
0: Mando un abbraccio a tutti.
1: Esatto,
0: grazie della pazienza.
1: A presto, peraltro. A presto.
0: A presto, con molto

0: buona serata a tutti.
1: Buone cose.
2: E ai nostri ascoltatori.
1: Grazie a voi, grazie, buona serata. Buona serata.
3: Radio Nuova in Blu.
4: Ogni volta ti guardo e capisco il regalo. L'abitudine spesso sbiadisce i colori. Anche se non ci faccio più caso, lo sai. Certe volte il mio vivere è troppo ingombrante, ma ti posso portare.

di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

democrazia. Tu, cittadino, di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10:15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
2: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
3: Qual è il piano?
4: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
5: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
6: Troverò io la marmotta.
7: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
8: Il re è tornato. Be careful what you do. Senti ogni nota.
9: Credo che la musica possa cambiare il mondo.
8: Vivi l'evento cinematografico dell'anno. Michael, solo al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
10: Radio Nuova in Blu, il bello di essere unici.

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu. L'informazione in

0: Radio Nuova in rete, www.radionuova.com.
1: Cara, cosa mi succede stasera? Ti guardo ed è come la prima volta.

0: Destino, parlarti, parlarti come la prima volta.
1: Che cosa sei? Che cosa sei? Che cosa sei?
0: No, non dire nulla, c'è la notte che parla.
1: Cosa sei?
0: La romantica notte.
1: Non cambi mai, non cambi mai, non cambi mai.
0: Tu sei il mio sogno proibito.
1: Proprio mai.
0: È vero, speranza.

0: si spegne nei tuoi occhi la luna e si accendono i grilli.
1: Caramelle, non ne voglio più.
0: Se tu non ci fossi,

0: E siamo al secondo appuntamento qua. Ma la, che c'è? Dici un po'
1: che cosa
0: tu,
1: c'è?
0: Che tu hai fatto il primo, il primo punto.
1: Lo diciamo per sottovoce. Che cosa c'è questa mattina di incredibile, misterioso qui con noi? Ma chi ci ha seguito nella prima parte lo sa già, benché sia stata un pochino più
2: dimessa
1: in disparte. Mi sono sfogata nella prima parte con le mie chiacchiere anche per risparmiarla un attimo, se no veramente Lucia avrebbe pensato che l'ho presa stamattina perché l'ospite previsto non c'era e allora no,
0: al volo. È arrivato al volo.
1: Allora, noi ci possiamo permettere di scherzare in questo modo perché, voglio dire, c'è tutto un vissuto tra di noi, quindi ci conosciamo molto bene. Lei sa che io l'amo
2: da qualche annetto.
0: Oh, questa è bella.
1: Una decina d'anni ormai.
0: Ecco perché è contenta.
2: È tanto.
1: Ci siamo conosciute nel 2013, Lucia, l'evento
2: di
1: Arché di Javier Stacchiotti.
2: Sì.
1: E da allora siamo andate via via sempre più approfondendo il nostro legame. Ormai lo chiamiamo, io lo chiamo legame, parlo per me.
0: Legate proprio.
1: Io parlo per me perché non azzardo mai di così sapere cosa rappresento per l'altra persona, però non ho difficoltà ad ammettere i miei sentimenti verso gli altri. E quindi io con Lucia mi sento di avere un legame, poi non so se è reciproco, non mi interessa.
2: Addirittura, quindi vai da sola, in luce propria.
1: Voglio sperare di sì, ecco, diciamo, questo.
2: No, forse i primi due anni di Arché ci parlavamo e non ci parlavamo, sai, la conoscenza, no? Ti salutavi, era una cosa
1: un po'.
2: Ma
1: anche perché c'era
0: piano, detto.
2: Esatto.
1: Ma sai, per me le cose più vere accadono così.
2: Con uno studio, in un certo modo.
1: Poi lei ha avuto una battuta d'arresto.
0: Vedete,
1: sì.
0: Questi due ragazzi.
1: Perché le ho messo paura a un certo punto. Cioè,
2: ma sì, no? Perché non capivo un dato discorso e quindi dopo ti ho chiesto di più perché non comprendevo quando mi parlavi di quella di quell'animale, di quella bestia che portavi sempre con te. Dico, ma
0: giusto.
2: Poi che cos'è?
0: Bisogna prima stare attenti. Quindi
1: no, diciamo che per me in ogni legame, no, c'è una fase di costruzione di una struttura, soprattutto quando non ti conosci bene,
2: è normale.
1: Ti osservi un po' da lontano. Poi forse il momento in cui ci siamo più avvicinate e abbiamo avuto modo di interagire più concretamente è stato, no, con gli eventi.
0: Dopo quanti anni?
2: Ma dopo 2-3 anni
1: quando ho organizzato gli eventi per adesso yoga, mi sembra,
2: in quel
1: periodo, quindi 2015-2016, poi il primo che abbiamo fatto insieme per la presentazione dei mondi fluttuanti, se non ricordo.
2: È vero.
1: Lì io mi ero messa in testa che volevo conquistare Lucia.
0: E vai. Lucia, ti sei fatta fare così.
1: Mi ero messa in testa che la volevo come amica, non le ho dato tregua.
0: Ah, ecco. Bene, bene. Così adesso siete in due,
1: no,
0: è questo.
1: Ovviamente non sono il tipo che obbliga nessuno, quindi c'è stata una rispondenza anche da parte sua.
2: Sì. Beh, tu sei una persona molto
0: sincera,
2: reale, quindi questa cosa comunque colpisce molto.
0: Ecco,
1: grazie, vieni. Mia cara, gli ho allungato sotto una carta da 50 per farmi un po' di ma dai, questo è stato un preambolo per far capire un pochino che tra noi c'è, diciamo, una confidenza tale che ci permette, no, di scherzare, di comprenderci.
2: Sì, poi parliamo della creatività, degli arresti di creatività, di quando si coglie l'ispirazione da alcune cose, quindi sono sempre chiacchierate molto nutrienti.
1: Ma avete soprattutto
0: molte cose.
1: Nazareno, io e lei condividiamo anche quei momenti meno, come dire, meno scintillanti,
2: fruttiferi,
1: no? Sì, quindi ci possono essere anche periodi in cui ci sentiamo, come dire, un pochino più giù di corda o creativamente in un impasse, no?
2: Sì, è vero. Mm-hmm.
1: E quindi ci serve anche molto confrontarci in quel senso, sostenerci a vicenda. Tra l'altro, in uno di quei momenti, lo ricordiamo, è nato Bellezza Ribelle, no?
2: Sì, sì, sì. Infatti stavo per dire, ne nasce sempre qualcosa poi. Non lasciamo così senza un motivo di trasformazione questi momenti, perché poi da lì che nasce un po' tutto.
1: Assolutamente, l'arte è sempre il mezzo che ci consente di tirare fuori quello che abbiamo dentro, che magari sobolle, ribolle e si trasforma. Lucia, io ho intitolato questa nostra mattinata Verso l'infinito e oltre. Non so se
0: bella, l'infinito e oltre.
1: Fa un po' Buzz Lightyear.
2: 11 verso l'infinito e oltre.
0: Non è che ha fatto poco.
1: La bambina che in me si è ricordata della frase, no, di Buzz Lightyear in Toy Story, che dice verso l'infinito e oltre. E mi è sembrata opportuna per fare due riflessioni sull'andamento delle tue ultime situazioni, perché sei stata a casa Sanremo, quindi lì c'è stato un bel momento, come dire, di gratificazione ma anche di lancio verso una dimensione più nazionale e anche a carattere, no, televisivo, radiofonico, più importante. Quindi ecco, ti chiederei di raccontarci un po' come hai vissuto quell'esperienza, quando il tuo editore, ricordiamo essere Monetti Salvatore, persona incredibilmente straordinaria, ti ha condotto con sé, ti ha dato questa opportunità. Raccontaci tu, ti passo la parola e vai.
2: Allora,
0: sentiamo.
2: Allora, diciamo che per Casa Sanremo, allora, innanzitutto accanto al Festival di Sanremo c'è tanto lavoro, ci sono tanti gruppi, tanti ragazzi che lavorano, e quindi si porta anche il territorio, si porta la letteratura, la promozione, e ho visto che accanto, insomma, a un concorso letterario c'era anche questo tipo di contest, e me l'ha proposto l'editore, ho detto va bene, proviamo, vediamo che cosa succede, ne viene fuori. E c'era un po' anche la scelta del libro con cui poter partecipare. Io ho portato l'ultima raccolta poetica, Note Segrete, perché
0: note segrete,
2: come la musica, segrete, quelle
1: note,
2: che suonano dentro.
1: Visto che tu sei scrittrice, anche le note che uno si appunta potrebbe essere, no? quelle piccole note che uno scrive su un quaderno,
2: che non condivide con nessuno. Ecco. E infatti in questa raccolta, diciamo che c'è l'ultima poesia che si chiama proprio Note Segrete, riprende il titolo, e spiega un po', senza poi svelare tutto, come è nel mio carattere.
1: Ma alla
2: anche
1: fine, queste note segrete che tu ti appunti o nella tua mente ascolti finiscono nelle poesie?
2: È un pochino sì.
1: No, non sono più molto segrete.
2: È un pochino
1: sono
2: sì, sono
1: nascoste.
2: Note. Infatti è come se espongo, dichiaro il fatto che tutti noi abbiamo delle note segrete, quindi c'è un carattere universale in questo, e sono delle parti magari che nascondiamo, che possiamo anche definire non perfette, fragili, però ci caratterizzano, ci danno anche delle risorse in più. E probabilmente possono riguardare un po' anche il motivo per cui noi siamo noi e siamo al mondo e diamo un contributo unico.
1: Ti faccio un'osservazione su questo punto, perché stiamo parlando, no, come se fosse necessario svelare tutto, quindi questa segretezza è qualcosa che noi ci teniamo quasi in maniera furtiva, ma invece la mia osservazione è, e faccio riferimento anche a dei libri, che ne so, di Raffaele Morelli, quindi uno psicologo.
2: Sì.
1: Quanto è fondamentale, importante, secondo te, rilevante, custodire dentro di noi una parte che rimanga tassativamente segreta, che sia solo nostra, il nostro angolo del mistero, del segreto, dove noi rifugiarci dentro a cose che sappiamo essere solo nostre.
2: Allora, secondo me è essenziale, è di vitale importanza. Poi è vero che ogni cosa, quando la conosci, la sveli, ne diventi consapevole, poi a un certo punto non ti importa più così tanto come all'inizio tenerla in un posto o in un altro, perché sei talmente sereno con quella cosa. E la, perlomeno per me è stato così. Però secondo me è giustissimo e umano mantenere delle parti protette e segrete, anche perché anche a spiegarle il mistero di quello che siamo poi è difficile da svelare, è difficile da comunicare e farlo anche percepire dall'altro per come noi siamo e noi lo percepiamo, quindi ecco.
0: Perché è difficile? Questa è una cosa interessante.
2: È perché ciascuno di noi è come se fosse un mondo a sé stante, un po' anche per il
1: anche
2: carattere,
1: sì, vedo l'essere umano
2: per le esperienze vissute, quindi a volte magari ti racconto qualcosa e giustamente tu la leggi attraverso il tuo
1: filtri.
2: Mondo e quindi
1: certo.
2: i tuoi filtri. Quindi, cioè, non sempre anche tirando fuori c'è questa no, comprensione e quindi proprio per quello laddove vogliamo finire noi di osservare, di rielaborare, è meglio poi tenere... è come il sogno anche che tu hai, che lo sveli solo quando poi è pienamente maturo, è un po' così con delle parti di noi.
1: Forse un atteggiamento costruttivo potrebbe essere quello di rivelare queste parti di noi senza l'aspettativa che vengano filtrate così come noi le sentiamo, quindi offrirle certo. all'altra persona senza farci troppi problemi del filtro con cui le vedrà o le riceverà, ma avendo fede nel fatto che questa cosa che io comunico produrrà qualcosa.
2: Ma, allora, per me, per esempio, è scontato che ci possano essere le parti di noi che non vengono comprese,
1: ma
2: come io non comprendo dell'altro, che non comprendo,
1: esatto.
2: Però trovo, invece, parlando con Moulin, perché chissà perché, no, anche nelle confidenze con le amiche, a volte, perché non capisce questo, perché non vede quell'altro, e queste sono tutte parti un pochino, come si dice, del nostro ego, della nostra volontà di controllo, ma non si può controllare un bel nulla, cioè la vita è continua evoluzione e anche espressione di libertà.
1: La prima cosa di cui dobbiamo convincerci è che ognuno di noi vediamo un film diverso. È la stessa cosa, ognuno di noi vediamo un film diverso.
0: Questo è anche una cosa bella, no? Non è che
1: sì,
0: tutti quanti siamo.
2: È vero,
1: la fonte
2: è vero.
1: Delle maggiori incomprensioni tra le persone, perché ognuno siamo convinti che l'altro abbia visto lo stesso film. Se ce lo raccontassimo la Zarena, ognuno avremmo visto un film completamente diverso,
0: certo,
1: dello stesso accadimento.
2: Sì. È vero. e poi non diciamo forzare mai gli altri in quelle che sono le nostre non solo esigenze ma anche priorità, perché sì, la realtà è percepita, quindi è tutta diversa. E poi una cosa che mi ha colpito molto, in realtà in una forma

0: assolutamente
1: strana, infatti sì, ogni persona ha il proprio percorso, le proprie, diciamo,
2: chiamate,
1: le proprie priorità, chiamiamole così, ed è anche giusto che ognuno in base alla propria struttura, no, si organizzi e si formi nel mondo. Ma ritorniamo al Casa Sanremo, perché siamo partiti da lì ma abbiamo abbandonato poi l'argomento che invece è di interesse, sì, vogliamo concludere.
2: Grazie all'editore, come dicevi tu, Monetti, che è strabiliante, anche l'editore della nostra opera Bellezza Ribelle, ho avuto l'opportunità di conoscere un po' questo concorso e questo contest, che è uno spazio per autori emergenti. Ne sono proposti tre o quattro per ciascuna casa editrice. Ogni anno c'è la possibilità di partecipare, quindi puoi anche andare, ci sono insomma ogni volta autori diversi, e hanno un piccolo spazio all'interno di Casa Sanremo con un'intervista dove non programmata come questa chiacchierata, dove si parla del libro e di alcune tematiche
1: scusami, e di alcune tematiche
2: che vengono fuori, e è bello perché lì puoi ascoltare gli altri autori e le loro storie, e vengono da ogni parte d'Italia e non solo. Poi ho partecipato insomma proprio al festival nei primi due o tre giorni, dal lunedì al mercoledì. Non ho alloggiato lì a Sanremo, ma in un'oasi proprio pacifica lì vicino, San Romolo. E è stato anche quello molto bello, perché dopo un po' la movida, la confusione, i colori, perché quei giorni Sanremo è strapieno, non è facile, esatto, non è facile accedere, poi puoi incontrare VIP ovunque.
1: Hai incontrato qualche VIP particolare quei giorni, conosciuto qualcuno?
2: Allora, conosciuto,
1: riconosciuto. Ti sei sentita a tua volta una VIP?
2: Sono una VIP, ovviamente.
1: Una vibe? C'è una vibe, dai.
2: Allora, ho visto due modelle comunque, poi di cantanti ho intravisto Levante, ho intravisto Tommaso Paradiso, poi comunque anche all'interno anche degli scrittori importanti, presentatori.
1: Sì, ma sì. Questo spazio dove ti hanno accolta e accoglievano gli altri autori per Casa Sanremo è all'interno dell'Ariston oppure è spostata?
2: No, è esterno ed è molto vicino, quindi Casa Sanremo è proprio una struttura, diciamo, a sé stante, okay. Poi esci, lì vicino c'è la passerella, quella che vediamo quando si vengono presentati i cantanti, e lì a fianco c'è l'Ariston, che è una struttura che è di giorno moderna e molto semplice, ma di notte con l'effetto luci, video e fiori diventa qualcosa di straordinario ed eccezionale.
0: Bellissima.
2: E pieno di persone, la sera non si riesce assolutamente ad uscire da quello che è il centro di Sanremo, quindi è bene spostarsi in alcune ore specifiche. E comunque c'è proprio un mondo, perché oltre ai vari diciamo fan club, ci sono delle attività per le scolaresche, per i bambini, per i ragazzi universitari che ci lavorano, radio, giornalisti, delle sezioni proprio per promuovere il territorio.
0: Per tutti, insomma.
2: Per tutti, quindi è veramente un mondo dove c'è un lavoro dietro grandissimo, e a noi nel mainstream, diciamo, arriva soltanto il festival della musica da cui parte tutto.
1: Quindi ecco, noi abbiamo la sensazione di un evento molto più ridotto rispetto a quella che è la realtà effettiva dell'impatto di quei giorni in cui si celebra la canzone italiana, ma che tu ci stai testimoniando invece lì in loco è molto più a 360 gradi a livello culturale.
2: Sì, perché è una città e anche tutto i dintorni che vive, quindi le attività, i laboratori, i ragazzi, tantissime persone che ci lavorano, e quindi è una realtà proprio molto più ampia che va a toccare anche diversi settori, insomma.

0: dell'arte, dei media e anche produttivi, artigianali, di chi veste, di chi prepara.
1: C'è
0: e quindi,
1: molta roba, insomma, sì, quindi sì, chi sì. vuole ha voglia se qualcosa.
2: Ma alla fine allora la gara canora è diventata una sorta di pretesto per convogliare in quei giorni, in quella settimana specifica a Sanremo, tutta una serie di proposte culturali.
0: Sì, insomma, ovviamente è una parte molto importante, però non c'è solo la musica,
2: solo la canzone,
0: perché c'è un po' una visione pop e una condivisione delle varie arti, della creatività, e soprattutto c'è tanta interazione e dialogo. Poi dalla postazione, appunto, dove alloggiavo, che è quella di San Romolo, quindi in alto, dove c'è un po' anche un boschetto, quindi c'è una zona molto pacifica.
2: Ma
0: si vedeva.
2: Adesso che ci sto pensando,
0: i due,
2: San Romolo e Sanremo,
0: certo,
2: cioè la celebrazione, certo, della fondazione romana, lì.
0: Certo, assolutamente, sì,
2: ah,
0: i due fratelli della Lupa. E poi vicino c'è anche San Giacomo, perché comunque un santo in più ce lo mettiamo. E quindi questa è la zona, che in realtà
1: tre
0: è tutto molto piccolino. Esatto, essendo
2: ma
0: Radio Nuova.
2: Romolo e Remo sono stati fatti santi?
0: Romolo e Remo.
2: Perché sono stati fatti santi?
0: Ah, io questo non dobbiamo approfondire. Dobbiamo approfondire.
2: È un mistero che ci stiamo svelando in questo momento.
0: Adesso ricerchiamo e commentate. Magari scrivete,
2: ecco,
0: se stiamo parlando dei due.
2: Perché io
0: giusti.
2: Effettivamente non avevo mai collegato Sanremo con Remo, il fondatore di Roma.
0: Però Romolo e Remo, in
2: visto
0: effetti.
2: Visto che lì c'è l'altro, anche Romolo.
0: Quindi sì.
2: Chi ne sa qualcosa di più ce lo scriva nei commenti.
0: Esatto,
2: adesso non andiamo
0: esatto,
2: a interpellare
0: esatto.
2: Gemini.
0: E poi dall'alto c'era questa bellissima veduta proprio dell'acqua e quella sorta di crociera luminosa animata che poi vediamo anche nelle riprese della Rai. Quindi una cosa incredibile.
2: Diciamo che hai fatto una bella scorpacciata di bellezza,
1: appunto, un sacco di roba, come fai,
2: di esperienza, come dire.
0: Sì, di bellezza, e mi hanno colpito anche tanto le storie, perché poi oltre ai libri ci sono anche delle storie umane, biografiche, autobiografiche, personali, insomma, degli altri autori.
2: Prima di addentrarci un po' nelle storie che ti hanno toccata, ma soprattutto poi vorrei anche chiederti com'è stata l'accoglienza lì da parte dello staff, dei presentatori. Immagino che ci sia tutto un apparato tecnico. Che tipo di domande, di accoglienza tu hai avuto, e entrare un pochino di più nella profondità. Adesso ci ascoltiamo, facciamo una pausa. Ho scelto per voi una cantante che si sta rivelando assolutamente trasversale, originale e di rottura.
1: Una nuova
2: cantante, sì, americana, si chiama Sofia Isella. Il pezzo si intitola Above the Neck, e se non la conoscete vi consiglio di andare ad approfondire, perché merita veramente. Sofia Isella,
1: ascoltiamo.

0: Ci siamo allora ancora. Allora, dove andiamo ancora?
1: Ritorniamo in onda e abbiamo avuto qui il passaggio di due carte importanti da parte della nostra Gigliola, che ha raccolto.
0: Brava Gigliola!
1: Ha raccolto il mio grido di aiuto. Volevamo sapere qualcosa di più di Sanremo, perché abbiamo sollevato questa questione riflettendo tra noi, io e Lucia. Sì. La città dei fiori, del casinò, del ciclismo, del più celebre festival della canzone al mondo, porta il nome del fratello sbagliato, ecco dov'è l'inghippo. Sì già, perché Sanremo in realtà è San Romolo, dove tu hai alloggiato.
2: Ok,
1: ecco, benissimo. Ok, quindi doveva essere tutto San Romolo lì. Non c'entrano, badate bene, i due gemelli allattati, vedi, proprio
2: non sono loro.
1: Stiamo partendo per la tangente sbagliata, è qui che è intervenuta la nostra Gigliola per fermare tutto.
2: Ma è il vescovo,
1: ecco,
2: allora.
1: Non c'entrano, badate bene, i due gemelli allattati dalla lupa che hanno fondato Roma, quanto piuttosto il patrono dal quale la città ligure ha preso il nome, Sanremo, quindi un altro che si chiamava Remo. Infatti, Sanremo infatti semplicemente non esiste. Il suo vero nome era Romolo ed è stato vescovo di Genova dopo un altro santo passato alla storia per meriti sportivi più religiosi, San Siro, quello dello stadio. Nato nel IV secolo, Romolo è ricordato per essere stato un uomo molto buono e particolarmente portato a dirimere discordie. Divenuto vescovo di Genova, era morto il 13 ottobre di un anno imprecisato, agli inizi del IV secolo, durante un viaggio pastorale in Liguria, mentre si trovava nella città di Villa Matutaibo, la quarta più grande della regione. San Romolo, vescovo di Genova e patrono di Sanremo, 13 ottobre, rientrato nella cattedrale di San Siro, edificio romanico del 14... Ah no, aspetta, questo è il titolo, scusatemi perché non c'è l'evidenziatore.
0: Ci sono molte cose.
1: La tradizione sanremese sostiene che il santo fosse originario proprio della villa che abbiamo detto prima, Matutia, dove era cresciuto ed era vissuto fino all'elezione di vescovo. Per sfuggire alle invasioni longobarde, Romolo sarebbe tornato nella terra natale, rifugiandosi in una grotta nel Monte Bignone, dove avrebbe vissuto in romitaggio e penitenza i suoi ultimi anni. Il romitorio era divenuto in poco tempo un importantissimo punto di riferimento per la città. Ogni volta che veniva attaccata dai nemici, ma anche in occasione di carestie e calamità, i matusiani, sembrano abitanti di un altro pianeta, si recavano in pellegrinaggio presso la grotta dove viveva il santo, San Romolo, chiedendo la protezione del Signore e ricevendo conforto. Alla sua morte, Romolo era stato sepolto nella città, ai piedi di un piccolo altare usato per le prime celebrazioni cristiane, e qui era stato venerato per molti anni. Intorno al 930 il suo corpo fu riportato a Genova per il timore delle numerose scorribande saracene e venne sepolto nella cattedrale di San Lorenzo. Intanto a Villa Matutie la venerazione nei confronti del vescovo eremita cresceva sempre di più, tanto che nel 980 la cittadinanza decise di cambiare il nome del paese in Civita Sancti Romuli. È stato poi il dialetto locale a trasformare San Romolo in San Remu, per arrivare intorno al 400 a San Remo.
0: Hai capito quanta roba hanno fatto?
1: Sì, esiste anche un'altra teoria, ma direi di fermarci qui, perché sennò arriviamo a mezzogiorno a parlare di questa roba qua. E mentre invece voglio ritornare alla nostra Lucia, che ci racconti proprio il momento clou, diciamo, della sua partecipazione, quando è stata accolta in studio. Abbiamo visto le foto lì seduta con il presentatore, ecco, eri emozionata, come ti sentivi in quel momento?
2: Allora, è stato comunque molto molto bello, ma appunto essendoci tanto staff, tante persone che ti accolgono, ti mettono a tuo agio, perché quando sono arrivata c'era un ragazzo dello staff che mi ha accompagnata in questo salotto mattino degli studi appunto televisivi, in cui poi potevi ascoltare, come dicevo, le storie, le interviste degli altri, quindi ti prendevi un pochino il backstage, sia interviste radio anche lì che quelle televisive, proprio della RAI. E quindi diciamo che per quando toccava a te, tra virgolette, facevi quell'intervista, eri già abbastanza comoda a tuo agio,
1: nella
2: modalità, proprio perché è come fosse una sala eventi in cui nella parte, diciamo, di registrazione fai la chiacchierata, però di fronte hai comunque un pubblico reale, a volte fatto anche dagli altri autori e accompagnatori, ragazzi delle scuole che ascoltano. E quindi ho ascoltato diverse interviste prima che toccasse
1: a te,
2: proprio a me, esatto. E non è una intervista, diciamo, concordata, come dicevo prima, ma ci sono
1: una chiacchierata
2: come questa, con delle domande aperte su qualcosa, come dico sempre anche agli autori che accompagno, che non possiamo non sapere, perché magari sul nostro libro, su di noi, quindi bene o male qualcosa
1: ce la possiamo fare,
2: possiamo dire. E quindi è stata una grande emozione. E poi si pensa sempre che a livello più alto, tra virgolette, sia più complicato, invece per me ogni volta è stata un pochino più semplice, perché venendo io da una realtà piccola, quando non hai le possibilità, le risorse anche a livello proprio tecnico, di fare bene le cose, di organizzare, ti puoi trovare molto più in difficoltà.
1: Sì, sì,
2: quindi
1: è vero.
2: Ho vissuto delle situazioni molto più complicate. Invece quando sei tranquilla e serena al tuo posto, in cui ognuno fa quello che deve e te devi soltanto raccontarti, stai nel tuo ruolo e basta, allora è un attimino più riposante.
1: Certo.
2: Ecco perché mi è stato detto come mai lì eri così tranquilla, magari in altre in altri contesti, no, anche
1: non dovevo occuparmi della parte tecnica, organizzativa,
2: sale l'emozione o la difficoltà. E ci ho pensato forse un po' proprio per questo, perché qui era solo quel mio momento.
1: Dovevi
2: per raccontare,
1: tu, semplicemente tu.
2: E quindi mi sono goduta anche questa esperienza di individuare un posto per parlare di un libro, cosa che non facevo per me da un po' di tempo.
0: E quindi è stato una cosa
1: anche
0: buona,
1: un momento di come darti una pacca sulle spalle, no? Brava Lucia,
2: sei
1: arrivata fin qui, evidentemente hai creduto e avuto fede in te stessa talmente tanto fortemente che alla fine quello che desideravi, di portare la tua opera, la tua poesia a un pubblico sempre più vasto, si è realizzata.
2: Sì, sì, ci sono dei momenti in cui questo accade, quindi anche qui ben venga. E poi c'è una ragazza che mi ha emozionata quando sono tornata a posto, perché appunto mi ha detto ci hai emozionati, quindi è stato
1: come
2: bello.
1: La prova del 9.
2: Sì, e poi allora diciamo che sono arrivata, siamo arrivati con il mio compagno direttamente per l'intervista e mi sono vissuta un po' tutto il mondo della città del festival dopo. Quindi ci siamo un po' rilassati anche nei giorni successivi. E si respira una bellissima aria, soprattutto anche per le sceneggiature, proprio per i racconti insomma degli altri, molto bello, e anche per tutto il contesto poi che c'è.
0: Ottimo,
1: l'attenzione che diciamo la parte, come dire, l'interlocutore che tu hai avuto durante questa chiacchierata, hai reputato che abbia strutturato il vostro incontro su una nota alta, oppure in questo senso ti aspettavi qualcosa di più tecnico o di più spersonalizzato? Sei rimasta soddisfatta dell'approccio e dell'attenzione che hai ricevuto come poetessa, come scrittrice, da chi era preposto a insomma intervistarvi?
2: Allora, sì, sono rimasta soddisfatta e, come dicevo, nulla di preparato, quindi è rimasto comunque molto colloquiale, come in questo momento, però c'è stata una bella presentazione, insomma,
1: un bell'approfondimento
2: come personaggio e anche dell'opera, anche leggendo alcune parti o chiedendomi alcuni aspetti, però non solo su Note Segrete, che è questo libro per Monetti Editori, ma anche un po' sulla poesia, sulla tutto creatività percorso, in generale. Sì.
0: Tutto quindi, bene, insomma, per
2: sì,
0: questo.
2: E quindi ho un po' parlato anche degli altri contesti, quando con Luna Eventi comunque mettiamo insieme anche con altri artisti come te o con altri professionisti, si fa un po' un discorso corale spesso su una tematica che può essere appunto la bellezza ribelle, la rinascita, il coraggio, e se ne parla anche attraverso diverse modalità e più arti, quindi più o meno questo è qualcosa che porto sempre, e ho fatto un riferimento anche lì a questa, questa modalità. E la poesia poi in specifico è un genere tanto a sé. E quindi abbiamo parlato anche di questo, di comunque scrivo anche in prosa, però la poesia è un amore particolare.
1: Ma in questo contenitore di Casa Sanremo c'erano comunque tutte le varie forme della letteratura, la narrativa, la saggistica, la poesia, oppure era semplicemente un contest sulla poesia?
2: No, erano tutti libri comunque pubblicati e portati dagli editori, e ogni editore portava 3 o 4 autori di generi diversi,
1: quindi c'era sia di generi.
2: Esatto. Quindi c'era sia la magari il racconto veramente autobiografico o il romanzo, come dici tu, la narrativa, ma anche la poesia. Di
1: un
2: tutto,
1: po' di tutto,
2: anche racconti per ragazzi, non c'era un limite a questo punto di vista, era un po' per tutti i generi.
0: È un raggio tantissimo alto. Allora,
1: il contest in cosa consisteva? Nel selezionare oppure?
2: Allora, in questa vetrina di autori già erano proposti proprio dalle case editrici, alcuni autori. E parallelamente, sempre Casa Sanremo, c'era un po' questo concorso letterario che, per quanto riguarda la casa editrice Monetti, ha vinto Pino Sozio. Ora non mi ricordo il nome dell'opera, però siamo comunque stati abbastanza celebrati a livello critico, anche con i comunicati stampa proprio della RAI, che per ciascuno ha individuato delle note, diciamo, positive su quello che abbiamo portato, e è stato bello. Poi subito dopo ho fatto una piccola intervista, anche lì diversa e non programmata, per la radio, anche della RAI, e quindi ero calda di chiacchiere e
0: alla RAI,
2: e ho lasciato anche lì appunto una copia del libro. E no, è stato emozionante, ma soprattutto quello che si pensa in questi ambienti, che ci siano soltanto personaggi della vecchia guardia, tra virgolette, e invece non è così, perché, come vi raccontavo, ci sono tantissimi ragazzi, tantissimi giovani che in vari ruoli sono impiegati anche nel backstage, proprio l'organizzazione evento, intervista, quindi questo mi ha colpito molto.
1: C'è quindi un ricambio generazionale, tu ce lo confermi?
2: Sì, assolutamente. Anche comunque il mio intervistatore, non so, era abbastanza
1: sì, abbiamo visto dalle
2: giovane,
1: dalle foto. Sì.
2: Sì, è un mondo,
1: ma anche perché
2: più essendo, giovane che
1: anche perché credo lo richieda proprio l'avanzamento tecnologico, no?
2: È vero.
1: E i giovani, le nuove generazioni nascono praticamente già avviati a dedicarsi a lavori che oggi noi boomer fatichiamo anche a concepire che possano esistere certi tipi di lavori che magari apprendiamo, no, parlando con qualche giovane. Io faccio questo e tu lo guardi e dici: ma cosa sarebbe lo specifico?
2: Sì, addirittura.
1: Tutta una nuova classe di lavori per noi inconcepibili.
2: Addirittura, poi non sono molto informata, però c'era proprio questa sezione di giovani influencer che stavano lì e giravano per le sale di Casa Sanremo proprio raccontando il loro punto di vista, quindi video, foto, è qualcosa di immenso. E
0: ottimo,
2: particolare.
0: Ottimo,
1: e gli interventi legati alle interviste di ciascun autore, come sono stati divulgati? Solo nella versione, diciamo, di evento in presenza con il pubblico, oppure c'era una registrazione che finiva online, trasmessa in radio? Che tipo di canali poi ha investito?
2: Allora, il primo comunque che mi ha dato segno dell'intervista poi è stato sempre l'editore come punto di riferimento, però c'era sia un'app Casa Sanremo Writers che il canale YouTube di Casa Sanremo, e da lì comunque le interviste finivano in un canale del digitale terrestre, quindi in TV, ma avevamo anche la registrazione che ho girato in parte sui social e poi andava anche sui vari canali social della Rai.
1: Quindi c'è stata una buona propagazione anche del momento in sé, no?
2: Sì, sì, sì, c'è stata una promozione, diciamo, prima, poi avevamo un gruppo WhatsApp con tutti i vari autori e a un certo punto attendevamo la registrazione e subito non è arrivata, quindi c'era un po' di fermento. Quando arriva, quando arriva, io sono un po' abituata a queste cose, quindi dico: ok, arriverà. Però passavano i giorni e tutti attendevamo, c'è stato qualche problema tecnico. A un certo punto saliva un po' quella sanazia e invece poi è andato tutto
1: liscio,
2: tutto bene, per il meglio. Bene, sono andata, insomma, a vedere anche le interviste degli altri colleghi e
1: questa partecipazione ti ha portato poi, che ne so, a essere contattata da qualcuno, un riscontro concreto, insomma, della visibilità, oppure così?
2: Allora, ho avuto qualche contatto, questo sì, poi non cambia l'esistenza,
1: certo.
2: Cambia l'esistenza per il fatto, è come quando noi, ecco, anche tu sei autrice, quando pubblichiamo un libro, cioè è un qualcosa comunque di cui dobbiamo essere grati. Cioè, io mi sento molto fortunata perché magari qualcuno non sperimenta questa cosa nella vita, quindi già essere è una tappa, no?
1: Già
2: è una
1: essere
2: tappa
1: arrivata
2: importante.
1: Lì non è da poco,
2: è una
1: no?
2: tappa importante. Però poi se per sé, a parte qualche qualche contatto in più, qualche bella chiacchierata, no, è qualcosa che inserisco lì nel mio curriculum, nel mio bagaglio di
1: esperienza e di vita,
2: e vediamo cosa poi fiorirà da questo.
1: Ecco, adesso nel tuo bagaglio di esperienze e di vita e nel curriculum finisce anche che regali queste pillole alla nostra radio. E quindi, ecco, raccontaci un pochino
0: che ci racconti,
1: questa rubrica, dai, così
0: la
1: pubblicizziamo anche per tutti coloro che non ne sono a conoscenza, perché va in onda in un giorno specifico, un orario specifico, e potete lì sentire Lucia.
2: Ok, questa idea è nata, che poi non so se si può dire, però da una rubrica tua, che dovrà nascere.
1: Se partirà, si è lì che sta decantando.
2: Quindi quando mi hai detto: parliamo, diciamo qualcosa per questa rubrica, poi ecco, fatto
1: ci ho lanciato l'idea, la possibilità anche di quest'altra soluzione.
2: Esatto, e mi hai dato un po' un driver. Poi mi è venuto in mente, insomma, di mettere insieme quello che già faccio in una modalità diversa con l'opportunità anche qui di risvegliare un po' l'attenzione in radio, e non so se ci sto riuscendo, però siamo partiti, ecco, con questi 5-6 minuti di Eventi di Marca, che è uno spazio che è dedicato agli eventi soprattutto di Macerata e dintorno, però Marca perché anche delle Marche.
1: Certo.
2: E, va in onda il mercoledì qui alle 10:30 per 5 minuti proprio, quindi essere puntuali magari anche un minuto prima, perché poi dico prendete le aziende che dal mercoledì al mercoledì sparo, cioè racconto
1: tutti
2: una
1: gli
2: serie
1: appuntamenti più interessanti,
2: sì, di eventi che è una cosa che secondo me allora è divertente e anche interessante, perché mi sono immaginata in quelle conversazioni in cui dici ma che facciamo oggi, che c'è oggi in giro, e per quando decidi o vai a scoprirlo poi è già tardi, non ho preso il biglietto, non so come funziona, oppure e quindi ci sono vari...
1: Organizzi tu delle occasioni.
2: Delle occasioni, esatto, di vari eventi.
1: Che reputi
2: magari,
1: interessanti.
2: Sì, musicali, artistici, culturali, o mercatini,
1: a
2: insomma
1: tutto
2: anche
1: tondo,
2: di,
1: tutto
2: di vario genere, così. In base ai nostri interessi possiamo conoscerli prima e partire preparati.
1: Bene, quindi è veramente un qualcosa che si va a incastrare anche nell'organizzazione della tua attività, diciamo, quotidiana, perché ti trovi costantemente in contatto con persone, situazioni, no? Anche a livello di, che ne so, con, dei comuni dei vari paesi, delle giunte comunali che si occupano di queste cose, quindi magari tu per prima riesci a intercettare le proposte più interessanti.
2: Sì, alcuni eventi, ecco, magari li conosco perché alcune cose a volte le organizzo o partecipo, però è anche per me l'occasione di scoprire altre realtà, altri locali, altre associazioni che operano un po' in questo ambito degli eventi.
1: E magari andando a cercare per la trasmissione trovi anche qualcosa che potrebbe essere utile per te?
2: Sì, assolutamente. Anche perché ne nasce sempre qualcosa, no? Come dicevamo, come facevi il discorso prima, l'intelligenza artificiale, però è sempre, se tu in qualsiasi aspetto ci metti un po' di creatività e senso critico,
1: certo,
2: poi in qualche modo tutto ti ritorna, perché anche se ti ritorna semplicemente in conoscenza di un aspetto in più, è già tanto. E poi invito chi vuole magari segnalare qualche evento particolare, mi può anche contattare
1: certo,
2: perché settimana in settimana, insomma, gli eventi che proponiamo sono tanti, ce ne sono anche 5-6 per ogni appuntamento. E no, Eventi di Marca, poi si gioca su questo su questa parola, perché eventi, ok, di marca, sia le nostre bellissime marche, ma anche di qualità, quindi di marca, perché ci proviamo.
1: Il termine si presta a diverse interpretazioni molto molto affascinanti. E come ti senti ad essere partita con già queste 3-4 appuntamenti che hai messo in borsa? È un'esperienza che ti sta piacendo, che ti gratifica?
2: Allora, è stata divertente perché ho iniziato con la prima, poi a un certo punto, non so, scrivetemi se chi mi ha ascoltato si è reso conto, ho avuto 2 settimane in cui non avevo la voce volevo registrare questi 5 minuti che è una cosa semplice, però senza la voce non ho un vocione, però mi era proprio andata via perché non sono stata bene, e quindi siamo partiti con questa
1: così
2: quindi ogni
1: era una voce molto sensuale,
2: molto, sì, già
1: invitare agli eventi
2: che
1: con
2: già
1: una
2: di
1: voce
2: mio,
1: un po' così,
2: quindi
1: no?
2: Non so che cosa hanno pensato gli ascoltatori, anzi ditemelo senza
1: avranno pensato cosa c'è sotto,
2: con grazia di parole, però è un aneddoto proprio divertente. Noi nel nostro mondo, nel backstage, ci accorgiamo di queste cose,
1: sì.
2: Però comunque ho detto iniziamo, tanto adesso deve partire questo format, chi vuoi che mi ascolti, quindi siamo tranquilli. La cosa divertente è infatti anche ogni volta capire con che tipo di voce
0: arrivo alla puntata.
2: Quindi andate ad ascoltare anche un minuto solo per quello, per capire se la voce regge, ce la faccio o non ce la faccio.
0: Tu dio voce, stai attento sempre.
2: Sì, e soprattutto anche se siete poi andati agli eventi e come è andata, se vi è piaciuto.
1: Sì,
2: esatto,
1: sì.
2: Perché poi non si arriva dappertutto, se magari vengono consigliate delle cose o altre, insomma, ben
1: guarda,
2: venga.
1: Questo è un invito che mi trova, come dire, felicemente attiva nel proporre ai nostri amici, quelli che ci stanno ascoltando, se ci seguite sia la rubrica di Lucia, sia anche la mia, quella che tengo tutti i giorni per Tempo di Leggere. Vi ricordo che adesso stiamo seguendo il cartellone cinematografico, è un periodo che, guarda caso, le letture che propongo hanno sempre come testo originario un libro che poi è finito sul grande schermo. Stiamo proponendo in questi giorni Il Diavolo Veste Prada. E al cinema, come ben sapete, sta andando la seconda parte, e dunque potrebbe essere bello e divertente ascoltare innanzitutto il libro che ha stimolato un po' il film Il Diavolo Veste Prada, che ormai è diventato un cult movie con dei personaggi come Miranda Priestly e Andy Sachs, interpretati rispettivamente da Meryl Streep e Anne Hathaway. Ci sono delle differenze anche sostanziali tra il libro e il film, è anche così interessante e divertente andare a vedere dove si sviluppano queste differenze, e vi invito, mi unisco a Lucia, a darci i vostri feedback su quello che vi proponiamo con tanta dedizione, con tanto amore, mettendo, ecco, la nostra curiosità, la nostra passione, il nostro impegno a vostro servizio per tenervi compagnia. L'appuntamento con Tempo di Leggere, ve lo ricordo, è tutti i giorni dal lunedì alla domenica alle 6:55 circa la mattina e le 1:30 il giorno. Lucia invece dicevi?
2: Ogni mercoledì alle 10:30, 5 minuti.
1: 5 minuti secchi, precisi, rapidi, ma così densi, che ci regala la nostra Lucia Nardi. Non so, Lucia, qui abbiamo finito il tempo.
0: Cosa viva Lucia, viva, brava!
1: Se hai qualche evento, qualche altra situazione che ci vuoi raccontare velocemente in 2 minuti.
2: Ha pubblicato con me una mia autrice, Valentina Formicola di Montecassiano.
1: La possiamo portare qui se
2: sì,
1: vuoi.
2: Sì, sì, sì, assolutamente. Allora, con quest'opera, Il Vestito Cucito, Pathos Edizioni, è una storia in parte autobiografica per l'autrice, quindi un romanzo da scoprire,
1: che
2: molto
1: ti ha,
2: interessante.
1: Ti è piaciuto, diciamo così, tenere,
2: seguire,
1: coccolare?
2: Sì, sì, sì, sì, ha una copertina anche molto particolare, se volete andate a cercare Il Vestito Cucito, Valentina Formicola.
1: Guarda, possiamo tranquillamente programmare
2: un'intervista con lei,
1: con lei, sì, ci farà molto piacere. Per il resto, Lucia, che dirti? Grazie di averci deliziato con la tua compagnia.
0: È brava, sempre così bella.
2: Grazie Morena, grazie Nazareno,
0: ecco,
2: e a voi che ascoltate.
1: Noi
2: un abbraccio.
1: Vi ringraziamo per essere stati insieme, aver partecipato alle nostre chiacchiere stamattina, veramente un salotto, un bar, un
0: quello è il bello,
1: un asciugamano sotto un albero sotto l'ombra mentre fuori c'è il sole, stare insieme così in amicizia, in spontaneità, in sincerità di chiacchiere, come una sorta di flusso di coscienza, è una modalità che a me piace. Quindi se vi va di interconnetterci fra di noi, di creare questa rete sinaptica di persone reali che poi magari si possono anche sentire nella vita concreta, noi siamo qua siamo qui tutti i sabati, Dolce Far Niente, e adesso, dopo aver salutato Lucia e averla ringraziata, io vi saluto con un altro brano che ho scelto per voi, molto molto bello, due pezzi da 90, Anna Calvi, una rocker di pregio e sostanza, che ha prodotto questo brano insieme a un'icona senza tempo del rock, sto parlando di hip hop. Ci ascoltiamo Good Lonely Man. Noi ci troviamo qui sabato prossimo, non vi dico con chi perché è già tardi, vi lascio il mistero che fa sempre bene. Grazie, ciao,
0: ciao a tutti. Ciao.

fra le sue braccia, ma ho sempre pianto per la sua felicità.

radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10:15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per il

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu. L'informazione in primo piano.

radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per

0: Radio Nuova in Blu ti accompagna ovunque sei. In FM sui 90 e 96.9, sul DAB+ e in streaming su radionuova.com.
1: In un giorno dove tutto sembra dire

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in

radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

0: E siamo al secondo appuntamento qua. Ma la, che c'è? Che c'è? Dici un po'
1: che cosa
0: tu,
1: c'è?
0: Che tu hai fatto il primo, il primo punto.
1: Che cosa c'è? Lo diciamo per sottovoce. Che cosa c'è questa mattina? Piano, piano, di incredibile, misterioso qui con
2: Taratata.
1: Noi. Ma chi ci ha seguito nella prima parte lo sa già, benché sia stata un pochino più
2: dimessa
1: in disparte. Mi sono sfogata nella prima parte con le mie chiacchiere anche per risparmiarla un attimo, se no veramente Lucia avrebbe pensato che l'ho presa stamattina perché l'ospite previsto non c'era e allora no,
0: al volo. È arrivato al volo.
1: Allora, noi ci possiamo permettere di scherzare in questo modo perché, voglio dire, c'è tutto un vissuto tra di noi, quindi ci conosciamo molto bene. Lei sa che io l'amo
2: da qualche annetto.
0: Oh, questa è bella.
1: Una decina d'anni ormai.
0: Ecco perché è contenta.
2: È tanto.
1: Ci siamo conosciute nel 2013, Lucia, l'evento
2: Di
1: Arché di Javier Stacchiotti.
2: Sì.
1: E da allora siamo andate via via sempre più approfondendo il nostro legame. Ormai lo chiamiamo, io lo chiamo legame, parlo per me.
0: Legate proprio.
1: Io parlo per me perché non azzardo mai di così sapere cosa rappresento per l'altra persona, però non ho difficoltà ad ammettere i miei sentimenti verso gli altri. E quindi io con Lucia mi sento di avere un legame, poi non so se è reciproco, non mi interessa.
2: Addirittura, quindi vai da sola, in luce propria.
1: Voglio sperare di sì, ecco, diciamo, questo.
2: No, forse i primi due anni di Arché ci parlavamo e non ci parlavamo, sai, la conoscenza, no? Ti salutavi, era una cosa
1: un po'.
2: Ma
1: anche perché
0: piano, c'era piano,
2: esatto.
1: Ma sai, per me le cose più vere accadono così.
2: Con uno studio, in un certo
1: poi
2: modo.
1: Poi lei ho avuto una battuta d'arresto.
0: Vedete,
1: sì,
0: questi due ragazzi,
1: perché le ho messo paura a un certo punto. C'è,
2: ma sì, perché non capivo un dato discorso e quindi dopo ti ho chiesto di più perché non comprendevo quando mi parlavi di quella di quell'animale, di quella bestia che portavi sempre con te. Dico, ma
0: giusto.
2: Poi che cos'è?
0: Bisogna prima stare attenti. Quindi
1: no, diciamo che per me in ogni legame, no, c'è una fase di costruzione di una struttura, soprattutto quando non ti conosci bene,
2: è
1: quando
2: normale.
1: Ti osservi un po' da lontano. Poi forse il momento in cui ci siamo più avvicinate e abbiamo avuto modo di interagire più concretamente è stato, no, con gli eventi.
0: Dopo quando... quanti anni?
2: Ma dopo 2-3 anni
1: quando ho organizzato gli eventi per adesso yoga, mi sembra,
2: sì,
1: in quel periodo, quindi 2015-2016, poi il primo che abbiamo fatto insieme per la presentazione dei mondi fluttuanti, se non ricordo.
2: È vero.
1: Da lì io mi ero messa in testa che volevo conquistare Lucia.
0: E vai. Lucia, ti sei fatta fare così.
1: Mi ero messa in testa che la volevo come amica, non le ho dato tregua.
0: Ah, ecco. Bene, bene. Allora. Così adesso siete in due,
1: no,
0: è questo.
1: Ovviamente non sono il tipo che obbliga nessuno, quindi c'è stata una rispondenza anche da parte sua.
2: Sì, sì. Beh, tu sei una persona molto
0: non l'ha
2: sincera,
0: detto subito,
2: reale,
0: però...
2: quindi questa cosa comunque colpisce molto.
0: Ecco,
1: grazie, vedi. Mia cara, gli ho allungato sotto una carta da 50 adesso per farvi un po' di... Ma dai, questo è stato un preambolo per far capire un pochino che tra noi c'è, diciamo, una confidenza tale che ci permette, no, di scherzare, di comprenderci.
2: Sì, poi parliamo della creatività, degli arresti di creatività, di quando si coglie l'ispirazione da alcune cose, quindi sono sempre chiacchierate molto nutrienti.
1: Ma soprattutto,
0: molte cose.
1: Nazareno, io e lei condividiamo anche quei momenti meno, come dire, meno scintillanti,
2: fruttiferi,
1: no? Sì, quindi ci possono essere anche periodi in cui ci sentiamo, come dire, un pochino più giù di corda o creativamente in un impasse, no?
2: Sì, è vero. Mm.
1: E quindi ci serve anche molto confrontarci in quel senso, sostenerci a vicenda. Tra l'altro, in uno di quei momenti, lo ricordiamo, è nato Bellezza Ribelle, no?
2: Sì, sì, sì. Infatti stavo per dire, ne nasce sempre qualcosa, poi non lasciamo così senza un motivo di trasformazione questi momenti, perché poi da lì che nasce un po' tutto.
1: Assolutamente, l'arte è sempre il mezzo che ci consente di tirare fuori quello che abbiamo dentro, che magari sobolle, ribolle e si trasforma. Lucia, io ho intitolato questa nostra mattinata Verso l'infinito e oltre. Non so se
0: bella, l'infinito e oltre.
1: Fa un po' Buzz Lightyear.
2: 11 verso l'infinito e oltre.
0: Non è che ha fatto poco.
1: La bambina che in me si è ricordata della frase, no, di Buzz Lightyear in Toy Story, che dice verso l'infinito e oltre. E mi è sembrata opportuna per fare due riflessioni sull'andamento delle tue ultime situazioni, perché sei stata a casa Sanremo, quindi lì c'è stato un bel momento, come dire, di gratificazione ma anche di lancio verso una dimensione più nazionale e anche a carattere, no, televisivo, radiofonico, più importante. Quindi ecco, ti chiederei di raccontarci un po' come hai vissuto quell'esperienza, quando il tuo editore, ricordiamo essere Monetti Salvatore, persona incredibilmente straordinaria, ti ha condotto con sé, ti ha dato questa opportunità. Raccontaci tu, ti passo la parola e vai.
2: Allora,
0: sentiamo.
2: Allora, diciamo che per Casa Sanremo, allora, innanzitutto accanto al Festival di Sanremo c'è tanto lavoro, ci sono tanti gruppi, tanti ragazzi che lavorano, e quindi si porta anche il territorio, si porta la letteratura, la promozione, e ho visto che accanto, insomma, a un concorso letterario c'era anche questo tipo di contest, e me l'ha proposto l'editore. Ho detto va bene, proviamo, vediamo che cosa succede, ne viene fuori. E c'era un po' anche la scelta del libro con cui poter partecipare. Io ho portato l'ultima raccolta poetica, Note Segrete, perché
0: note segrete,
2: come la musica, segrete, quelle
1: note,
2: che suonano dentro.
1: Visto che tu sei scrittrice, anche le note che uno si appunta potrebbe essere, no? quelle piccole note che uno scrive su un quaderno,
2: che non condivide con nessuno. Ecco. Infatti, in questa raccolta, diciamo che c'è l'ultima poesia, che si chiama proprio Note Segrete, riprende il titolo, e spiega un po', senza poi svelare tutto, come è nel mio carattere.
1: Ma alla
2: anche
1: fine, queste note segrete che tu ti appunti o nella tua mente ascolti finiscono nelle poesie?
2: È un pochino sì.
1: No, non sono più molto segrete.
2: È un pochino
1: sono
2: sì, sono
1: nascoste.
2: Note. Infatti è come se espongo, dichiaro il fatto che tutti noi abbiamo delle note segrete, quindi c'è un carattere universale in questo, e sono delle parti magari che nascondiamo, che possiamo anche definire non perfette, fragili, però ci caratterizzano, ci danno anche delle risorse in più. E probabilmente possono riguardare un po' anche il motivo per cui noi siamo noi e siamo al mondo e diamo un contributo unico.
1: Ti faccio un'osservazione su questo punto, perché stiamo parlando, no, come se fosse necessario svelare tutto, quindi questa segretezza è qualcosa che noi ci teniamo quasi in maniera furtiva, ma invece la mia osservazione è, e faccio riferimento anche a dei libri, che ne so, di Raffaele Morelli, quindi uno psicologo.
2: Sì.
1: Quanto è fondamentale, importante, secondo te, rilevante, custodire dentro di noi una parte che rimanga tassativamente segreta, che sia solo nostra, il nostro angolo del mistero, del segreto, dove noi rifugiarci dentro a cose che sappiamo essere solo nostre.
2: Allora, secondo me è essenziale, è di vitale importanza. Poi è vero che ogni cosa, quando la conosci, la sveli, ne diventi consapevole, poi a un certo punto non ti importa più così tanto come all'inizio tenerla in un posto o in un altro, perché sei talmente sereno con quella cosa. E la, perlomeno per me è stato così. Però secondo me è giustissimo e umano mantenere delle parti protette e segrete, anche perché anche a spiegarle il mistero di quello che siamo poi è difficile da svelare, è difficile da comunicare e farlo anche percepire dall'altro per come noi siamo e noi lo percepiamo, quindi ecco.
0: Perché è difficile? Questa è una cosa interessante.
2: È perché ciascuno di noi è come se fosse un mondo a sé stante, un po' anche per il carattere,
1: sì, vedo l'essere umano
2: per le esperienze vissute, quindi a volte magari ti racconto qualcosa e giustamente tu la leggi attraverso il tuo
1: filtri.
2: Mondo e quindi
1: certo.
2: i tuoi filtri. Quindi, cioè, non sempre anche tirando fuori c'è questa no, comprensione e quindi proprio per quello laddove vogliamo finire noi di osservare, di rielaborare, è meglio poi tenere... è come il sogno anche che tu hai, che lo sveli solo quando poi è pienamente maturo, è un po' così con delle parti di
1: noi. Forse un atteggiamento costruttivo potrebbe essere quello di rivelare queste parti di noi senza l'aspettativa che vengano filtrate così come noi le sentiamo, quindi offrirle
2: certo.
1: all'altra persona senza farci troppi problemi del filtro con cui le vedrà o le riceverà, ma avendo fede nel fatto che questa cosa che io comunico produrrà qualcosa.
2: Ma allora, per me per esempio è scontato che ci possano essere le parti di noi che non vengono comprese,
1: ma
2: come io non comprendo dell'altro che non comprende,
1: esatto.
2: Però trovo invece parlando con Moulin, perché chissà perché no, anche nelle confidenze con le amiche a volte, perché non capisce questo, perché non vede quell'altro, e queste sono tutte parti un pochino come si dice del nostro ego, della nostra volontà di controllo, ma non si può controllare un bel nulla, cioè la vita è continua evoluzione e anche espressione di libertà.
1: La prima cosa di cui dobbiamo convincerci è che ognuno di noi vediamo un film diverso.
2: Mm-hmm.
1: Stessa cosa, ognuno di noi vediamo un film diverso.
0: Questo è anche una cosa bella, no? Non è che
1: sì,
0: tutti quanti siamo.
2: È vero,
1: la fonte
2: è vero.
1: Delle maggiori incomprensioni tra le persone, perché ognuno siamo convinti che l'altro abbia visto lo stesso film. Se ce lo raccontassimo la Zarena, ognuno avremmo visto un film completamente diverso,
0: certo,
1: dello stesso accadimento.
0: Sì.
2: È vero. e poi non diciamo forzare mai gli altri in quelle che sono le nostre non solo esigenze ma anche priorità, perché sì, la realtà è percepita, quindi è tutta diversa. E poi una cosa che mi ha colpito molto in realtà in una formazione professionale, però ci ho ricavato diciamo il senso personale, che i valori che noi abbiamo sono unici, sono personali, magari per te conta di più, non so, la famiglia,
1: verissimo.
2: Per me l'espressione di me è
0: certo,
2: tutto
0: bravo.
2: Va bene, perché
1: sì.
2: Esatto, il valore è sempre valore, quindi qualcosa di positivo e di importante. Poi che scala dargli in quella fase della vita o nella mia stessa esistenza, nessuno può venire a sindacare su questo.
0: Ognuno ha una sua storia.
1: Assolutamente, infatti ogni persona ha il proprio percorso, le proprie diciamo,
2: chiamate,
1: le proprie priorità, chiamiamole così, ed è anche giusto che ognuno in base alla propria struttura, no, si organizzi e si formi nel mondo. Ma ritorniamo casa Sanremo, perché siamo partiti da lì, ma abbiamo abbandonato poi l'argomento che invece è di interesse, sì, e vogliamo concludere.
2: Grazie all'editore, come dicevi tu, Monetti, che è strabiliante, anche l'editore della nostra opera Bellezza Ribelle, ho avuto l'opportunità di conoscere un po' questo concorso e questo contest, che è uno spazio per autori emergenti. Ne sono proposti tre o quattro per ciascuna casa editrice. Ogni anno c'è la possibilità di partecipare, quindi puoi anche andare, ci sono insomma ogni volta autori diversi, e hanno un piccolo spazio all'interno di Casa Sanremo con un'intervista dove non programmata come questa chiacchierata, dove si parla del libro e di alcune tematiche e di alcune tematiche che vengono fuori, e è bello perché lì puoi ascoltare gli altri autori e le loro storie, e vengono da ogni parte d'Italia e non solo. Poi ho partecipato insomma proprio al festival nei primi due tre giorni, dal lunedì al mercoledì. Non ho alloggiato lì a Sanremo, ma in un'oasi proprio pacifica lì vicino a San Romolo. E è stato anche quello molto bello, perché dopo un po' la movida, la confusione, i colori, perché quei giorni Sanremo è strapieno, non è facile, esatto, non è facile accedere, poi puoi incontrare VIP ovunque,
1: VIP particolare quei giorni, conosciuto qualcuno,
2: allora conosciuto, riconosciuto
1: a sua volta una VIP,
2: sono una VIP ovviamente,
1: una VIP. C'è una VIP, dai.
2: Allora, ho visto due modelle comunque, poi di cantanti ho intravisto Levante, ho intravisto Tommaso Paradiso, poi comunque anche all'interno anche degli scrittori importanti, presentatori.
1: Sì, ma sì. Questo spazio dove ti hanno accolta e accoglievano gli altri autori per Casa Sanremo è all'interno dell'Ariston oppure è spostata?
2: No, è esterno ed è molto vicino, quindi Casa Sanremo è proprio una struttura diciamo a sé stante, okay. Poi esci, lì vicino c'è la passerella, quella che vediamo quando si vengono presentati i cantanti, e lì a fianco c'è l'Ariston, che è una struttura che è di giorno moderna e molto semplice, ma di notte con l'effetto luci, video e fiori diventa qualcosa di straordinario ed eccezionale.
0: Bellissima.
2: Quindi bellissima. Bellissima. Pieno di persone, la sera non si riesce assolutamente ad uscire da quello che è il centro di Sanremo, quindi è bene spostarsi in alcune ore specifiche. E comunque c'è proprio un mondo, perché oltre ai vari diciamo fan club, ci sono delle attività per le scolaresche, per i bambini, per i ragazzi universitari che ci lavorano, radio, giornalisti, delle sezioni proprio per promuovere il territorio.
0: Per tutti, insomma.
2: Per tutti, quindi è veramente un mondo dove c'è un lavoro dietro grandissimo, e a noi nel mainstream, diciamo, arriva soltanto il festival della musica da cui parte tutto.
1: Quindi ecco, noi abbiamo la sensazione di un evento molto più ridotto rispetto a quella che è la realtà effettiva dell'impatto di quei giorni in cui si celebra la canzone italiana, ma che tu ci stai testimoniando invece lì in loco è molto più a 360 gradi a livello culturale.
2: Sì, perché è una città e anche tutto i dintorni che vive, quindi le attività, i laboratori, i ragazzi, tantissime persone che ci lavorano, e quindi è una realtà proprio molto più ampia che va a toccare anche diversi settori, insomma, dell'arte, dei media e anche produttivi, artigianali, di chi veste, di chi prepara.
0: C'è, e quindi, molta roba, insomma, sì, quindi sì, sì. Chi vuole ha voglia, se qualcosa.
1: Ma alla fine allora la gara canora è diventata una sorta di pretesto per convogliare in quei giorni, in quella settimana specifica a Sanremo, tutta una serie di proposte culturali.
2: Sì, insomma, ovviamente è una parte molto importante, però non c'è solo la musica,
1: solo la canzone,
2: perché c'è un po' una visione pop e una condivisione delle varie arti, della creatività, e soprattutto c'è tanta interazione e dialogo. Poi dalla postazione, appunto, dove alloggiavo, che è quella di San Romolo, quindi in alto, dove c'è un po' anche un boschetto, quindi c'è una zona molto pacifica.
1: Ma
2: si vedeva.
1: Adesso che ci sto pensando,
2: i due,
1: San Romolo e San Remo,
2: certo,
1: cioè la celebrazione,
2: certo,
1: della fondazione romana lì.
2: Certo, assolutamente, sì,
1: ah,
2: i due fratelli della Lupa. E poi vicino c'è anche San Giacomo, perché comunque un santo in più ce lo mettiamo. E quindi questa è la zona, che in realtà
0: tre
2: è tutto
0: santi,
2: molto piccolino. Esatto, essendo
1: ma
2: Radio Nuova.
1: Romolo e Remo sono stati fatti santi?
2: Romolo e Remo.
1: Perché sono stati fatti santi?
2: Ah, io questo non dobbiamo approfondire. Dobbiamo approfondire.
1: È un mistero che ci stiamo svelando in questo momento.
2: Adesso ricerchiamo e commentate, magari scrivete,
1: ecco,
2: se stiamo parlando dei due.
1: Perché io
2: giusti,
1: effettivamente non avevo mai collegato Sanremo con Remo, il fondatore di Roma.
2: Però Romolo e Remo, in
1: visto
2: effetti.
1: Visto che lì c'è l'altro, anche Romolo.
2: Quindi sì.
1: Chi ne sa qualcosa di più, ce lo scriva nei commenti.
2: Esatto,
1: adesso non andiamo
2: esatto,
1: a interpellare
2: esatto.
1: Gemini.
2: E poi dall'alto c'era questa bellissima veduta proprio dell'acqua e quella sorta di crociera luminosa animata che poi vediamo anche nelle riprese della Rai. Quindi una cosa incredibile,
1: diciamo che hai fatto una bella scorpacciata di bellezza di esperienza, come dire,
2: sì, di bellezza. E mi hanno colpito anche tanto le storie, perché poi oltre ai libri ci sono anche delle storie umane, biografiche, autobiografiche, personali, insomma, degli altri autori.
1: Prima di addentrarci un po' nelle storie che ti hanno toccata, ma soprattutto poi vorrei anche chiederti com'è stata l'accoglienza lì da parte dello staff, dei presentatori. Immagino che ci sia tutto un apparato tecnico. Che tipo di domande di accoglienza tu hai avuto? E entrare un pochino di più nella profondità. Adesso ci ascoltiamo, facciamo una pausa. Ho scelto per voi una cantante che si sta rivelando assolutamente trasversale, originale e di rottura. Cantante, sì, americana, si chiama Sofia Isella. Il pezzo si intitola Above the Neck e se non la conoscete vi consiglio di andare ad approfondire, perché merita veramente. Sofia Isella.
0: Ascoltiamo.

0: ci siamo allora ancora. Allora, dove andiamo ancora?
1: Ritorniamo in onda e abbiamo avuto qui il passaggio di due carte importanti da parte della nostra Gigliola, che ha raccolto.
0: Brava Gigliola!
1: Ha raccolto il mio grido di aiuto. Volevamo sapere qualcosa di più di Sanremo, perché abbiamo sollevato questa questione riflettendo tra noi, io e Lucia. Sì. La città dei fiori, del casinò, del ciclismo, del più celebre festival della canzone al mondo, porta il nome del fratello sbagliato, ecco dov'è l'inghippo. Sì. Già, perché Sanremo in realtà è San Romolo, dove tu hai alloggiato.
2: Ok.
1: Ecco, benissimo. Ok. Quindi doveva essere tutto San Romolo lì. Non c'entrano, badate bene, i due gemelli allattati, vedi, proprio
2: non sono loro.
1: Stiamo partendo per la tangente sbagliata, è qui che è intervenuta la nostra Gigliola per fermare tutto.
2: Ma è il vescovo,
1: ecco,
2: allora.
1: Non c'entrano, badate bene, i due gemelli allattati dalla lupa che hanno fondato Roma, quanto piuttosto il patrono dal quale la città ligure ha preso il nome, Sanremo, quindi un altro che si chiamava Remo. Infatti, Sanremo infatti semplicemente non esiste. Il suo vero nome era Romolo ed è stato vescovo di Genova dopo un altro santo passato alla storia per meriti sportivi più religiosi, San Siro, quello dello stadio. Nato nel IV secolo, Romolo è ricordato per essere stato un uomo molto buono e particolarmente portato a dirimere discordie. Divenuto vescovo di Genova, era morto il 13 ottobre di un anno imprecisato, agli inizi del IV secolo, durante un viaggio pastorale in Liguria, mentre si trovava nella città di Villa Matutaibo, la quarta più grande della regione. San Romolo, vescovo di Genova e patrono di Sanremo, 13 ottobre, rientrato nella cattedrale di San Siro, edificio romanico del 14. Ah no, aspetta. Questo è il titolo, scusatemi perché non c'è l'evidenziatore.
0: Ci sono molte cose.
1: La tradizione sanremese sostiene che il santo fosse originario proprio della villa che abbiamo detto prima, Matutia, dove era cresciuto ed era vissuto fino all'elezione di vescovo. Per sfuggire alle invasioni longobarde, Romolo sarebbe tornato nella terra natale, rifugiandosi in una grotta nel Monte Bignone, dove avrebbe vissuto in romitaggio e penitenza i suoi ultimi anni. Il romitorio era divenuto in poco tempo un importantissimo punto di riferimento per la città. Ogni volta che veniva attaccata dai nemici, ma anche in occasione di carestie e calamità, i matusiani, sembrano abitanti di un altro pianeta, si recavano in pellegrinaggio presso la grotta dove viveva il santo, San Romolo, chiedendo la protezione del Signore e ricevendo conforto. Alla sua morte, Romolo era stato sepolto nella città, ai piedi di un piccolo altare usato per le prime celebrazioni cristiane, e qui era stato venerato per molti anni. Intorno al 930 il suo corpo fu riportato a Genova per il timore delle numerose scorribande saracene e venne sepolto nella cattedrale di San Lorenzo. Intanto a Villa Matutie la venerazione nei confronti del vescovo eremita cresceva sempre di più, tanto che nel 980 la cittadinanza decise di cambiare il nome del paese in Civita Sancti Romuli. È stato poi il dialetto locale a trasformare San Romolo in San Remu, per arrivare intorno al 400 a San Remo.
0: Hai capito quanta roba hanno fatto?
1: Sì, esiste anche un'altra teoria, ma direi di fermarci qui, perché sennò arriviamo a mezzogiorno a parlare di questa roba qua. E mentre invece voglio ritornare alla nostra Lucia, che ci racconti proprio il momento clou, diciamo, della sua partecipazione, quando è stata accolta in studio. Abbiamo visto le foto lì seduta con il presentatore, ecco, eri emozionata, come ti sentivi in quel momento?
2: Allora, è stato comunque molto molto bello, ma appunto essendoci tanto staff, tante persone che ti accolgono, ti mettono a tuo agio, perché quando sono arrivata c'era un ragazzo dello staff che mi ha accompagnata in questo salotto bottino degli studi appunto televisivi, in cui poi potevi ascoltare, come dicevo, le storie, le interviste degli altri, quindi ti prendevi un pochino il backstage, sia interviste radio anche lì che quelle televisive proprio della RAI. E quindi diciamo che per quando toccava a te, tra virgolette, facevi quell'intervista, eri già abbastanza comoda a tuo agio,
1: nella
2: modalità, proprio perché è come fosse una sala eventi in cui nella parte, diciamo, di registrazione fai la chiacchierata, però di fronte hai comunque un pubblico reale, a volte fatto anche dagli altri autori e accompagnatori, ragazzi delle scuole che ascoltano. E quindi ho ascoltato diverse interviste prima che toccasse proprio a me, esatto. E non è una intervista, diciamo, concordata, come dicevo prima, ma ci sono
1: una chiacchierata
2: così, come questa, con delle domande aperte su qualcosa, come dico sempre anche agli autori che accompagno, che non possiamo non sapere, perché magari sul nostro libro, su di noi, quindi bene o male qualcosa
1: ce la possiamo fare,
2: possiamo dire. E quindi è stata una grande emozione. E poi si pensa sempre che a livello più alto, tra virgolette, sia più complicato, invece per me ogni volta è stata un pochino più semplice, perché venendo io da una realtà piccola, quando non hai le possibilità, le risorse anche a livello proprio tecnico di fare bene le cose, di organizzare, ti puoi trovare molto più in difficoltà.
1: Sì,
2: quindi
1: è vero.
2: Ho vissuto delle situazioni molto più complicate. Invece quando sei tranquilla e serena al tuo posto, in cui ognuno fa quello che deve e te devi soltanto raccontarti, stai nel tuo ruolo e basta,
1: allora è
2: un attimino più riposante.
1: Certo.
2: Ecco perché mi è stato detto come mai lì eri così tranquilla, magari in altre in altri contesti, no, anche
1: non dovevo occuparmi della parte tecnica, organizzativa,
2: sale l'emozione o la difficoltà. E ci ho pensato forse un po' proprio per questo, perché qui era solo quel mio momento.
1: Dovevi
2: per raccontare,
1: essere tu, semplicemente tu.
2: E quindi mi sono goduta anche questa esperienza di individuare un posto per parlare di un libro, cosa che non facevo per me da un po' di tempo. E
0: quindi è stato anche
1: un momento di come darti una pacca sulle spalle, no? Brava Lucia,
2: sei
1: arrivata fin qui, evidentemente hai creduto e avuto fede in te stessa talmente tanto fortemente che alla fine quello che desideravi, di portare la tua opera, la tua poesia a un pubblico sempre più vasto, si è realizzata.
2: Sì, sì, ci sono dei momenti in cui questo accade, quindi anche qui ben venga. E poi c'è una ragazza che mi ha emozionata quando sono tornata a posto, perché appunto mi ha detto ci hai emozionati, quindi è stato
1: come
2: bello.
1: Come la prova del 9.
2: Sì, e poi allora diciamo che sono arrivata, siamo arrivati con il mio compagno direttamente per l'intervista e mi sono vissuta un po' tutto il mondo della città del festival dopo. Quindi ci siamo un po' rilassati anche nei giorni successivi. E si respira una bellissima aria, soprattutto anche per le sceneggiature, proprio per i racconti insomma degli altri, molto bello, e anche per tutto il contesto poi che c'è.
1: Ottimo, l'attenzione che diciamo la parte, come dire, l'interlocutore che tu hai avuto durante questa chiacchierata, hai reputato che abbia strutturato il vostro incontro su una nota alta, oppure in questo senso ti aspettavi qualcosa di più tecnico o di più spersonalizzato? Sei rimasta soddisfatta dell'approccio e dell'attenzione che hai ricevuto come poetessa, come scrittrice, da chi era preposto a insomma intervistarvi?
2: Allora, sì, sono rimasta soddisfatta e, come dicevo, nulla di preparato, quindi è rimasto comunque molto colloquiale, come in questo momento, però c'è stata una bella presentazione, insomma,
1: un bel approfondimento
2: come personaggio e anche dell'opera, anche leggendo alcune parti o chiedendomi alcuni aspetti, però non solo su Note Segrete, che è questo libro per Monetti Editori, ma anche un po' sulla poesia, sulla creatività in generale.
0: Sì. Tutto quindi, bene, insomma, per
2: sì,
0: questo.
2: E quindi ho un po' parlato anche degli altri contesti, quando con Luna Eventi comunque mettiamo insieme anche con altri artisti come te o con altri professionisti, si fa un po' un discorso corale spesso su una tematica che può essere appunto la bellezza ribelle, la rinascita, il coraggio, e se ne parla anche attraverso diverse modalità e più arti, quindi più o meno questo è qualcosa che porto sempre, e ho fatto un riferimento anche lì a questa, questa modalità. E la poesia poi in specifico è un genere tanto a sé, e quindi abbiamo parlato anche di questo, di comunque scrivo anche in prosa, però la poesia è un amore particolare.
1: Ma in questo contenitore di Casa Sanremo c'erano comunque tutte le varie forme della letteratura, la narrativa, la saggistica, la poesia, oppure era semplicemente un contest sulla poesia?
2: No, erano tutti i libri comunque pubblicati e portati dagli editori, e ogni editore portava 3 o 4 autori di generi diversi, quindi c'era sia quindi c'era sia la magari racconto veramente autobiografico il romanzo, come dici tu, la narrativa, ma anche la poesia. Di tutto, anche racconti per ragazzi, non c'era un limite a questo punto di vista, era un po' per tutti i generi.
0: È un raggio tantissimo alto.
1: Il contest in cosa consisteva? Nel selezionare oppure?
2: Allora, in questa vetrina di autori già erano proposti proprio dalle case editrici, alcuni autori. E parallelamente, sempre Casa Sanremo, c'era un po' questo concorso letterario che, per quanto riguarda la casa editrice Monetti, ha vinto Pino Sozio, ora non mi ricordo il nome dell'opera, però siamo comunque stati abbastanza celebrati a livello critico anche con i comunicati stampa proprio della RAI, che per ciascuno ha individuato delle note, diciamo, positive su quello che abbiamo portato, e è stato bello. Poi subito dopo ho fatto una piccola intervista anche lì, diversa e non programmata, per la radio anche della RAI, e quindi ero calda di chiacchiere e e ho lasciato anche lì appunto una copia del libro. E no, è stato emozionante, ma soprattutto quello che si pensa in questi ambienti, che ci siano soltanto personaggi della vecchia guardia tra virgolette, e invece non è così, perché come vi raccontavo ci sono tantissimi ragazzi, tantissimi giovani che in vari ruoli sono impiegati anche nel backstage, proprio l'organizzazione evento, intervista, quindi questo mi ha colpito molto.
1: C'è quindi un ricambio generazionale, tu ce lo confermi?
2: Sì assolutamente, anche comunque il mio intervistatore non so, era abbastanza
1: abbiamo visto dalle foto.
2: Sì, è un mondo,
1: ma anche perché
2: più giovane, che
1: anche perché credo lo richieda proprio l'avanzamento tecnologico, no?
2: È vero.
1: E i giovani, le nuove generazioni nascono praticamente già avviati a dedicarsi a lavori che oggi noi boomer fatichiamo anche a concepire che possano esistere certi tipi di lavori che magari apprendiamo, no, parlando con qualche giovane. Io faccio questo e tu lo guardi e dici: ma cosa sarebbe lo specifico?
2: Sì, addirittura.
1: Tutta una nuova classe di lavori per noi inconcepibili.
2: Addirittura, poi non sono molto informata, però c'era proprio questa sezione di giovani influencer che stavano lì e giravano per le sale di Casa Sanremo proprio raccontando il loro punto di vista, quindi video, foto, è qualcosa di immenso. E
0: ottimo,
2: particolare.
0: Ottimo, ottimo.
1: E gli interventi legati alle interviste di ciascun autore, come sono stati divulgati? Solo nella versione, diciamo, di evento in presenza con il pubblico, oppure c'era una registrazione che finiva online, trasmessa in radio? Che tipo di canali poi ha investito?
2: Allora, il primo comunque che mi ha dato segno dell'intervista poi è stato sempre l'editore come punto di riferimento, però c'era sia un'app Casa Sanremo Writers che il canale YouTube di Casa Sanremo, e da lì comunque le interviste finivano in un canale del digitale terrestre, quindi proprio in TV, ma avevamo anche la registrazione che ho girato in parte sui social e poi andava anche sui vari canali social della Rai.
1: Quindi c'è stata una buona propagazione anche del momento in sé, no?
2: Sì, sì, sì, c'è stata una promozione, diciamo, prima, poi avevamo un gruppo WhatsApp con tutti i vari autori, e a un certo punto attendevamo la registrazione e subito non è arrivata, quindi c'era un po' di fermento. Quando arriva, quando arriva, io sono un po' abituata a queste cose, quindi dico: ok, arriverà. Però passavano i giorni e tutti attendevamo, c'è stato qualche problema tecnico. A un certo punto saliva un po' quella sanazia, e invece poi è andato tutto
1: liscio,
2: tutto bene, per il meglio. Bene, sono andata, insomma, a vedere anche interviste degli altri colleghi e
1: questa partecipazione ti ha portato poi, che ne so, a essere contattata da qualcuno, un riscontro concreto, insomma, della visibilità, oppure così?
2: Allora, ho avuto qualche contatto, questo sì, poi non cambia l'esistenza,
1: certo.
2: Cambia l'esistenza per il fatto, è come quando noi, ecco, anche tu sei autrice, quando pubblichiamo un libro, cioè è un qualcosa comunque di cui dobbiamo essere grati. Cioè, io mi sento molto fortunata perché magari qualcuno non sperimenta questa cosa nella vita, quindi già essere è una tappa, no?
1: Già
2: una
1: essere tappa arrivata importante. Lì non è da poco,
2: è una
1: no?
2: tappa importante. Però poi se per sé, a parte qualche contatto in più, qualche bella chiacchierata, no, è qualcosa che inserisco lì nel mio curriculum, nel mio bagaglio di
1: esperienza e di vita,
2: e vediamo cosa poi fiorirà da questo.
1: Ecco, adesso nel tuo bagaglio di esperienze di vita e nel curriculum finisce anche che regali queste pillole alla nostra radio. E quindi, ecco, raccontaci un pochino.
0: Che ci racconti?
1: Rubrica, dai, così
0: sentiamo.
1: Pubblicizziamo anche per tutti coloro che non ne sono a conoscenza, perché va in onda in un giorno specifico, un orario specifico, e potete lì sentire Lucia.
2: Ok, questa idea è nata, che poi non so se si può dire, però certo, da una rubrica tua che dovrà nascere.
1: Se partirà, si è lì che sta decantando.
2: Quindi quando mi hai detto: parliamo, diciamo qualcosa per questa rubrica, poi ecco, fatto
1: ci ho lanciato l'idea, la possibilità anche di quest'altra soluzione.
2: Esatto, e mi hai dato un po' un driver. Poi mi è venuto in mente, insomma, di mettere insieme quello che già faccio in una modalità diversa con l'opportunità anche qui di risvegliare un po' l'attenzione in